c'è una perdita, c'è un fenomeno, accade un fenomeno nel collegamento per cui alcuni modi, non tutti i modi restano eccitabili ed osservabili nel aggregarli insieme. Ecco, questa è la cosa a cui bisogna stare attenti. Oh, la stabilità interna è mantenuta nella serie e nel parallelo, e questo l'abbiamo già osservato, nella connessione in serie la stabilità interna è mantenuta, e anche in quella in parallelo, perché gli autovalori del sistema complessivo sono l'aggregato degli autovalori dei sottosistemi. Mentre, l'ultimo aspetto, la riduzione dell'ordine dei polinomi a denominatore. Quindi eventuali riduzioni corrispondono a perdita di raggiungibilità o osservabilità. E per quello che abbiamo osservato a proposito della corrispondenza fra raggiungibilità e eccitabilità dei modi, osservabilità degli stati, osservabilità dei modi, corrispondono eventualmente a perdita di proprietà caratteristiche dei modi nel sistema complessivo. Vediamo questo semplice esempio, sistema in parallelo. Addirittura, nella connessione in serie questa cosa è per certi aspetti più evidente e invito voi a fare degli esercizi su questo. Però vediamolo dal punto di vista dei sistemi in parallelo, la connessione in parallelo, e vediamo la perdita di raggiungibilità. Quindi supponiamo di avere, vedete qua c'è una condotta, qui vengono alimentati questi due serbatoi che hanno sezione S1 e S2, la portata dell'acqua è A per U, e 1 meno A per U. Supponiamo che vedete, sono ridotte qua i lumi di queste due, di questa tubazione. Il modello dinamico ha una A che è 0,0,0 e B che è di questo tipo. Perché? Certamente perché x1 punto, la variazione dell'altezza, è uguale alla portata, vedete, uguale ad A per U diviso S1. E quindi x2 punto è uguale a 1 meno a per x con 2 diviso S2, perché S2 per x punto è proprio uguale all'altezza x. Se costruiamo la matrice di raggiungibilità, siccome a è 0,0, la matrice di raggiungibilità è b, a per b è 0,0. Quindi i livelli dei serbatoi cresceranno mantenendo costante nel tempo il loro rapporto. Di fatto, con questo tipo di alimentazione, se non ci sono perdite, i due livelli crescono al diversa uno di più rispetto all'altro, ma il rapporto tra i due è lo stesso. E quindi non è possibile raggiungere qualsiasi coppia di livelli x1 e x2. Non potrò portare il livello dell'uno a un valore diverso rispetto all'altro. Raggiungibilità completa significa proprio questo, che io posso differenziare i livelli, posso portare i due livelli ai valori che voglio. E questo corrisponde anche con l'intuizione. Bene, supponiamo adesso che vi siano delle perdite e indichiamo con P1 e P2 i coefficienti secondo i quali si ha una portata che è in perdita. E quindi abbiamo che le equazioni si modificano come? La prima equazione, il livello del primo serbatoio diventa x1 punto uguale meno P1x1 più A per U. Il secondo è meno P2x2 più 1 meno A per U. Questo è il modello, quindi è rappresentato da questa matrice A e questa matrice B. Bene, studiate voi la raggiungibilità. Ecco, no, diciamo che qua è sviluppato in realtà il calcolo. Costruiamo la matrice di raggiungibilità. La matrice di raggiungibilità è facile vedere in questo caso che è di questo tipo. Il suo determinante è questo. Vedete, il determinante è diverso da zero qua se e solo se P1 è uguale a P2, cioè se le due perdite sono uguali. Quindi se le perdite sono uguali, è chiaro, se non ci sono perdite o perdite uguali, non posso controllare il livello indipendentemente, altrimenti è possibile raggiungere qualsiasi coppia di livelli x1 e x2. Va bene? Se le perdite sono le stesse, non è possibile. Possiamo studiare la perdita di osservabilità. Prendiamo come uscita la quantità di acqua totale, che significa la quantità di acqua totale contenuta nei due serbatoi, oppure potrei prendere come uscita la quantità di acqua che

esce come somma di quanta esce dall'uno e dall'altra. Ripetete questo calcolo in quel caso, arriverete alle stesse conclusioni. Comunque prendiamo la quantità di acqua totale, vedete sezione per altezza nel primo serbatoio più sezione per altezza nel secondo. La matrice A è questa, la matrice C è questa. Se calcoliamo la matrice di osservabilità, vediamo che il suo determinante è S1 per S2 per P1 meno P2. Quindi qua si ripete una considerazione finale, una conclusione che è analoga alla precedente. Se P1 è uguale a P2, il determinante è nullo, quindi questa matrice ha un kernel, ci sono stati inosservabili, altrimenti il sistema è tutto osservabile. Che significa che il sistema è tutto osservabile? Che non ho quell'impedimento che mi potrebbe impedire di ricostruire lo stato interno guardando l'acqua, guardando l'ammontare complessivo dell'acqua. Quindi il sistema è tutto osservabile, se volete, solo se i serbatoi si svuotano con portate diverse. Spunti di riflessione. Si verifichi che se P uguale Q uguale 1, sia perdita di raggiungibilità slash o di osservabilità, se e solo se si hanno cancellazioni di fattori nei polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento. Questo ovviamente quando noi calcoliamo la funzione di trasferimento e ci riferiamo alla funzione di trasferimento. Quindi una perdita di raggiungibilità e osservabilità sia se e soltanto se accade questo. Si rifletta sui modelli corrispondenti a interconnessioni in controreazione in cui i due sottosistemi sono collocati in posizioni diverse nell'anello. Noi abbiamo studiato S1 in catena diretta, S2 nella catena di controreazione. Cambiate la posizione e vedete come cambia il modello. Metteteli tutti e due da una parte, sopra, sotto, calcolate le diverse rappresentazioni. Si verifichi come si modificano i poli della funzione di trasferimento in relazione all'interconnessione realizzata. E passiamo all'altro argomento, i grafi di flusso nella rappresentazione dei sistemi interconnessi e il calcolo dei modelli. Bene, che cosa significa questo? Queste sono le connessioni elementari. Adesso se noi volessimo calcolare la rappresentazione con lo stato o la funzione di trasferimento di un sistema interconnesso complicato come quello che vi ho indicato all'inizio oppure più complicato come andiamo a vedere, calcolare il modello può non essere facile perché significa, questo equivale a calcolare la trasferenza, adesso lo vediamo, di un grafo. L'operazione non è così facile, se volete, fare quello che vi dicevo prima, cioè calcolare il modello semplicemente imponendo i vincoli topologici. E allora ci sono dei meccanismi, ci sono delle procedure, degli algoritmi. Uno di questi è una formula, la formula di Mason, alla quale adesso ci appoggeremo per calcolare i modelli. Intanto, per fare questo, ripeto, però bisogna utilizzare una rappresentazione che non è quella dei diagrammi a blocchi che noi, alla quale facciamo riferimento, in cui noi rappresentiamo, vedete, le variabili con delle frecce. Allora, ma bisogna utilizzare i grafi di flusso. Nei grafi di flusso le variabili sono rappresentate da punti. Il legame tra le variabili, che noi rappresentiamo nei diagrammi a blocchi con un blocco, è rappresentato con viceversa, con delle frecce. E l'orientamento della freccia rappresenta l'orientamento, vedete, il legame tra due variabili. Qua il legame tra due variabili, U e Y, è rappresentato da frecce e blocco, qua da due punti, U, Y e una freccia. La somma tra le variabili, nei diagrammi a blocchi, scusate, è rappresentata da tondini, e con le frecce entranti sono le variabili che si sommano, qua poi al lato ci scriviamo più o meno, e quello che esce è la variabile risultato dell'operazione di somma con il relativo segno. Nei grafi di flusso la somma delle variabili avviene effettivamente

nei nodi. Quindi il nodo rappresenta proprio una variabile che è uguale alla somma della funzione di trasferimento che è rappresentata da queste due frecce, moltiplicata per le variabili che rappresentano i punti di partenza delle frecce. La separazione delle variabili è rappresentata da più frecce che partono da un nodo. Quindi con questa cosa, per esempio, supponiamo di voler rappresentare questo sistema interconnesso, questo è il diagramma blocchi, vedete? Ecco, questo è il grafo di flusso corrispondente, dove in più, qua vedete, sono state utilizzate delle frecce dove c'è scritto 1, perché alle frecce in genere, queste frecce che rappresentano il collegamento fra le variabili, deve essere associata quella che è la funzione di trasferimento che nel grafo, per semplificazione, prendono il nome di trasferenza. Quindi queste sono le trasferenze, che sono le nostre funzioni di trasferimento. Bene, qua ci sono, vedete, dei rami ai quali è associata la trasferenza 1. Questo è effettivamente corrisponde a un collegamento tra la variabile e questa variabile che si somma qua, e quindi qua c'è una trasferenza 1, perché qua c'è una somma proprio su questa variabile. Ma molto spesso queste trasferenze unitarie vengono utilizzate per meglio mettere in luce qual è la struttura del grafo. Vedete qua, io in effetti questo ramo unitario l'avremmo potuto evitare e scrivere direttamente U qua. E y qua, ma per maggiore chiarezza, specialmente corrispondenza delle variabili che originano il grafo, diciamo, di ingresso e di uscita, si usa utilizzare queste trasferenze unitarie. Altrimenti, vedete, questa u è legata qua a questa variabile qua, che è espressa da questo, dalla trasferenza S1, funzione di trasferimento S2, eccetera. Quindi questo è il grafo di flusso associato a questo schema a blocchi. Ora, se uno vuole calcolare la funzione di trasferimento tra ingresso e uscita e il grafo è complesso, può essere complicato andarla a calcolare facendo quella semplice operazione che vi dicevo prima di in qualche modo di utilizzare, di imporre i vincoli topologici. E allora, a questo proposito, esiste un algoritmo, una procedura che si chiama la formula di Mason, che consiste in questo. E vediamolo con riferimento a un caso concreto. SK, con SK indichiamo la trasferenza del k-esimo sottosistema. Ecco, questo è il grafo di flusso che rappresenta il sistema interconnesso che vogliamo studiare. Bene, dobbiamo definire delle cose su questo grafo. Indichiamo con pk la trasferenza del k-esimo cammino da u a y. Quindi per andare da u a y vediamo quanti sono i percorsi, i cammini che mi portano direttamente da u a y. Vedete, ce n'è uno che è uguale ad S1, S2, S3, che quindi ha trasferenza S1, S2, S3, e un altro che ha trasferenza S6. Non ce ne sono altri, per fare gli altri dovrei fare dei cicli. Cammini non fanno cicli. Poi indichiamo con D, D è il discriminante del grafo di flusso, che è uguale ad 1 meno la somma delle trasferenze d'anello. Cioè bisogna andare a cercare gli anelli. Qua vedete ci sono due anelli, un anello è questo, e l'altro anello che si realizza è questo. Questi due anelli peraltro hanno questo ramo in comune. Quindi la discriminante del grafo è uguale a 1 meno la somma delle trasferenze di anello, quindi 1 meno S2, S5, meno S1, S2, S4, che sono i due anelli, più la somma dei prodotti di trasferenze di coppie di anelli che non si toccano. Bene, qua queste non ci sono perché questi due anelli si toccano, addirittura hanno un ramo in comune e quindi non ci saranno nemmeno questi altri termini. Altrimenti bisogna considerare questi altri termini.
Quindi in questo caso il discriminante

determinante del grafo è dato da questo oggetto. D K è D privato di tutti i prodotti di trasferenze che hanno un Sj che compare in PK. Qua P1, S1, S2, S3, P2, S6. D1 quindi viene ad essere uguale a 1 in quanto ci sono prodotti di trasferenze che sono in PK e D2 è uguale a D che ha questa espressione, quindi che è uguale a 1 meno S2, S5 meno S1, S2, S4. Quindi in conclusione qual è la formula di Mason? La formula di Mason ci dice che ci dà questa espressione, S è uguale alla somma dei DK a PK, quindi D1 più 1 più D2 più 2 diviso D. P1 e P2 sono questi, D è questo, D1 e D2 li abbiamo calcolati e quindi abbiamo in conclusione questa espressione, vedete, D1 più D2 diviso D1P più D2P diviso questo. Quindi come vedete è un'espressione abbastanza complicata. Vediamo adesso il calcolo della rappresentazione con lo stato, che può essere sempre fatto a partire dal grafo di flusso. Vediamo come. Bisogna fare delle operazioni sul grafo. La prima cosa è la seguente: bisogna rendere il grafo aciclico con il minimo numero di tagli. Tagli di che cosa? Dei nodi. Vedete qui, questo era il grafo di partenza. Bene, questo nodo, il nodo al termine di S2, è stato diviso in due parti. Una parte chiamata con P azzurra e una parte con S in rosa rosso. Bene, nella parte S sorgente partono soltanto delle frecce, mentre dei rami, mentre nel pozzo arrivano soltanto dei rami. Bene, quindi pozzo e sorgente. Allora, questa separazione dei nodi deve avvenire nel numero, possibilmente il minimo numero di nodi, in modo tale che non ci siano più cicli nel grafo, perché sono i cicli quelli che rendono difficile il soddisfacimento delle condizioni topologiche di coincidenza delle variabili. Bene, se adesso noi andiamo a calcolare la rappresentazione con lo stato per questo sistema, come la andiamo a calcolare? Vedete, la variabile di stato è data da x1, x2, x3, x4, x5, x6. Noi dobbiamo scrivere che cosa? X1 punto è uguale a 1x1 più b con 1, la variabile che sta qua. La variabile che sta qua cos'è? È u più c4x con 4. X2 punto uguale che cosa? A 2x con 2 più b con 2 per c1x1 più c5x con 5 e così via. Se andiamo a scrivere la rappresentazione con lo stato per il sistema complessivo, ci rendiamo conto che la matrice dinamica che otteniamo una rappresentazione complessiva in cui ci sono, se volete, due ingressi U ed S e due uscite Y e P. Bene, la matrice dinamica del sistema che così otteniamo, se uno va a vedere bene, ha una struttura relativamente semplice. Questo modello lo possiamo calcolare semplicemente e a partire da questo modello che cosa si può fare? È semplicemente imponendo che la variabile P questa volta coincide con la variabile S, otteniamo di nuovo la realizzazione di un sistema che corrisponde a un grafo che è quello che abbiamo modificato. Quindi, in buona sostanza, cosa dobbiamo fare? Possiamo calcolare una rappresentazione con lo stato del sistema complessivo del grafo reso aciclico che avrà come ingressi U ed S e uscite Y e P. E quindi otteniamo una rappresentazione di questo tipo. Vedete, ingressi U ed S, matrice dinamica A, matrice degli ingressi che è B, B con S perché ci sono due ingressi, matrice delle uscite che è C, C con P perché c'è anche l'uscita P. Bene, questo è il modello che corrisponde al grafo modificato. Ma in che cosa
differisce il grafo rispetto al grafo originale nel fatto

che l'appico incide con la S. Quindi adesso se io faccio in modo che l'appico incida con la S, quindi realizzo questo collegamento, ottengo la rappresentazione con lo stato del sistema complessivo. La dimensione del sistema complessivo è pari alla somma delle dimensioni. La stabilità interna è mantenuta nella realizzazione del grafo aciclico. Questo è un fatto molto importante. Se noi andiamo ad esaminare la struttura della matrice che costruiamo quando andiamo a costruire una realizzazione a partire dal grafo aciclico, come vi ho detto, in quel caso la matrice dinamica ha una struttura, manifesta una partizione a blocchi che mette in luce che gli autovalori del sistema complessivo sono gli autovalori dei sottosistemi, di tutti i sottosistemi coinvolti, in quel caso a i sottosistemi S1, S2, S3, S6. Quindi sono i cicli quelli che modificano la struttura della matrice dinamica e quindi gli autovalori, la struttura nel senso la modificano in modo significativo. Quindi la stabilità interna è mantenuta nella realizzazione del grafo aciclico. Riduzione dell'ordine dei polinomi a denominatore corrispondono a perdita di raggiungibilità e osservabilità. Quindi, conclusione, spunti di riflessione, disegnare i grafi di flusso associati alle connessioni elementari studiate e dagli esempi trattati nelle ultime lezioni. Il ripristino della ciclicità del grafo nella procedura proposta modifica la matrice dinamica in modo equivalente all'inserimento di una controreazione unitaria. Su quale sistema? Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sulle dimensioni, numero degli ingressi, delle uscite e delle variabili di stato, delle rappresentazioni coinvolte nelle diverse interconnessioni elementari proposte. Si proceda al calcolo dei modelli nel caso in cui il legame diretto ingresso-uscita espresso dalla matrice D non è nullo. Si verifichi che nel caso di sistema a più ingressi e più uscite con P uguale Q si ha per la connessione a controreazione questa espressione qua indicata e che vi ho già illustrato prima. Si verifichi che se P uguale Q è uguale 1 si ha perdita di raggiungibilità o osservabilità se e solo se si hanno cancellazioni di fattori nei polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento. Si rifletta sui modelli corrispondenti a interconnessioni in controreazione in cui i due sottosistemi sono collocati in posizioni diverse nell'anello. Si verifichi come si modificano i poli della funzione di trasferimento in relazione all'interconnessione realizzata. Disegnare i grafi di flusso associati alle connessioni elementari studiate e agli esempi trattati nelle ultime lezioni. Il ripristino della ciclicità del grafo nella procedura proposta modifica la matrice dinamica in modo equivalente all'inserimento di una controreazione unitaria. Su quale sistema? Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli spunti di approfondimento e alla prossima lezione.

0: Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni, chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana. Migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, io sono la dottoressa Ottavia Mazzone, sono assegnista di ricerca all'Università di Padova. Questa lezione tratta dei manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana e della storia di questa collezione. L'esplorazione della collezione dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana si inserisce a buon diritto in un corso sulla cultura libraria bizantina. La Biblioteca Nazionale Marciana, infatti, è erede della Biblioteca di Stato della Repubblica di Venezia, istituzione che, come vedremo nel corso di questa lezione, fu fondata a seguito della donazione della biblioteca di un dotto bizantino. Venezia e Bisanzio sono legate comunque storicamente da un legame indissolubile. Venezia, pur radicata nell'Europa di lingua latina, è una città che dall'impero bizantino trae la sua legittimazione e poi la sua ricchezza. I veneziani detengono il quartiere mercantile più grande di Costantinopoli e con la Quarta Crociata il doge diviene signore della quarta parte e mezza dell'impero bizantino. La maggior parte poi del dominio Damar della Serenissima consiste in isole abitate da popolazioni bizantine, da popolazioni di lingua greca, le isole Ionie, Creta, Cipro e tutte le altre. I veneziani chiamano in laguna maestranze bizantine per decorare la loro basilica, per decorare i loro palazzi. E dopo la conquista di Costantinopoli a mano ottomana, a Venezia confluiscono moltissimi, moltissimi greci e che portano con sé le tracce della loro cultura, la loro lingua e quindi anche i loro libri. Il greco ritorna in Europa dopo la lunga pausa medievale proprio grazie e attraverso Venezia.

tramite questi uomini, tramite questi i libri che loro portano e che fabbricano a Venezia. E la Biblioteca Marciana riflette tutto questo passaggio storico. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti e seguono lo sviluppo cronologico della biblioteca. Innanzitutto, la fondazione della Biblioteca di San Marco, la donazione del Cardinale Bessarione. Poi le altre collezioni a che confluirono nel fondo antico, Jacopo Gallicio, Jacopo Contarini e Giovanni Battista Recanati. Infine i manoscritti greci dal 1740 a oggi, l'appendice tra donazioni e soppressioni monastiche. E vedremo come cambia la fisionomia della biblioteca nel corso del tempo e in base alle collezioni che in essa confluiscono. Ma iniziamo dall'inizio della storia della biblioteca, dalla fondazione della Biblioteca di San Marco e quindi la donazione del Cardinale Bessarione. Iniziamo con il localizzare la biblioteca marciana. In questo momento e dall'inizio del Novecento la biblioteca è ospitata nei locali della ex zecca della Repubblica Serenissima, in questo edificio che dà sul canale della Giudecca. Ma per 500 anni, sin dalla sua fondazione, la biblioteca non si è allontanata dal centro nevralgico della Repubblica Serenissima. Nel momento in cui viene fondata si trova a Palazzo Ducale, quindi qui, di fronte, ma poi a metà del Cinquecento venne realizzata la sede monumentale dove i libri rimasero fino all'inizio dell'Ottocento e la sede monumentale si trova all'angolo sinistro del campanile, sempre sulla piazza, praticamente sul lato opposto rispetto all'edificio in cui si trova oggi. All'inizio della storia della biblioteca c'è la vita del Cardinale Bessarione, che è il donatore e del nucleo fondamentale della Biblioteca Marciana e il cui collezionismo fonda l'idea di questa biblioteca e influenza l'idea che poi la Repubblica Serenissima avrà della sua biblioteca di Stato. Bessarione nacque nel 1403-6, non siamo certi della data, e morì nel 1472. Nato a Trebisonda, sul Mar Nero, educato a Costantinopoli e a Mistra, nel Peloponneso. La sua vita quindi attraversa un lungo arco temporale, tre quarti praticamente del 400, e anche una larghissima estensione spaziale. Nasce sul Mar Nero, viene educato a Costantinopoli, poi passa in Grecia, a Mistra e poi passa in Italia, ovviamente. Arriva in Italia per la prima volta nel 1438-39. Partecipa al concilio di Ferrara a Firenze tra i vescovi bizantini, a seguito dell'imperatore Giovanni VIII Paleologo. Nel contesto delle discussioni del concilio firma poi il decreto dell'Unione, che sancisce l'unione formale tra la Chiesa di Costantinopoli e la Chiesa di Roma. Questo decreto poi non viene riconosciuto dal clero costantinopolitano, ma Bessarione rimane fedele alla Chiesa di Roma, rimane coerente con le sue idee e ritorna in Italia. Per questo nel 1449 è cardinale della Chiesa Cattolica e lo sarà per tutto il resto della sua vita. Prima sarà cardinale di Tuscolo e poi alla fine cardinale della Santa Sabina. Nel prosieguo della sua vita accade un fatto che traumatizza tutti gli uomini bizantini e tutti i popoli europei. Nel 1453 è la caduta di Costantinopoli in mano dei turchi ottomani, di Mehmed II. Questo fatto segna non solo la vita di Bessarione come uomo bizantino, ma segna anche, come vedremo profondamente, il suo collezionismo librario e le ragioni per cui intende mettere insieme una collezione che poi è il nucleo fondante della Biblioteca Marciana. Dal punto di vista biografico, il cambiamento più forte è consiste nel fatto che da questo momento Bessarione non cessa
di desiderare che la sua patria ritorni in mano cristiana e quindi perora a più riprese la causa della crociata antiturca. Un momento chiave in questa sua perorazione, avviene nel 1463-64. A Venezia il doge Cristoforo Moro gli permette di perorare la causa della crociata antiturca in Maggior Consiglio. Bessarione parla al Maggior Consiglio e trova a Venezia la prima accoglienza rispetto alla causa di questa crociata, che poi non avverrà mai, ma Bessarione rimane legato alla città di Venezia e alla generosità del doge. Ed è per questo che, dopo qualche anno, nel 1468 e precisamente il 31 maggio del 1468, decide di donare la sua biblioteca proprio alla Repubblica Serenissima e alla persona del doge. In questa slide a sinistra c'è il ritratto di Bessarione con uno dei libri della sua biblioteca in grembo, e questo ritratto è una tavola attribuita a Giusto da Gant, che ora si trova al Museo del Louvre, ma che era stata realizzata per lo Studiolo Urbinate di Federico da Montefeltro, uno dei più grandi amici di Bessarione nella fase finale della sua vita. E accanto c'è il primo foglio del Marciano Latino 1414, che è l'originale dell'atto di donazione di Bessarione per la Repubblica di Venezia. L'atto di donazione si rivolge al doge che rappresenta la Repubblica Serenissima tutta. Possiamo leggere nel manoscritto il nome, quindi illustrissimo atque invictissimo principi domino Cristoforo Mauro Duci, doge Cristoforo Moro. La lettera di donazione consente di capire il contenuto della biblioteca così come Bessarione lo vede, e consente di capire le ragioni per cui egli sceglie Venezia come sede della sua biblioteca. Egli trascorre la maggior parte della vita italiana a Roma, e solo un periodo, il 1463-64, lo trascorre a Venezia. Ma la maggior parte del suo tempo è passata altrove. La scelta di Venezia è dunque una scelta particolare e motivata, che si può capire soltanto dalle sue parole. Nella lettera di donazione è il contenuto della biblioteca bessarionea. Bessarione dice: «Sin dalla più tenera età ho speso tutte le mie fatiche, tutti i miei soldi, tutte le mie energie e il mio impegno per raccogliere quanti più libri possibili su ogni argomento». La sua biblioteca è, sin dal primo momento, una biblioteca ricchissima. Vi si trovano i libri di ogni fase della vita di Bessarione: la fase della scuola, la fase poi dell'arrivo in Italia e poi la fase più matura del collezionismo, in cui tenta di procurarsi i codici più preziosi, come vedremo. La biblioteca comprende non solo i codici che acquista in Oriente, che produce lui stesso copiando di sua mano mentre era studente, ma anche libri che gli vengono donati dai suoi amici e dalle persone che incontra, ad esempio Ambrogio Traversari, noto umanista, oppure il suo maestro di Mistra, Giorgio Gemisto Platone. Andando avanti, dice: «Ritenevo infatti che non avrei potuto prepararmi un tesoro più utile e più insigne». La biblioteca si configura come l'eredità principe di Bessarione. È l'unico bene di cui Bessarione dispone in vita e per cui prevede un destino separato rispetto al resto delle sue sostanze. E la scelta di Venezia è quindi ancora più significativa per questa parte del suo patrimonio che viene staccata dal resto. «Per quanto abbia sempre covato nell'animo questo progetto, tuttavia, con più ardente impegno, dopo la caduta della Grecia e la miseranda prigionia di Bisanzio, ho speso tutte le mie forze per cercare libri greci». Qui Bessarione ricorda il trauma del 1453,
e si vede come questo grande vulnus, questa grande tragedia che è

alla conquista ottomana di Costantinopoli, allorché avvennero saccheggi, e ci sono i racconti anche nelle lettere rivolte a Bessarione dai suoi contemporanei che assistettero alla presa di Costantinopoli. C'è notizia di roghi di libri nella città e quindi della perdita della cultura greca in favore del nuovo conquistatore turco. Bessarione non intende permettere questo e per questo si mette a collezionare ancora più ardentemente, ancora cercando di spendere tutte le sue risorse, ma cerca di spendere queste sue risorse in modo intelligente e questo dice proprio nel seguito della sua lettera di donazione. Dice: «Ho cercato, per quanto possibile, di raccogliere non molti libri, quanto piuttosto libri eccellenti e tutti i libri di ciascuna opera, così da raccogliere tutte le opere dei dotti greci, soprattutto se rare». In questo Bessarione esprime la totalità delle sue intenzioni. La sua raccolta di manoscritti greci supera le 500 unità. A noi potrebbe sembrare una biblioteca immensa per l'epoca, e infatti lo è, ma scompare di fronte alle collezioni di altre biblioteche anche contemporanee, come la Biblioteca dei Medici e soprattutto la Biblioteca Vaticana, che avevano già fondi molto più numerosi. Ma il collezionismo di Bessarione procede in un'altra direzione. Lui cerca la completezza, perché dice: «Cerco tutti i libri di ciascuna opera». Quindi, se un'opera era composta di 10 libri, lui cerca di ottenere una copia quanto più completa possibile di tutti i libri superstiti per avere una raccolta completa. Non gli interessano le opere comuni e non acquista, per quanto possibile, dei doppi, ma gli interessa avere una raccolta completa, quindi una copia di ogni autore greco che abbia mai scritto, dall'inizio della letteratura greca fino, ovviamente, ai suoi tempi, e soprattutto se queste opere erano rare e quindi di difficile reperimento. Per questo la Biblioteca Marciana è una biblioteca così importante ancora oggi, benché non abbia una collezione numerosissima, ma la collezione di Bessarione spesso conserva dei tesori preziosissimi che ancora gli studiosi devono consultare, perché sono testimoni unici di quello che contengono. Bessarione poi continua e dice: «Il mio obiettivo è fare in modo che i miei libri non possano essere dispersi o venduti dopo la mia morte, ma che siano conservati in un luogo sicuro e accessibile per il comune vantaggio degli uomini, greci e latini che siano». Con questo Bessarione esprime la sua scelta di Venezia, evidentemente un luogo sicuro e accessibile. La sua biblioteca poi non deve essere chiusa in un monastero è inaccessibile ai dotti, ma deve essere aperta alla consultazione, perché l'accessibilità è proprio una condizione della stessa donazione, e la biblioteca deve essere aperta a tutti, alle due categorie di uomini che Bessarione conosce: gli uomini greci, cioè i suoi compatrioti bizantini, e poi gli uomini di lingua latina, cioè gli uomini dell'Europa occidentale. Quindi è una biblioteca che deve essere aperta a tutti, che costituisce un utile per l'umanità, e in questo Bessarione esprime il suo desiderio che la sua biblioteca serva a preservare la cultura greca, che stava subendo un così duro colpo a causa della conquista ottomana. Questi sono due codici tra i casi più significativi ed esemplari del patrimonio conservato e accumulato da Bessarione e poi donato alla Repubblica di Venezia. Il primo, il codice a sinistra, è il marciano greco Zanetti 454. È un codice tra i più antichi dell'Iliade. Il foglio che vedete riprodotto è tratto dall'inizio dell'opera e rappresenta il dio Apollo che colpisce con le frecce il campo degli Achei. È la scena con cui l'Iliade si apre,

La pestilenza che imperversa nel campo degli Achei e che poi suscita l'intervento del sacerdote troiano che demanda, che domanda la restituzione di sua figlia Criseide, che era stata rapita ingiustamente dai greci. E questo è uno dei codici più antichi dell'Iliade e più prestigiosi. Il codice a destra invece è il Marciano greco 450. Questo codice è fondamentale nella storia della letteratura bizantina, anche se all'apparenza è molto meno bello del Marciano greco 454. La Biblioteca di Fozio è un'opera composta dal patriarca Fozio nella seconda metà del IX secolo e contiene i riassunti di numerosissime opere antiche e tardoantiche che spesso non sono sopravvissute. È un libro che di per sé rappresenta un'intera biblioteca di volumi perduti e quindi Bessarione riesce ad acquisire questo libro, riesce ad averlo e inserirlo nella sua collezione e attraverso un unico codice salva il patrimonio di grande parte della letteratura tardo-antica e della letteratura proto-bizantina, perché conserva davvero numerosissime opere, soprattutto di genere storico, che per noi sarebbero andate completamente perdute. Quindi ad uno dei tesori fondamentali. E Bessarione riesce addirittura ad avere due copie di Fozio, il Marciano greco 450 e il 451, che sono leggermente diversi, ma in questo caso acquista un doppio perché l'opera è così essenziale, perché conserva moltissimo materiale perduto. Procedendo oltre, andiamo a esaminare le caratteristiche della biblioteca di Bessarione, così come sono emerse da quello che abbiamo detto finora. Innanzitutto, la biblioteca aspira all'universalità, perché Bessarione tenta di avere una copia di ogni autore greco e soprattutto tenta di avere copie complete di tutti gli autori. La biblioteca contiene rarità e codici pulcherrimi. E sui pulcherrimi ritorneremo tra un attimo, e infine comprende anche le carte del cardinale, comprende i codici che si era copiato nel momento della scuola e tutti gli appunti, tutte le sue opere, tutto quasi confluisce poi a Venezia e quindi la biblioteca non solo è un monumento alla cultura bizantina, ma è anche un monumento alla stessa vita del cardinale, alla sua vita di lavoro e di studio e delle controversie religiose e politiche in cui si trovò coinvolto nel corso della sua vita. I codici pulcherrimi rappresentano una categoria particolare di manoscritti. A un certo punto della sua vita, il cardinale decise che l'eredità della Grecia che egli intendeva lasciare non doveva soltanto avere un valore intrinseco per i contenuti, ma anche un valore estetico e fa copiare una serie di opere importanti, spesso da codici che già possedeva, in codici bellissimi, allestiti nella sua casa di Roma, nel circolo di copisti bizantini che lì si erano riuniti. Una di queste è questo codice, il Marciano greco 388. È una copia della geografia di Tolomeo. La quantità di oro visibile sulle pagine e su questa pagina iniziale denota il grado di preziosità di questo manoscritto. Questa miniatura iniziale rappresenta Tolomeo, l'autore, quindi, e che sta consultando uno strumento astronomico che gli permette di completare la sua geografia. Questo che ho ingrandito è un dettaglio. È un dettaglio dello studio di Tolomeo che sta lavorando, ma che potrebbe essere anche lo studio stesso di Bessarione. Ci sono una serie di astrolabi e strumenti astronomici, una serie di libri ammassati su questo scaffale, poi impilati all'interno di questo armadio. E infine, questo libro aperto è un libro nel libro, perché l'azzurro indica il mare e quindi è una copia della geografia di Tolomeo che è ricchissima di cartine, inserita proprio all'interno della copia di Bessarione di questa stessa opera. È un libro.
È proprio un libro.

libro nel libro. E questa biblioteca ricorda in parte questo quadro di Vittore Carpaccio, realizzato a Venezia nel 1502. Questo quadro rappresenta Sant'Agostino nello studio, ma in molti credono che questo sia un ritratto, benché postumo, del cardinale Bessarione al lavoro. In questo quadro, infatti, si vedono gli stessi strumenti astronomici presenti, ad esempio, nella geografia di Tolomeo che Bessarione utilizzava, sono qui in questa stanzetta appesi sullo sfondo e soprattutto in questo studio ci sono mensole di libri in questo punto, poi sono ammassati sulla scrivania come erano ammassati nella mensola soprastante nell'altro manoscritto, sulla panchina, sotto il tavolo e in questi altri punti. Come Tolomeo potrebbe essere una rappresentazione del cardinale al lavoro, questo quadro riecheggia molto il momento e lo studio del cardinale. E con questo passiamo agli spunti di riflessione. A questo punto della lezione dovreste essere in grado di formulare una risposta, ad esempio, a questa domanda. Perché Venezia è un luogo eccellente per conservare una biblioteca bizantina? Passiamo ora al secondo argomento, le altre collezioni nel fondo antico, Jacopo Gallicio, Jacopo Contarini e Giovanni Battista Recanati. Queste sono collezioni che arrivano dopo in Biblioteca Marciana, il cui nucleo è proprio la biblioteca di Bessarione. Vediamo però un attimo dove i libri della biblioteca vengono collocati. Inizialmente questi libri arrivano e vengono depositati a Palazzo Ducale, ma la Serenissima, con un po' di tempo, ci mette 68 anni a deliberare per l'edificazione di un luogo per ospitare la pubblica libreria e quindi la biblioteca di Bessarione, ma a un certo punto, nel 1536-37, decide di affidare a Jacopo Sansovino l'edificazione della libreria pubblica. Sul lato sud di Piazza San Marco, proprio a fianco al campanile. E questa che vedete nella slide è la sala monumentale. Ora è vuota di libri, ospita soltanto mostre d'arte, ma conserva ancora la decorazione originale che è stata fatta, pensata e concepita per ospitare una biblioteca. Alle pareti ci sono i filosofi dipinti da Jacopo Tintoretto e poi sul soffitto ci sono immagini della sapienza, delle arti e delle varie discipline dei libri che rappresentano i libri ospitati all'interno della biblioteca stessa e che rappresentano un'esortazione per i giovani aristocratici della Repubblica che questa biblioteca erano chiamati a frequentare. La biblioteca di Bessarione diviene biblioteca di Stato dopo il 1560, quando la libreria sansoviniana, quella sala che abbiamo appena visto, viene inaugurata. Riceve lasciti da Jacopo Gallicio nel 1624. Questa è una donazione anomala, come vedremo, rispetto alle altre, perché Jacopo Gallicio è un ricco mercante greco che non era probabilmente molto acculturato, ma che aveva accumulato una raccolta di manoscritti greci per i suoi interessi. A un certo punto, nel 1624, va dal Consiglio dei Dieci ed offre 20 libri antiquissimi in lingua greca in cambio della liberazione di un suo caro parente o amico che era stato condannato per rissa. Questa donazione è un po' anomala, ma il Consiglio dei Dieci accetta con entusiasmo e i 20 codici di Jacopo Gallicio sono la prima aggiunta di manoscritti greci alla biblioteca di Bessarione. La seconda donazione è quella di Jacopo Contarini, 1595, ma i libri arrivano nel 1713. In realtà, in ordine di tempo, la prima donazione aggiunta di manoscritti greci è questa, perché avviene con il testamento di Jacopo Contarini, che muore nel 1595. Era un nobile della famiglia Contarini.

Del ramo dei Santi Apostoli abitava in un ricchissimo palazzo sul Canal Grande e lega la sua biblioteca di manoscritti greci alla Repubblica in caso si estinguesse la sua discendenza maschile. Questa discendenza si estingue nel 1713 e quindi questo gruppo di codici molto belli arriva in Biblioteca Marciana. L'ultima donazione è quella di Giovanni Battista Recanati, 1734. Recanati è un altro aristocratico e quindi qui possiamo vedere il prosieguo delle donazioni alla Biblioteca Marciana, che è Biblioteca di Stato. Recanati è un nobile però, a differenza di Contarini, di nobiltà recente. Dedica tutta la sua vita allo studio delle lettere e accumula questa ricca biblioteca che comprende alcune opere rarissime, ad esempio il più antico e importante vocabolario tardo antico, il lessico di Esichio, che è un Testis Unicus che arriva dalla sua collezione. A differenza di Contarini, Recanati è un'altra figura di nobile. Contarini era stato al servizio della Repubblica per tutta la sua vita, era stato provveditore all'arsenale e si era occupato moltissimo di matematica e di astronomia, materie che erano senz'altro legate alla tecnica e all'amministrazione di una repubblica marinara come quella di Venezia, ed era legatissimo a Galileo Galilei, che probabilmente favorì la nomina di Galileo Galilei alla cattedra di Padova, che detenne per decenni. Dopo la donazione di Giovanni Battista Recanati, in biblioteca succede un cambiamento epocale. Il custode Anton Maria Zanetti mette ordine. È l'inizio del Settecento, siamo nel 1734, si decide che è il momento di ammodernare la biblioteca. Il bibliotecario, che è un nobile veneziano, Lorenzo Tiepolo, decide che è il momento di dotare la biblioteca di un catalogo moderno e di diffondere questo catalogo. Affida questo catalogo al custode della biblioteca, il bibliotecario, che in realtà in biblioteca ci lavorava sempre, e questo bibliotecario custode è Anton Maria Zanetti, che redige il catalogo, e il primo volume esce nel 1740. Di Zanetti ci ricordiamo ogni volta che citiamo un volume del Fondo Antico, perché i marciani del Fondo Antico sono marciani greci, Zeta, come Zanetti, e poi segnati da un numero d'ordine, che è quello attribuito da Zanetti in questo momento della storia della biblioteca. Con il catalogo Zanetti il Fondo Antico si chiude e si passa all'appendice. Ma a questo punto passiamo agli spunti di riflessione dati da questa parte. Perché la Biblioteca Marciana si trova in Piazza San Marco? A quali categorie sociali appartengono i collezionisti di libri veneziani? Qual è lo strumento che segna l'ammodernamento della biblioteca? Passiamo ora all'ultimo argomento. Manoscritti greci dal 1740 a oggi, l'appendice tra donazioni e soppressioni monastiche. Dopo l'uscita del primo volume del catalogo di Zanetti, si inaugura una nuova fase nella storia della biblioteca, che viene sempre più attivamente gestita dalla Serenissima, non attraverso donazioni spontanee, ma attraverso un'opera di tutela del suo patrimonio librario. Le donazioni comunque continuano, ma la Serenissima accoglie una serie di libri, come vedremo, dalle soppressioni monastiche e dalle istituzioni ecclesiastiche soppresse in questo periodo, sia dalla Serenissima e poi con l'avvento del dominio francese e poi austriaco e poi francese e poi austriaco di nuovo, questa opera di soppressione continua e continuano le acquisizioni di questo tipo. L'appendice è organizzata in classi. L'appendice è organizzata in modo diverso rispetto al Fondo Antico, che segue un ordine per materia, ma questo ordine per materia non è riflesso dal nome dei manoscritti greci.
Il nuovo fondo è

il fondo classi e i libri vengono divisi per argomento indipendentemente dalla loro provenienza. Le classi possono essere considerate quattro macroclassi che poi hanno delle suddivisioni interne. Si inizia dalla Bibbia e dai suoi commentatori, dai padri e dagli scrittori ecclesiastici e poi gli atti dei concili, che sono volumi sostanzialmente di diritto e quindi spiegano poi il passaggio alle materie tecniche del secondo gruppo, che sono il diritto civile, la filosofia, e la medicina, la matematica e l'astronomia. Tutte materie tecniche, la filosofia potrebbe non sembrarlo, ma in realtà nella filosofia sono compresi gli scritti di logica che sono alla base di tutti gli scritti scientifici come metodo. Poi c'è la storia prima la storia ecclesiastica, ovviamente, perché siamo in un ambiente cristiano, e poi la storia profana. E infine la retorica, con i retori in generale, i poeti e i grammatici. E infine una categoria miscellanea che comprende tutto quello che non poteva essere incluso specificamente perché misto in una delle categorie precedenti. Questo canone corrisponde a un canone antico, già quattrocentesco. Colui che l'aveva creato era il fiorentino Tommaso Parentuccelli, il futuro papa Niccolò V. Bessarione aveva preso a prestito questo canone per ordinare la sua biblioteca e ancora quando si organizza il fondo dell'appendice, il fondo classi, viene ripresa questa classificazione che nel frattempo si era imposta in moltissime biblioteche d'Europa, perché oltre a essere una classificazione bibliotecaria utile, rappresentava anche la gerarchia del sapere, così come era concepita nell'età moderna, soprattutto nei regni cristiani dell'età moderna, perché mette all'inizio la Bibbia, gli scritti ecclesiastici e poi la letteratura profana divisa per materie. Il primo caso di aggiunta che vedremo è la biblioteca dei Santi Giovanni e Paolo. Avviene il 25 dicembre del 1789. I codici di Santi Giovanni e Paolo sono etichettati e sono visibili, come vedete nella slide, come Santi Giovanni e Paolo e conservano il numero d'ordine che avevano ancora nella biblioteca e che ora però non ha nessun significato all'interno dell'organizzazione della Marciana, perché questo che vedete, da cui ho preso l'etichetta, è un manoscritto classe ottava, quindi un manoscritto storico, numero 24. I motivi dell'acquisizione sono collegati al desiderio della Repubblica di tutelare i manoscritti di questa biblioteca. Il Consiglio dei Dieci decide il sequestro per l'incuria dei frati. Erano andati a visitare la biblioteca, che era prestigiosissima e conservava dei libri molto belli, alcuni codici miniati. Era stata in parte la biblioteca di Marco Musuro, che era stato professore di greco a Padova e soprattutto aveva collaborato con l'Officina Manuziana editando numerose edizioni Principes di testi greci. Ma alla fine del Settecento gli scaffali di questa biblioteca risultano vuoti, i suoi tesori più grandi mancanti, le miniature tagliate. Il Consiglio dei Dieci si indigna e dispone il recupero dei libri per quanto possibile e il sequestro. Tra i motivi citati si citano i passati e recenti trafugamenti. Alla fine del Settecento la Repubblica tramontante cerca di salvare il salvabile e di tutelare il suo patrimonio che se ne stava andando all'estero presso ricchi collezionisti, soprattutto appunto stranieri, inglesi in questa fase, e decide quindi di incamerare, di indemaniare questa collezione per renderla inalienabile e quindi assicurarsi che rimanga in laguna. Un altro caso invece è la biblioteca di Giacomo Nani, 1725-1797. Il 13 gennaio 1796 Giacomo Nani dispone il lascito alla Repubblica. Muore l'anno successivo, a un mese dalla caduta definitiva della Repubblica di Venezia. La Biblioteca dei Nani è una biblioteca particolare
perché non conserva quasi nessun manoscritto.

l'alfabeto greco ha prodotto in Italia, ma è una biblioteca messa insieme nel dominio d'Amar, l'ultima, diciamo, biblioteca che riflette lo stato della Repubblica come Repubblica Marinara orientata verso il Mediterraneo orientale e l'Egeo. La Biblioteca dei Nani conserva moltissimi manoscritti cretesi provenienti dalle isole Ionie e dal resto delle isole greche. Ed è anche una biblioteca che si apre al nuovo dominatore, ma non ci interessa per questa lezione perché contiene moltissimi manoscritti turchi e orientali. Comprende 300 manoscritti greci, di cui 70 anteriori al XIV secolo. In questa slide vedete un esempio dei manoscritti più antichi. Questo è il Marciano greco 1.33, la classe prima è della Bibbia e dei suoi commentatori, questo è infatti un commento al libro dell'Esodo. Ingrandendo la parte superiore della pagina si vede quanto questo codice sia antico di pergamena e soprattutto si vede la parola Exodus che indica la parte, il libro della Bibbia che viene commentato in questo punto ed è un codice bellissimo proveniente probabilmente da una delle isole greche e poi confluito nella Biblioteca dei Nani. Arriviamo alla conclusione. La Biblioteca Marciana è innanzitutto una biblioteca bizantina. La biblioteca viene inaugurata dalla donazione del cardinale Bessarione, un uomo bizantino e profondamente radicato nelle sue origini, nonostante si sia trasferito in Italia. E anche i codici della sua biblioteca che provengono dall'Italia sono in realtà dei codici bizantini, perché riunisce intorno a sé una cerchia di copisti greci, anche nella sua casa di Roma. La dimensione bizantina è poi riprodotta dalle altre collezioni, ad esempio quella di Giacomo Nani, l'ultima a confluire nella fase repubblicana della Serenissima, perché è raccolta proprio nelle terre bizantine e raccoglie l'eredità di queste popolazioni greche su cui la Serenissima governa per moltissimo tempo. Poi è una biblioteca aristocratica. Abbiamo visto come una serie di aristocratici ritengono di donare la loro biblioteca alla patria, allo Stato. Abbiamo visto il caso di Jacopo Contarini alla fine del Cinquecento, poi Giovanni Battista Recanati e infine dei Nani. Anche i Nani sono una famiglia aristocratica veneziana. E infine è una biblioteca di Stato. La Repubblica Serenissima si sforza, soprattutto nell'ultima parte della sua storia, di organizzare il suo patrimonio. Promuove la creazione di un catalogo, questo è il bibliotecario Lorenzo Tiepolo per mano del custode Anton Maria Zanetti, ma anche la Serenissima decide di incorporare tutta una serie di biblioteche ecclesiastiche che venivano gestite male o per l'incuria dei frati oppure, come è il caso della Biblioteca dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, ma tutta una serie di altre istituzioni monastiche ed ecclesiastiche soppresse nel corso del Settecento vedono il loro patrimonio sequestrato e confluire nella Biblioteca Marciana, proprio a scopo di tutela, conservazione e mantenimento della memoria in questa fase discendente della fortuna della Repubblica di Venezia. Veniamo agli spunti di riflessione. In quali occasioni la Biblioteca Marciana incorpora nuove collezioni di manoscritti greci tra 7 e 800? Riepiloghiamo poi gli spunti di riflessione generali emersi da questa lezione. Perché Venezia è un luogo eccellente per conservare una biblioteca bizantina? Perché la Biblioteca Marciana si trova in Piazza San Marco? A quali categorie sociali appartengono i collezionisti di libri veneziani? Qual è lo strumento che segna l'ammodernamento della biblioteca? E infine, in quali occasioni la Biblioteca Marciana incorpora nuove collezioni di manoscritti greci tra 7 e 800? Siamo dunque arrivati alla fine di questo

percorso sulla storia della collezione dei manoscritti greci della Biblioteca Marciana. Per approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione, la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Guido Guerzoni, insegno da più di 20 anni presso l'Università Luigi Bocconi a Milano, dove sono stato uno dei primi a occuparsi di economia e management delle istituzioni culturali, dove da circa 10 anni coordino il corso in lingua inglese di progettazione e gestione museale. Accanto all'attività accademica ho svolto un'attività di servizio istituzionale e di advisory professionale, collaborando con alcuni dei più importanti musei italiani e anche con alcune delle più importanti istituzioni culturali italiane, un'esperienza sicuramente positiva che ha consentito di ampliare il mio bagaglio conoscitivo e di riportare poi esperienze concrete all'interno di programmi didattici che nel mio caso sono sempre stati orientati a una professionalizzazione attenta anche alle evoluzioni del quadro internazionale di riferimento. Ho avuto in tal senso l'opportunità e la fortuna di poter spesso anche collaborare con prestigiose istituzioni culturali straniere. Questo bagaglio formativo, che si è mosso tra un versante più propriamente scientifico di ricerca e un versante pratico, di esperienza all'interno di progetti a volte anche, molto longevi, ho diretto per 11 anni il progetto di M9, Museo del Novecento, che è uno dei più importanti musei multimediali mai realizzati in Europa, mi ha consentito in qualche modo di affinare i temi oggetto del corso di lezioni intitolato Valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale, che tocca sostanzialmente quattro grandi aree tematiche che vado a sintetizzare. Il primo è il dibattito museologico e museografico a livello internazionale degli ultimi 20-25 anni. Non si può tacere quanto sia accaduto a livello globale negli ultimi 25 anni e non si può prescindere da una conoscenza del dibattito internazionale per collocare in un contesto in fase di profonda trasformazione il dibattito, talvolta un po' sterile e polemico, che connota, se vogliamo, le riflessioni italiane sul mondo dei musei. I musei italiani sono straordinari, hanno negli ultimi anni fatto grandi sforzi per sostenere i processi di modernizzazione non sempre agevoli, in parte ci sono anche riusciti con ottimi risultati, rispetto ad altre realtà sono ancora in alcuni casi leggermente arretrati, ma in qualche modo io non dispero che questo gap venga rapidamente colmato. È importante però dar conto di quelli che sono i fermenti, gli esperimenti più interessanti. Parlo in questo caso non tanto e non solo di dibattiti teorici, ma di progetti che si sono poi tradotti in realizzazioni, in attività concrete, che in qualche modo danno conto anche di cosa è possibile fare e quali risultati è possibile ottenere. Il secondo blocco di temi riguarda nello specifico l'insieme di competenze, discipline, attenzioni che devono essere riservate nella progettazione ex novo di un museo, a prescindere dalla tipologia, può essere un museo d'arte, un museo archeologico, un museo scientifico. Io non sono entrato nel dettaglio specifico delle tipologie museali, mi sono tenuto a un livello trasversale di fondamentali necessari per poter impostare quantomeno la progettazione di un museo. Quando si parla di progettazione di un nuovo museo, ci si può riferire a un ampliamento di una struttura preesistente, ampliamento, processo di ammodernamento, o la costruzione dal nulla di un nuovo istituto museale che in qualche modo si dedichi o a un tema inedito o alla valorizzazione di una collezione sino ad oggi non esposta. Conseguentemente, il terzo grande tema trattato è quello della progettazione di un'esposizione temporanea. Questo

oggi i musei non possono purtroppo, dico, far più a meno delle attività espositive temporanee, che sono diventate una condizione necessaria, ma non sufficiente per sopravvivere in un contesto competitivo mutato, ma molto più aggressivo che in passato. E quindi se fino a qualche anno fa le mostre erano qualcosa di suggello di un percorso di ricerca interna, longevo e duraturo, ma che non si poneva a

strutturali. In una fase di profonda trasformazione e di crescita della competizione, questo tema non mistificato del marketing dei prodotti artistici culturali diventa importante. Deve essere rispettoso, deve essere coerente con quelli che sono i valori fondanti delle istituzioni, ma c'è un di meno importante. Sono convinto che questi elementi possano dare un ausilio innegabile nella costruzione di un percorso professionale che poi può trovare sbocchi molto diversi. Per questo vi invito a ovviamente seguire il corso e le sue lezioni, augurandomi che possa incontrare il vostro interesse e il vostro gradimento. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Fisichella e sono docente di marketing e comunicazione d'impresa presso l'Università Telematica Uninettuno. In questa lezione tratteremo il tema dell'heritage e in particolare vedremo la definizione, la classificazione e il processo. Gli argomenti di oggi sono quindi la definizione, la classificazione, è il processo di patrimonializzazione. Rispetto al primo argomento andremo a cercare di comprendere che cos'è l'heritage, quindi da dove proviene, quali sono i fattori più importanti che riguardano l'heritage, vedremo qual è la definizione di heritage e andremo a comprendere in particolare perché parliamo oggi di heritage e l'importanza che ha nel mondo attuale. Quali sono i punti di partenza dell'heritage? Il primo è il tempo, quindi il sense of the past, il patrimonio che le nuove generazioni ricevono in eredità da quelle del passato, perfettamente conservato e protetto, al fine di preservarlo dal passare degli anni. Il tempo è la prima variabile, il primo punto di partenza dell'heritage. Non è una mera elencazione di eventi che sono avvenuti, quindi non è soltanto la storia, è un elenco ragionato, un elenco selezionato di eventi e di beni che devono essere preservati per il futuro, che hanno a che fare anche con cosa? Con le generazioni e la comunità. È un'esperienza collettiva l'heritage. Da qui il secondo punto di partenza, il luogo, quindi sense of the place, un luogo sulla mappa e anche un posto nella storia. Perché è importante? Perché l'heritage è legato sicuramente al tempo, quindi al passato, ma anche a luogo e quindi al luogo, al posto dove sono avvenuti quei fatti che quindi è un luogo insito di significati, intriso di significati. Andiamo a vedere insieme la definizione di heritage. L'heritage riguarda un insieme di fattori che include i soggetti, la cultura,

le attività produttive e luoghi significativi del passato ove tutto è radicato in maniera forte e permeante. La risultante è una funzione volta a riconsiderare nel presente e per il futuro tutte le dimensioni positive e prestigiose che, così facendo, saranno tramandate e non andranno perdute nel tempo. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Innanzitutto i soggetti. L'heritage non è soltanto il bene o l'edificio o qualcosa da tutelare, ma riguarda anche gli attori di questo processo e vedremo come. La cultura, le attività produttive e i luoghi, abbiamo visto prima che abbiamo già parlato del senso del luogo, dove, del passato, dove tutto è radicato in maniera forte e permeante. Qual è la risultante? Una funzione che serve a riconsiderare nel presente e per il futuro tutte le dimensioni positive e prestigiose. Il positivo e il prestigioso vedremo più avanti che hanno un senso importante per quanto riguarda l'heritage. Quando è iniziato ad essere riconosciuto l'heritage? Vediamo insieme quindi qual è il riconoscimento nella sfera pubblica dell'heritage. Il riconoscimento è sempre esistito. Tutte le società attribuivano un significato al loro passato. Parliamo di riti, ma già di conservazione e tutela dei beni dall'antichità. È soltanto nel 1534 che però vi è stata la prima disposizione di tutela dei monumenti da parte di Paolo III. Quindi questa è una pietra miliare proprio per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni e quindi dell'heritage. Oggi invece è oggetto di attenzione elevata. Per quale motivo? Perché si è riscoperto che l'heritage ha una valenza non soltanto per la comunità dove ha luogo, ma anche una valenza, per esempio, economica, che riguarda quindi tutta la parte di sviluppo di un territorio dove quell'heritage ha luogo. Quali sono le parole chiave? La prima è patrimonio, cioè l'insieme di risorse da tramandare. Patrimonio viene da patris e munus, che significa quindi compito del padre. È quindi qualcosa che il padre tramanda e ha il compito di tramandare alle generazioni successive. C'è poi anche il concetto di ereditarietà, cioè l'impegno nel tramandare il patrimonio. Quindi non è soltanto una questione di prendere, diciamo, una parte del patrimonio, ma di impegnarsi a tramandarla alle generazioni successive, quindi patrimonio ed ereditarietà. Altro concetto chiave è quello della selezione. Si tramanda, rispetto al patrimonio, soltanto una parte selezionata. Su questo, quindi sul processo di patrimonializzazione, vedremo una parte all'interno di questa lezione. E quindi quello che viene tramandato è solo una selezione di tutto il nostro patrimonio. Una volta che è stata fatta la selezione, avremo l'heritage. Il presente crea l'heritage di cui ha bisogno e lo gestisce per una serie di finalità contemporanee. Quindi sono gli uomini del presente che selezionano quale parte del patrimonio fa parte dell'heritage, quindi l'heritage di cui ha bisogno, e lo gestiscono per una serie di finalità contemporanee. Gestire l'heritage, vedremo, ha vari vantaggi e varie finalità. Quali sono i significati dell'heritage? Il primo significato ha a che fare con l'ambito scientifico, cioè l'heritage è importante perché vi è uno studio sull'heritage e la conservazione. Ha anche un significato rispetto all'educazione e alla formazione. Sociale, il genius loci, quindi tutto lo spirito di un luogo. Politico, selezione, narrazione e interessi. E tutta la sfera politica,

Vedremo soprattutto a selezionare cosa può essere o meno oggetto dell'heritage e de a definire anche quali sono gli ambiti di narrazione dell'heritage stesso. All'interno di questo processo di selezione di narrazione esistono vari attori e esistono anche vari interessi che non sempre vanno nella stessa strada. Quindi ci possono essere anche delle discordanze sugli interessi di una o dell'altra parte. L'ultimo significato è quello economico, cioè l'heritage tourism. Vedremo che non è l'unico significato economico, ma sicuramente è uno dei più importanti, quindi tutto quell'ambito che ha a che fare con i flussi turistici motivati dalla visione, dalla fruizione di alcuni di questi heritage, quindi patrimoni. Volendo fare una lettura critica, possiamo vedere come l'heritage non sia proprio considerato uguale alla storia. Perché? La storia produce conoscenza sul passato, è una selezione degli storici, è un'interpretazione del passato, sempre a cura degli storici. L'heritage è invece un mezzo per fruire della conoscenza prodotta dagli storici. È una selezione della società e dei suoi attori e non è un'interpretazione del passato, ma un'identificazione nel passato. Rispetto a questa prima parte, vediamo gli spunti di riflessione. Sapresti definire l'heritage e i suoi significati? Quali sono le parole e i concetti chiave dell'heritage? Passiamo al secondo argomento. Come si classifica l'heritage? Quali sono i modi per classificarlo e quali sono i valori all'interno del territorio dell'heritage? Il primo criterio di classificazione dell'heritage è quello tra materiale e immateriale, naturali e culturali, mobili e immobili. Il dominio, cioè per esempio arte, scienza, religione, status o livello globale, nazionale, locale o personale. Andiamo a vedere il primo criterio, quello che distingue l'heritage tra beni materiali e immateriali. Vediamo qui Piazza dei Miracoli di Pisa e l'altra immagine riguarda la dieta mediterranea. Sono due patrimoni. E il primo è un patrimonio materiale, cioè tangibile, posso toccarlo. Oltre ai monumenti, fanno parte di questa tipologia di heritage, per esempio dei quadri, dei manoscritti o insomma altro. I beni, però, l'heritage possono anche essere immateriali, cioè intangibili. Può riguardare come vi dicevo, in questo caso la dieta mediterranea, oppure la cultura di un luogo. Una festa, la lingua di un luogo. Altro criterio è quello che distingue il patrimonio e l'heritage tra beni naturali e culturali. I beni naturali sono quelli in cui l'uomo non agisce, sono come in questo caso, per esempio, le Dolomiti. I beni culturali, e quindi l'heritage culturale, ha a che fare invece con l'uomo in qualche modo. Può essere la cultura, un artefatto, però c'è proprio il criterio che c'è in qualche modo la mano dell'uomo all'interno dei beni culturali. Possono esistere anche dei beni misti. I beni misti sono quelli che hanno sia una parte di patrimonio culturale, sia una parte di patrimonio naturale. Un esempio, tra i più importanti è quello di Machu Picchu. L'heritage può essere anche distinto tra mobile e immobile. Nel primo caso vediamo, in entrambi i casi vediamo due opere di Leonardo da Vinci. La prima è la Gioconda, cioè
un quadro, un bene mobile che può essere spostato. E il secondo invece è l'ultima cena, che

si trova appunto a Milano e che è un affresco, quindi non può essere spostato e per essere fruito bisogna appunto andare a Milano dentro la chiesa in cui è collocato. Con la digitalizzazione si è perso forse un po' il senso del mobile e dell'immobile perché per esempio nel campo appunto dell'heritage, del turismo, è possibile oggi per esempio vedere delle mostre, dei musei o fruire di alcuni beni immobili anche non andando nel luogo in cui sono collocati. Altra classificazione riguarda il dominio. Il dominio è l'ambito dell'heritage. In questo caso possiamo vedere per esempio il dominio religioso con la Sacra Sindone, il dominio scientifico con il cannocchiale di Galileo Galilei e il dominio che riguarda il corporate heritage, quindi l'ambito aziendale, qui con una pubblicità di Campari, un po' vintage. Ultimo criterio riguarda lo status o il livello e quindi a che importanza hanno questi beni o meglio che ambito di importanza hanno questi beni. È un bene che è riconosciuto a livello globale, a livello nazionale o a livello locale? Qui trovate due esempi. Uno è un simbolo dell'Italia, ma direi diciamo un po' di tutto il mondo è riconosciuto, è il Colosseo. Dall'altro lato invece troviamo la Tonnara de Florio a Favignana. È sempre un bene, magari meno riconosciuto, diciamo a livello sovranazionale. Valutiamo quindi all'interno di un territorio quali sono per esempio le componenti del patrimonio culturale. Le più importanti possono essere classificate in 5 tipologie. Le prime riguardano i beni immobili rientranti nell'heritage culturale del territorio, per esempio un edificio storico. Altra componente riguarda i luoghi di produzione e fruizione di beni e servizi culturali, per esempio un teatro. Altra componente riguarda le componenti immateriali dell'heritage culturale del territorio, la cultura, la gastronomia, la lingua. Altra componente riguarda sempre una componente immateriale, ma che ha a che fare con le manifestazioni, i festival, le fiere di rilievo culturale, per esempio la festa del patrono di quella località. Altro riguarda i beni mobili rientranti nell'heritage culturale del territorio. Sono tutti, per esempio, i quadri, i manoscritti e i beni che rientrano, che possono essere spostati e che possono essere toccati. Vediamo lo spunto di riflessione di questa parte. Sapresti identificare e classificare le componenti del patrimonio culturale della tua città? Passiamo al prossimo argomento, il processo di patrimonializzazione. Abbiamo visto che l'heritage è una selezione, quindi andiamo adesso a comprendere come viene selezionato il patrimonio da tutelare e conservare, quindi l'heritage. Un edificio si tramuta in patrimonio nel momento in cui avviene il passaggio da un circuito originario a un circuito semiotico, quindi per esempio un sito produttivo che viene caricato di significati, per cui il circuito semiotico, attraverso un processo di produzione sociale. Abbiamo detto prima che noi non siamo degli storici, ma parliamo di heritage, quindi il significato è prodotto dalla comunità e dalla società, che crea un valore costruito contestualmente e non stabile nel tempo. Questo è perché oggi l'heritage, quindi ritorniamo alla questione del presente, ha un valore, quindi noi selezioniamo l'heritage in quel momento. Questo non significa che questo valore sia poi stabile nel tempo. Domani, quel bene che oggi noi abbiamo deciso che ha valore, non è detto che lo abbia ancora.

Torna qui un po' la questione della cancel culture di cui si parla tanto, per cui ci sono dei processi e dei ricorsi storici che avvengono nella società, per cui alcune cose che prima erano patrimonio adesso sono quasi un argomento, tra virgolette, di vergogna e devono essere cancellati dalle nostre culture. E questo è Soderstrom del 1994. Quindi il patrimonio non esiste a priori, ma è frutto di un percorso negoziale. Questo l'abbiamo visto, ci sono tanti attori che selezionano cosa deve essere tutelato. Molti attori quindi intervengono. C'è un'attribuzione di valore e poi una conseguente selezione del processo. Da qui l'impegno, quindi l'ereditarietà. Ci deve essere una presa di coscienza attiva e una tutela di quello che abbiamo selezionato essere l'heritage. L'heritage quindi non ha valore in sé, non è un attributo di un luogo, di una persona, di un oggetto, ma diventa una risorsa per il territorio, per un'azienda, per una comunità. Esistono due approcci al processo di patrimonializzazione. Il primo riguarda il patrimonio preconfezionato, il secondo il patrimonio come processo. Andiamo a vedere il primo. Il patrimonio preconfezionato è l'approccio prevalente tra i due approcci, quello più usato. È un approccio top-down. Quindi dall'alto verso il basso, legato all'heritage expert knowledge. Quindi è legato al fatto che ci sono degli attori che stanno più in alto della comunità di base, che hanno una conoscenza maggiore, sono esperti di un determinato argomento e decidono cosa è patrimonio e cosa no, cosa è heritage e cosa no. Si basa su accordi quadro. Quindi è anche regolato a livello normativo e tra paesi, tramite appunto degli accordi quadro. Ha un obiettivo principale, che è quello della conservazione e della tutela. Quindi un bene diventa patrimonio perché sia passato di generazione in generazione e conservato. E questo è deciso da degli attori che stanno in alto. Qual è l'esempio principale di questo tipo di approccio? Quella che viene chiamata la World Heritage List, quindi la lista dei beni patrimonio dell'UNESCO. Riguarda la Convenzione UNESCO del 1972 che ha come obiettivo di definire il patrimonio mondiale dell'umanità, da tutelare con particolare attenzione. È composta di siti individuati dai paesi proponenti sulla base di precisi criteri e selezionati successivamente dal World Heritage Council. È quello che vi dicevo, quindi top down, quindi dall'alto verso il basso. Ci sono dei criteri precisi e sono i paesi, gli stati a proporre, a proporre al World Heritage Council che poi selezionerà i beni che dovranno essere posti a tutela come patrimonio mondiale dell'umanità. Qual è il criterio principale? Quello del valore universale eccezionale. Quindi i beni che vengono posti a tutela e che rientrano nella lista dell'UNESCO devono avere un valore universale, quindi patrimonio dell'umanità, che poi deve essere appunto tutelato. Questo è molto importante perché vedremo che è molto differente rispetto all'altro approccio. Questo è l'home page del World Heritage Convention. Ve la faccio vedere per farvi vedere appunto la mappa
dei siti che sono in questo momento sottoposti a tutela e che fanno parte quindi della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

UNESCO. Ci sono in questo momento 1223 siti e 49 sono transfrontalieri. Volevo farvi vedere il sito internet perché possiate anche voi magari fare degli approfondimenti successivamente. Allora, qui trovate appunto l'home page che vi ho fatto vedere, dove potete trovare tutti i vari paesi e quali sono i beni sottoposti a tutela per ciascun paese. E potete trovare tutte le informazioni che riguardano la lista e per esempio i criteri. Quindi se andate su The List potete trovare per esempio i criteri. I criteri sono 10, di cui 6 riguardano il patrimonio culturale e 4 riguardano il patrimonio naturale. Quando abbiamo parlato di patrimonio misto, i criteri riguardano quindi dall'1 al 10. Abbiamo visto già dalla mappa come la maggior parte dei siti sottoposti appunto a tutela da parte dell'UNESCO riguardava l'area, diciamo, italiana. Effettivamente l'Italia è il paese con più siti sottoposti a tutela dell'UNESCO, con più siti che fanno parte quindi della lista del World Heritage, seguita appunto dalla Cina, dalla Germania e dalla Francia. Per questo motivo vi volevo far vedere anche qual è, diciamo, il sito internet che riguarda i beni, tutelati dall'UNESCO in Italia. È una sezione molto interessante che riguarda appunto sia chi siamo e poi riguarda tutto il patrocinio e le candidature, perché in quel caso ha a che fare appunto con la selezione nel sito internazionale. Nel sito italiano invece viene descritto tutto il processo tramite il quale si può appunto richiedere la candidatura come sito UNESCO. Quindi tutte le gallerie fotografiche, l'UNESCO vicino a te e appunto tutto il processo che permette di far parte, permette un sito di essere salvaguardato dall'UNESCO come patrimonio internazionale. Il secondo approccio riguarda invece il patrimonio come processo. In questo caso l'approccio è bottom-up. È costruito cioè attraverso una heritage community. Non c'è quindi un ente, uno stato che propone una candidatura, ma in questo caso è una comunità, parte dal basso la richiesta di essere considerati patrimonio. È diverso il passaggio perché se lì c'era la tutela, qui c'è l'idea di un luogo, qui c'è l'idea che il patrimonio serve a qualcosa e in particolare il patrimonio serve al benessere delle popolazioni in senso lato, delle popolazioni chiaramente che si collegano alla community che ha richiesto di far parte del patrimonio. Può essere contestato proprio perché è condiviso. Non essendoci dei criteri che sono internazionali e che sono ben precisi, ed essendo un approccio bottom-up, noi possiamo trovarci anche davanti al fatto che quello che per me è patrimonio non lo è per qualcun altro. E quindi questi criteri possono essere contestati e lo stesso patrimonio può essere contestato proprio perché è condivisa l'idea di patrimonio all'interno di una comunità, ma non è detto che valga per altre comunità. Non c'è l'idea dell'identità sovranazionale, ma dell'identità locale. Non ha bisogno di essere collegato con la questione dell'identità nazionale, ha a che fare con le comunità, per esempio un quartiere. Non ha a che fare quindi con un'identità nazionale
e non a maggior ragione con un'identità.

sovranazionale. Qual è l'esempio più classico di questo secondo criterio di patrimonializzazione? La Convenzione di Faro. È una convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società. È stata siglata nel 2005 ed approvata in via definitiva il 23 settembre del 2020. Partecipano 24 Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione, 4 l'hanno firmata. Diritto al patrimonio come diritto fondamentale è uno dei punti importanti della Convenzione di Faro. Infatti, l'articolo 1 della stessa Convenzione cita l'articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani, in cui si dice che il patrimonio, che beni culturali e naturali, sono un diritto fondamentale per l'uomo e per le comunità. Il patrimonio come componente dell'identità. Abbiamo visto che è un approccio dal basso e quindi è la comunità locale ad essere importante. Non fa parte il patrimonio quindi della patrimonio, dell'identità nazionale, ma è l'identità locale, quindi patrimonio come componente dell'identità di un luogo, della sua comunità. L'uso strumentale del patrimonio. Il patrimonio non è soltanto da tutelare, ma è da vivere e quindi è oggi e qui. Non è soltanto il passato ad essere tutelato, ma il patrimonio va vissuto. Le comunità sono produttrici di patrimonio, non consumatrici. Quindi la comunità non è soltanto il turista che va in un luogo e usufruisce della visione, per esempio, di un quadro, abbiamo visto la Gioconda di Leonardo da Vinci, ma è un produttore di patrimonio, è la sua cultura, è il suo agire in un territorio che produce il patrimonio. L'importanza del livello locale, non solo di quello nazionale. E qui è il punto focale. Prima avevamo visto che per entrare nella lista dell'UNESCO il valore doveva essere eccezionale e sovranazionale. Quindi per l'umanità. In questo caso invece la Convenzione di Faro protegge il livello locale, non appunto nazionale e neanche sovranazionale. Riguardo alla Convenzione di Faro, in Italia, uno dei paesi che appunto ha ratificato la Convenzione, esiste una piattaforma che si chiama Faro Italia Platform, che è la piattaforma delle comunità patrimoniali in Italia. Per rendere ancora, diciamo, più pratico quello che abbiamo detto fino a questo momento, vi volevo far vedere il sito internet della piattaforma delle comunità patrimoniali in Italia per farvi capire cosa in questo momento è censito come processo partecipato di valorizzazione dei beni comuni promossi appunto dal Consiglio europeo alla luce della Convenzione di Faro. Se andate a scorrere, potete vedere che ci sono alcuni siti, tra cui un parco archeologico, ma anche altre cose, tra cui comunità o quartieri, come il quartiere Badia e Palazzo Beneventano, che ha sede a Catania. Potete così scoprire nella mappa dell'Italia quale magari è il posto più vicino a dove abitate voi e vedere che cosa è tutelato dalla Convenzione di Faro. Per esempio anche la Schita dell'Oltrepò Pavese che fa parte della rete Faro dell'Enagastronomia. Infatti, se poi andate a guardare con più attenzione il sito internet, vedrete che esistono delle reti tematiche territoriali su cui gioca tanto anche la Convenzione di Faro, come la rete Faro Archeologia, la rete Faro Memoria della Guerra e della Resistenza, la rete Faro Riti del Fuoco,

rete faro della transumanza, quindi vedete anche dei concetti, la cultura immateriale, come nel caso della transumanza, la rete faro, mura e paesaggio, e poi varie reti territoriali come Astesana, Cratere, Laguna e la rete faro Roma. Rete faro Terre di Mezzo, giusto per non lasciare l'ultima. Comunque è un sito internet molto interessante perché appunto permette di comprendere meglio e di rendere pratico quello che abbiamo visto rispetto alla Convenzione di Faro, a questo modo di procedere con la selezione del patrimonio, che appunto è molto differente dall'approccio top-down, che è quello del patrimonio preconfezionato. Veniamo agli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Quali sono le principali differenze tra i due approcci al processo di patrimonializzazione? In questa lezione abbiamo quindi definito che cos'è l'heritage, quali sono i suoi punti di partenza, quindi il senso del tempo e il senso del luogo, e abbiamo visto quali sono i tipi di classificazione che possiamo fare dell'heritage, quindi i beni materiali, immateriali, naturale, culturale. E abbiamo cercato di comprendere come all'interno di un territorio è possibile evidenziare quali beni fanno parte, quali sono le componenti dell'heritage di un territorio, quindi le componenti immateriali, ma anche i luoghi della produzione di cultura, quali per esempio i teatri. Abbiamo nell'ultima parte poi analizzato qual è il processo di selezione che viene applicato ai beni, al patrimonio, perché diventi heritage. E abbiamo visto che, appunto, essendoci una selezione, esistono due processi per procedere a questa selezione. Da un lato, un processo che vede il territorio e l'heritage come qualcosa di preconfezionato, e abbiamo visto in questo caso che l'approccio prevalente è quello della lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. Abbiamo visto che poi esiste anche un altro criterio, che è quello che vede il patrimonio come un processo. In questo caso, la convenzione che vi ho portato è quella che riguarda i beni europei, soprattutto perché la Convenzione di Faro, e quindi che riguarda l'Europa, che vede innanzitutto la comunità come l'attore principale, quindi l'approccio è bottom up, che richiede appunto che il proprio territorio, una rete, un prodotto, un quartiere diventi un patrimonio da tutelare, ma soprattutto da vivere, perché qui il criterio non è tanto della conservazione e della tutela, ma è un criterio che riguarda appunto il fatto che il patrimonio è un diritto fondamentale dell'uomo e che come tale deve essere vissuto e deve essere fruito. Non si guarda soltanto al passato, ma si guarda soprattutto al futuro per le nuove generazioni e al presente per quanto riguarda proprio la fruizione del patrimonio. Andiamo a vedere adesso qual è il riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'heritage e i suoi significati? Quali sono le parole e i concetti chiave dell'heritage? Sapresti identificare e classificare le componenti del patrimonio culturale della tua città? Quali sono le principali differenze tra i due approcci al processo di patrimonializzazione? Io vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali che riguardano questa lezione saranno disponibili all'interno del sito del portale dell'Università Uninettuno. E arrivederci.

0: Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Ione Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Bode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Ione Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. You have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le

Iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. Sono Ivan Dompé, sono Adjunct Professor alla LUISS e responsabile della Geopolitical Intelligence Unit del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. In precedenza sono stato responsabile della comunicazione interna, il gestore della rete elettrica nazionale, direttore della comunicazione corporate di TIM Telecom Italia, direttore della comunicazione corporate di Luxottica, nonché portavoce di Leonardo Del Vecchio, e in precedenza responsabile Media Relations e Digital Communication di Edison e responsabile dell'ufficio stampa corporate di Pirelli. Ho iniziato la mia carriera nelle agenzie di comunicazione, sono giornalista da oltre 30 anni e laureato in discipline economiche e sociali alla Bocconi di Milano. Sono qui per presentarvi le lezioni che abbiamo registrato per il corso di Comunicazione Interna e Corporate Social Responsibility. Vediamo dunque in cosa si articola questo corso che abbiamo registrato per l'Ateneo. La comunicazione corporate, che cos'è? Perché è rilevante per un'impresa? L'importanza della reputazione, un fattore per certi versi intangibile ma assolutamente misurabile e cruciale per la vita di lungo termine di un'impresa, di un ente e di un'istituzione. Perché è fondamentale avere un piano di comunicazione, essendo la comunicazione corporate una disciplina e una funzione strategica all'interno di un'azienda, è fondamentale lavorare con un piano di comunicazione e dedicheremo due video lezioni a questo tema, all'identificazione degli obiettivi, dei pubblici di riferimento, a quello che è l'elemento fondamentale che è la strategia di comunicazione. Andremo poi ad affrontare alcune sottodiscipline cruciali della comunicazione corporate, in particolare le media relations, quindi le relazioni con i media tradizionali o digitali che siano, e a questo tema dedicheremo anche in questo caso due video lezioni. La comunicazione digitale, come sta evolvendo, come ha drammaticamente, nel senso positivo, cambiato la comunicazione delle imprese, l'approccio e il dialogo con gli stakeholder, e anche in questo caso dedicheremo due video lezioni al tema, andando poi al cuore, la comunicazione interna, che parla non solo a uno stakeholder cruciale che sono i nostri dipendenti, ma che è una leva fondamentale anche per l'esterno, in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione. Anche alla comunicazione interna dedicheremo due lezioni specifiche. E ultimo, ma non meno importante, per citare qualcuno che diceva lo spesso viene sul fondo, andremo a vedere la corporate social responsibility, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di comunicazione, perché la CSR fa parte e deve far parte del DNA e della strategia di comunicazione di un'impresa. Qual è dunque l'obiettivo fondamentale e cruciale di questo corso? Capire quella che è una disciplina, la comunicazione corporate, che è il sistema nervoso di un'azienda, che rappresenta un fattore critico di successo sia nel breve che nel lungo termine. Capire quali sono i trend futuri che vanno a plasmare il nostro essere, appunto il nostro sistema nervoso, quello che è la nostra narrazione di quello che siamo, con l'obiettivo fondamentale di creare delle relazioni autentiche e vere con i nostri stakeholder, in grado di migliorare la nostra reputazione, in grado di generare del goodwill in un sistema relazionale per l'appunto con i nostri stakeholder. Sono certo che le nostre video lezioni saranno di grande aiuto per navigare nel complesso mare della comunicazione. Vi invito quindi a seguire le video lezioni di questo corso che troverete disponibili sul sito di Ateneo nella sezione specifica. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Trattiamo psicoterapia nel trattamento del trauma, quindi un argomento squisitamente dedicato a voi psicologi all'interno di questo corso che vi vuole proprio raccontare quanto il trauma sia il problema che noi possiamo e dobbiamo trattare per difendere il nostro benessere. Quindi liberarci dall'idea che noi dovremmo essere diversi, noi siamo esattamente come dobbiamo essere, noi e tutti quelli che stanno attorno a noi, ma possiamo essere non stati in grado di affrontare una situazione traumatica e subendone gli effetti possiamo aiutarci a vicenda a superarlo. Tratteremo infatti che cos'è il disturbo da stress post-traumatico, disturbi del comportamento, la distonia focale del musicista, le MDR, la CBT e la terapia psicocorporea funzionale e MDR Plus. Prima di tutto, il disturbo da stress post-traumatico. La definizione del disturbo da stress post-traumatico la partiamo dal DSM-5, dove i disturbi conseguenti a traumi emotivi sono raggruppati come disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti. A questi appartiene il disturbo da stress post-traumatico. Partiamo subito da quali sono i sintomi che il DSM-5 indica come criteri di diagnosi di PTSD e sono riconosciuti nei sintomi intrusivi, strategie di evitamento, alterazioni dell'umore e dei pensieri, aumento dello stato di attivazione psicomotoria. Adesso tra poco vedremo anche la definizione che ne dà l'ICD-11. Noi ci teniamo a riferirci quanto più possibile alla International Classification of Diseases, nella sua versione più recente, che è l'11ª, perché associa e lega i problemi più squisitamente legati all'ambito psichico e psicologico a quelli di tutte le altre problemi medici degli esseri

esseri umani. Chiaramente il DSM-5 è più specifico perché nasce proprio dalla cultura psichiatrica e psicologica, ma in entrambi i casi ovviamente vedremo delle dimensioni fortemente comuni e sono proprio espressioni, e questo lo vedremo in tutte le dimensioni del danno stress post-traumatico, quindi la situazione paradigmatica di effetto del trauma, ma anche gli altri disturbi comportamentali e mi preme fortissimamente condividere con voi quanto questa relazione traumatica con l'ambiente, con quello che ti è successo, una relazione traumatica che dipende fortemente da ciascuno di noi. Ciascuno di noi nelle stesse condizioni può reagire bene o male e delle situazioni che sono facili per alcuni sono complicatissime o impossibili da maneggiare, da superare da altri. Quindi è sempre un problema relazionale, quello che ci succede in funzione di quello che siamo. Infatti nel ICD-11 la definizione che pone il PTSD all'interno della classe 6B, la diagnosi del disturbo valuta, problemi di regolamentazione affettiva, persistenti convinzioni negative su se stessi e difficoltà relazionali. Quindi viene sottolineato maggiormente l'aspetto più relazionale, ma in entrambi i casi, come vedremo nell'andare a vedere quali sono le strutture coinvolte nell'effetto del trauma, si ha uno scollamento con quello che succede attorno. Quindi l'individuo con PTSD rivive costantemente l'evento traumatico come se si verificasse nel presente. Possono presentarsi flashback, ipervigilanza, ansia, fobie, disturbo dell'adattamento, dissociazione. Quindi sempre avere nel cuore che siamo fatti per relazionarci agli altri esseri umani e all'ambiente. Quando questa relazione, che è quella che ci ha formati, è incappata in situazioni che noi non riusciamo a prendere adattandoci, ci portano in condizioni psichiche di comunicazione intracerebrali, tali per cui non veniamo più raggiunti dalle informazioni dall'ambiente per quelle che sono realmente. Quelle non ci raggiungono più, noi riviviamo anche da piccoli segnali esattamente quello che ci aveva fatto soffrire in modo così importante e non riusciamo a scollegare quello che avviene dentro di noi da quello che effettivamente è generato dall'esterno. Quindi quella relazione che è la base fondante di tutto il nostro comportamento, che è legata al feedback, che ci informa su quanto noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi, si perde perché noi non riusciamo più a considerare quello che succede usando dei segnali che vengono dal mondo. I cenni storici, il disturbo post-traumatico da stress è stato ufficialmente introdotto nel 1980 su proposta dell'American Psychiatric Association all'interno del DSM-3 e successivi aggiornamenti fino al quinto, per indicare nel loro insieme tutti i quadri sintomatologici successivi all'esposizione a traumi. Il PTSD è mediato da forti cambiamenti sistemici. Ci siamo detti fino all'infinito che non c'è nulla di ciò che succede dal mondo che non si traduca in modifiche sistemiche del nostro corpo. Parliamo di feedback e in quel caso ci riferiamo più squisitamente al sistema nervoso, ma abbiamo detto e ripeteremo in molteplici occasioni il fatto che il sistema nervoso può funzionare se soltanto se è in relazione con gli altri due grandi sistemi di controllo, quello ormonale e immunitario. Ed in effetti il PTSD disregola immediatamente il sistema immunitario, che produce troppe, diciamo, citochine infiammatorie, interleuchina 6 e 17. Questo implica l'alterazione dei neurotrasmettitori monoaminergici, in particolare con serotonina, noradrenalina e dopamina. La loro disfunzione implica alterazioni metaboliche con disfunzione mitocondriale nei neuroni, che è quella proprio che produce l'energia, è implicata nell'ATP, nell'uso dell'energia che noi facciamo per organizzare tutta l'attività del nostro corpo. E così si altera il sistema

ipotalamo, ipofisi, sul rene, proprio esattamente quello chiamato circuito dello stress. Ed infatti si altera squisitamente questo asse nella

circolazione rimane continua. Questo modifica tutti gli equilibri metabolici del nostro corpo. Ha effetto immediato sul sistema limbico-mnemonico, quindi proprio quel bilanciamento tra ipocampo, amigdala, insula e corteccia prefrontale che sottostà ai meccanismi di acquisizione dei nuovi fenomeni, quindi in quella che si chiama memoria dichiarativa, che diciamo è classicamente distinta dalla memoria procedurale, ma noi stiamo imparando che non è ammissibile questa separazione. Il nostro corpo non separa in nessun modo gli effetti dei meccanismi plastici, frutti di feedback e sincronia, nella loro dimensione più squisitamente di imparare gli eventi che sono accaduti e di imparare a muoverci e agire nella maniera opportuna. Queste due dimensioni sono inscindibili, sono tutte e due espressioni dello stesso meccanismo neurale, ma hanno bisogno l'una dell'altra per mantenere un buon livello comportamentale. Come spunti di riflessione sul PTSD, vi è un caso paradigmatico di effetto del trauma psichico? In che occasione è stato riconosciuto nei sistemi internazionali di codifica delle malattie? Quali sono i sintomi tipici del PTSD? E veniamo all'altro aspetto, i disturbi del comportamento. Ho appena finito di sottolinearvi quanto non può essere separato dal punto di vista del nostro comportamento e la dimensione più squisitamente emotivo-cognitiva di apprendimento e di comportamento. Sono delle dimensioni fortemente legate tra loro. È chiaro che nel PTSD ci sono delle manifestazioni più gravi di scollamento dalla realtà, nei disturbi del comportamento, viceversa, siamo in situazioni più delicate, ma proprio l'ICD-11 riconosce nella classe 6B, oltre al PTSD, anche i disturbi d'ansia e paura, i disturbi ossessivo-compulsivo, i disturbi alimentari, la dissociazione e depersonalizzazione sono tutte dimensioni di questo disturbo del comportamento che in condizioni più gravi arriva fino al PTSD, ma tutte le alterazioni profonde di quello che noi facciamo quotidianamente. E guardate che i disturbi del comportamento sono vissuti da qua la quasi totalità di noi in certe fasi. Non per nulla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando cita le quattro dimensioni che compromettono il benessere, che possono esporci ai traumi, citano proprio le emergenze, quindi terremoti, carestie, siccità, il fatto di essere allontanati violentemente dalla propria terra, doversene andare, diciamo le migrazioni forzate di cui l'Italia è un po' il cancello verso l'Europa e altri paesi, la depressione e l'adolescenza. Mi ha colpito tantissimo questo tipo di riconoscimento, proprio perché vi fa capire quanto fisiologia e trauma si parlino continuamente. Quello che compromette il benessere è il trauma, cioè il trauma è proprio quando noi non riusciamo a comportarci in modo adeguato. Ecco, l'adolescenza, che è il momento in cui passi da una infanzia più indifferenziata a prendere forma di quale sarà il tuo ruolo nella società, come farai a guadagnarti da vivere, come potrai contribuire al benessere comune proteggendo il tuo benessere. Ecco, in quella fase fisiologicamente, ciascuno di noi passa per uno di quei momenti critici che è caratterizzato da variazioni, da drammi interni, da diciamo, se volete, traumi endogeni. Ricordiamo sempre che la crisi, la situazione di trauma è tipicamente anche quella che stimola le nuove soluzioni. Quindi cito sempre che il terremoto è chiaramente una situazione traumatica per una comunità, ma è parte della storia della Terra. La Terra non esisterebbe, non sarebbe quella che è se non attraverso incendi e terremoti. Quindi i terremoti sono la fisiologia della Terra, ma chiaramente se la piccola comunità o più grande che ne viene colpita è in situazione drammatica di crisi. E pensate cosa è riuscita a fare la popolazione

giapponese, riuscendo a creare edifici e strutture che sopravvivono a terremoti incredibili. Quindi è sempre una questione di interazione. Il trauma e la condizione drammatica va trattata per quella che è, sapendo che possiamo sviluppare come comunità capacità di reazione. Ed ecco che tutte le condizioni di alterazione del comportamento, che è proprio l'effetto di non poter adattare il tuo comportamento alla situazione, sono effettivamente parte di una sola classe. Anche nell'ICD-11, sempre in classe 6, usciamo leggermente dalla B, quindi quelli sono proprio parte dello stesso processo, ma ne fanno parte fortemente anche quelle dipendenze, come ludopatia, parafilie, dipendenze. Quindi tenere conto che, scusate perché è il disturbo del controllo degli impulsi, quindi l'alterazione nel andare verso l'obiettivo in modo adeguato è effetto di trauma ed è una dimensione fondamentale da tenere in conto proprio per farci aiutare. Non pensare che noi abbiamo qualcosa che intrinsecamente non è adatto, è che quella situazione per noi è troppo difficile, dobbiamo farci aiutare ad affrontarla. E la depressione quando questi meccanismi arrivano troppo in là. Il trauma è codificato nel nostro cervello, cioè noi quando soffriamo in modo eccessivo, magari per periodi lunghissimi, perché il trauma può essere un evento traumatico, ma può essere un rapporto sbagliato nelle situazioni formative e nelle situazioni familiari. Quindi il corpo-cervello, governato da feedback, sincronia, plasticità, ha comportamento e memoria come due dimensioni inscindibili. Abbiamo sottolineato che l'uomo ha nella interazione sensorimotoria qualcosa che ha saltato di qualità rispetto agli animali, agli altri mammiferi, in realtà l'importanza delle regioni primarie, sensoriali e motorie è molto simile, vedete, è quasi se non, come se non cambiassero nel passare da un animale all'altro. Quello che cambia sono la forza, la ricchezza, la capacità di elaborare e quindi passare da una relazione più diretta tra quello che succede nel mondo e il nostro comportamento ha una capacità di elaborazione estremamente ricca e quello che è successo nel saltare dagli altri mammiferi a noi è proprio una specificità tra sensoriale e motorio così innovativa, quindi che quelle due regioni somatosensoriali e motorie, costituendo un'unica unità inscindibile, hanno una specificità nuova che permette di elaborare e di raffinare quella informazione tra tutta l'integrazione sensoriale di quello che arriva dal mondo e poter decidere in modo molto più raffinato, capace di affrontare situazioni nuove, capace di creare soluzioni impensabili per altri animali. E questo tutto in una continua interdipendenza tra le strutture cognitive corticali e emotive sottocorticali. Questo si traduce sempre in memoria, quindi le esperienze che formano e forgiano i nostri comportamenti attraverso la nostra memoria, le modifiche plastiche, possono traumatizzarci, cioè sono gli stessi meccanismi che ci permettono di essere adatti, che nel momento in cui le informazioni, gli stimoli, quello che accade attorno a noi inizia a prendere una via sbagliata, memorizzano l'effetto del trauma. Quindi, quando siamo sotto effetto di trauma, non riconosciamo la condizione attuale né il suo potenziale pericoloso appagante, cioè quello che in una epoca precedente è stato effettivamente pericoloso. Adesso non viene più distinto rispetto alle condizioni attuali. Le condizioni attuali evocano questa continua condizione pericolosa e ci tolgono la capacità di riconoscere quello che invece può essere attualmente appagante. Non riconosciamo più cosa è dolce leggero.

leggero per noi. Ed ecco il grande marcatore. Noi siamo fatti per fare quello che ci risulta dolce e leggero. Dobbiamo avere fiducia che se qualcosa risulta dolce e leggero per noi, è ben fatto per gli altri. Questo è il punto cardine della salute, del benessere, che però può essere compromesso dal trauma. Quindi, come spunti di riflessione, vi sono effetti del trauma psichico oltre al PTSD, riconosciuti dai sistemi di classificazione internazionale? Possono essere considerati livelli indipendenti, quello comportamentale e mnemonico. E veniamo alla distonia focale del musicista. Questa esce dalla classificazione 6 rispetto invece a tutto quello che era stato proprio riconosciuto effetto di trauma nel disturbo comportamentale, ma vediamo perché ne parliamo insieme in questa occasione. La distonia focale del musicista è un disturbo dal movimento, riconosciuto chiaramente effetto di stress, dove c'è una compromissione del movimento relativo a uno specifico compito senza interferire con le normali funzioni muscolari delle altre attività. Quindi è sì un danno del comportamento, in realtà viene classificato tra i danni del movimento. Come ci raccontiamo in tutti i modi, non esiste movimento a prescindere dal resto del nostro comportamento, quello che rende la distonia così vicina ai problemi squisitamente del comportamento è che in tutte le altre condizioni di danno del movimento, lo stroke, il Parkinson, abbiamo un chiaro effetto strutturale in cui o l'assenza di afflusso o un'emorragia in una certa regione cerebrale, o il depauperamento, la malattia delle strutture che producono dopamina, danno luogo al danno sistemico. Nel caso della distonia non c'è nessun problema oggettivo, non c'è una degenerazione neuronale o una lesione il trauma non quello psichico, ma è quello in cui incorriamo se abbiamo un incidente in macchina. Qui c'è proprio un'alterazione legata a un parlarsi dei nostri neuroni e quindi proprio assieme all'effetto del trauma, che è un'alterazione dell'attività neuronale che implica il resto dei danni sistemici, anche nella distonia focale del musicista abbiamo questo tipo di origine di effetto. Infatti, il compito trigger, ovvero che sollecita l'esito distonico, è un compito al quale la persona collega un determinato trauma. Ecco, quindi abbiamo visto un movimento trigger specifico legato a qualcosa che ti ha traumatizzato. E vedremo infatti adesso che sono proprio strutture neurali che sottostanno a quel danno, che è vero che è squisitamente motorio, ma è qualcosa di non legato a un danno strutturale della rete, bensì al suo funzionamento legato alla tua esperienza sociale e cognitiva. E infatti le reti coinvolte sono proprio reti, network affidato alla condivisione sociale e delle emozioni, che implica ansia da prestazione, network relativo all'affiliazione sociale, che implica ansia sociale, network per la mediazione sociale, l'attenzione e la motivazione, che vanno a determinare depressione, e network per la consapevolezza che va a determinare difficoltà progettuale e rabbia. Quindi sono tutte dimensioni legate alla propria relazione con l'ambiente, ma attenzione, le distonie focali sono proprio distonie che vanno a colpire movimenti specifici che però determinano la persona. Nel caso del musicista è il più eclatante di tutti, tanto che la frequenza della distonia nel musicista è infinitamente superiore alla distonia della mano in altre condizioni professionali, perché la musica suonare è la loro dimensione professionale e vocazionale, quindi è quello che dà loro la loro appartenenza al resto del mondo. Quindi chiaramente un singolo movimento che implica non poter esercitare
la loro professione, e oltretutto nella musica c'è qualcosa.

cosa ancora di più totale e profondo rispetto squisitamente a solo il mestiere che fai, compromettono tutta la loro, tutto il loro benessere. Ed in effetti ci poniamo come spunto di riflessione, vi è una condizione di alterazione del movimento di natura traumatica? E veniamo quindi a trattare le tecniche di psicoterapia, le MDR. Partiamo dal Eye Movement Desensitization and Reprocessing, proprio perché, come vedremo, è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il modello AIP, Adaptive Information Processing, che venne posto da Francis Shapiro nel 1989, le reti neurali preposte alla gestione dei ricordi e delle emozioni, delle esperienze immagazzinate, rappresentano la base della salute mentale. E in effetti le nuove esperienze vengono recepite mediante un flusso di informazioni elaborate ed integrate in un sistema adattivo rispetto al contesto esistenziale, in grado di utilizzare l'informazione per favorire l'apprendimento. Vedete, usa altre parole per dire esattamente tutto quello di cui ci stiamo raccontando in tutto questo corso. Siamo fatti per essere adatti per prendere dal mondo ciò che di buono è disponibile, riconosciamo che è buono e lo prendiamo. Usiamo per fare questo tutta la nostra esperienza. Gli stessi meccanismi ci hanno portato da una cellula indifferenziata a tutto quello che siamo adesso, ma quella relazione può essere diventata alterata e noi essere impediti nell'utilizzare le nuove informazioni che arrivano adesso dal mondo. Il principio d'azione delle MDR è proprio nel trauma, situazioni che sopraffanno le possibilità di risposta dell'individuo, gli stessi meccanismi di adattamento bloccano le informazioni collegate all'esperienza negativa. I pensieri, le emozioni, le sensazioni corporee vissute nel trauma restano bloccate in una stasi neurobiologica, in reti neurali contocircuitate, non integrate con le altre reti cerebrali, compromettendo la capacità adattiva nelle nuove situazioni. Quindi le MDR ha l'intuito, quindi Eye Movement Desensitization and Reprocessing, di portare all'interno dell'alleanza terapeutica che si stabilisce tra il paziente e il terapeuta, l'utilizzo diretto dei movimenti oculari. Quindi semplicemente rispetto a delle psicoterapie che comunque tutte, come vedremo, vanno a interagire con quel ricordo traumatico, l'EMDR arricchisce con proprio il movimento di quel sistema oculomotore che è fondamentale per la nostra interazione con la realtà. E proprio perché è un sistema controllato e interattivo con il sistema di orientamento, quindi il sistema vestibolare, è immediatamente legato a strutture anche emotive così profonde. L'EMDR infatti è approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come terapia elettiva contro il PTSD. Noi siamo qui a sottolineare quanto l'EMDR è una terapia, una psicoterapia fortemente sensorimotoria, in chiaro accordo con quel meccanismo di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo, che noi dobbiamo proteggere e in questo caso rimettere in gioco laddove circuiti intracerebrali bloccano la comunicazione dell'informazione, portandoci a poter utilizzare quello che viene adesso dal mondo per decidere e rimuoverci seccamente verso il nostro obiettivo. Le MDR, infatti, attraverso i movimenti oculari, realizza questa stimolazione bilaterale ritmica che è capace di modificare quei parametri vitali, tra cui il battito cardiaco, la riduzione di conduttanza termica, quindi proprio una reazione emotiva tipica del nostro corpo, e normalizzare quei livelli di cortisolo che sono proprio il marcatore che arriva dall'asse
ipotalamo.

alamo ipofisi sul rene e il surrene manda proprio in circolo cortisolo e se rimane alto per tanto tempo noi rimaniamo in questo stato alterato. Quindi come spunti di riflessione rispetto all'MDR, l'obiettivo principale dell'MDR contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche. L'interazione sensorimotoria svolge un ruolo chiave nel potenziale terapeutico. Qual è il ruolo del sistema visivo nell'MDR? Altra forma di psicoterapia, la CBT e la terapia psicocorporea funzionale. La cognitive behavioral therapy, in realtà si usa anche terapia cognitivo-comportamentale, ma tipicamente si usa sempre l'acronimo in inglese, è una terapia verbale che enfatizza in maniera particolare gli interventi di esposizione, intendendo per essi la esposizione effettuata su persone che hanno subito un trauma, si basa su due principi. L'abituazione, cioè la riduzione dell'ansia dopo esposizione prolungata a una stessa condizione, e il processamento dell'informazione che consente la rivalutazione della vecchia informazione e l'incorporazione di una nuova, alternativa e funzionale nella memoria del trauma. Quindi la cognitivo-comportamentale ha chiaramente una fortissima consapevolezza dell'importanza dell'interazione con il corpo, ma più squisitamente va a centrare quelle memorie nel tuo corpo che hai bisogno di disinnescare, quindi la consapevolezza anche nella cognitivo-comportamentale che il ricordo traumatico è legato a un'espressione fortemente di tutto il corpo, non solo squisitamente di memoria dichiarativa. Ma va a interagire soprattutto cercando di ricreare quella condizione, per esempio nel caso delle fobie, rimetterti in situazioni simili, accompagnato dallo psicoterapeuta e facendoti sentire che quel dolore, quella sofferenza che ti ha provocato e che purtroppo è ancora così presente, può essere addolcita continuando a prendere atto che quella situazione non è più così traumatica come è sembrata e come è stata in passato. Quindi nella CBT l'esposizione può essere effettuata in vivo, quindi nella situazione della vita reale, o in forma immaginativa, allo scopo di agire sulle risposte emotive e fisiologiche elicitate in presenza degli stimoli temuti, sia interni che esterni. L'altra dimensione di interazione, oltre alle MDR e alla CBT, è proprio la terapia psicocorporea, dove il principio è che la terapia psicocorporea è un approccio psicoterapeutico che applica i principi di base della psicologia somatica. Le sue origini risalgono al lavoro di Pierre Janet, Sigmund Freud e in particolare Wilhelm Reich. I metodi della terapia psicocorporea usano la percezione corporea come una possibilità di portare alla coscienza i processi mentali inconsci sconosciuti, orientando l'attenzione nell'esperienza attuale a ciò che accade nel corpo. Quindi è un approccio psicoterapeutico in cui c'è una particolare attenzione a guidare il paziente a riconoscere all'interno delle percezioni sul proprio corpo i segnali che sta emergendo qualcosa di una sua memoria pregressa. E infatti nella procedura il modello del neofunzionalismo evidenzia che gli stressor provocano un effetto commisurato alle condizioni persistenti nell'organismo. Nella percezione dell'evento traumatico si sottolinea, oltre alla valutazione cognitiva, l'impatto globale sull'intero organismo nella situazione di allarme. Quindi diciamo la psicoterapia funzionale, psicocorporea funzionale, sottolinea proprio questo continuo scambio tra le percezioni a tutto il livello del corpo, quindi somatosensoriale, di costrizione, di evocazione, anche con i flashback, perché diciamo le condizioni traumatiche possono proprio portare ad evocare suoni e immagini non presenti.

per agganciarsi, per andare a ritoccare quelle memorie profonde che non liberano le capacità della persona. Vi rientrano la presenza di fantasie ripetitive della persona, la capacità immaginativa, il funzionamento muscolo-scheletrico, l'impatto sensoriale, la qualità e il tipo di ricordi presenti. Molto importante sul piano fisiologico è lo stato di attivazione del sistema neurovegetativo, maggiore o minore sintomatologia, e della presenza eventuale di tremori, brividi, giramenti di testa, squilibrio di vario genere. Quindi è vero che questi fenomeni sono anche così evidenti all'osservatore esterno, ma spesso la persona traumatizzata, la persona che li vive, ne ha una percezione completamente ridotta o alterata, o addirittura non se ne rende conto perché i nostri meccanismi cognitivi fanno proprio in modo che noi impariamo a omettere segnali che riteniamo di disturbo. C'è la consapevolezza che nelle persone che entrano in condizioni bulimiche possono non avere minimamente consapevolezza che vomitano. Cioè, questa secondo me è un segnale così eclatante, diciamo, come fai a non accorgerti che vomiti? Ecco, il nostro cervello è capace di cancellare, di inibire addirittura quel tipo di consapevolezza. Quindi riportarli attraverso la relazione di alleanza terapeutica, quindi avendo al tuo fianco un alleato che ti protegge nel rimettere a fuoco che il tuo corpo ti sta mandando segnali di sofferenza, può essere uno degli aspetti fondamentali per arrivare alla terapia. Quindi l'intervento funzionale, lavorando sul benessere corporeo, va ad agire sulla memoria psicocorporea inconscia legata al trauma per disinnescarlo. Quindi va proprio a quelle grandi dimensioni di livello emotivo, muscolo-posturale, fisiologico, fino ad arrivare a quello cognitivo simbolico, quindi avendo una chiara consapevolezza che tutte queste dimensioni sono fortemente interdipendenti per poter arrivare a proteggere la reazione favorevole. Quindi, come spunti di riflessione rispetto a queste altre due dimensioni, CBT e psicocorporea, l'obiettivo principale di tutte le strategie psicoterapeutiche contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche. Quale differenza terapeutica offrono le strategie EMDR, CBT e psicocorporea? Ed eccoci all'ultimo passaggio, l'EMDR Plus. È particolarmente un piacere per me raccontarvelo perché l'abbiamo sviluppato sotto la guida di una psicologa che si è laureata presso la Uni Nettuno e stiamo sviluppando questo tipo di approccio che è una chiara nuova visione terapeutica in fortissimo collegamento col principio fisici dipendente dall'obiettivo. EMDR e stimolazione psicocorporea. L'intervento EMDR Plus arricchisce le MDR con una stimolazione uditiva in tre dimensioni. La stimolazione bilaterale alternata, che anziché essere solo visiva, è anche uditiva. Tattile per quello che il suono implica, vi è l'ascolto di quella che viene chiamata key song nella fase di evocazione del trauma e reward musicale nella fase di consolidamento. Quindi due grandi dimensioni: arricchire la stimolazione bilaterale, che anziché essere solo visiva è anche uditiva, e dei brani musicali nei momenti chiave della terapia. Quindi la procedura si fonda sull'EMDR e permette nelle fasi, ecco qui abbiamo schematizzato in questa tabella le grandi 8 fasi ben codificate dall'EMDR e da questo punto di vista sottolineo che l'Eye Movement Sensitization and Reprocessing nel grande dominio della psicoterapia offre un po' per la prima volta una codifica procedurale più chiara, più esplicita, riconosce le 8 fasi. All'interno delle 8 fasi tipicamente va a raccogliere 2 scale di monitoraggio. Guardate, una dimensione che apparirà all'interno

all'interno di tutto il corso, il fatto di trovare misure che monitorano lo stato della persona è qualcosa che arricchisce fortemente la relazione di alleanza terapeutica tra psicoterapeuta e paziente, quasi ricordando che c'è tutta una comunità dietro che ha riconosciuto in quella piccola indicatore quantitativo la sua esperienza, che te la mette a disposizione mentre andiamo a vedere se stiamo andando nel verso giusto oppure no. È come se noi arricchissimo quel fisici, quel feedback, sincronia, plasticità che ci informa se l'obiettivo si avvicina, di strumenti generati dall'intera comunità neuroscientifica, psicologica, psichiatrica. Quindi nell'EMDR noi possiamo arricchire la fase di anamnesi andando a sceglierci questa key song e questa rewards musicale, quindi questi due brani musicali di cui uno affiancherà l'evocazione del trauma, l'altro affiancherà il consolidamento positivo. Infatti, nella valutazione, che è il momento in cui si mette a fuoco qual è l'evento traumatico, ma altrettanto si protegge il posto sicuro, quindi quello che ci permette di andare a rilegarci a qualcosa che per noi è distensivo ed è fondamentale di distensione corporea e psichica, con il rafforzamento con un brano musicale. Nel momento della desensibilizzazione, quindi è diciamo la fase in cui si inducono gli EMDR, quindi la fase in cui è più specificamente caratteristica la procedura EMDR, quindi quella in cui si induce la stimolazione alternata attraverso il movimento degli occhi, questo viene fatto con un bilateral alternate stimulation arricchita col suono, questa è il plus, ma anche si utilizza la key song per proteggere, per evocare in modo più pieno l'evento traumatico e si utilizza il reward musicale per consolidare la reazione positiva. In chiusura, si arricchisce proprio il momento di consolidamento della risposta positiva con il reward musicale. Quindi in tutte le fasi fondamentali riconosciute dall'EMDR, l'EMDR Plus arricchisce con il mondo musicale. E in effetti la stimolazione sonoro-musicale nel recupero da PTSD considera che la stimolazione uditiva e musicale ha un forte impatto positivo sull'attività sinaptica di molteplici reti cerebrali, con preziosi effetti cognitivi e sensorimotori, legata alle percezioni delle altezze, delle timbriche, ma soprattutto del ritmo, trasversale a diversi network. Ed in effetti l'evocazione ritmica è qualcosa di così profondo. Se volete, i ritmi sono quasi tutto il contenuto cognitivo. Se volete, la cognizione, l'uomo che ha imparato a interagire con l'ambiente, addirittura dalle epoche ancestrali in cui è arrivato all'agricoltura, è frutto del riconoscere ritmi attorno a noi, del riconoscere associazioni, del riconoscere che quando succede una cosa ne succede un'altra. Questo chiaramente è legato al ripresentarsi di fenomeni. Se il fenomeno succede una volta sola, non potrai mai riconoscere le sue associazioni. Invece l'uomo impara a capire dai segni del mondo attorno a lui che ci sono delle ricorrenze, chiaramente di cui le stagioni sono la prima, ma che ne ha un effetto molto più fine e raffinato. Quindi il ritmo con la sua bilateralità, diciamo nel caso della musica, e invece con questa sua dimensione di interazione col mondo, è qualcosa che è il cardine della conoscenza. Quindi il ritmo è al centro della terapia, specialmente nelle fasi in cui vengono utilizzate le stimolazioni alternate bilaterali. Questa concordanza di stimoli ritmo-risposta
sincronici.

regola i livelli di attivazione corticale, somatosensoriale motoria, visiva, uditiva. Vi avevo sottolineato che nella lezione sui sensi che il sistema uditivo è fortemente bilaterale ed in effetti da questo punto di vista i suoni ci permettono immediatamente di mettere in relazione fisiologica quelle due regioni omologhe dei due emisferi che abbiamo bisogno di bilanciare per avere un comportamento fisiologico. Quindi la ricompensa musicale consistente nell'ascolto del brano di reward musicale emotivamente rilevante per il paziente agisce sul livello emotivo empatico attraverso proprio quell'asse ipotalamo ipofisi surrene e limbico mnemonico, rafforzando l'alleanza terapeutica. Quindi abbiamo detto stimolazione bilaterale, bass arricchito con la musica, con i suoni che hanno di per sé quella capacità bilaterale, reward musicale per rafforzare l'alleanza terapeutica e l'evocazione emotiva, la key song, quindi l'ascolto della key song induce un intenso coinvolgimento stimolando un'esperienza soggettiva positiva, utile per il rapido miglioramento dello stato psicofisico e l'ancoraggio della cognizione positiva alla base del senso di sicurezza e self-efficacy, così fondamentale come strategia di coping per il riprocessamento del trauma. Quindi queste tre grandi dimensioni che arricchiscono e personalizzano l'approccio EMDR, che è già riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come elettivo per il trauma, ci pone questi spunti di riflessione. Vi sono iniziative per arricchire e personalizzare gli approcci psicoterapeutici? Che potenziale offre la stimolazione sonora affiancata a quella visiva nelle MDR? E arriviamo quindi a musiche e canzoni opportunamente scelte permettono un'evocazione più intensa e sopportabile del trauma? Musiche e canzoni opportunamente scelte potenziano il consolidamento della cognizione positiva? E veniamo quindi insieme al riepilogo degli spunti di riflessione. Vi è un caso paradigmatico di effetto del trauma psichico? In che occasione è stato riconosciuto nei sistemi internazionali di codifica delle malattie? Quali sono i sintomi tipici del PTSD? Vi sono effetti del trauma psichico, oltre al PTSD, riconosciuti dai sistemi di classificazione internazionale? Possono essere considerati indipendenti i livelli comportamentale e mnemonico? Vi è una condizione di alterazione del movimento di natura traumatica? Obiettivo principale delle MDR contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche? L'interazione sensorimotoria svolge un ruolo chiave nel potenziale terapeutico? Qual è il ruolo del sistema visivo nell'MDR? Obiettivo principale di tutte le strategie psicoterapeutiche contro il trauma è reintegrare le memorie traumatiche? Quale differenza terapeutica offrono le strategie EMDR, CBT e psicocorporea? Musiche e canzoni opportunamente scelte permettono un'evocazione più intensa e sopportabile del trauma? Musiche e canzoni opportunamente scelte potenziano il consolidamento della cognizione positiva? Abbiamo trattato psicoterapia nel trattamento del trauma, è un argomento chiave di questo nostro racconto proprio perché ci pone con gli strumenti che già la comunità psicoterapeutica ha prodotto e riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e per ogni approfondimento che voi svolgerete avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie dell'attenzione.

0: Nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione dove parleremo di un argomento che spero vi interesserà, che è l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata. Gli argomenti di cui parleremo sono quali sono gli assunti teorici interdisciplinari necessari per capire le organizzazioni e le quattro dimensioni della OMP. Allora, partiamo dagli assunti teorici interdisciplinari per capire le organizzazioni. Perché è necessario che siano interdisciplinari? Perché le organizzazioni sono fenomeni complessi, non riconducibili a un unico paradigma. Nessun modello, nessun approccio o teoria o metafora usato da solo sarebbe esaustivo, per cui c'è una necessità di approcci all'analisi di tipo multidimensionale, appunto. E io sono particolarmente contenta di avere contribuito a inventare questo approccio, perché sono convinta che nessuna delle letture è più vera dell'altra. I criteri di analisi differenti mostrano letture diverse dell'organizzazione. La realtà organizzativa può essere rappresentata con un calendoscopio che fa vedere immagini diverse a seconda di come viene ruotato. Quali sono gli approcci più importanti? Il primo è lo strategico strutturale. Strategico vuol dire chi ha preso le decisioni, chi ha cominciato a avere questa organizzazione, chi l'ha fondata, come erano gli obiettivi, come sono cambiati, la strategia. Strutturale vuol dire la componente legale, la componente economica e la componente realmente della struttura fisica, cioè dei posti dove l'associazione vive. Il secondo è l'approccio funzionale. Funzionale vuol dire l'approccio in cui vengono svolte le funzioni che la parte strategica ha scelto come obiettivi. Quale funzione bisogna fare per raggiungere gli obiettivi? Questa è la dimensione funzionale. Psicodinamica è la dimensione delle emozioni e i sentimenti delle persone verso l'organizzazione. Ci sono le persone che vanno a lavorare contenti perché gli piace molto il posto dove lavorano, hanno un'emozione positiva verso la loro organizzazione e persone che si alzano di malumore la mattina perché non vorrebbero andare a lavorare, ci vanno soltanto per lo stipendio. Questa è la psicodinamica, cioè diciamo, i sentimenti consci e inconsci che le persone provano. E infine, psicoambientale si riferisce a che rapporto c'è fra quello che io desidero come persona che lavora in questo posto e quello che l'organizzazione desidera da me. C'è una congruenza o c'è un'incongruenza?

persone sono consapevoli delle interconnessioni fra queste quattro dimensioni o non lo sono. La OM è una ricercazione che richiede la presenza e l'attivo coinvolgimento di tutti i livelli gerarchici. Se si tratta di una piccola organizzazione, meno di 20 persone, tutti i membri partecipano, altrimenti si lavora con un gruppo in cui siano rappresentate le diverse componenti. Quali sono gli assunti principali? Primo, che è possibile identificare variabili comuni a tutte le realtà organizzative, che ogni teoria dispone di strumenti e tecniche per la lettura organizzativa. Le diverse teorie organizzano fenomeni, privilegiano fenomeni organizzativi diversi e nessuna lettura è più vera, ma esprime una diversa visione della realtà. La OM è un intervento partecipativo, cioè richiede la partecipazione di tutte le figure professionali impiegate in un'organizzazione, se piccola, o altrimenti, come abbiamo detto prima, di lavorare con un gruppo in cui sono rappresentati diversi componenti, come una scuola, sono docenti, non docenti, dirigenti e genitori. Oppure con il consulente che fa da esperto di un modello di lettura dei fenomeni organizzativi. Allora, la OM utilizza teorie positivistiche per esaminare le dimensioni strategiche, strutturali e funzionali. Queste vengono definite variabili hard, in quanto includono gli aspetti più oggettivi e misurabili dell'organizzazione. Sono fondate su un'ontologia realista, considerano l'organizzazione come un insieme ordinato, unitario, coeso, nel quale prevalgono il consenso sugli obiettivi da raggiungere e la razionalità nei comportamenti dei singoli. Cosa vuol dire? Che questi due primi, diciamo, strategie strutturali e funzionali operano in un'ottica positivista, la tipica ottica che pensa che ci sono delle regole che vanno seguite, possono essere seguite e sono regole razionali che vanno seguite e per cui è basata moltissimo sulla razionalità degli esseri umani. Ma purtroppo, come sappiamo, gli esseri umani non sono razionali soltanto. E allora vedremo che altre discipline, che non sono l'economia, che non sono, diciamo, la legge, che non sono le discipline prettamente strategiche, sono affiancate da consulenti spesso che si occupano, non a caso, di formazione, di consulenza psicologica per le persone. Adesso ci sono tutti i coach, per esempio, per i grandi capi. Perché? Perché si sono resi accorti che uno può essere bravissimo nel fare una strategia, nell'elaborare un obiettivo, ma avere difficoltà di rapporti con i suoi dipendenti o con i suoi collaboratori. E per cui c'è bisogno di raffinare anche l'aspetto psicologico, che le altre teorie richiedono di più. Allora, le teorie costruzionistiche sono per le variabili soft, che abbiamo visto permettono di promuovere il cambiamento e sono la dimensione psicodinamica e la psicoambientale, cioè sono considerate variabili soft perché legate ad aspetti affettivi e relazionali, sia consapevoli, cioè io posso avere un'antipatia per il mio capo ricambiata e consapevolissima, o inconscia, cioè uno dei due in realtà non la sa. Prendere in considerazione sia gli aspetti hard che quelli soft vuol dire permettere di promuovere il cambiamento. Questo è un insight molto importante sviluppato da Carli e Paniccia, specialmente, in cui si mostra con tante prove, diciamo, con tanti esperimenti, che la parte inconscia influenza quella conscia anche nelle organizzazioni, per cui a volte le cose non funzionano fra le persone perché si fanno gli dispetti, alcuni coscienti, consapevoli, altre volte fanno degli errori che sembrano inconsapevoli, ma in realtà sono dovuti a problemi di relazione. Perché? Perché l'organizzazione di solito ci ricorda il nostro rapporto con la madre, cioè un rapporto ambivalente. Da una parte l'organizzazione ci dà da vivere, è il luogo in cui possiamo esplicare le nostre capacità.
dall'altra non siamo liberi di fare quello che vogliamo.

Organizzazione c'è qualcuno che comanda, che ci ordina, che ci spinge a fare delle cose che certe volte non vogliamo o non vogliamo tanto. Per cui l'organizzazione è sempre ambivalente per le persone, per cui diventa veramente difficile per tutti essere soltanto razionali. Si hanno sempre dei sentimenti che magari non si vogliono provare, ma si provano lo stesso. Per cui occorre una certa capacità, e per questo noi quando facciamo un'analisi organizzativa trattiamo anche questa dimensione inconscia o psicodinamica, perché esiste in tutti noi. Tutti noi abbiamo dentro di noi dei sentimenti che ci nascondiamo a noi stessi, a volte. E questi sono veramente quelli inconsci che appaiono solo nei sogni o appaiono soltanto in alcune occasioni. Ma la razionalità non è quello che noi abbiamo sempre come persone. Le organizzazioni sono la stessa cosa, hanno una parte razionale che può essere scritta nei documenti, corretta, e una parte irrazionale o poco razionale che appare nella parte psicodinamica. Allora, noi abbiamo l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme del funzionamento dell'organizzazione target che stiamo studiando, cioè che comprenda le quattro dimensioni di cui abbiamo parlato, sia la strategia, sia la struttura, sia le funzioni, sia la parte psicodinamica di ognuno, cioè le emozioni consce e inconsce, e soprattutto anche l'ultima parte su cui noi possiamo lavorare molto, che è la parte psicoambientale, cioè io consapevolmente in questa organizzazione vorrei queste cose. Che congruenza c'è fra me che vuole queste cose qui in questo ambiente e i bisogni dell'organizzazione? E questo allora è quello che cerchiamo di fare. Soprattutto, questo è importantissimo, accrescere le capacità di analisi di chi lavora. Quello che vi racconto a voi adesso è molto importante, che ogni persona che lavora in un'organizzazione capisca la sua organizzazione, che la capisca in tutte le quattro dimensioni. Questo di solito è problematico persino in un rapporto di coppia. Spesso, quando si incontra una persona, si guarda quanto è bella, quanto è attraente sessualmente, quanto è ricca, quanto è simpatica, che fa un bel lavoro. Raramente si chiede, all'inizio, se non ci sarebbero tanti femminicidi, che tipo di emozioni irrazionali ha questa persona. E come capita con le persone, capitano con le organizzazioni, cioè c'è una parte che noi non conosciamo, che a volte non esploriamo con le persone e i rapporti si rompono e i rapporti vanno a finire male, anche fisicamente magari, perché non facciamo quello che io ho chiamato il patrimonio esplorato, il patrimonio emotivo delle persone con cui stiamo, delle persone con cui lavoriamo, dei nostri figli, dei nostri parenti. Se non capiamo bene anche la loro vita emotiva, che eredità hanno avuto di emozioni, cioè se sono persone più portate all'ira o alla rabbia, al perdono, all'ironia, se non so bene la parte emotiva, avrò difficoltà. L'altra cosa è conoscere la mia parte emotiva. Molte persone sono ugualmente un po' cieche per quanto riguardano le loro emozioni profonde. Qui accrescere le capacità di analisi di chi lavora, in realtà è molto importante. Soprattutto in una organizzazione dove deve prevalere in un certo momento la parte più, diciamo, conciliante e razionale di noi, è esaminare il grado di accordo psicosociale, cioè quanto io in questo posto dove lavoro riesco a soddisfare almeno alcune delle mie aspirazioni, alcune dei desideri che ho sul lavoro, ma quanto questo combaciano o divergono da quello che l'organizzazione vorrebbe da me, da quello che l'organizzazione chiede a me. Spesso sul luogo di lavoro le malattie, i problemi, il mal di testa, la tristezza, la rabbia sono dovute a questa incongruenza fra quello che la persona che lavora vorrebbe e quello che il suo datore di lavoro desidererebbe che lui faccia. Cioè un'incongruenza. Noi lavoriamo in psicologia di comunità, vedrete come, fra poco, per diminuire questa incongruenza.

La cosa importante anche per fare l'analisi organizzativa in quattro dimensioni è per scegliere dove e come iniziare il processo di cambiamento. Avete visto che noi chiediamo sempre i punti forza e le aree problema. Perché? Non si può cambiare cominciando subito dalla peggiore area problema. È l'errore che facciamo spesso quando litighiamo con i nostri partner e l'educazione socioaffettiva che farò nelle prossime lezioni, vi spiegherà come si può evitare di far questo, ma anche sul lavoro, nell'organizzazione. Se io parto dalla parte più difficile, è molto difficile cambiare. Devo partire da una parte forte. Questo è un assunto importante della psicologia di comunità. Allora, riflettendo, perché è importante saper leggere un'organizzazione da diversi punti di vista? Vediamo più da vicino queste famose quattro dimensioni della OMPP. La dimensione strategico-strutturale. Questa dimensione analizza la storia strategica dell'organizzazione. Quando è nata, che scopi iniziali aveva, che evoluzione ha avuto e come sono cambiati nel tempo gli obiettivi strategici. Poi si esaminano i vincoli strutturali, economici e legali. E il posizionamento dell'organizzazione rispetto ad altre organizzazioni simili. Queste sono le due più grandi esercitazioni che facciamo all'inizio di questo processo. Si identificano poi i punti forza e le aree problema. Si definiscono obiettivi strategici per l'immediato futuro e a medio e a lungo termine. Le fonti che usiamo sono di natura legislativa, dobbiamo guardare, diciamo, gli statuti, per esempio. Fonti di natura politico-sociale, quali legami hanno, per esempio, le ASL, quali legame hanno con la politica, i politici. Diciamo, fonti di natura politico-sociale sono diverse per ogni tipo di organizzazione. Fonti di natura architettonica l'organizzazione è ambientata in posti puliti, belli, comodi, o invece in luoghi, come ho visto io tante volte, i centri antidroga, per esempio, sottosuoli, già da dove e come è organizzata dal punto di vista architettonico si possono scoprire punti forze e punti deboli. Poi, naturalmente, ci sono le fonti di natura statistica, economica e sociale, cioè la società è una società che va bene, che sta facendo, diciamo, dei profitti o delle perdite, per cui questo è anche importantissimo da guardare. A volte ne esaminiamo atti notarili o associativi per capire come l'associazione è cambiata attraverso queste formali dichiarazioni, contratti e delibere per capire esattamente cosa è successo nella storia organizzativa dell'organizzazione. Molto importanti sono poi i verbali dei consigli di amministrazione da guardare e l'analisi dei bilanci, che ovviamente è difficile e diverso vivere in un'associazione che ha dei bilanci sempre in rosso e la gente teme di perdere il lavoro, oppure un'associazione che continuamente vince dei bandi europei e le persone sono orgogliose di essere lì. La dimensione funzionale è la dimensione che chiede ma chi fa cosa, come, con quali tempi? Cioè chi sono le persone che devono mettere in atto gli obiettivi? E la dimensione funzionale è legata alla gestione operativa che si focalizza sulle attività che devono essere svolte dai diversi componenti delle organizzazioni per raggiungere gli obiettivi enunciati. Noi usiamo un modello elaborato da Tancredi che lo divide in tre parti: sistema controllo di gestione, sistema operativo e sistema informativo. Queste tre parti sono, come vedete nello schema, tutte e tre in collaborazione, cioè si influenzano l'un l'altra, il sistema e hanno dei rapporti di reciprocità. Il sistema controllo di gestione si divide in tre sottosistemi. Pianificazione comprende le attività di analisi.

ambientale, cioè del contesto dove l'organizzazione vive, la scelta di obiettivi, la composizione tra piani e risultati e processo produttivo. La pianificazione sarà ben fatta più si farà l'analisi ambientale e più si faranno tutte queste attività in maniera, diciamo, buona, ripetuta.

sistema operativo, cioè quanto venga fatto velocemente bene le funzioni del sistema operativo. Guardiamo un po' più da vicino il sistema operativo, comprende le azioni necessarie per produrre e erogare i servizi, comprende l'acquisizione di risorse, la trasformazione delle risorse, la collocazione delle risorse. Inoltre, l'acquisizione e l'amministrazione del personale, dei mezzi finanziari e della conoscenza. Per esempio, una cooperativa che vende libri dovrà procurarsi, diciamo, rapporti con editori, acquisire libri, vendere i libri, ma anche trovare il personale che è disposto, formare il personale, eccetera. Qui ogni azienda deve fare queste operazioni in maniera diversa a seconda di quello che fa. Il sistema informativo invece comprende informazioni sul funzionamento e sui risultati. Le informazioni gestionali tipiche del sistema informativo riguardano gli effetti, gli output delle attività e consentono di raccogliere dati su come e quando sono state impiegate le risorse, ma anche come sono acquisiti, immessi e archiviati i dati gestionali al fine di offrire dati valutabili dal sistema controllo di gestione. Accanto a questo modello Tancredi abbiamo aggiunto dopo elementi di analisi organizzazione di Guaglini e Butera che cercano di analizzare il rapporto esistente tra attività svolte in un certo arco di tempo e gli obiettivi formulati dall'organizzazione, allo scopo di verificare possibili congruenze o incongruenze esistenti. Con questo tipo di analisi è possibile individuare sia quali funzioni non sono state svolte bene, sia quali obiettivi non sono raggiunti o sono in parte. Per esempio, loro hanno lavorato molto sui sistemi di emergenza per capire le emergenze come vengono gestite, perché quando si lavora in emergenza parte del lavoro funzionale previsto prima viene cambiato e per cui ci sono anche modalità di emergenza che alcune organizzazioni devono operare con questa modalità molto spesso. Entriamo adesso nella dimensione culturale e psicodinamica. La dimensione psicodinamica esplora gli aspetti soggettivi, non consapevoli della vita organizzativa, a livello individuale, di gruppo e di cultura. Cosa vuol dire? Che questa vita psicodinamica delle organizzazioni è dovuta in parte ai sentimenti inconsci, irrazionali dei partecipanti, ma anche ai gruppi che si formano nell'organizzazione, che possano a loro volta suscitare sentimenti, reazioni e consce o spesso inconsce. E soprattutto la cultura dell'organizzazione. In alcune organizzazioni c'è una cultura gerarchica che sembrano, diciamo, stazioni di polizia o, diciamo, posti militari, perché dice è come fossimo militari, perché c'è un capo che comanda e gli altri che obbediscono. In altre culture c'è una cultura di gruppo e praticamente una cultura in cui le decisioni vengono prese in maniera più collettiva, più ragionate. Allora, in parte le emozioni inconsce derivano anche dal tipo di cultura in cui è immersa l'organizzazione, che è fatta sia dalla cultura di chi l'ha organizzata per primo, ma di tutte le componenti di gruppo, sottogruppi e individui che la compongono. Per esplorare questa dimensione vengono analizzate le emozioni positive e negative usando tecniche proiettive come disegni di gruppo sull'organizzazione, barzellette, aneddoti, immagini poste alle pareti sull'organizzazione, sceneggiature di film sull'organizzazione. Come vedete, alcune di queste esercitazioni sono molto interessanti e anche molto coinvolgenti, fare dei disegni di gruppo, fare uno sceneggiato. Lo vedremo anche in altre, ritornerà in altre lezioni dove vi spiegherò esattamente come si fa a far questo, ma sono tutte cose che aiutano a capire, diciamo, le nostre relazioni più inconsce, meno consapevoli, in modo che noi possiamo, capire quali sono le emozioni che abbiamo sul nostro luogo di lavoro. Infine arriviamo alla dimensione psicoambientale, che si focalizza dunque sulle percezioni consapevoli,
di cui io sono

consapevole dei rapporti tra individui, gruppi e contesti ambientali. Si cerca di individuare qui il grado di accordo tra aspettative dei membri e scopi e funzioni dell'organizzazione. Lo dicevo già prima, praticamente, che ci sono delle congruenze e incongruenze fra quello che noi vorremmo e l'organizzazione vuole da noi. Perché? Perché ci sono fenomeni di gruppo nelle organizzazioni in cui io posso all'inizio essere contenta, poi magari mi divento amica con degli amici che invece sono scontenti dell'organizzazione e anch'io cambio di argomento. Dipende dallo stile di leadership. Io posso essere molto contenta della mia leader, della mia capa o del mio capo, oppure no. Oppure no, lo stile di leadership provoca una grande differenza nei contesti organizzativi. Ci sono persone che odiano il loro capo conscientemente e persone che invece lo adorano e sarebbero disposte a fare qualunque cosa per lui. Tutti avete avuto occasione di parlare con qualcuno che ha in queste due situazioni. Fine comunicazione. E ogni organizzazione ha degli stili comunicativi. Ci sono quelli che mettono le cose, diciamo, tutte le cose online, altri che invece nascondono alcune cose. Ci sono forme di comunicazione formali e informali molto importanti e per cui anche qui possono nascere o invece morire alcuni atteggiamenti positivi verso l'organizzazione oppure atteggiamenti negativi verso l'organizzazione. I nostri bisogni, le nostre motivazioni, i nostri atteggiamenti sono dovuti a tutti questi fenomeni che nella dimensione psicoambientale ci possono influenzare. Come analizziamo noi? Quali sono gli strumenti della dimensione psicoambientale? Noi utilizziamo strumenti sviluppati dagli psicologi dell'organizzazione per misurare lo stato di benessere e salute organizzativa, il clima organizzativo, gli stili di leadership, i pattern di comunicazione e la risoluzione dei conflitti, la realizzazione del lavoro e il bisogno di riconoscimento. Questo è molto importante. In alcuni contesti le persone non vengono molto riconosciute, cioè hanno dei leader che magari quando non funziona qualcosa li rimproverano, ma non li lodano quando, per esempio, fanno qualcosa di buono. Allora, queste cose che ci sono scritte nelle slide sono tutte importantissime, perché praticamente gli strumenti che misurano che il benessere e la salute organizzativa sono dovuti a questo clima, questo stile di leadership e queste difficoltà di comunicazione e soprattutto sul modo di non risolvere o risolvere i conflitti. Allora, come facciamo a sapere questo noi? Facciamo interviste singole di gruppo. Allora, vengono effettuate per esaminare come migliorare la congruenza tra desideri e aspettative dei singoli e le funzioni da svolgere per raggiungere gli obiettivi organizzativi, vengono individuati così i punti forza e le aree problema che i singoli e i gruppi intervistati ci propongono. Perché facciamo sia singoli che gruppi? Perché in alcune organizzazioni il singolo non dirà mai in gruppo quello che dirà in una intervista individuale, perché magari teme di essere biasimato, preso in giro, teme le vendette. E noi abbiamo visto che è molto importante in questa dimensione fare sia interviste individuali, specialmente se ci sono dei conflitti, e però anche interviste di gruppo. Perché di gruppo? Perché a volte nel gruppo, sentendo le altre persone parlare, c'è un movimento di cambiamento che viene accelerato perché ci si accorge che di non essere soli a pensare in quel modo, ma di avere altre persone che pensano come noi. E allora le soluzioni possono diventare molto più interessanti. Ora si fa poi dopo un esame delle interazioni tra le quattro dimensioni e l'individuazione delle priorità di cambiamento fattibili. Dopo aver esaminato come punti deboli in una dimensione possono influenzarne un'altra e viceversa, il gruppo discute su cambiamenti fattibili con le risorse presenti e come reperire risorse mancanti. Questo è uno degli aspetti più belli di questo strumento che io ho utilizzato in più di 140 differenti organizzazioni. Perché? Qui è il momento in cui le persone cominciano a capire

legami che ci sono fra le diverse dimensioni e a sperare che si possa cambiare e offrire modi in cui si può cambiare, perché si può sempre cambiare se ci si mette d'accordo su qualcosa. E in questa parte il consulente con il gruppo che ormai ha esaminato tutte le quattro dimensioni, generalmente riesce a trovare qualcosa che funzioni. Per esempio, in un gruppo sono stati apertamente dichiarati delle persone, dice io vorrei avere il tuo lavoro, ma non so fare le cose tue, vorrei avere un corso di formazione per poi diventare come te, perché quella parte del tuo lavoro mi piace molto. Questo è bellissimo, perché poi abbiamo potuto in quel caso fare sì che questa persona facesse un corso di formazione e poi assumesse quelle funzioni che voleva svolgere, perché era stufa marcia di svolgere sempre le funzioni che aveva svolto. Questo è un piccolo esempio di come si può cambiare senza neanche spendere tanti soldi. E si possono fare sì che le persone vengano più volentieri a lavorare perché chiunque lavora motivato ovviamente è più contento e fa meglio. Allora, sono molto orgogliosa di questa slide perché è sulla valutazione dell'efficacia della OMP. L'abbiamo verificata in 140 organizzazioni, piccole e medie imprese, cooperative del privato sociale, scuole, associazioni di volontariato, enti locali, amministrazioni comunali, sindacati e sedi di partiti politici, sono due, sedi, associazioni culturali e ricreative. In ognuno di questi contesti così diversi abbiamo visto che il metodo funziona e funziona grazie a questa partecipazione molto importante delle persone che, siccome lavorano lì, sanno molto di più di anche noi esperti e noi dobbiamo soltanto facilitare che vengano espresse le loro opinioni e trovare un modo in cui si possono risolvere i conflitti e si possono pensare ad alternative che rendono più piacevole e interessante lavorare in quel posto. Pensate quanta gente vorrebbe, io ho lavorato con tantissima gente che mi ha detto: non vedo l'ora di andare in pensione, non vedo l'ora di andare in pensione. E cioè stava spendendo anni della sua vita in posti dove non voleva restare, ma lo faceva perché non sapeva come poter cambiare. Invece si può cambiare. E questa è la materia di cui io mi occupo, ha proprio l'empowerment organizzativo. E il libro che ho scritto si chiama Lavorare e decidere meglio in organizzazione, Empowering and Empowered. Cioè organizzazioni che rendono più potenti le persone che lavorano con loro e fanno anche bene il loro mestiere. Conclusione, la OMP è svolta con tutti gli appartenenti in organizzazione o con membri che ne rappresentano le diverse componenti. Si inizia con un'analisi preliminare, come avete visto, punti forza e deboli. Ogni dimensione viene analizzata con le metodologie appropriate, cioè per ognuna si sceglie una cosa che viene da una disciplina diversa e le interconnessioni fra le dimensioni vengono guardate. E soprattutto stabiliamo aree di miglioramento e azioni necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi. Ecco un'immagine che io spero vi farà vedere come queste cose sono connesse, come fanno. Diventano un cerchio importante, che sono tutte interdipendenti. Per avere priorità di cambiamento bisogna stare attenti a tutte e quattro le dimensioni e cercare di trovare delle soluzioni che sono le migliori possibili in queste condizioni. Quali strumenti di analisi delle quattro dimensioni della OMP ti hanno interessato di più? Quale organizzazione che frequenti vorresti migliorare? In quale organizzazione ritieni più necessario utilizzare la OMP? Riepilogo spunti di riflessione. Perché è importante saper leggere un'organizzazione da diversi punti di vista? Quali strumenti

l'analisi delle quattro dimensioni della OMP ti hanno interessato di più? In quale organizzazione ritieni più necessario utilizzare la OMP? E quale organizzazione che frequenti vorresti migliorare? Arrivederci, la lezione è finita, spero di rivedervi alla prossima lezione. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'immagine che vedete nella prima slide vuole metaforicamente rappresentare una neurodivergente, una diciamo autistica, che grazie all'intervento anche della tecnologia esce dalla sua prigione e si avventura in un mondo con maggiore certezza, mettiamola così, di colore, di emozione. Allora, due cenni a livello di inquadramento teorico. Il profilo emotivo dei neurodivergenti, sarà ovviamente molto rapido, degli autistici, presenta tre connotati: un'elevata lessitimia, un pensiero operatorio orientato all'esterno, pratico, diciamo rigido, e una capacità di monitoraggio piuttosto limitata, altrui e dell'altra persona. Questo ovviamente crea delle condizioni complesse e predispone a un sovraccarico, diciamo, emotivo, a fenomeni di burnout, che sono una sfida per la psicoterapia sul fronte della psicoeducazione affettiva. La mia proposta, che vuole essere in questo senso, usando la tecnologia innovativa, questa forse la novità, è stata l'ideazione, lo sviluppo di un training basato proprio sull'intelligenza generativa e le reti neurali. Nella fattispecie dal Midjourney. Due indicazioni sul design della ricerca. Allora, l'obiettivo è stato quindi valutare l'efficacia di questo strumento tecnologico come catalizzatore nel supporto alla psicoeducazione emotiva, anche terapeutico, direi io, agli adolescenti che sono affetti da autismo. E l'ipotesi che ha appunto da guida, che è stata guida per me, è la seguente: questo strumento tecnologico ha il potenziale di arricchire l'esperienza psicoeducativa e terapeutica, coinvolgendo, stimolando la partecipazione, offrendo nuove prospettive sia emotive che cognitive all'individuo che ovviamente adesso viene sottoposto. Il metodo è un case report, e quindi osservazione da un lato, attenta, atteggiamenti, comportamenti, linguaggio, l'insieme, e poi l'uso di strumenti psicodiagnostici per valutare a livello pre e post training se ci sono stati degli avanzamenti. E lì vedete quelli che sono gli strumenti che ho usato: TAS-20, IRI, DERS e RMET, che sono, diciamo, degli strumenti molto noti a tutti gli effetti. Allora, il training. 13 incontri, nella tesi ne avevo palesati meno, ma siamo andati avanti col lavoro. Un primo incontro zero, reclutamento, illustrazione del pilot, obiettivi, metodi, teoria sottostante, soprattutto sul fronte emozioni, invio di materiali per far familiarizzare questi soggetti, chiamarli pazienti non mi piace, questi soggetti con il tema del training, e poi la somministrazione dei test. Seguono poi, come vedete, una serie di incontri specificamente dedicati a emozioni specifiche, che non leggo per questioni di tempo, e concludiamo gli ultimi due step con il retest, come dicevo, e poi ovviamente un momento di restituzione e di confronto. Gli incontri sulle emozioni individualmente considerati hanno tutti avuto la stessa struttura, che qui schematizzo. La GenAI ci è servita utilizzando un racconto redatto, un episodio sull'emozione trattata dal soggetto, per produrre delle immagini evocative, coinvolgenti, che lo descrivessero. Quindi il primo momento è stato quello di selezionare con il soggetto le immagini, presentate 5, di solito selezionate 2, un'immersione, diciamo, emotiva e anche nella risposta corporea conseguente, l'indagine poi dell'aspetto cognitivo correlato all'emozione, a seguire la spinta all'azione, da ultimo, gli ultimi due punti, l'esplorazione di eventuali nessi associativi, soprattutto sul fronte dell'origine, diciamo così, della fonte, dell'emozione, che sappiamo si può esprimere poi a più piani, su più livelli.

0: Una riflessione sull'intensità emotiva, che a sua volta si traduce, sebbene su una traccia sempre comune rispetto all'emozione, come si vive, in segnali corporei, che possono anche in parte variare, e poi una sintesi conclusiva delle riflessioni. Vi presento il caso di Elisa, nome fittizio, studentessa universitaria, ventenne, diagnosticata 6 mesi fa come autistica livello 1, precedente esperienza di psicoterapia psicanalitica, nessun trattamento farmacologico. È una ragazza, è stata molto stimolante, che presenta un profilo emotivo in cui emerge, lei stessa ce l'ha palesato all'inizio, una disarticolazione emotiva, che i test tra l'altro rilevano sia all'inizio che alla fine. Le emozioni per lei sono sfuggenti, sono complesse da approcciare, da vivere, da gestire. E quindi la conseguenza è un sovraccarico ciclico, che noi abbiamo anche sperimentato in sessione, interiore, che si innesta su delle interazioni sociali che ci sono, complesse, che fungono da amplificatori, che generano spesso in lei stati d'ansia piuttosto che una confusione emotiva. E quindi l'invito qual è stato? Partecipa al training psicoaffettivo, che ovviamente ha utilizzato questa tecnologia, e poi valutazione del miglioramento, se c'è stato, di cui parleremo a breve. Allora, vi faccio vedere una sessione, il disgusto. Ovviamente non mi dilungo sui passi, l'obiettivo è stato esplorare tramite un suo racconto e utilizzando le immagini come slancio e supporto all'approccio che vede la parola come centro di riferimento, per favorire la comprensione ed anche uno sviluppo, diciamo una trasformazione in senso di consapevolezza emotiva. E qui vi mostro una delle immagini che abbiamo realizzato, che ho realizzato nella fattispecie io, utilizzando DALL-E, se non ricordo male. E alla fine è stato un percorso molto interessante, una sessione stimolante, perché ha permesso di accompagnarla nel comprendere che un'emozione come disgusto che tutti proviamo ha un suo perché, è complessa, svolge funzioni che possono essere diverse rispetto ad aspetti diversi che lei stessa ha manifestato durante la nostra diciamo sessione. E quindi ne è uscita arricchita, più consapevole e forse con qualche strumento in più per approcciarla e gestirla nel futuro che verrà. Per quanto riguarda la valutazione, mi rifaccio adesso ovviamente alla fase psicodiagnostica, velocemente, allora, TAS 20, voi vedete un miglioramento, passiamo da una tendenza al miglioramento, da 45 a 51, non va confuso il fatto che il fattore 1, la difficoltà nell'identificare i sentimenti, possa palesare un peggioramento della lessetemia, perché la letteratura in questo ci aiuta e ci ricorda che a tutti gli effetti, in realtà, quello che vediamo è un suo risveglio, un miglioramento, diciamo, della sua capacità di autoriflessione, come se fosse più consapevole in qualche modo del suo percorso. Iri, che ci parla di empatia, anch'esso ha una tendenza al miglioramento, vedete il punteggio globale, e vediamo che migliora la capacità di adottare perspective taking, delle prospettive alternative, e cala, sebbene leggermente, la proiezione fantastica, fantasy, che noi sappiamo è una strategia o può essere intesa come una strategia di avvitamento cognitivo. Poi abbiamo il DERS, anche questo presenta un miglioramento perché il punteggio globale diminuisce, questo è un buon segno, quindi c'è maggiore stabilità emotiva, lo vediamo in una mancanza di controllo che diminuisce, e anche una fiducia nella capacità di gestione affettiva che si palesa come, diciamo, in miglioramento tendenzialmente, quindi c'è una maggiore padronanza interiore che gli strumenti ci consentono. L'RMET rimane uguale e ci parla di un'Elisa che non ha un deficit veramente importante, ma che comunque è un po' sotto la media sul fronte del riconoscimento delle emozioni e delle intenzioni altrui. Bene, quindi è in questo senso, diciamo, non c'è acutezza forse. Abbiamo ovviamente qualitativamente, vado a concludere, indagato il ruolo dell'intelligenza generativa per Elisa, coinvolgente, figo, bello vedere le immagini. Questa tecnologia è diventata una finestra per lei e ne è diventata consapevole su emozioni complesse per arrivare a capirsi meglio e a affrontare la sua vita in maniera nuova. Quindi l'intervento, l'insieme dell'indagine ci dice, sebbene pilot project, che è stato efficace con delle ricadute, diciamo, cliniche positive. Adesso stiamo allargando il campione e stiamo procedendo a redigere un manuale e a produrre degli articoli scientifici. Vi lascio solo con questa slide, e veramente ho concluso, vi ringrazio, con un'immagine che è stata prodotta utilizzando uno degli strumenti. Voilà.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti. Grazie.

تقدروا تقراو معايا؟ قطتون، قطتون، فين كاينه هاد القطة؟ في

شفت قطة في الحديقة. شفت قطة في الحديقة.

Benvenuti a tutti. Io sono Massimo Buscema, sono il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un ente riconosciuto dal MUR, attivo in intelligenza artificiale fin dal 1991, e sono full professor adjoint del Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche dell'Università del Colorado a Denver. Sono qui per presentarvi il corso Reti neurali e sistemi intelligenti 2. Il primo argomento che vedremo svilupparsi in questo corso riguarda i sistemi detti ACM, i sistemi Active Connection Matrix. In altre parole, vedremo in alcune lezioni come una sola immagine può essere appresa da una rete neurale che ci mostrerà quello che in questa immagine è apparentemente invisibile sia all'occhio umano sia all'occhio dei sistemi classici di reti neurali. Ecco, questo è un esempio, vedendo soltanto una immagine, non avendo milioni di immagini, quindi reti neurali che apprendono da una sola immagine. Una cosa molto

molto, ma molto specifica e poco nota. Questo è un altro esempio di cui questa rete neurale che apprende da una sola immagine fonde in una terza immagine che vedete sulla destra le prime due immagini dove a turno gli orologi, le sveglie sono sfocate in maniera diversa e vedete che l'immagine finale è migliore della migliore sveglia delle immagini originali. Un'altra parte del corso, la seconda parte tenuta da Giada Franceschini, è dedicata agli LLM, cioè il Large Language Model. Qui vedremo come funzionano i transformer in dettaglio, vedremo come un transformer trasforma l'attenzione tramite l'attenzione individua l'ordine giusto nel quale riscrivere una frase. Vedete? E vedremo anche come questo tipo di sistemi sono in grado di leggere e scomporre le immagini. Vedete l'immagine in basso a sinistra, come viene scomposta in patch e viene ricostruita per capire che cosa c'è in quell'immagine. Ovviamente verranno analizzati anche gli aspetti tecnici, i trucchi con i quali usare gli LLM, verranno comparati i vari LLM. E si vedrà come, come dire, sfruttarli nella maniera migliore. Ci occuperemo come terza parte del geographic profiling, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per il geographic profiling, cioè analisi dello spazio geografico. Il modello che verrà esaminato è il TWC, che significa Topological Weighted Centroid, un modello particolare che tenta di analizzare dalla distribuzione degli eventi, avendo soltanto le coordinate, tenta di capire da dove provengono questi eventi e dove vanno a finire. Sembra che i dati siano estremamente pochi, ma questi modelli sono in grado di trovare tutte le relazioni che esistono tra quei pochi dati. E voi sapete che dati 10 eventi di cui abbiamo soltanto le coordinate, le relazioni è 10 fattoriale, per cui oltre 3 milioni 200 relazioni possibili. Poi vedremo sempre nel Geographic Profile il modello chiamato Twisting Theory, cioè l'analisi dello spazio geografico includendo il tempo, modelli estremamente potenti per prevedere la forma delle frane, come si svilupperanno e come si modificheranno il terreno. Questo ti dice come il TWC è organizzato. Vedete, si ha beta il presente, alfa è l'origine stimata, teta che vedete qui in fondo è il futuro e iota è invece la destinazione finale. Questo è un esempio di come alcune vedete città soltanto con le loro coordinate, sono 12 città etrusche, vengono ricostruite con una mappa al calore. Questo è un esempio della Twisting Theory, come alcuni movimenti nello spazio, vedete, vengono ricostruiti, si ha la forma della frana soltanto dai movimenti dei sensori che abbiamo posto nel terreno che volevamo controllare. Vedremo ancora i sistemi di AI per l'analisi dei segnali del tempo, cioè i segnali multicanale. Il sistema che analizzeremo in confronto ad altri si chiama iFAST ed è un sistema abbastanza complesso per cui vedremo le applicazioni a partire dall'analisi delle EEG, per esempio gli EEG dei soggetti dementi, dei soggetti Alzheimer e dei soggetti normali. Vedremo come questi EEG vengono trasformati in invarianti, cioè qui abbiamo il tempo che scorre, qui troviamo le invarianti spaziali, come vengono poi analizzati con delle reti neurali che ci permettono di capire a priori quali EEG appartengono a soggetti Alzheimer e quali a soggetti normali. L'ultima parte del corso riguarda un estremamente nuova ricerca che è fatta come connettere domini che non sono connessi, domini di conoscenze che non sono connessi, quindi quella che è chiamata teoria dei mondi impossibili. Questo è molto importante perché

Voi sapete che chi si occupa di un dominio, l'intelligenza artificiale aiuta a espandere le conoscenze su quel dominio, aumentando i dati. Però non è stato ancora ben risolto il problema di come connettere domini di conoscenza che sono completamente separati. Se io so giocare bene a scacchi e non so giocare a tennis e voglio imparare a giocare a tennis, posso usare come essere umano

la teoria dei mondi impossibili si occupa di questo. Detto in parole molto, ma molto, come dire, elementari, metaforiche, per dare un'idea, come queste due persone, questa donna e questo bambino, possono essere riscritti nel mondo delle tazzine di caffè, per esempio, facendo un passaggio in un mondo matematico astratto e poi, come un po' abbiamo imparato a vedere nel telefilm Star Trek, vengono riscritti in un mondo diverso. È una teoria piuttosto complicata che prevede che, vedete, molti DB vengano addestrati insieme, un unico hidden layer, che può essere anche di più hidden layers, ovviamente, che vengono organizzati e quindi come ogni DB viene riscritto dal punto di vista degli altri, cioè come vedere quali variabili avrebbe preso un certo DB se avesse preso le variabili degli altri DB e quindi come connettere mondi che sono apparentemente incompatibili tra loro. Quindi, prima parte del corso sui sistemi che analizzano una sola immagine per trovarne le informazioni nascoste, sistemi chiamati ACM, poi gli LLM, il Large Language Model, poi l'intelligenza artificiale nel geographic profiling e in questo caso sia sui dati statici, il topological weight centroid per trasformare dei punti in delle mappe al calore che ci dicono l'origine e la fine di un processo, sia la twisting theory per analizzare come dei sensori che si spostano di poco nel tempo possono darci la forma di frane che possono avvenire da un momento all'altro. Un altro capitolo è dedicato, come dicevo, all'analisi dei segnali multicanale. Analizzeremo il sistema IFAST, che è per l'analisi delle EEG, ma per tutti i sistemi temporali multicanale. E infine la teoria dei mondi impossibili, nel quale vedremo come tramite alcuni strumenti di intelligenza artificiale si possono collegare domini di conoscenze molto separati tra loro e capire quando questo collegamento è pertinente e quando invece non lo è. Questi sono gli argomenti del corso, questi sono degli argomenti molto nuovi rispetto a quelli conosciuti, forse tranne gli LLM che sono più diffusi, ma in questo corso verranno approfonditi e misurati e comparati tra di loro. Quindi io mi auguro che questo corso incontri il vostro interesse e possiate approfondire le vostre conoscenze su una AI che è sempre dinamica e sempre nuova. Vi ringrazio per l'attenzione.

nazionale, Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. In questa lezione tratteremo l'argomento degli strumenti per i social media. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo gli strumenti per la gestione dei social media e successivamente gli strumenti di intelligenza artificiale e automazione. Strumenti per la gestione. Perché sono necessari gli strumenti per i social media? Prima di tutto, le piattaforme di social media non hanno un focus per aiutare le aziende nella gestione delle loro attività. Nella gestione di molteplici account diventa impossibile farlo manualmente e la capacità di misurazione e nuovi trend cambia nel tempo. Quindi abbiamo finora trattato tutte le, diciamo, prima di tutto la definizione generale, ma soprattutto poi le peculiarità di ogni piattaforma di social media, cercando di capire come le aziende ovviamente potessero utilizzare in generale prima i social media, poi ogni specifica piattaforma. Quello che andiamo a capire oggi è di quali strumenti o proprietari o di terza parte devono, come dire, devono assoldare o devono utilizzare per poter essere sicuramente più efficaci ed efficienti nel gestire tutte queste attività. Come abbiamo visto, perché servono questi strumenti? Perché ci sono tante variabili, ci sono tante piattaforme prima di tutto. Quindi una campagna di social media marketing può toccare tantissime piattaforme allo stesso tempo. Non è scontato, anzi, che sia focalizzata necessariamente soltanto su YouTube, su Facebook, ma possa vedere come farle lavorare insieme. Il secondo motivo è che la quantità di contenuti, non, quindi la quantità di sforzo di effort è molto alta e in particolare gli strumenti servono perché la frequenza di come dire, sia di ascolto che di diciamo, utilizzo di attività di gestione progettuale è molto alta. Ricordiamo sempre che il motivo per questo è che rispetto al media tradizionale che diciamo, è a one way, ad una strada, come dire, il social media ha la caratteristica dell'essere come una vera e propria relazione a due vie dove c'è uno scambio sicuramente continuo, frequente e anche

normalmente più diretto fra consumatore e diciamo azienda. Quindi il primo punto parla delle piattaforme di social media che non hanno questo focus. Cosa significa? Significa che, come abbiamo visto, gli strumenti per le aziende di ogni piattaforma, quindi di Facebook, di Twitter, eccetera, sono normalmente legati alla parte di advertising. Perché essendo quello il loro primo e principale motivo di, come dire, di esistenza e di remunerazione, di ricavo, è quello che viene messo a disposizione per le aziende. Quindi viene data la possibilità di ovviamente fare le proprie campagne di advertising, ma non ha un costo questo tipo di piattaforma. Quindi non monetizzando, come dire, questo aspetto, ed essendocene anche tante, come dire, di cose da prendere in considerazione, morale della favola è che queste piattaforme non hanno quello che serve, a 360 gradi. Il secondo punto, parla della gestione di molteplici account. Quindi sia nella gestione di campagne di advertising, ma anche e soprattutto nella gestione delle attività giornaliere. Abbiamo parlato di piani editoriali dove i contenuti possono essere tantissimi all'interno di una singola giornata. Ecco, tutto questo aspetto ha necessità prima di tutto di un processo, framework strategico che abbiamo visto in una lezione specifica, ma anche poi appunto diciamo, strumenti che riescano a rimuovere complessità, manualità da questa quantità di attività. L'ultimo punto parla della capacità di misurazione nuovi trend, perché la misurazione la dividerà in due, la misurazione dell'advertising avviene dentro la piattaforma proprietaria di Facebook, per fare un esempio specifico, ma ha ovviamente un grosso limite che è quello, diciamo, della autoreferenzialità in qualche modo e quindi cosa significa? Che non è sempre buona pratica prendere, come dire, come oro colato quello che viene fuori dalla stessa piattaforma, perché c'è una tendenza diciamo, a non avere, diciamo, a non avere tutti i dati diciamo, giusti o che dicano, diciamo, veramente per filo e per segno la verità, perché l'interesse principale di nuovo è quello della piattaforma di incentivare a come dire, investire di più, non null'altro. Quindi avere oltre la piattaforma stessa fonti interne, diciamo proprietarie da parte dell'azienda di misurazione anche tramite altri strumenti di terze parti aggiunge, come dire, cioè, mitiga il rischio di cui parlavamo. La capacità di analizzare nuovi trend, anche qui ce ne sono tanti all'interno di moduli che rendono possibile questa attività nel social stesso, ma di nuovo, non essendo il focus principale dell'azienda, ci sono aziende che hanno sviluppato piattaforme specifiche che fanno proprio questo. Quindi torniamo al discorso del focus. Ecco, quando il focus è troppo generico, non si riesce ovviamente a ottenere tutto quello che serve all'azienda. Come si valutano questi strumenti? Perché ovviamente anche su questo fronte ce ne sono tantissimi, quindi la necessità per l'azienda è quella di capire come valutarli. Il primo punto è recensioni su siti dedicati, capacità di gestione di volumi, feature e servizio clienti. Quindi recensioni su siti dedicati sono nati nel corso del tempo, nel momento in cui sono aumentati appunto il numero di strumenti, di servizi che si sono posizionati sul mercato a questo scopo, siti che cercano di risolvere il problema
appunto di valutazione dell'azienda. E come funzionano? Funzionano come dei

siti di recensioni di prodotti per i consumatori, quindi si trova su siti che possono essere G2.com, ce ne sono vari tanti anche diversi per mercato, mettono diciamo dei listing, una lista dei vari strumenti divisi anche per alcuni

come dice il punto stesso, le recensioni degli utenti. Degli utenti che in questo caso saranno le aziende stesse, quindi utilizzatori finali che possono essere il social media manager, il social media specialist, strategist, eccetera, eccetera, una volta utilizzato lo strumento avranno la possibilità appunto, di valutarlo e lasciare questa recensione per altre aziende che lo vogliono valutare. Quindi uno strumento molto importante perché ovviamente non limita la valutazione dell'azienda solo a come dire, la promozione e diciamo valutazione che si dà allo strumento da solo, ma da terze parti. La capacità di gestione di volumi è legata a un punto molto importante che è quello della necessità, cioè quanto volumi si può trattare di volumi di traffico, volumi di interazioni, volumi di diciamo qualunque come dire, variabile che abbiamo visto nel corso di queste lezioni essere importante nelle campagne di social media e quindi vedremo che vari strumenti avranno diversi livelli di come dire, di servizio e successivamente anche di prezzo legato a questo che quindi vanno valutati estremamente bene e a priori. Nel momento in cui si sa che si gestiranno campagne molto molto grandi, per esempio anche su scala globale, questo ovviamente determina la scelta rispetto a un utilizzo più locale o più ridotto. Feature, cosa significa? Feature sono diciamo, tutte le varie possibilità di utilizzo e anche differenziazioni che ha uno strumento rispetto a un altro, perché come dicevamo, ad oggi esistono tante diverse soluzioni molto simili fra loro, quindi potrebbero esserci differenze solo sul prezzo, potrebbero esserci differenze ovviamente sulla valutazione, quindi sulla funzionalità, ma da un punto di vista di capacità dello strumento possono esserci differenze che si riescono soltanto come dire, capire del quale valore si può capire solo testandole. Il servizio clienti è anche un fattore determinante perché essendo parte molto dinamico come tipo di mercato e come tipo di anche tecnologia, non è ovviamente immune a come dire, problemi di servizio, di servizi o diciamo problemi anche o necessità nell'adozione, nell'onboarding dello strumento o quando un'azienda diciamo già è navigata, come dire, già sa, conosce come utilizzare questi servizi, può essere più lineare, mentre ci sono ovviamente tante aziende che si devono affacciare a questo mondo da zero e quindi nasce la necessità di avere un servizio clienti barra supporto soprattutto nella fase iniziale più importante. Quindi non è strano vedere una valutazione basata molto anche su qual è il livello di supporto. In molti casi queste piattaforme, questi strumenti vengono chiamati SaaS, che è l'abbreviazione per Software as a Service, che essenzialmente delega qualunque tipo di cosa alla tecnologia, mentre appunto sappiamo che c'è un aspetto importante anche di supporto, soprattutto in questa casistica. La caratteristica del pricing è ovviamente importante perché nella valutazione, perché il costo dello strumento può essere come dire, molto anche proibitivo in base come dire, al budget che ha a disposizione l'azienda. Qui ricordo, ci sono tantissime soluzioni, quindi tendenzialmente è difficile non riuscire a trovare un servizio che possa avere
diciamo un prezzo che sia consono a quello che vuole pagare l'azienda, però ovviamente è figlio anche delle funzionalità e delle altre caratteristiche.

caratteristiche. L'altro punto è legato alla collaborazione, che significa che abbiamo visto essere necessario nella gestione dei social, soprattutto nella gestione dei social media, ma anche nella parte di advertising, un po' in tutte, il coinvolgimento di tante figure interne, a volte tante figure esterne, che può essere l'influencer, può essere un'altra azienda, può essere un collaboratore esterno e via dicendo. Quindi la collaborazione intende quanto è fruibile, quanto è costruito lo strumento per questo scopo. Quindi c'è la possibilità di all'interno dello stesso pacchetto, dello stesso prezzo, diciamo, utilizzare lo strumento in uno o più persone. C'è la possibilità di aggiungere appunto persone esterne, quindi più un discorso di accessi, diciamo, alla tecnologia. E invece l'altro è più gestionale operativo, quindi quando c'è una campagna, quante persone possono revisionarla e via dicendo. Questa caratteristica, tra l'altro, nell'ascesa, diciamo, soprattutto post pandemia 2020, del lavoro più da remoto, ibrido, comunque, dove non necessariamente appunto la presenza fisica è diciamo così frequente come lo è stata storicamente, diventa un fattore sempre più critico, e all'interno di questo nascono anche in modo separato o incluso in questi strumenti di gestione non solo funzionalità legate all'erogazione della campagna sul social media, ma anche proprio di interazione con il gruppo di lavoro, che può quindi riuscire a coordinarsi in modo più efficace. Reporting Analytics è un tipo di funzionalità di dimensione vitale all'interno del social media, perché richiede diciamo, anzi, abilita poi, come abbiamo discusso in passato, la valutazione del ritorno sull'investimento della campagna. Quindi la necessità di avere, collezionare dati prima di tutto e poi poterli gestire è appunto vitale, come dicevamo, in tutto ciò, sempre di più, essendoci un panorama molto appunto complesso e frammentato, c'è la necessità di avere all'interno di questo aspetto anche la possibilità di collegarsi con fonti di dati sempre più numerose, sempre più anche esterne, e quindi può essere un aspetto molto complicato e anche molto diciamo diverso rispetto ad ogni azienda, che può avere il proprio, come dire, technology e data stack completamente personalizzato, particolare. Quindi questo va sicuramente tenuto in considerazione. Il social listening, da un punto di vista di strumenti, richiede prima di tutto l'attività di ascolto attivo, sia storico che real time, e in base alla quantità di trend da monitorare può essere decisamente molto oneroso. Richiede anche nello strumento la possibilità di gestire il caso e assegnarlo a terzi. Quindi abbiamo approfondito il social listening come, diciamo, appunto, ascolto attivo, real time, dell'ecosistema, principalmente social media, ma non solo. Nel momento in cui l'azienda capisce sia cosa, quanto e come viene parlato del proprio brand, e o di temi alla quali è interessata, sia diciamo legati ai propri beni, prodotti e servizi, sia a competitor diretti o indiretti, e da un punto di vista di strumenti, quindi richiede questo dinamismo e queste caratteristiche. In base alla quantità di trend da monitorare, può essere molto oneroso anche a prescindere da uno strumento. Perché? Perché se ci sono tante, come dire, richieste, tante, appunto, tanti trend che vogliono essere visti,

Poi l'output può essere difficile da digerire, diciamo, per chi lo ottiene. Questo perché? Perché, come abbiamo detto, sempre di più esiste una vera e propria datificazione del mondo, diciamo, anche tra l'altro tramite l'Internet of Things, quindi degli oggetti fisici che diciamo, si parlano e parlano nel mondo poi digitale. E all'interno del social media, perché la quantità di tempo, di conversazioni, di dati demografici, eccetera, è veramente senza precedenti. Quindi tutto questo significa che un possibile problema, anche con uno strumento, può essere quello di, diciamo, la gestione di questa quantità di dati. Quindi quello che fa. Diciamo, tool più interessanti sono quelli di cercare modi di riassumere e trarre poi delle inferenze in modo tale che siano come dire, più immediate verso l'azienda. Richiede anche nello strumento la possibilità di gestire il caso, assegnarlo a terzi, parla del social caring, anche qui che abbiamo trattato specificatamente come attività. Ma come strumento qui parla di nuovo della collaborazione o gestione di flussi all'interno dell'azienda, perché abbiamo visto che la necessità sempre di più è quella di avere molti meno compartimenti stagni o ultra specializzazioni all'interno di un'azienda, ma sempre di più diciamo, versioni ibride, team ibridi o con co-responsabilità che possano quindi così far leva sulle diciamo, diverse e sempre di più come dire, intricate ed integrate. Diciamo necessità per essere attivi sul mercato. Quindi questo sicuramente riporta la necessità della collaborazione sul social caring. Nella parte di analisi, qui vediamo un esempio del social listening, per esempio, con alcuni esempi di visualizzazione che possono essere utili. Vedere insieme. Uno dei primi e più utili anche data point può essere quello della diciamo, visualizzazione anche a torta della distribuzione, quindi di appunto, rappresentazione all'interno di anche percentuale all'interno del totale dei diversi trend o qui ci sono degli hashtag, quindi etichette che possono essere anche eventi, insomma, qualunque sia l'interesse specifico all'interno di un momento di un lasso temporale. Qui si fa l'esempio di top link, quindi i principali articoli, ad esempio, che un'azienda può scorrere, che sono stati condivisi all'interno dell'ecosistema, del grafo, del social network che si sta analizzando. Quindi questo dà la possibilità poi di capire quali sono anche le altre fonti più interessanti per gli utenti in quel momento. Qui c'è l'esempio. Anzi, rappresentazione del grafo vero e proprio, quindi delle connessioni fra i nodi e diciamo, i vari nodi e gli hub, quindi diciamo, quegli account, quei profili o temi in questo caso che sono più rilevanti, più frequenti e come sono collegati fra di loro. Quindi questo tipo di visualizzazione a grafo dà la possibilità di capire tutti i trend correlati che sono sempre importanti nell'avere, soprattutto prima di voler fare una campagna, una panoramica completa del tema che si va a indirizzare. E infine qui c'è un esempio qui in questo caso è top tweeters, cioè quindi most engaged, quindi diciamo gli account che hanno o che sono più ingaggiati in quel tipo di trend che si va a cercare di analizzare. Quindi
Cosa racconta l'azienda? Racconta che queste persone o queste

account anche aziendali sono più interessati, più attivi e che quindi possono essere fonte di nuovo di analisi specifica o di coinvolgimento, come abbiamo visto con l'influencer marketing, con brand ambassador, con anche ricerca più qualitativa, perché ricordo qui parliamo sempre di analisi anche del testo e quindi come dire, non solo di numeri e di dati, ma un'analisi inizialmente quantitativa e fatta da software. Quindi l'analisi qualitativa tramite gruppi, focus group e survey, interviste uno a uno è e rimane un tema molto importante da trattare, da non, come dire, lasciare indietro perché si ha a disposizione tutto questo, perché ovviamente dà una dimensione diversa, una prospettiva diversa alla ricerca. Un'altra tipologia di strumento è quello che aiuta nella gestione della messaggistica, sia nella versione manuale che automatica tramite quello che viene chiamato chatbot. Qui vediamo un esempio di direct message, quindi messaggio diretto alla pagina Instagram di tale brand Magic Burger, dove diciamo, essenzialmente un consumatore fa domanda su diciamo, la zona di delivery di questo ristorante e quello che accade è che ovviamente ha una risposta, viene fatta un'ulteriore domanda, un'ulteriore risposta e si chiude la conversazione. Questo tipo di interazione ovviamente è diventata molto più frequente nel momento in cui diciamo, l'abitudine all'utilizzo del digitale, anche come abbiamo detto, per il customer service, per tante cose, diciamo, è diventato sempre più comune e quindi sempre di più diciamo, il consumatore si è iniziato a riferire più che diciamo, all'utilizzo del telefono, alla chiamata, diciamo, più alla messaggistica per interagire con il brand. Sia da un punto di vista, diciamo, generico, quindi diciamo, più legato a informazioni, prodotti, oppure proprio voglio un'informazione, voglio una richiesta, un supporto specifico e quindi una ovviamente questo cosa ha comportato? La necessità di rispondere in real time a tante persone contemporaneamente, non essendoci una barriera, diciamo sulla parte analogica. Quindi sia in versione manuale, quindi sia con operatori che diciamo, ricevono queste richieste che le diciamo, smistano e gestiscono, o con la versione automatica. In questo esempio che abbiamo visto, per esempio, non è assolutamente strano che possa essere stato un software che appunto si chiama chatbot a rispondere alla domanda. Perché? Perché con lo sviluppo del machine learning, andremo a vedere poi nella sezione dedicata dell'intelligenza artificiale, la comprensione del testo e la diciamo, possibilità di formularlo, quindi capire, decodificare un testo, capire di che cosa tratta e diciamo in base delle regole rispondere è diventata sempre più facile e anche poco costosa. Quindi ovviamente soprattutto rispetto all'interazione di una persona che lo fa manualmente. Quindi ovviamente per questo si tratta soprattutto per le cose più frequenti e più semplici, ma come lo può essere l'esempio che abbiamo visto, non è scontato che sia un umano a rispondere a questo tipo di richiesta. E chiudo col dire che quindi lo strumento in sé, il chatbot, diventa proprio uno strumento per le aziende che si può o produrre, diciamo, costruire internamente da un punto di vista tecnologico o acquistare come strumento di terza parte e che diciamo, meriterebbe diciamo, come dire, una lezione a parte perché diventa sempre più evoluto e può agire su tantissimi fronti, non solo ecco, quello rispetto ai social media. Nella pianificazione dei contenuti vediamo uno degli strumenti principali, quello

del calendario, che può aiutare anche sulla scelta del timing, che può variare molto. Che significa? Significa che abbiamo visto la strategia diciamo, di un brand, di un'azienda sui social media, parte dagli obiettivi che sono misurabili, che sono chiari, che sono il target audience, quindi diciamo tutta una fase iniziale di definizione e di analisi, ma che poi ovviamente deve essere declinata per ogni piattaforma, e audience, personas, eccetera, eccetera. Nel momento in cui questo accade, come abbiamo detto, potrebbero esserci tantissime diverse piccole campagne da fare, e quindi uno degli strumenti che viene utilizzato principalmente è quello, diciamo, che aiuta la pianificazione, ripeto, che si chiama piano editoriale, dove per ogni giorno, come dire, la settimana, il mese, dell'anno, con anticipo viene quindi pianificata le campagne e i contenuti, soprattutto, che devono essere pubblicati. Quindi, per poterlo fare, diciamo, in tempo e diciamo, in modo più efficiente, gli strumenti come questo danno la possibilità di inserire per ogni diversa tipologia. Infatti qui vediamo, in questa giornata ci sono quattro contenuti di Twitter, due di Facebook, in questa solo tre di Twitter e uno di Instagram. Quindi avere già in un calendario, sapere già quali sono i contenuti che andranno online. E tra l'altro questo tipo di strumento normalmente rende possibile anche la pubblicazione stessa, quindi non è più necessario, come dire, essere davanti allo schermo, nel momento in cui, o dentro la piattaforma, nel momento in cui serve pubblicare quel contenuto. Anzi, appunto, qui si esce dalla piattaforma che è Facebook, Twitter, ma si entra in un tool di terza parte e che si collega con delle API, che sono appunto le interfacce software fra diversi sistemi, a poter pubblicare, pianificare e pubblicare nel momento in cui si decide quel contenuto su quella piattaforma. Questo, ripeto, diciamo, efficienta tantissimo, perché all'interno di questo strumento si può fare, quindi, vita, morte, miracoli, anche in anticipo, rispetto a quando serve. Il punto sul timing è importante, perché avendo tutti i dati a disposizione di cui abbiamo parlato, una delle informazioni che si può avere è quando l'audience di riferimento ha, diciamo, più interesse o è più presente, diciamo, nei canali o nelle conversazioni, e quindi quando di conseguenza è meglio, ha un risultato migliore, la pianificazione di quel contenuto. L'analisi dell'audience target, è l'analisi delle relazioni e degli interessi, e il secondo punto è che si fa sia con degli strumenti specifici, che vedremo un attimo, e anche con le piattaforme di advertising. Qui sulla destra vediamo un esempio di un output di uno strumento di analisi delle relazioni di interesse, dove in questo caso, per un trend specifico, si vedono appunto, i temi correlati, e quanto sono importanti in base alla dimensione delle bolle, ma per ogni singolo poi dimensione, anche a loro volta a cascata, la parte di demografica, la parte di interessi correlati, di parte di persone più attive. Qui un'ulteriore, diciamo, inferenza, in qualche modo, che è legata al tipo di personalità edonistica, interessi, diciamo, o eventi in particolare che sono seguiti, e via dicendo. Quindi sempre di più l'analisi dell'audience target, che è possibile anche nella piattaforma appunto, di advertising. L'abbiamo visto con Facebook for Business, o comunque quando si fa una pianificazione di advertising, sono disponibili una serie di informazioni sull'audience, però lì non ha quello scopo, diciamo, anche più strategico, e quindi è giusto che si possa fare tramite tool di terze parti che si sono focalizzati solo su questa necessità.
Gli obiettivi principali di questi

strumenti quindi sono rappresentati dall'analisi dei contenuti, l'analisi dei trend e l'analisi delle performance e dei competitor. Quindi analisi dei contenuti parla della necessità di analizzare sia prima di lanciare una campagna dei contenuti presenti per quel tipo di trend e di audience, quindi quali sono, di cosa parlano, quali sono i più diciamo interessanti. L'analisi dei trend in realtà è strettamente collegato, però appunto ci sono cose che non sono molto frequenti, ma si vede che hanno un tasso di crescita di interesse molto alto e quindi si porta quindi la necessità di vedere questi strumenti con base veramente giornaliera, con una frequenza molto alta per poter cavalcare, diciamo, sul momento qualsiasi e sfruttare qualsiasi trend che può essere interessante. E l'analisi delle performance dei competitor, quindi per vedere sia come sta andando quel tipo di campagna che sta facendo l'azienda in quel momento o quella degli altri. Content Analytics parla dell'analisi dei contenuti più rilevanti o virali per topic, l'abbiamo accennato brevemente prima, qui c'è un esempio molto, molto semplice dove questo tool BuzzSumo fa vedere non solo per il tema per esempio dei big data quali sono i contenuti più condivisi in base al numero diciamo di condivisioni, per ogni singolo social network, quindi condiviso 180.000 volte su Facebook, 3.000 volte su LinkedIn, quindi si capisce anche qual è poi magari la piattaforma più utile per veicolarlo, ma anche quanto viene poi linkato, quindi quanto viene riferito da altre notizie, altri articoli sul web, e quindi un totale. E si può entrare ancora più in dettaglio. Per analizzare ogni singolo contenuto. Trend Analytics invece parla della performance sul tempo di metriche come l'engagement, che abbiamo visto è molto importante per il social media, le mention, quindi quanto frequentemente viene menzionata un brand o un tema che si vuole tracciare. Performance Analytics invece guarda per l'azienda stessa il trend di ROI, di ritorno sull'investimento, visite, budget e CPC. Quindi questo diventa poi il cuore per fare le valutazioni, come dicevamo, di business e quindi questo può essere costruito anche qui, diciamo internamente, ma sempre di più ci sono piattaforme di dashboarding e reportistica anche specifiche per il social media rispetto a un altro canale di marketing che rendono, diciamo, più facile anche la modifica, l'aggiornamento, ma soprattutto la collezione di tante fonti di dati, come abbiamo visto, essendo tanti gli strumenti, per averli in un posto, per averli, diciamo, aggiornati anche con delle visioni diverse per magari chi è più operativo nel team, piuttosto chi ha bisogno di solo informazioni di riassunto. E vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il miglior metodo per scegliere uno strumento di social media marketing? E passiamo al prossimo argomento, intelligenza artificiale ed automazione. Allora, le principali aree di intervento dell'intelligenza artificiale nel social media marketing sono legate a creazione di contenuti, gestione di contenuti e analisi delle performance e in ultima la gestione delle interazioni. Cosa significa? Significa che nel momento in cui il costo, diciamo, dello sviluppo e anche si chiama training, quindi diciamo in gestione di dati, della grande mole di dati a disposizione per tecnologie, per modelli, diciamo, di intelligenza artificiale, questo, quindi sempre più dati, sempre minore costo, questo tipo di strumenti sono diventati ovviamente più alla portata di tutti e sempre più comuni. Quindi questo è il motivo, diciamo, per il quale, diciamo, è stato impiegato, viene impiegato questo tipo di tecnologia nel social media marketing come in tanti altri ambiti. E
e gioca principalmente in queste

quattro aree. Quindi nella creazione di contenuti gioca nel momento in cui abbiamo visto essere necessaria la produzione di tantissimi contenuti, sia testuali che video che fotografici e quindi diciamo è un aspetto che può aiutare molto nella vita delle aziende. La parte di gestione legata un po' alla falsariga di quello che dicevamo prima, quindi ne produco tanti, ne devo gestire ovviamente di conseguenza, e analisi delle performance, abbiamo visto, ci sono tanti dati, quindi non sempre diciamo, può essere tutto immediato. Diciamo, come analisi umana e gestione delle interazioni si collega al punto diciamo, della relazione a due vie, della necessità di supporto e via dicendo che può essere sempre di più automatizzata. Nella creazione di contenuti, l'aggiornamento in real time delle grafiche e creatività è uno degli impieghi principali, cioè la possibilità di avere tramite la parte di intelligenza artificiale generativa, quindi quella che essenzialmente produce questo tipo di formati e sempre più, sempre meglio, sempre, come dire, in modo più professionale, quindi un supporto per avere questo tipo di contenuti in modo più facile ed efficiente. Ovviamente, come tutte le tecnologie, nel momento in cui non, diciamo, uno deve essere coordinata e lanciata da un umano e ulteriormente perfezionata, quindi diciamo che c'è sempre un gioco fra le due parti. Il secondo punto è che in base a informazioni esterne, ad esempio il meteo, che significa che sempre di più la creatività, i contenuti in generale, ma soprattutto per i social media, possono essere aggiornati o personalizzati in base ad alcuni fattori, diciamo, esterni, come ad esempio il meteo che può cambiare, diciamo, una creatività per avere, diciamo, non so, parlare della pioggia o un prodotto che possa essere legato a quella giornata, quindi particolarmente problematica da un punto di vista, da un punto di vista del meteo. E l'ultimo, in base ai trend della piattaforma, quindi ci sono tantissime variabili da vedere, l'intelligenza artificiale può aiutare a suggerire tipologie di contenuti per stare al passo, per diciamo, se capitalizzare quei trend che, come dicevamo, sono real time. Da un punto di vista di creazione di contenuti testuali, questa è forse la forma più facile che può seguire l'intelligenza artificiale, è diventata sempre più capace questa tecnologia a generare veri e propri testi e co cosiddetti copy, diciamo, per la parte di social media, quindi può essere di aiuto. Fotografici anche qui perché riprendendo diciamo, in pasto una serie di anche specifiche informazioni o fotografie può generarne come dire, delle nuove a partire da quello che è stato inserito. E stessa cosa col video che è ancora più complicato e quindi diciamo, il risultato non è come dire, dei migliori diciamo, in alcuni casi, ma avvengono sempre di più produzioni video musicali, ma anche in qualche modo cinematografiche, che sono principalmente costruite da questa tecnologia. Suggerimenti automatici in base al successo dei contenuti storici, sia dell'azienda che dei competitor. Anche qui la capacità di intelligenza artificiale non è solo ovviamente quella di generare, ma di suggerire all'azienda appunto, scandagliando tutto il web, tutti i trend, ok, hai parlato di questo, forse puoi parlare di quest'altro, quindi è capace di inferire le relazioni e quindi poter essere di grande aiuto da questo punto di vista. Sull'aspetto dell'analisi delle performance, l'intelligenza artificiale arriva tramite l'utilizzo di modelli statistici per l'analisi storica, l'analisi predittiva e sistemi di recommendation e clusterizzazione. Cosa significa? Che
nell'analizzare come va una campagna, l'analisi storica può guardare diciamo, tutto il trend delle performance e capire se, diciamo, in modo automatico quando è andata meglio, quando è andata peggio.

L'analisi predittiva invece parla della proiezione nel tempo, in base al trend storico, ovviamente, e ad altri input, di questa performance, e quindi può essere di aiuto nel capire, ipotizzare il ritorno sull'investimento, per esempio, totale della campagna, non avendola ancora lanciata o avendo fatto soltanto un pezzetto. Recommendation, abbiamo detto, è quello di concetto di anche di promuovere e consigliare prodotti simili da spingere, per esempio in una campagna, se sono andati bene alcuni rispetto ad altri. E clusterizzazione è l'aspetto di raggruppamento, che può essere dei trend, che può essere dei consumatori stessi. Quindi abbiamo detto che l'analisi dell'audience viene fatta a monte. Da persone umane, però questo tipo di raggruppamento dei consumatori può avvenire anche in modo automatizzato con questo tipo di tecnologia. La gestione delle interazioni, ne abbiamo parlato, è legata allo sviluppo di chatbot tramite NLP, Natural Language Processing, quindi la capacità di comprensione del testo da un punto di vista della tecnologia, e la gestione dei casi più frequenti e categorizzazione delle interazioni. Quindi, casi più frequenti risponde una macchina, ma come abbiamo visto prima, ma anche la categorizzazione delle interazioni. Quindi, si riesce a gestire più casi, si riesce a trarne più informazioni, si riesce a quindi dire queste sono le categorie più frequenti, queste sono anche suggerimenti che la stessa tecnologia può dare per migliorare il prodotto o cambiare qualcosa nella campagna. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i rischi nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per il social media marketing? E vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il miglior metodo per scegliere uno strumento di social media marketing? E quali sono i rischi nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per il social media marketing? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione con la quale concludiamo questa prima parte di presentazione degli elementi della teoria dei sistemi, tirando le somme e sottolineando i concetti e i metodi salienti che abbiamo presentato in vista del loro impiego nella seconda.

Seconda parte, nella teoria del controllo, che si occupa della concezione e del progetto dell'intervento su un assegnato fenomeno, un assegnato sistema, affinché assicuri eventualmente in condizioni di autonomia il soddisfacimento di prefissate specifiche di comportamento. Quindi nella lezione di oggi, come ci dice bene il titolo, faremo un sommario, seguendo il filo logico delle lezioni. Quindi il titolo è Sistemi lineari stazionari, un sommario. E gli argomenti della lezione, che riprendono proprio il filo logico della presentazione, sono dal concetto di sistema alla classe, ai metodi, lo studio nel dominio del tempo, lo studio nel dominio della variabile complessa e in frequenza, relazioni ingresso-uscita e rappresentazioni con lo stato, la stabilità, le proprietà dello stato e la struttura interna, i sistemi interconnessi. Ecco, quindi come vedete, proprio gli argomenti riprendono esattamente il filo logico della presentazione. Primo argomento è dal concetto di sistema alla classe, ai metodi. Ecco, questo è quello che abbiamo sviluppato nel corso delle prime due lezioni. Abbiamo esaminato qual era il contesto, le radici della teoria dei sistemi e siamo andati molto brevemente, direttamente, a introdurre la classe di sistemi. E adesso andiamo qui a riesaminare questi aspetti. Intanto ricordiamo in modo estremamente sintetico di cosa tratta l'introduzione alla teoria dei sistemi. Tratta di un approccio unificante allo studio del comportamento dei sistemi dinamici, causali, astratti, orientati sulla base di modelli, le rappresentazioni con lo stato, questi sono i modelli, che sono modelli che impiegano un insieme di variabili intermedie, le variabili di stato, per mantenere tutte le informazioni sulla storia del sistema. Ecco, in questa frase è un po' contenuto proprio l'argomento della teoria dei sistemi, è un po' contenuto tutto. La cosa importante qua da ricordare è che noi utilizziamo modelli che impiegano rappresentazioni con lo Stato, perché avere una rappresentazione con lo Stato significa avere un modello che può essere utilizzato in qualsiasi momento, in quanto lo stato, che è quell'insieme di variabili che mantiene tutte le informazioni sul sistema, è come qualcosa che può essere acceso per farmi vedere avere un modello di questo tipo è come se avessi un emulatore, ecco, che io posso accendere quando mi serve vedere come il sistema evolverà, e quindi è un modello utilizzabile, estremamente flessibile. È un qualche misura, un modello che mi permette di comprendere il comportamento, il funzionamento in tempo reale. Cosa abbiamo fatto nel corso delle prime due lezioni? Abbiamo innanzitutto proposto esempi di modelli, fenomeni da diversi contesti, mettendo in luce i problemi e i metodi. Gli esempi da diversi contesti ci hanno permesso anche di mettere in luce che cosa? Ci hanno permesso di mettere in luce, per esempio, il fatto che nei sistemi elettrici, lo stato è sempre rappresentato dalle variabili che rappresentano gli elementi con memoria. Nei sistemi meccanici, e in tutti i sistemi meccanici, è rappresentato dalle posizioni e velocità dei singoli elementi che compongono il sistema, un sistema eventualmente articolato. Se il sistema è distribuito, lo stato in questo caso è dato da un qualche cosa di più generale, da una distribuzione spaziale di posizioni e velocità in questo caso.
Abbiamo visto esempi da diversi contesti, abbiamo parlato di esempi che riguardano la dinamica delle opinioni. Lo Stato in questo contesto è rappresentato dalle opinioni dei singoli componenti, dei singoli agenti che fanno parte di questa popolazione che condividono.

condividono in qualche misura i comportamenti che condividono le informazioni. Nel caso di una rappresentazione di una dinamica di una popolazione, lo Stato è rappresentato dalla distribuzione della popolazione in classi di età. E nel caso di un sistema preda-predatore, lo Stato è rappresentato dalla conoscenza della densità delle due specie, della preda e del predatore, perché per descrivere l'una è importante conoscere anche la densità dell'altra per descrivere come evolve nel tempo l'una rispetto all'altra. Ecco, nel corso di questi esempi ci hanno permesso anche di introdurre i principali metodi che sono l'analisi del dominio del tempo, del dominio della frequenza e della variabile complessa, i problemi di stabilità, i problemi le proprietà dello spazio di stato, i sistemi interconnessi, i problemi di realizzazione, che sono quelli che andiamo a rivisitare a breve. La classe dei modelli qual è? È quella delle rappresentazioni lineari, stazionarie a dimensione finita. Quindi abbiamo detto c'è lo stato, questo insieme di variabili intermedie, queste è un insieme di variabili che hanno dimensione finita, perché i sistemi distribuiti potrebbero anche essere caratterizzati da una dimensione non finita. E si tratta di rappresentazioni lineari per le quali valgono particolari proprietà. Bene, e abbiamo anche poi sottolineato nel corso degli esempi, abbiamo visto quali sono i limiti di validità di questi modelli. Non tutti i fenomeni sono descritti da modelli di questo tipo, perché ci sono fenomeni distribuiti nello spazio e quindi i sistemi a dimensione finita però possono essere utilizzati per approssimare il comportamento di sistemi che sono a parametri distribuiti, che sono distribuiti nello spazio. Non tutti i sistemi sono caratterizzati da comportamenti lineari, anzi molto spesso i comportamenti sono non lineari, però modelli lineari possono essere impiegati per approssimare il funzionamento di sistemi non lineari intorno a condizioni di equilibrio. E questa è una cosa molto utile, specialmente come vedremo poi nel problema del controllo. Sistemi a tempo discreto possono essere utilizzati per approssimare eventualmente comportamenti sistemi che evolvono a tempo continuo e così via. Ricordiamo qual è adesso con questa semplice immagine. Questo delta x può rappresentare x punto, la derivata rispetto al tempo, o x di t più 1, l'incremento unitario, e nel caso questa sia la derivata, la variabile tempo è una variabile reale e parliamo di sistemi a tempo continuo. Nel caso in cui la delta mi rappresenti un x di t più 1, questo rappresenta l'incremento unitario e parliamo allora di sistemi a tempo discreto. Questa è quella che si chiama la funzione generatrice, questa è quella che si chiama una rappresentazione implicita del sistema dinamico. E U in generale rappresenta l'ingresso e gli ingressi sono P, Y le uscite e in genere sono Q. Molto spesso P e Q sono uguali ad 1 negli esempi che noi abbiamo trattato. X è la variabile di stato e appartiene a Rn, un vettore a n componenti. N è un numero qualsiasi, così come P e Q in linea di principio. A è una matrice n per n, B n per P, C Q per n e D Q per P. Sono matrici di coefficienti costanti. Questi sono i modelli che utilizziamo. Spunti di riflessione su questo argomento, su questa parte, che questi spunti di riflessione tenete presente che io ho cercato di darvi degli spunti che ci permettano di collegare anche i diversi capitoli tra di loro. Quindi sono spunti di riflessione che hanno un po' una caratteristica generale, anche per aiutarvi un po' nello studio. Si rifletta sul concetto di stato e si individui una possibile scelta delle variabili di stato nella rappresentazione dell'evoluzione anno per anno del numero di individui di una fissata età in una data regione. Si rifletta, con riferimento a un fenomeno di interesse, alle diverse fasi che caratterizzano un possibile processo di costruzione di una rappresentazione del tipo di quelle proposte. Come si riflettono le diverse approssimazioni sulla non linearità, per esempio la distribuzione

della dimensione spaziale, la dipendenza del tempo sulle caratteristiche del modello, le rappresentazioni equivalenti e le matrici dinamiche che le descrivono. Bene, passiamo al secondo argomento, lo studio nel dominio del tempo. Ecco, lo studio del dominio del tempo è qualcosa che noi abbiamo sviluppato nel corso della terza, quarta e quinta lezione per i sistemi a tempo continuo e per i sistemi a tempo discreto. Adesso in quello che io vado a ricordarvi, gli aspetti salienti, mi focalizzo di più sulla parte dei sistemi a tempo continuo, ma per i sistemi a tempo discreto vi dirò i collegamenti, le cose funzionano in modo molto simile, no? Quindi pensiamo alla, ecco, partiamo dal modello rappresentazione implicita che abbiamo introdotto prima. Bene, lo studio del dominio del tempo, il primo passo consiste nel passare a quella che chiamiamo la rappresentazione esplicita, cioè il calcolo delle soluzioni, delle evoluzioni nel tempo che corrispondono a questo sistema di equazioni differenziali e poi a questa rappresentazione in uscita. Bene, andiamo, vedete qua la cosa fondamentale in questo passaggio è il calcolo dell'esponenziale di questa, della matrice A elevato ad AT. Ricordate, vedete, perché questa è la matrice di transizione, l'abbiamo chiamata, e caratterizza la risposta libera nello stato, risposta forzata nello stato, risposta libera in uscita, risposta forzata in uscita. La cosa più complicata qua è calcolare elevato ad AT, il resto si tratta di prodotti di matrici, prodotti di matrici. Una proprietà importante dei sistemi lineari, vedete che sia l'evoluzione nello stato che l'evoluzione in uscita è la somma di evoluzione libera ed evoluzione forzata. Bene, allora andiamo un momento sul nostro tablet per vedere, ricordare i punti salienti della trattazione. Ecco, dobbiamo calcolare la matrice di transizione elevato ad AT. Ebbene, io vi ricordo che la matrice di transizione risulta essere la somma di contributi dati dagli autovalori reali, lambda, e dalle coppie di autovalori complesse coniugate, alfa più o meno j omega. In particolare, ad ogni autovalore reale, lambda, è associato un contributo che è questo. Ad ogni coppia di autovalori complessi coniugati è associato un contributo che è questo. Si tratta di matrici quadrate, ma che sono caratterizzate da leggi di moto, vedete, elevato ad alfa t per il coseno di omega t e seno di omega t, che sono la parte reale e la parte immaginaria dell'autovalore, e da elevato a lambda t, la parte che è di fatto l'esponenziale dell'autovalore reale lambda. Bene. Ora, se moltiplichiamo a destra per x con 0, abbiamo, vedete qua, l'evoluzione libera e questo è il contributo che dà l'evoluzione libera ogni autovalore reale. Qual è il contributo alla fine? È questa espressione qua. Vedete, c per elevato a lambda t per u. U è un vettore questa volta. Qual è il contributo che ogni coppia di autovalori complessi coniugati dà all'evoluzione libera è questo. Bene, questi sono quelli che si chiamano i modi naturali. Questo a sinistra è il modo naturale aperiodico associato ad ogni autovalore reale. Ad ogni autovalore reale ne è associato uno. E questo è il modo naturale pseudoperiodico associato ad ogni coppia di autovalori complessi coniugati. E queste, vi ricordo, sono le evoluzioni. Vedete? Questa, associata all'autovalore reale, ed è una evoluzione che avviene nella direzione dell'autovettore, ed è convergente verso zero, o divergente a seconda che lambda sia minore di zero o maggiore di zero, è costante, ferma in x con zero, se lambda è uguale a zero. E queste invece sono le evoluzioni che corrispondono alle coppie di autovalori complesse coniugate. Vedete il modo pseudoperiodico, che è un'evoluzione a spirale, convergente, se è associata a un autovalore alfa che ha parte reale negativa, costante, un'ellisse, se alfa è uguale a zero, divergente se alfa è maggiore di zero. Bene, vi ricordo che questo è il caso di A regolare.

caso che abbiamo studiato nel dominio del tempo, perché abbiamo studiato la generalizzazione della presenza di queste, delle caratteristiche di questi modi, l'abbiamo studiata nel dominio della variabile complessa. Poi abbiamo anche messo in luce il fatto che dentro elevato ad AT i modi ci sono tutti, cioè le leggi esponenziali che caratterizzano, associate agli autovalori, sono tutte presenti dentro elevato ad AT. Dentro elevato ad ATB, che è la H di T che caratterizza la parte forzata nello stato, l'evoluzione forzata nello stato, ci sono solo i modi naturali eccitabili con impulsi in ingresso. Ricordate, perché si poteva dare quell'interpretazione. Dentro l'evoluzione libera in uscita ci sono solo i modi, le leggi esponenziali associate ai modi osservabili, e quindi poi abbiamo potuto concludere che dentro la W di T, che è C per elevato ad AT per B più D per delta, ci sono tutti e soli i modi naturali che sono associati, se volete, ci sono tutti e soli gli autovalori che sono associati ai modi che sono simultaneamente eccitabili ed osservabili. Quindi, ritorniamo, abbiamo la matrice di transizione elevata da T, tutto si riconduce al calcolo di elevata da T, e la risposta impulsiva. E inoltre abbiamo anche compreso una cosa importante, che è bene sottolineare e ricordare, che la risposta impulsiva è un modello del comportamento forzato, perché i comportamenti forzati si possono calcolare una volta che abbiamo la W di T. Quanto vi ho ricordato poc'anzi ci mette in luce che i modi naturali sono alla base dello studio, che sono, abbiamo studiato, bisogna ricordare le tracce di questo studio, i modi nel regime forzato e in uscita, che la risposta impulsiva è un modello parziale del sistema, in quanto contiene le informazioni sui modi che sono simultaneamente eccitabili ed osservabili. Spunti di riflessione su questa parte di analisi in T: è possibile affermare che la dinamica di un sistema LT lineare tempo invariante di dimensione finita è caratterizzata da un operatore lineare, cioè una trasformazione lineare dello spazio euclideo di dimensione n in se stesso? La dinamica del consenso, introdotta in uno degli esempi proposti, è rappresentata nel caso più semplice da una matrice di Laplace. Tale matrice ha un autovalore nullo e gli altri a parte reale negativa. Quali le caratteristiche delle evoluzioni? La proprietà enunciata è in effetti quanto serve perché si converga verso un'opinione comune. Quale il valore raggiunto in relazione alle opinioni originarie espresse dalle componenti dello stato iniziale? Nella realizzazione di Gilbert, il rango dei residui indica la molteplicità algebrica dell'autovalore. Si rifletta sulle relazioni tra regolarità, molteplicità algebrica e molteplicità dell'autovalore nel polinomio minimo. Quali le caratteristiche degli elementi della matrice di transizione nei diversi casi? E passiamo all'altro argomento. Lo studio nel dominio della variabile complessa e in frequenza. Bene, qui adesso dobbiamo rivedere un momento quali sono gli argomenti principali di questa analisi che abbiamo fatto nel dominio della variabile complessa. Perché noi abbiamo visto che i sistemi si possono studiare nel dominio del tempo e abbiamo ricordato gli aspetti principali. Analisi dei modi. Nel dominio della variabile complessa. Cosa significa dominio della variabile complessa? Significa utilizzare la trasformata di Laplace, di cui qua vi ricordo l'espressione. Vedete, si passa da una funzione del tempo definita da 0 a infinito a una funzione definita sull'insieme dei numeri complessi S. Il fatto saliente è che la matrice di transizione diventa SI-A-1 nel dominio complesso, la

W di T diventa la W di S che ha questa espressione. Analogamente, nel tempo discreto si usa la Z trasformata e questa è A alla K e questa è la W di K. Ecco, andiamo sul tablet a vedere un po' in dettaglio questo aspetto perché qua c'è una cosa importante da richiamare. Ecco, riguardiamo

un'espressione di questo tipo. E di S, che è una matrice, la matrice dei complementi algebrici, e poi fatte tutte le semplificazioni del caso, otteniamo una E di S diviso, dove questi coefficienti di E di S sono polinomi di grado al più n-1, e diviso una M di S. Questo M di S è quello che si chiama il polinomio minimo associato alla matrice A. In altre parole, se noi abbiamo data la matrice A, D di S è il polinomio caratteristico, determinante di SI meno A, e S lo possiamo scrivere come S meno lambda 1, S meno lambda M, sono i diversi autovalori, reali o complessi, coppie di complessi, non importa, ciascuno ha la propria molteplicità, mi con 1, mi con M. Mi con I è quella che si chiama la molteplicità algebrica. Bene, il polinomio MS calcolato a partire da questo sviluppo, dallo sviluppo di SI meno A meno 1, è un polinomio che contiene esattamente questo polinomio qua, caratterizzato esattamente da tutti gli zeri del polinomio caratteristico D di S. Vedete, lambda 1, lambda M ci sono tutti, ma hanno molteplicità non necessariamente uguale, anzi, in generale è diversa. Quindi nel polinomio minimo la molteplicità dell'autovalore non è necessariamente la stessa. Nel caso in cui la molteplicità dell'autovalore per tutti gli autovalori sia uguale a 1, allora siamo nel caso di A regolare, che è il caso studiato nel dominio del tempo. Se vi sono alcune o tutte le molteplicità con le quali l'autovalore compare nel polinomio minimo è maggiore di 1, e allora abbiamo una situazione più generale. Cosa accade in questo caso? Bene, lo abbiamo visto in Laplace, perché abbiamo visto che, quindi, se c'è un autovalore lambda, consideriamo solo il caso reale, il caso degli autovalori complessi coniugati va avanti allo stesso modo. In realtà poi si può distinguere, in quel caso sono due autovalori, potrei ripetere per ciascuno lo stesso argomento. Dunque, consideriamo l'autovalore lambda. Se m è uguale a 1, vedete, la legge di moto, di fatto, è c per elevato a lambda t. Ricordate, prima era c elevato a lambda t per u. U ci dà la direzione in cui si sviluppa il moto, ma la legge di moto è C per elevato a lambda t. Se m è maggiore di 1, la legge di moto è più complicata, non è più una costante per elevato a lambda t, ma è un polinomio in t per elevato a lambda t. Questo polinomio in t, come è fatto? È questo. È c con 0 più c con 1 t, eccetera, più cm meno 1 t alla m meno 1. Vedete, in particolare, se m è uguale a 1, ritroviamo proprio che c è uguale a c0, questo polinomio pt collassa e diventa una costante. Come abbiamo scoperto questo? Abbiamo scoperto questo perché facendo l'antitrasformazione dei fratti complessi, perché abbiamo visto che quel polinomio m di s si poteva espandere in frazioni parziali, espandendo in frazioni parziali e antitrasformando trovavamo espressioni di questo tipo. Quindi abbiamo ricollegato anche, quindi nel caso di autovalori in cui che hanno molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1, le leggi di moto dei modi naturali sono più complicate. Un'altra cosa che abbiamo esaminato sono le risposte forzate a ingressi canonici. In particolare, gli ingressi canonici quali sono? Sono l'impulso, vedete qua un impulso, un ingresso che è definito a zero e vale infinito, ma è definito in un istante di tempo estremamente breve, e la risposta impulsiva. E noi sappiamo che la risposta che si ottiene, la risposta impulsiva, è un modello del comportamento forzato. Ma ci sono altri ingressi che sono lo stesso, in qualche misura, canonici. Si chiamano canonici perché hanno un po' lo stesso significato della risposta impulsiva, che sono l'ingresso a gradino unitario, che è, vedete, è nient'altro che l'integrale dell'impulso. Il gradino

unitario, cioè quello che vale 1 da 0 in poi. La risposta W meno 1 si usa a indicarla, la risposta forzata. Anche questa risposta è una risposta importante, canonica. Perché? Perché la risposta a questo ingresso può essere utilizzata per calcolare la risposta forzata se la moltiplico non per l'ingresso, ma per la derivata dell'ingresso. E così via, l'ingresso canonico di ordine 2, che è nient'altro che la rampa unitaria, che è uguale all'integrale di delta meno 1, che è t per delta meno 1 di t, mi dà un'uscita forzata, la W a meno 2, che è ancora un'uscita importante, canonica. Tutti questi ingressi, se volete, sono dei benchmark per il sistema, perché danno vita a delle uscite che mi consentono. Che hanno tutte le informazioni sul comportamento dinamico del sistema, in quanto da quelle posso calcolare tutte le risposte forzate. Questa volta, se ho la W a meno 2, basta fare l'integrale di convoluzione con la derivata seconda dell'ingresso ed avrò in uscita proprio la risposta forzata e così via. Quindi risintetizziamo. Abbiamo visto nello studio in esse che la funzione di trasferimento è la trasformata nel dominio complesso della risposta impulsiva, che quindi è un modello del comportamento forzato. È una matrice di funzioni razionali proprie, strettamente proprie se d è uguale a 0. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Ecco, questo lo possiamo capire subito per estensione di quello che abbiamo visto prima sulla W di T, la W di S e la sua trasformata. E infine abbiamo studiato, abbiamo visto la risposta forzata ad ingressi canonici, cioè lo studio in esse ci ha permesso di comprendere facilmente come in effetti la classe degli ingressi canonici e delle risposte ad ingressi canonici che hanno un significato di essere un modello anche del comportamento forzato, sia una classe relativamente ampia, una classe che poi vedremo ci è molto utile nel caratterizzare i comportamenti che noi desideriamo quando andremo in fase di progetto. Ora, la questione è: ammette W di S al pari della risposta impulsiva una interpretazione sperimentale? Ebbene, e a questo punto ritorniamo un momento sul nostro tablet per rifocalizzare un aspetto molto importante e anche una connessione con quanto abbiamo visto poi dopo a proposito della stabilità. Perché se il sistema S, ecco, è internamente stabile e i modi osservabili sono asintoticamente stabili significa che gli autovalori associati ai modi osservabili hanno parte reale strettamente negativa, ricordate? Bene, allora noi sappiamo che esiste la risposta a regime permanente. Cos'è la risposta a regime permanente? È la risposta intorno alla quale il sistema tende ad assestarsi in risposta. È quella funzione attorno alla quale la risposta tende ad assestarsi, indipendentemente dallo stato iniziale, nei confronti di un ingresso persistente. Bene, se valgono queste condizioni, esiste la risposta a regime permanente. Allora, per un sistema che soddisfa queste condizioni, per esempio, se noi diamo in ingresso la funzione seno di omega t, che è una funzione persistente, in uscita abbiamo un'uscita che è fatta da una parte transitoria più questa parte che è la parte permanente, e la parte permanente ha questa espressione. Cosa ci dice questa espressione? Questa espressione ci dice, la yr, ci dice che è dello stesso tipo dell'ingresso. Vedete perché è una funzione seno che ha la stessa pulsazione, omega, ma che è modificata in ampiezza e fase di quantità m e φ, che sono nient'altro che il modulo della W di j omega e la fase della W di j omega. Quindi, che cosa sono W di j omega? Cos'è W? È la W di S calcolata per S uguale j omega. Questo oggetto che abbiamo chiamato

risposta armonica è un oggetto quindi molto importante, perché questo oggetto, vedete, con esperimenti di questo tipo, omega per omega, io posso caratterizzare la W di J omega. E quindi con tanti esperimenti su omega posso poi dedurre la W di S e posso costruire sperimentalmente la funzione di trasferimento. Quindi, concetto di risposta a regime permanente, che peraltro, qua c'è scritta un'altra cosa importante, vedete, nel sistema lineare non soltanto la risposta la posso scrivere come somma risposta libera più forzata, ma anche come somma di una risposta transitoria e una permanente, quando esiste la risposta a regime permanente, ovviamente. E il transitorio che cos'è? Coincide con la risposta in evoluzione libera più una parte della forzata. Regime permanente che cos'è? È la parte persistente della risposta forzata. I grafici del modulo e della fase che rappresentano il comportamento in frequenza a regime permanente hanno tutte le informazioni sul comportamento dinamico. Omega per omega mi dicono come risponde a una sollecitazione periodica pura, ma nel complesso ho le informazioni su tutto il comportamento dinamico. Da qui siamo partiti quindi poi alla rappresentazione grafica della risposta armonica e sono i diagrammi, mediante i diagrammi di Bode, ricordate i diagrammi di Nyquist. Ecco, qui vediamo due diagrammi tracciati, modulo e fase. Vi ricordo, scala su una carta semilogaritmica, scala logaritmica, ma scrittura di valori in omega. Vedete, questa è una decade, un'altra decade. E questo è l'andamento del modulo, e qua è messa in luce la presenza di un'amplificazione del valore del modulo. Vi ricordo il fenomeno della risonanza. In particolare, anzi andiamo un momento sul tablet, vediamo e ricordiamo che questo ci ha permesso anche di stabilire una corrispondenza. Ricordate, questo è un possibile andamento di una risposta indiciale, cioè ingresso a gradino unitario. Una possibile risposta è questa, con una sovraelongazione e poi eventualmente un'oscillazione o meno per valori successivi. Ma la cosa importante è questa sovraelongazione qua, e che può essere messa in corrispondenza con un comportamento, con il comportamento nel dominio della frequenza, in particolare con l'andamento del modulo della risposta armonica, che in questo caso facilmente presenta una risonanza. Che cosa è la risonanza? È quel fenomeno per cui può accadere che in corrispondenza di prefissati valori della frequenza si ha una amplificazione in qualche misura dell'ampiezza del segnale in ingresso oppure dell'ampiezza del segnale rispetto ai valori assunti alle diverse frequenze. È un fenomeno molto importante sul quale sono poi fondate anche molte realizzazioni ingegneristiche e che può destare molte preoccupazioni. Come abbiamo visto, per esempio, nel caso sismi, di presenza di sismicità o eventi di altro genere. Spunti di riflessione: si dimostri che la trasformata di Laplace della traslazione a destra di t istanti di tempo di una funzione f di t meno t grande è uguale alla trasformata della funzione non ritardata moltiplicata per l'esponenziale di meno st, cioè per e a meno st. Suggerimento a partire dalla definizione effettuando un cambiamento di variabile. Qual è la sua ascissa di convergenza? È vero che l'ascissa di convergenza di una risposta impulsiva è uguale al massimo delle parti reali degli autovalori che caratterizzano il sottosistema raggiungibile e osservabile? In virtù della stazionarietà, la risposta forzata di un sistema LTI ad un ingresso ritardato di t istanti di tempo è uguale alla risposta ritardata di t istanti di tempo all'ingresso non ritardato. Si verifichi quanto affermato. Cosa accade se lo stato iniziale è diverso da zero?

Cosa accade in presenza di ingressi combinazioni lineari che comprendono elementi ritardati nel tempo? 1 su S è la funzione di trasferimento di un integratore. Si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a denominatore? S è la funzione di trasferimento di un derivatore. Si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a numeratore? Quale la definizione di guadagno e quale il suo significato fisico, rilevabile da un esperimento? Quale e in quali condizioni? Si rifletta sull'affermazione seguente. Una funzione di trasferimento di un sistema a tempo continuo può essere assegnata specificando il guadagno, i poli e gli zeri, o equivalentemente il guadagno, gli zeri, le costanti di tempo, le pulsazioni naturali e gli smorzamenti. Scrivere la funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10 ed una costante di tempo pari ad un secondo. Si calcoli la sua banda passante e si calcoli la risposta forzata all'ingresso pari ad 1 tra t uguale 0 e t uguale 1 secondo e dopo nullo. Suggerimento: si tratta di un ingresso uguale alla differenza fra il gradino unitario e il gradino unitario traslato di un secondo. E passiamo all'altro argomento, il calcolo delle rappresentazioni con lo stato. La questione parte osservando il fatto che spesso un processo di modellistica consente di calcolare la funzione di trasferimento. Ci sono i processi di modellistica, per esempio il dominio dell'elettrotecnica, che utilizzano le impedenze complesse. Quella che uno calcola di una rete elettrica è una funzione di trasferimento. Caso della meccanica, ci sono questioni, considerazioni analoghe. O addirittura per via sperimentale può accadere che io calcoli una funzione di trasferimento. Oppure può accadere, come noi abbiamo visto anche in un esempio, piccolo esempio concreto di una sospensione meccanica, può accadere che quello che io ottengo è un legame differenziale ingresso-uscita. Bene, come si fa ad associare la rappresentazione con lo stato del tipo di quelle che abbiamo visto, anche quando il sistema è un sistema di tipo lineare? O se volete, nel caso ancora più generale, dato un legame ingresso-uscita, quindi un funzionale lineare, come si fa a decidere se quel funzionale lineare effettivamente rappresenta il legame ingresso-uscita di un sistema lineare? E come si fa a calcolare il sistema lineare corrispondente? Bene, questo è il problema, cosiddetto problema della realizzazione. Quindi, calcolo del modello per via diretta o sperimentale conduce spesso alla funzione di trasferimento oppure ad una relazione differenziale. O più in generale, vedete, questo è un funzionale lineare tra U e Y. Quando è che questa è la risposta forzata di un sistema lineare? Cioè, quando è che io posso associare una rappresentazione con lo stato lineare? Perché noi sappiamo che associare una rappresentazione con lo stato lineare equivale ad associare all'oggetto fisico un oggetto di questo tipo. Cos'è questo? Questo è un simulatore, perché questo è un dispositivo che fa gli integrali, quindi un dispositivo di calcolo che fa un integrale. Oppure potrebbe essere anche un dispositivo elettronico che fa un integrale, o un dispositivo meccanico che fa un integrale, e così via. E poi, quindi, se la x di t che ho qua la moltiplico per c, la sommo a d moltiplicata per u, poi la x la rimando in ingresso qua sommandola alla b per u, qua c'ho x punto che è uguale ad x più b, eccetera. Quindi questo oggetto è un emulatore del mio sistema fisico. Quindi il problema, questo problema, costruire una rappresentazione con lo stato a partire da un dato nucleo, problema della realizzazione, equivale a poter poi costruire un emulatore o un simulatore che in tempo reale genera il comportamento ingresso-uscita voluto.
quando ho uno stato iniziale

su questi integrali e poi ho le relative uscite immediatamente. La rappresentazione implicita e lo schema di realizzazione ad esso associato definiscono un emulatore che riproduce in tempo reale le evoluzioni. Quindi a partire da un modello ingresso-uscita risposta forzata, io mi posso calcolare un emulatore che a questo punto funziona in tempo reale e rappresenta il sistema. Il significato delle dimensioni e il collegamento con le proprietà dei modi e degli stati. Ecco, ricordate, questa è un'altra parte importante che dovete stare attenti a ben manipolare. Abbiamo parlato di minimalità, riduzione delle dimensioni, ricordate? Ebbene, perché, ecco bene, qual è il collegamento con le dimensioni in termini di modi naturali, eccitabilità, osservabilità dei modi e di raggiungibilità e osservabilità degli stati, una realizzazione minima, quindi una rappresentazione con lo stato minima di una data funzione di trasferimento o di un nucleo dato, quando è che si ottiene, come si fa a ottenerla? Noi abbiamo messo a punto tecniche di realizzazione, in particolare anche tecniche di realizzazione minima sotto condizioni particolari. Bene, spunti di riflessione. Si rifletta sul concetto di modello in tempo reale che viene impiegato per la rappresentazione implicita con lo stato ottenuta a seguito della procedura di realizzazione. Qual è la relazione tra il polinomio a denominatore della funzione di trasferimento ed i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica? Qual è la relazione con i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica di una sua realizzazione? Si rifletta sull'impiego delle tecniche di realizzazione nella costruzione di modelli di assegnati processi o fenomeni. Bene, passiamo all'altro argomento, la stabilità dei sistemi dinamici. Come ricordate, la stabilità è una proprietà che riguarda l'effetto delle perturbazioni. Quindi come si comporta il sistema quando ci sono delle perturbazioni? Sullo stato iniziale, in particolare stabilità interna, e nel comportamento ingresso-uscita, sull'ingresso, più precisamente quella sull'ingresso è una proprietà di stabilità che riguarda il comportamento limitato, la limitatezza delle uscite quando gli ingressi sono limitati e quindi la possibilità di funzionare dal punto di vista del comportamento ingresso-uscita. Quindi la stabilità è una proprietà relativa all'effetto di perturbazioni sulla struttura dei parametri e non l'abbiamo affrontato questo problema. Sullo stato, stabilità interna, e sull'ingresso, proprietà ingresso-uscita. Ingresso limitato, uscita limitata. Allora, lo studio si è articolato in termini di definizioni, quindi le definizioni principali, ricordate la perturbazione dello stato iniziale, l'evoluzione rimane, se io sono in uno stato di equilibrio rimango fermo, se perturbo lo stato di equilibrio rimango in prossimità dello stato di equilibrio, questa è la definizione di stabilità. Stabilità asintotica, se perturbo lo stato di equilibrio ritorno nello stato di equilibrio al crescere del tempo. Poi queste le definizioni, poi le condizioni di stabilità, quali sono le condizioni che qui deve soddisfare il sistema, e abbiamo visto che le condizioni nel caso dei sistemi lineari erano condizioni sugli autovalori. Parte reale, minore o uguale 0, allora abbiamo stabilità semplice, se gli autovalori hanno una molteplicità unitaria. Parte reale negativa, se gli autovalori hanno, ci sono anche autovalori a parte reale maggiore di 1. Quegli autovalori devono avere parte reale strettamente negativa. E poi i criteri, cosa sono i criteri? Come si fa a verificare che quelle condizioni sono soddisfatte? Attenzione, cioè non si può dire, bene, calcoliamo gli autovalori. No, perché il polinomio minimo caratteristico può essere un polinomio che ha grandi dimensioni, anzi, nei sistemi complessi hanno grandissime dimensioni, centinaia, migliaia di variabili di dimensioni. Come si fa a verificare? Criteri di Raoult, Jury, a seconda del sistema di tempo continuo, eccetera. Poi, quali sono le proprietà salienti, alcuni aspetti

importanti, intriganti, che io qua sottolineo, voi dovete ricordare. Nei sistemi lineari tempo invarianti, gli stati di equilibrio sono il kernel di A, di A meno I nel caso dei sistemi a tempo discreto. Quindi c'è sempre lo stato zero e sempre uno stato di equilibrio. La stabilità di ogni equilibrio è equivalente a quella dell'origine dello spazio di stato. Quindi studiare la stabilità interna significa studiare la stabilità dell'origine, punto. La stabilità interna implica la stabilità di tutti i moti. La stabilità interna asintotica implica la stabilità esterna, ingresso-uscita. E qua indagate, ricordate, reinvestigate un poco, rinfrescate le connessioni con le proprietà dei modi e degli stati. Quindi come sono collegate stabilità interna, stabilità esterna in ogni stato, eccetera. E abbiamo studiato i criteri di Raoult e di Jury. E poi vi ricordo anche che abbiamo svolto uno studio sulla stabilità mediante l'approssimazione lineare. Anzi, questo è un momento che ci fa capire che l'approssimazione lineare è utile ai fini dello studio delle proprietà del comportamento di un sistema non lineare. Un sistema non lineare che ammette un sistema lineare approssimante intorno a una situazione di equilibrio che è asintoticamente stabile, bene, anche il sistema non lineare per piccole perturbazioni intorno all'equilibrio si comporta in modo stabile. Riguardate questa parte, quindi è un momento in cui l'approssimazione lineare è utile per dedurre delle proprietà del comportamento non lineare. Spunti di riflessione, si rifletta sulle possibili condizioni di stabilità nei diversi casi in cui la tabella di Raoult presenta impedimenti nella costruzione. Si rifletta sulle condizioni di stabilità interna ed esterna anche in relazione alle condizioni di eccitabilità dei modi e raggiungibilità degli stati e osservabilità dei modi e degli stati. Lo studio della stabilità dell'approssimazione lineare dà indicazioni sulla stabilità locale di uno stato di equilibrio di un sistema non lineare. È vero che se il sistema lineare è instabile, lo stato di equilibrio è instabile? Attenzione a questo punto. Bene, passiamo al prossimo argomento che è le proprietà dello stato. Vi ricordo le proprietà dello stato, supponiamo che questo giallo sia lo spazio di stato, la proprietà di raggiungibilità con l'ingresso. Posso andare in tutti i punti dello stato o quali sono i punti nei quali, gli stati nei quali posso andare? Raggiungibilità. Osservabilità. Ci sono stati che sono, più che la osservabilità, per negazione si studia la inosservabilità. Ci sono stati che danno in corrispondenza di ciascun fissato ingresso, stati diversi che danno la stessa uscita, questi stati li chiamiamo inosservabili. Se non ci sono stati inosservabili, diremo che il sistema è tutto osservabile. Bene, quindi proprietà di raggiungibilità e inosservabilità. O se volete osservabilità, ma poi quella che viene strutturata in termini di calcolo dei sottospazi è la proprietà di inosservabilità. Bene, e quello che abbiamo indagato è la struttura che manifesta il sistema rispetto ad una scelta delle coordinate che tiene conto di queste due proprietà degli stati. Perché la cosa importante è che l'insieme degli stati raggiungibili ha una struttura di spazio lineare e quindi è un sottospazio dello spazio di stato. L'insieme degli stati inosservabili ha una struttura di spazio lineare e quindi gli stati inosservabili e gli stati raggiungibili, entrambi, possono essere utilizzati per fare delle scelte, delle coordinate interne che manifestano come internamente il sistema a questa struttura interna delle proprietà dello stato corrisponda una struttura delle matrici e del sistema stesso, una struttura interconnessa che manifesta bene questo
queste proprietà. Quindi la raggiungibilità e l'inosservabilità. E sulla base di queste due proprietà poi abbiamo visto che vale la scomposizione di Kalman. Mi riferisco subito a quest'ultimo aspetto, che è l'aspetto saliente del tutto. Vedete, sotto opportune coordinate, quindi questo è come il sistema appare internamente strutturato, perché a questi collegamenti tra i sottosistemi, ricordate, corrispondono una struttura delle matrici A, B e C, facendo una scelta di coordinate opportune. Quindi questo è quello che il, come il sistema appare essere strutturato in termini di matrici A, B e C a seguito di una modifica delle coordinate. Bene, appare scomposto in quattro sottosistemi, S1, S2, S3, S4. Vedete, il sottosistema S2 è quello che specifica, mette in luce la parte raggiungibile e osservabile. Sottosistema S1 è raggiungibile ma non osservabile. S3 è non raggiungibile ma potenzialmente osservabile. S4 è non raggiungibile e non osservabile. Vedete, S1 e S2 caratterizzano la parte raggiungibile, S2 e S4 la parte osservabile. S2 è il sottosistema raggiungibile ed osservabile. Se uno si va a calcolare la matrice delle risposte impulsive, quella coincide con la matrice delle risposte impulsive del sottosistema S2. In effetti il sottosistema S2 è quello che è caratterizzato da stati che sono tutti raggiungibili e osservabili. Ma siccome la W2 coincide con la WDT, è anche caratterizzato da tutti e soli gli stati che sono, tutti e soli i modi naturali, scusate, che sono eccitabili ed osservabili. Ecco poi il collegamento tra le diverse parti. Si rifletta sulla distribuzione degli autovalori della matrice dinamica nei sottosistemi che caratterizzano la scomposizione di Kalman. Attenzione, state attenti, quando faccio una trasformazione di coordinate gli autovalori non cambiano, eh? Quindi gli autovalori si distribuiscono in modo diverso in quelle matrici. Si verifichi che scelte di trasformazioni di coordinate diverse, corrispondenti a diverse collocazioni delle basi dei sottospazi coinvolti, inducono diverse collocazioni dei blocchi di zeri nelle rappresentazioni finali. Da queste risulta comunque una struttura interna decomposta che manifesta le caratteristiche sottolineate. È possibile impiegare le procedure di scomposizione introdotte per calcolare realizzazioni minime a partire da una rappresentazione non tutta eccitabile ed osservabile o dalla realizzazione non minima di un assegnato nucleo? I sistemi interconnessi. Bene, questo è l'ultimo argomento, è l'ultimo capitolo che abbiamo affrontato, ricordate? Che poi ci serve per il seguito, perché noi dobbiamo realizzare interconnessioni per poter assicurare comportamenti che noi desideriamo. Bene, a partire da sistemi dinamici lineari che ammettono quelle rappresentazioni, noi possiamo realizzare sistemi lineari, ulteriori altri sistemi lineari, realizzando connessioni che sono complicazioni di tre connessioni elementari che andiamo a vedere un momento, ricordiamoci sul nostro tablet, che sono di tre tipi elementari. La connessione in serie, che consiste nel fare questo, fare in modo che l'uscita del primo coincida con l'ingresso del secondo. Ovviamente perché questo collegamento sia possibile, il numero di uscite del primo deve essere uguale al numero di ingressi del secondo. Bene, la funzione di trasferimento. Allora, il calcolo del modello significa calcolare la funzione di trasferimento e la rappresentazione con lo stato in caso della connessione in serie. La connessione in parallelo, cos'è la connessione in parallelo? La connessione in parallelo è quella in cui i due sottosistemi hanno lo stesso ingresso e l'uscita è la somma delle uscite. Per fare questa connessione bisogna che il numero di ingressi e il numero di uscite sia lo stesso. E poi c'è la connessione a controreazione, che poi è la più interessante, che è quella che poi ci interesserà in particolare nella seconda parte del corso, ma un po' tutte ci interessano, e che è così fatta, vedete, è quella in corrispondenza della quale l'uscita del primo
alimenta il secondo, sono quindi connessi, collegati in qualche modo in serie, ma poi l'uscita del secondo ritorna qua e si somma ad un ingresso esterno V che va ad alimentare l'ingresso al primo U con 1. Quindi è questa connessione a controreazione, perché l'uscita ritorna in ingresso tramite il sistema S2. Ovviamente il numero di uscite di S1 deve essere uguale al numero di ingressi di S2, il numero di uscite di S2 deve essere uguale al numero di ingressi di S1. Bene, abbiamo imparato a calcolare i modelli di queste connessioni semplici, ma abbiamo imparato a calcolare modelli di connessioni molto più complicate, ottenute a partire da queste, per ottenere un sistema interconnesso generale e anche complicato. Tant'è vero che abbiamo dovuto poi mettere a punto una tecnica che si esprime poi in un algoritmo che va sotto il nome di formula di Meson. Quindi il calcolo dei modelli abbiamo affrontato, le interconnessioni elementari e i grafi di flusso, che sono i grafi di collegamento tra i sottosistemi che ci servono, che sono utili per rappresentare i collegamenti più complicati e anche poi per calcolare i modelli, sia funzione di trasferimento che rappresentazioni con lo stato. E questo si realizza nell'algoritmo che è noto come formula di Meson. Calcolo della funzione di trasferimento, calcolo delle rappresentazioni con lo stato nel contesto generale e le proprietà dei sistemi interconnessi a partire dalle proprietà dei sottosistemi. Io qua vi inviterei, andiamo un momento, ancora un momento sul nostro tablet, vi inviterei a fare questo semplice esercizio. Prendiamo un'interconnessione in serie di due sottosistemi, S1 e S2, un ingresso e un'uscita. Il primo caratterizzato da una funzione di trasferimento 1 su S più 1, il secondo caratterizzato da una funzione di trasferimento S più 1 diviso S per S più 2. Bene, la funzione di trasferimento del sistema complessivo, calcolate la funzione di trasferimento del sistema complessivo e la rappresentazione con lo stato del sistema complessivo, cioè tra U ed Y. Bene, e studiateli, studiate la proprietà di raggiungibilità, l'osservabilità. Vedete cosa accade qua in particolare? Che qua c'è questa semplificazione quando si calcola la funzione di trasferimento. E allora andiamo con le ulteriori considerazioni. Quali sono le principali caratteristiche e proprietà quando si fanno le interconnessioni? 1. La dimensione del sistema è pari alla somma delle dimensioni. 2. La stabilità interna è mantenuta nella serie e nel parallelo. Verificate tutti questi aspetti. Non è mantenuta nella connessione a controreazione. Riduzioni dell'ordine dei polinomi a denominatore corrispondono a perdita di raggiungibilità e osservabilità. E o osservabilità, se volete. Bene, verificatelo questo in relazione all'esempio che vi ho detto di manipolare. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle relazioni fra la dimensione di un sistema interconnesso e quelle delle rappresentazioni che lo compongono. È possibile ottenere una realizzazione minima se ve ne sono non minime? A minime dimensioni la rappresentazione dell'interconnessione di sottosistemi raggiungibili e osservabili? Si calcolino i polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento dell'interconnessione elementare a controreazione a partire da quelle dei sottosistemi. Si esamini la differenza fra zeri e poli nelle diverse collocazioni dei due sottosistemi. Il calcolo della rappresentazione con lo stato, che impiega la tecnica di manipolazione dei grafi di flusso, mette in luce che la stabilità del generico sistema interconnesso lineare equivale a quella di un sistema a controreazione unitaria. Qual è il suo modello? Bene, siamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sul concetto di stato e si individui una possibile scelta delle variabili di stato nelle rappresentazioni dell'evoluzione, anno per anno, del numero di individui di una fissata età in una data regione. Si rifletta con riferimento a un fenomeno di interesse alle diverse fasi che si possono seguire per associare ad esso una rappresentazione del tipo di quelle proposte. Come si riflettono le diverse approssimazioni sulla non linearità, la distribuzione della dimensione spaziale, la dipendenza del tempo, sulle caratteristiche del modello? Le rappresentazioni equivalenti e le matrici dinamiche che le descrivono. È possibile affermare che la dinamica di un sistema LTI
hai di dimensioni fisiche.

è caratterizzata da un operatore lineare, una trasformazione lineare dello spazio euclideo di dimensione n in se stesso? La dinamica del consenso introdotta in uno degli esempi proposti è rappresentata, nel caso più semplice, da una matrice di Laplace. Tale matrice ha un autovalore nullo e gli altri a parte reale negativa. Quali le caratteristiche delle evoluzioni? La proprietà enunciata è in effetti quanto serve perché si converga verso un'opinione comune. Qual è il valore raggiunto in relazione alle opinioni originarie espresse dalle componenti dello stato iniziale? Nella realizzazione di Gilbert, il rango dei residui indica la molteplicità algebrica dell'autovalore. Si rifletta sulle relazioni fra regolarità, molteplicità algebrica e molteplicità dell'autovalore nel polinomio minimo. Quali le caratteristiche degli elementi della matrice di transizione nei diversi casi? Si dimostri che la trasformata di Laplace della traslazione a destra di t grande istanti di tempo di una funzione, f di t meno t grande, è uguale alla trasformata della funzione non ritardata moltiplicata per l'esponenziale di meno st. Suggerimento a partire dalla definizione, effettuando un cambiamento di variabile. Qual è la sua ascissa di convergenza? È vero che l'ascissa di convergenza di una risposta impulsiva è uguale al massimo delle parti reali degli autovalori che caratterizzano il sottosistema raggiungibile ed osservabile? In virtù della stazionarietà, la risposta forzata di un sistema LTI ad un ingresso ritardato di t grande istanti di tempo è uguale alla risposta ritardata di t grande istanti di tempo all'ingresso non ritardato. Si verifichi quanto affermato. Cosa accade se lo stato iniziale è diverso da zero? Cosa accade in presenza di ingressi combinazioni lineari che comprendono elementi ritardati nel tempo? 1 su S è la funzione di trasferimento di un integratore. Si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a denominatore? S è la funzione di trasferimento di un derivatore. Si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a numeratore? Qual è la definizione di guadagno e il suo significato fisico, rilevabile da un esperimento? Quale e in quali condizioni? Si rifletta sull'affermazione seguente: una funzione di trasferimento di un sistema a tempo continuo può essere assegnata specificando il guadagno, i poli e gli zeri. Equivalentemente, il guadagno, gli zeri, le costanti di tempo, le pulsazioni naturali e gli smorzamenti. Scrivere la funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10 ed una costante di tempo pari ad 1 secondo. Si calcoli la sua banda passante e si calcoli la risposta forzata all'ingresso pari ad 1 tra t uguale 0 e t uguale 1 secondo e dopo nullo. Suggerimento: si tratta di un ingresso uguale alla differenza fra il gradino unitario e il gradino unitario traslato di 1 secondo. Si rifletta sul concetto di modello in tempo reale che viene impiegato per la rappresentazione implicita con lo stato ottenuta a seguito della procedura di realizzazione. Qual è la relazione fra il polinomio a denominatore della funzione di trasferimento e i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica? Qual è la relazione con i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica di una sua realizzazione? Si rifletta sull'impiego delle tecniche di realizzazione nella costruzione di modelli di assegnati processi o fenomeni. Si rifletta sulle possibili condizioni di stabilità nei diversi casi in cui la tabella di Raoult presenta impedimenti nella costruzione. Si rifletta sulle condizioni di stabilità interna ed esterna anche in relazione alle condizioni di eccitabilità dei modi e raggiungibilità degli stati e osservabilità dei modi e degli stati. Lo studio della stabilità dell'approssimazione lineare dà indicazioni sulla stabilità locale di uno stato di equilibrio di un sistema non lineare. È vero che se il sistema lineare è instabile, lo stato di equilibrio è instabile? Si rifletta sulla distribuzione degli autovalori della matrice dinamica nei sottosistemi che caratterizzano la scomposizione di Kalman. Si verifichi che le scelte di trasformazione di coordinate diverse corrispondenti a diversa collocazione delle basi dei sottospazi coinvolte inducono diverse collocazioni dei blocchi di zeri nelle rappresentazioni finali. Da queste risulta comunque una struttura interna decomposta che manifesta le caratteristiche sottolineate.

È possibile impiegare le procedure di scomposizione introdotte per calcolare realizzazioni minime a partire da una rappresentazione non tutta eccitabile ed osservabile o dalla realizzazione non minima di un assegnato nucleo? Si rifletta sulle relazioni fra la dimensione di un sistema interconnesso e quella delle rappresentazioni che lo compongono. È possibile ottenere una realizzazione minima se ve ne sono non minime? A minime dimensioni la rappresentazione dell'interconnessione di sottosistemi raggiungibili ed osservabili? Si calcolino i polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento dell'interconnessione elementare a controreazione a partire da quelle dei sottosistemi. Si esamini la differenza fra zeri e poli nelle diverse collocazioni dei due sottosistemi. Il calcolo della rappresentazione con lo stato, che impiega la tecnica di manipolazione dei grafi di flusso, mette in luce che la stabilità del generico sistema interconnesso lineare equivale a quella di un sistema a controreazione unitaria. Qual è il suo modello? Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale di per il materiale, per gli approfondimenti e ci vediamo quindi alla prossima lezione. Thank you.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, ben ritrovate e ben ritrovati. In questa lezione parleremo dei manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana, strumenti digitali per l'esplorazione. Questa lezione fa il paio con la lezione riguardante la storia della collezione della Biblioteca Marciana. Gli strumenti per l'esplorazione sono gli strumenti che permettono di accedere e di comprendere il contenuto di questa biblioteca. E sono gli strumenti che la biblioteca si è, di cui la biblioteca si è dotata e a cui la biblioteca ha ritenuto di partecipare per dare visibilità e accessibilità ai propri fondi, assolvendo alla sua missione di comunicazione. La strutturazione, la concezione di questi strumenti, che per la maggior parte sono strumenti digitali e in particolare quelli che vedremo in questa

lezione sono tutti strumenti digitali, influenzano i modi in cui la ricerca attuale sui manoscritti, sulla cultura libraria bizantina viene approcciata dagli studiosi e quindi influenzano il progresso della scienza, incanalandolo in certe direzioni e promuovendo negli studiosi la formulazione di un certo tipo di domande piuttosto che altre. Ed è quindi necessario riflettere attentamente su come gli strumenti vengono concepiti e come sono disponibili. Veniamo agli argomenti di questa lezione. Innanzitutto le digitalizzazioni integrali di manoscritti e stampati e poi i cataloghi e le raccolte bibliografiche digitali. Questi argomenti corrispondono ai due diversi tipi di strumenti di cui la Biblioteca Marciana si è dotata per far conoscere i propri fondi online. Partiamo poi dal primo, le digitalizzazioni integrali di manoscritti e stampati. La Biblioteca Marciana ha ritenuto di rendere disponibili le digitalizzazioni integrali di alcuni dei propri manoscritti attraverso la Biblioteca Digitale Italiana, che è un portale che organizza e mette insieme i repositories digitali di varie istituzioni sparse sul territorio italiano. La Biblioteca Digitale Italiana che vedremo è ospitata sul portale Internet Culturale, che è un portale gestito dall'Istituto per il Catalogo Unico del Ministero della Cultura e che raccoglie tutte le iniziative di promozione e comunicazione delle raccolte bibliografiche e documentali ospitate nelle varie istituzioni sparse sul territorio italiano. Iniziamo dunque dalle digitalizzazioni integrali e quindi da Internet Culturale. Questa è l'home page del sito, che si divide in due raccolte. Prima a sinistra la Biblioteca Digitale Italiana, dedicata alle digitalizzazioni di manoscritti e stampati, che è quella che vedremo, e poi a destra l'Emeroteca Digitale Italiana, che si occupa di raccogliere i periodici digitalizzati. Andiamo a esplorare la Biblioteca Digitale Italiana. Dobbiamo cliccare su Esplora. Qui si apre la descrizione del repository della Biblioteca Digitale Italiana che raccoglie molte diverse raccolte di istituzioni e istituzioni che pubblicano su internet raccolte di tipo diverso. La Biblioteca Nazionale Marciana in questo caso decide di affidare alla Biblioteca Digitale Italiana soltanto i suoi manoscritti e i suoi stampati più rari. Cliccando su Collezioni digitali si vede l'elenco delle risorse raccolte dalla Biblioteca Digitale Italiana. Nella stringa di ricerca, per trovare le risorse che hanno a che fare con la Biblioteca Marciana specificamente, si scrive la stringa Marciana e si aprono tutte le diverse risorse, che sono 10. Noi ci occuperemo soltanto di due di queste risorse. Scorrendo troviamo gli autografi dei letterati italiani, la cartografia e i materiali grafici marciani, gli incunaboli in volgare, la biblioteca di San Giovanni di Verdara, che è una biblioteca monastica soppressa nel Settecento, i manoscritti dei fondi musicali e finalmente i manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana, che sono la raccolta che ci interessa per conoscere i manoscritti greci di questa raccolta. Per esplorare questa sezione bisogna cliccare su Vedi Biblioteca Digitale. È necessario ricordarsi sempre di questo simbolo con l'occhio perché gli altri link non portano all'esplorazione diretta di questo fondo. Come si può vedere, ci sono moltissimi libri che la biblioteca ha deciso di digitalizzare, 427 in tutto, distribuiti tra 426 manoscritti e un esemplare di musica manoscritta. Qui sulla sinistra si vedono tutti i tipi di filtri che la biblioteca ha deciso di attribuire ai suoi fondi. Innanzitutto il tipo di documento,
poi il livello bibliografico

ma sono tutte monografie, e poi questo dato che è la data di pubblicazione. Questo è un dato particolare e strano per chi si occupa di raccolte di manoscritti. La Biblioteca Digitale Italiana è nata per digitalizzare di solito le raccolte di stampati e quindi non implica la registrazione della vera data di produzione di questi manoscritti, che è una data diversa dalla loro pubblicazione. Quindi in generale include una data generica tra l'anno 1 e l'anno 2000, quindi non è un parametro sfruttabile. Ci sono poi le keywords e le keywords corrispondono agli argomenti, cioè ai soggetti in cui il catalogo della Biblioteca Marciana è suddiviso nell'appendice. Le stesse materie che troviamo nell'appendice che abbiamo visto nella lezione riguardante la storia delle collezioni della Biblioteca Marciana si ritrovano proprio in questa classificazione nella stessa lingua, in latino. Poi ci sono la categoria lingua, ci sono 157 manoscritti latini, 122 italiani e 93 manoscritti greci. Poi sono tutti provenienti dalla Biblioteca Nazionale Marciana. Allo scopo di illustrare il funzionamento di questa biblioteca digitale, ho deciso di esaminare un manoscritto latino e vedremo perché ho scelto un manoscritto latino che in realtà è collegato ai manoscritti greci. Qui si aprono i manoscritti latini che sono vari. A noi interessa soltanto una categoria specifica, quindi apriamo le keywords, scegliamo gli altri elementi ed è un manoscritto che cerchiamo nella categoria miscellanea. Ci si aprono vari codici della categoria miscellanea e quello che ci interessa è questo, il Venezia Biblioteca Nazionale Marciana, latino 1414. Questo è l'esemplare digitalizzato originale della donazione di Bessarione alla Repubblica di Venezia, il manoscritto di cui abbiamo visto la riproduzione del primo foglio nella lezione dedicata alla storia della collezione della Biblioteca Marciana. Quindi lo possiamo vedere. Questa è la prima immagine che appare nel momento in cui apriamo la digitalizzazione di questo manoscritto. In questa pagina ci sono varie informazioni. Innanzitutto, nella parte superiore, Internet culturale ci dice quale esattamente parte del manoscritto stiamo visualizzando, cioè in questo caso nessuna parte del manoscritto, ma la sua scatola di conservazione, la faccia superiore. La digitalizzazione dei fondi della Biblioteca Marciana è una digitalizzazione scientifica e quindi vengono fotografate tutte le parti del manoscritto, inclusi i contenitori in cui eventualmente sono conservati. In questo caso si tratta non di un contenitore antico, ma un contenitore di restauro del XX secolo, ma in altri casi i contenitori sono antichi e quindi sono altrettanto importanti per capire la storia dei manufatti e soprattutto anche la storia della loro conservazione all'interno della biblioteca. Possiamo decidere di visualizzare il nostro codice in modi diversi e la biblioteca digitale ci dà le opzioni, o a pagina singola, come in questo caso, o a pagine affrontate, oppure attraverso le miniature. Se scegliamo la visualizzazione per miniature, si vede il primo gruppo di immagini tratte da questo manoscritto. La prima fila corrisponde alla scatola di restauro moderna, poi vediamo la legatura originale in tutte le sue parti e una scatola addirittura interna foderata di rosso che ci dice subito dell'importanza, come se non la sapessimo, di questo codice all'interno della storia del fondo della Biblioteca Marciana. Il rosso è sempre utilizzato per i manoscritti più importanti, per gli oggetti più importanti. Le altre informazioni che si possono ricavare sono diverse. Se clicchiamo su I, queste sono le informazioni generali che la biblioteca digitale ci dà su questo libro e sono molto limitate. Si limitano al titolo che corrisponde alla segnatura del codice, la data di pubblicazione che, come abbiamo detto, non è informativa, poi c'è la localizzazione.

realizzazione, cioè la provenienza dalla biblioteca marciana, e una serie di identificazioni. Possiamo, scorrendo in questo modo, andare alla parte, al foglio che ci interessa e quindi guardare il foglio 1 recto. Passiamo di nuovo alla visualizzazione a pagina singola e poi guardiamo il

del codice, che sono sempre informazioni importanti da capire quando stiamo analizzando un manoscritto antico. Ed ecco che arriviamo alla pagina iniziale, quella che abbiamo visto nella lezione dedicata alla storia della collezione, che qui si vede in alta risoluzione. Se fossimo interessati a una singola parte di questa pagina, potremmo ritagliarla con questo strumento e poi scaricare semplicemente questa parte. La Biblioteca Digitale Italiana ci dà poi la possibilità di ingrandire per leggere correttamente tutte le parti del manoscritto, perché questa, ripeto, è una digitalizzazione ad alta risoluzione che quindi consente di avvicinarsi moltissimo e spesso molto più che dal vivo a un manufatto. E poi la Biblioteca Digitale Italiana ci dà la possibilità di scaricare e per conservare per i nostri scopi di studio il documento intero in formato PDF o semplicemente la pagina corrente o la pagina corrente in formato originale, che di solito è un formato JPEG di fotografia. E poi si danno altre autorizzazioni all'uso come d'abitudine. La Biblioteca Digitale Italiana, come avete potuto vedere, conserva soltanto delle immagini, non viene dato nessun elemento ulteriore di descrizione che accompagna un codice, ma si dà per scontato che chi arriva alla consultazione di una riproduzione sia in grado di leggere il manoscritto in tutte le sue parti, di conoscere la sua struttura e di sapere tutte le diverse parti del contenuto. E quindi questo tipo di digitalizzazione implica il possesso di uno strumento tradizionale come un catalogo e il possesso di una serie di conoscenze specialistiche, perché in nessun modo lo studioso o l'appassionato viene aiutato, semplicemente ci sono delle fotografie. Dopo aver esaminato le caratteristiche dello strumento concreto della Biblioteca Digitale Italiana, vediamo le scelte compiute dalla Biblioteca Nazionale Marciana. Mettere a disposizione i suoi manoscritti più preziosi. Questa è la prima scelta fondamentale. Abbiamo visto come la biblioteca abbia deciso di digitalizzare, ad esempio, la copia originale e fragilissima della donazione del cardinale Bessarione alla Repubblica Serenissima. Questo risponde alle esigenze di tutela della biblioteca, perché continuamente consultare questa copia potrebbe comprometterne la conservazione. Tuttavia, in questa scelta, la biblioteca decide di compiere una selezione di quanto digitalizzare. La Biblioteca Marciana non ha ancora digitalizzato interamente nessun fondo, quindi online possiamo trovare soltanto alcuni codici e le loro scelte corrispondono a dei criteri che non sono spesso quelli degli studiosi, ma quelli della biblioteca stessa. In secondo luogo, poi, la biblioteca intende procurare immagini ad alta risoluzione. Questo corrisponde al primo fine, cioè la tutela e evitare che i manoscritti vengano esaminati in continuazione, ma così si può accedere ad essi da remoto, collazionarli, consultarli, leggerli senza andare a disturbare in concreto questi manufatti. E in terzo luogo, la biblioteca intende procurare descrizioni essenziali degli oggetti. Abbiamo visto, cliccando su Info, quali informazioni la biblioteca, offre. Sono informazioni minime, legate alla segnatura per permettere il riconoscimento di questo libro del libro digitalizzato all'interno dei fondi della Biblioteca Marciana. Poi un'informazione generale sulla data, che per i manoscritti marciani non è del tutto affidabile in quanto si riferisce a un arco cronologico molto ampio, e poi delle informazioni di base sul materiale e il numero dei fogli.

Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Qual è l'obiettivo della Biblioteca Digitale Italiana? La Biblioteca Marciana risponde proprio ai criteri della Biblioteca Digitale Italiana, da cui possiamo dedurre lo scopo essenziale di tutto il database e soprattutto che cosa manca e che cosa desidererebbero gli studiosi in più per accedere a questi materiali. Passiamo ora al secondo argomento, cataloghi e raccolte bibliografiche digitali. Questo secondo argomento corrisponde alla seconda tipologia di strumenti che la Biblioteca Marciana mette a disposizione o di cui si è fatta partecipe per mettere a disposizione agli studiosi degli strumenti per conoscere online i propri fondi. E sono degli strumenti catalografici. Il catalogo non è una novità del XXI secolo. Abbiamo visto nella lezione sulla storia delle collezioni della Marciana che a un certo punto e abbastanza presto, nel 1740, la biblioteca si dota di un catalogo moderno e composto dal custode bibliotecario Anton Maria Zanetti. Altri cataloghi sono stati prodotti nel XX secolo e corrispondono ai criteri moderni, scientifici, di descrizione dei manoscritti. Il XXI secolo ha segnato l'inizio di una nuova fase con gli strumenti digitali, quindi la catalogazione ora viene effettuata anche con gli strumenti digitali ed è disponibile online in modo diverso rispetto alla consultazione di poderosi volumi cartacei. Le schede, come vedremo, sono singole e possono essere consultate in un modo diverso che non ha rapporti rispetto alla conservazione all'interno della stessa biblioteca. La Biblioteca Nazionale Marciana partecipa a diversi progetti di catalogazione digitale. I principali sono Magi, i manoscritti greci d'Italia, e questo progetto ci interessa perché comprende la catalogazione del fondo dei manoscritti greci di cui ci occupiamo, il database Pinakes, che è un database bibliografico, come vedremo, è dedicato specificamente ai manoscritti greci, che quindi coinvolge lo stesso fondo, l'archivio possessori. Quest'ultima risorsa è una risorsa particolare nell'ambito dei manoscritti greci, perché è una risorsa che è nata per indagare, esplorare i possessori degli stampati. E tuttavia questi possessori sono anche possessori di manoscritti e, come vedremo, quindi questo è un database utile per chi si occupa dei manoscritti greci, in particolare della Biblioteca Nazionale Marciana. Ma procediamo oltre e vediamo come la Biblioteca Digitale Italiana non sostituisce un catalogo digitale. Abbiamo esaminato nel guardare la digitalizzazione del Marciano greco, del Marciano latino 1414, l'originale dell'atto di donazione di Bessarione, come in realtà la Biblioteca Digitale Italiana non procuri nessun dato interessante dal punto di vista catalografico, non dà nessuna informazione aggiuntiva, nemmeno nel titolo, dà l'elenco del contenuto, semplicemente il codice è una miscellanea. Possiamo riprendere la schermata della Biblioteca Digitale Italiana e controllare questo tipo di informazioni. Vediamo che il Marciano latino 1414 non ha nessuna attribuzione di contenuto. Possiamo guardare in modo diverso le informazioni che sulla Biblioteca Digitale Italiana vengono fornite rispetto alla descrizione del suo contenuto. Questa è la scheda di dettaglio. Vediamo come c'è il collegamento all'oggetto digitale, cioè alla digitalizzazione, e poi c'è la segnatura del manoscritto, il tipo di documento che è un manoscritto, il livello bibliografico monografia che abbiamo già visto tra i filtri, e poi il formato membranaceo, questo non è parte del formato, è semplicemente la materia, e poi il numero dei fogli, e l'unica informazione specifica che viene data sono le dimensioni, millimetri 241 x 160.

63. Questa è l'unica informazione che ci permette di figurarci questo manoscritto nelle sue dimensioni. Dobbiamo immaginare una pagina un po' più piccola in altezza di un foglio A4 e leggermente più ampia in larghezza, ma del tutto analoga a un comune foglio A4. Queste informazioni poi vengono ripetute in modo più disordinato nel campo descrizione. Questo non è un catalogo di manoscritti perché non contiene nessun altro tipo di informazione. Da nessuna parte si dice che questo è l'atto di donazione di Bessarione, che è l'originale, e tutta un'altra serie di informazioni che ci interesserebbero se volessimo sapere il contenuto di questo manoscritto e non lo sapessimo già. Possiamo esaminare anche il codice source per vedere la costruzione del sito della Biblioteca Digitale Italiana e solo brevemente si può vedere come il primo campo sia il titolo e si dà la segnatura tutta unita. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, latino 1414 uguale 4235. Questo non è il modo di fare una catalogazione digitale, perché una catalogazione digitale permetterebbe di avere un'idea di tutti i manoscritti contenuti in questo fondo in una forma di elenco e dividerebbe ad esempio il fondo latino dagli altri fondi della biblioteca, la classe 14 che è una classe aggiuntiva rispetto alle miscellane che c'è solo nei codici latini e poi il numero d'ordine del codice all'interno di questa classe. All'interno della Biblioteca Digitale Italiana questi non sono parametri compresi, quindi questo non è un vero catalogo, questi dati sono irrecuperabili se volessimo guardare alla catalogazione e alla descrizione del complesso di questo fondo. La descrizione fornita dalla Biblioteca Digitale Italiana non è completa e scientifica e non è costituita da dati riutilizzabili. Tengo a sottolineare questa affermazione perché gli indirizzi moderni della catalogazione vanno verso la produzione di dati che devono essere riutilizzabili, dati su cui si possa costruire per altri progetti di catalogazione, di esplorazione e altri progetti di ricerca che mettano insieme i dati in modo diverso. Una biblioteca può produrre il catalogo del suo fondo, ma ci può essere un progetto scientifico che mira a mettere insieme i dati provenienti da più biblioteche, esaminando soltanto una parte del loro fondo che interessa al soggetto di questo progetto. Attraverso una catalogazione minima come quella che non si può definire catalogazione come quella della biblioteca digitale, questo è infattibile, ma bisogna ripartire da zero. Per fare una catalogazione digitale si usano modernamente gli strumenti del Text Encoding Initiative e vi volevo mostrare attraverso i parametri della Text Encoding Initiative come si dovrebbero classificare i dati e soprattutto i dati della segnatura che sono quelli fondamentali. Questo catalogo di parametri per la manuscript description prevede una etichetta per ciascuna parte dei dati conservati, dei dati che hanno a che fare con un oggetto digitale, in questo caso un manoscritto. Il parametro Manuscripts Identifier, questo, il primo, raccomanda di classificare ogni singola parte della segnatura, quindi la città, il nome della biblioteca, il nome del fondo e poi tutti gli altri parametri che permettono di organizzare il fondo al suo interno per rendere questi dati disponibili attraverso queste etichette che poi diventano interoperabili perché il codice, la Text Encoding Initiative, si basa sull'XML che è questo linguaggio di descrizione che è diffuso, nelle catalogazioni e nella descrizione, nell'encodaggio di testi. Vediamo come poi nelle altre iniziative di catalogazione questa direzione, quella della Text Encoding Initiative, sia invece percorsa in modi diversi. Si vede come queste iniziative vengono accolte e si vada verso
una concezione

della biblioteca che non si ferma semplicemente alla descrizione dei propri fondi, alla disponibilità delle immagini, delle rarità, ma che si che partecipa della ricerca scientifica e di quello che si può fare attraverso la divulgazione del patrimonio bibliografico. Il primo strumento è MAGI, che fa parte delle dei cataloghi e delle raccolte bibliografiche digitali. MAGI, sì, è parte di Nuova Biblioteca Manoscritta. MAGI è il progetto di catalogazione dei manoscritti greci d'Italia, che è nato a margine di Nuova Biblioteca Manoscritta, che è un'iniziativa della Regione del Veneto per la catalogazione di tutti i suoi fondi manoscritti, indipendentemente dalla lingua. Questa iniziativa si è diffusa e in questo periodo si è specializzata con questa iniziativa che affronta nello specifico i manoscritti greci. MAGI prevede la catalogazione di tutti i manoscritti greci conservati nelle biblioteche italiane, circa 6.500 unità librarie, cui si aggiungono 4.700 codici conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, che rappresenta un'iniziativa a parte in quanto non è un'istituzione che si trova sul territorio nazionale. Ma esploriamo come si strutturano le schede di catalogo di MAGI. Da qui, questa è la maschera di ricerca che si trova sul catalogo di Nuova Biblioteca Manoscritta nella sezione MAGI, si può arrivare alla ricerca e all'esplorazione dei fondi. Io non farò una ricerca semplice, ma una ricerca avanzata e selezionerò la Biblioteca Nazionale Marciana per farvi vedere che tipo di fondi sono digitalizzati all'interno di MAGI, che tipo di descrizioni si trovano. Come vedete, per la Biblioteca Nazionale Marciana ci sono stati trovati 228 manoscritti, di cui MAGI accoglie la descrizione. Inizialmente c'è un elenco dei primi 10, ma quello che è interessante è vedere i parametri, i filtri di descrizione che MAGI si è dato. Innanzitutto l'argomento, vediamo filosofia, medicina, tragedie, musica, matematica. Ricordano da vicino questi argomenti, ancora una volta, gli argomenti della catalogazione dell'appendice e sono tutto sommato gli stessi con alcune categorie più specifiche. La datazione, poi la datazione scientifica, di questi manoscritti e quindi corrisponde al secolo o al quarto di secolo, come in questo caso, e poi ci sono degli attributi aggiuntivi, il luogo di fabbricazione, di provenienza, di conservazione, la lingua, il greco. Ma ci sono anche manoscritti latini, latino-greci, che quindi sono misti, e poi il nome. Il nome riguarda gli enti di conservazione, ma anche i possessori antichi dei manoscritti. Riconosciamo qui ad esempio Nani Giacomo, che è uno degli antichi possessori che abbiamo visto donò la sua collezione alla Biblioteca Nazionale Marciana. Ma noi vediamo il nome di Bessarione. Trovati 18 manoscritti. 18 sono i manoscritti bessarionei descritti. Quasi tutti sono manoscritti delle classi. I manoscritti di Bessarione a un certo punto in parte finirono in disordine e finirono nel fondo appendice. Questo non è una rarità nel Settecento in cui il mantenimento della coerenza dei fondi bibliografici non era sempre l'obiettivo dei bibliotecari, soprattutto le conoscenze scientifiche non erano ancora così sviluppate. Ho scelto di vedere questo manoscritto, il Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, greco Sesto 3. Questo è un manoscritto matematico. Vediamo come la descrizione si snoda in modo diverso e molto più ampio rispetto a Nuova Biblioteca Manoscritta, anche se ci sono inizialmente le stesse informazioni. La datazione, molto più precisa, al secolo. Poi la materia è un codice membranaceo, viene data la consistenza, il numero di fogli che abbiamo visto nell'altro e poi le dimensioni. Si danno poi un'altra serie di informazioni che sono importanti per chi affronta la visione di un manoscritto nella sua composizione materiale. La fascicolazione, le righe, la scrittura,
Ad esempio, in questo

caso il codice è stato vergato da un unico scriba. Questa è un'informazione importante per chi osserva un oggetto digitale, perché si attende un certo tipo di alternanza di mani, un certo tipo di descrizione e un certo tipo di scrittura. Poi viene descritta la legatura. La legatura, cioè la copertina del codice nel suo stato attuale. E questo è il primo impatto che abbiamo con un manoscritto nella Biblioteca Digitale Italiana, perché si apre la digitalizzazione con la legatura. Poi viene sottolineata la storia di collezione di questo codice prima della collezione, ma quello che è importante sono questi tre parametri: possessore, restauratore e restauratore. La Biblioteca Digitale Italiana non indicizzava praticamente nessun tipo di nome. Invece Magi, essendo un progetto di catalogazione, attiene a creare queste schede, che sono schede di autorità. È ancora un progetto work in progress, quindi queste schede non sono ancora state compilate in modo completo, ma le schede di autorità sono essenziali perché consentono a tutti gli elementi del catalogo di parlare dello stesso soggetto, in questo caso il cardinale Bessarione, nello stesso modo, facendo riferimento agli stessi elementi. E nel corso del tempo tutti i codici che hanno a che fare con il cardinale Bessarione potranno essere visualizzati sinotticamente, semplicemente cliccando il nome di Bessarione e visualizzando il suo ruolo nei diversi manoscritti. Torniamo alla scheda. C'è poi l'esame del contenuto. Questo aiuta nella lettura e questa scheda serve da tenere a lato quando ci si occupa della lettura di un manoscritto e si vuole raggiungere una certa parte. Questo manca completamente dalla Biblioteca Digitale Italiana. Questa è una vera guida alla lettura. E dopo il contenuto c'è una bibliografia minima e poi il link, diciamo, riportato in modo un po' artigianale alla digitalizzazione su internet culturale. Se torniamo poi all'esame di questo codice, possiamo visualizzare, considerata la digitalizzazione della Biblioteca Digitale Italiana, quante le informazioni date dalla catalogazione trovino riscontro all'interno della digitalizzazione e dove andare a cercare queste informazioni. Ad esempio, in questa slide ho selezionato le informazioni riguardanti la legatura. Nella legatura si dice piatti di cartone rigido, pelle liscia color marrone chiaro, noi vediamo solo i bordi perché ho ripreso solo l'immagine del contropiatto posteriore, restauro. Interventi di restauro avvenuti, il primo nel 1960 a cura di Orlandini e il secondo nel 1971 presso il laboratorio dei Benedettini di San Giorgio Maggiore di Venezia. E di questo restauro si trova notizia proprio nel contropiatto anteriore, in cui si riporta l'etichetta del restauro del libro Benedettini di San Giorgio a Venezia, che restaurano il manoscritto e lasciano questo segno del loro lavoro. E questo è importante perché consente di rintracciare tutte le fasi di manipolazione di questo oggetto. Nella Biblioteca Digitale Italiana non avevamo nessun tipo di informazione riguardo ai restauri che ci rendessero conto appunto di cosa è successo ai codici nel corso della loro storia. Ci sono poi le informazioni sul contenuto. Qui ho ripreso l'informazione su il primo testo contenuto nella biblioteca, il primo testo contenuto in questo manoscritto, cioè il Marciano greco 6-3. Alla carta 1 c'è l'autore, questo Cleonides del secolo II, vedete il link sottolineato perché anche questa è una voce di autorità, c'è il titolo presente, la trascrizione del greco e il titolo identificato. Il titolo identificato permette in prospettiva di creare un'altra voce di autorità che si riferisce a quest'opera, in modo che si possano visualizzare tutti i testimoni di quest'opera considerati all'interno del catalogo.
l'ingrandimento poi dell'immagine che si trova

sulla Biblioteca Digitale Italiana permette di verificare queste informazioni. La trascrizione tra parentesi quadre ha di questo perché il titolo che viene trascritto è, proviene da questa linea e vedete che in questo punto c'è qualcosa che viene cancellato, manca, non si legge, quindi qui è tra parentesi quadre K lambda. Passiamo ora al secondo strumento, Pinakes. Fa sempre parte dei cataloghi e raccolte bibliografiche digitali. Questo che vedete nella slide è l'home page di Pinakes, che è un database bibliografico gestito dall'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, che è un istituto di ricerca del CNRS, il CNR francese, che organizza questo database di raccolta di tutti i manoscritti greci. Nell'home page vedete questo il numero diction, che è un identificativo univoco attribuito a tutti i manoscritti greci. Se noi avessimo un numero diction, potremmo cercare direttamente questo manoscritto. Ci sono diverse possibilità di ricerca previste da Pinakes. Io ho effettuato un tipo di ricerca che vedremo. Ma intanto vediamo che Pinakes è un database bibliografico, non è un catalogo, ancora una volta, ma raccoglie dati utili alla catalogazione. Magi è un progetto di catalogazione, questo è uno strumento che serve a compilare la catalogazione e aggrega i dati. Questa è una ricerca di manoscritti, vedete che ho compilato i campi relativi al Marciano Greco 6.3, e questa è la scheda su Pinakes del Marciano Greco 6.3. Si vedono i dati relativi ai copisti, i possessori agli altri, gli identificativi e si rimanda qui alla Biblioteca Digitale Italiana e soprattutto alla bibliografia. Qui si raccolgono tutti i contributi scientifici che hanno a che fare o che menzionano questo manoscritto ed è uno strumento essenziale per chi si occupa di manoscritti, di paleografia e della storia delle biblioteche. Vediamo qui la voce sul cardinale Bessarione, Vissarion. Ci sono tutte le altre forme del nome, quindi Basilio Vissarion, Patriarch Latin de Constantinople e Cardinal, quindi Patriarca Latino di Costantinopoli e Cardinale, e poi una serie, una serie di opere che contengono riproduzioni della sua scrittura oppure altre voci di autorità che hanno a che fare con il cardinale Bessarione. Questo è RGK, il repertorio dei copisti greci, e poi, interessante, tra un paio di minuti, l'archivio dei possessori della Biblioteca Marciana. Queste sono le sue note di possesso. E poi una bibliografia generale sul cardinale e in generale sui suoi manoscritti e, alla fine, tutte le segnature di codici che hanno a che fare col cardinale Bessarione, quindi codici che egli possedette, codici che copiò o su cui si trova l'intervento della sua mano come annotatore, come lettore. Passiamo al terzo strumento, l'archivio possessori. Ancora una volta fa parte dei cataloghi e raccolte bibliografiche digitali. L'archivio possessori è un archivio creato dalla Biblioteca Nazionale Marciana per i possessori dei propri libri stampati. Ma si possono effettuare delle ricerche anche riguardo ai manoscritti. Questo è l'home page e ho effettuato già la ricerca e si apre la pagina relativa al cardinale Bessarione. Il cardinale Bessarione ha tre tipi di note di possesso, cioè tre modi in cui segna il possesso nei libri stampati ma anche sui manoscritti. Il primo è lo stemma, il secondo è una nota di possesso e la terza è segnata in modo diverso, sono note di lettura. Se guardiamo il lato note di possesso, vediamo questa voce che è ancora una volta una voce di autorità, perché tutte le voci riguardanti il cardinale Bessarione registrate all'interno dell'archivio possessori rimandano a questa pagina in cui sono raccolti gli stemmi del cardinale. Dalla biblioteca dell'archivio possessori possiamo vedere come ci si rapporta

in modo diverso alla creazione delle voci catalografiche. Si può vedere come il campo del possessore sia etichettato esattamente come possessore, questo indica che il dato è riutilizzabile. La stessa cosa avviene nel field tipologia immagine, nota di possesso. Se avessimo il tipo nota di lettura, qui avremmo nota di lettura e quindi queste risorse possono essere riutilizzate anche altrimenti. L'immagine che vedete tratta da un incunabulo, l'incunabulo 97. Questo incunabulo è digitalizzato, anche se l'archivio possessori non è uno strumento perfetto perché non linka alla digitalizzazione. Ma possiamo passare di nuovo. Qui sono le due note di possesso della Biblioteca Nazionale Marciana relative a questo incunabulo che ha un identificativo univoco e infine andiamo a cercarlo. Stavolta lo andiamo a cercare sempre nella Biblioteca Digitale Italiana tra i rariora, cioè tra gli stampati antichi, e questo è il primo che ho cercato attraverso varie risorse, dati che sapevo di questo codice, di questo stampato, e è uno stampato plutarcheo. Come vedete, nella Biblioteca Digitale Italiana, per chiudere il cerchio, non c'è nessuna traccia della segnatura, che è quello che permette di richiedere questo libro in biblioteca, e quindi non è uno strumento catalografico utile da questo punto di vista. Veniamo alla conclusione. Le risorse digitali creano nuovi modi di percepire i manoscritti come oggetti fisici e intellettuali e aprono nuove prospettive per lo studio della storia della Biblioteca Marciana. Vediamo qui gli spunti di riflessione dati da questa seconda parte dedicata agli strumenti di catalogazione. Quali sono i dati filtrabili nelle descrizioni della Biblioteca Digitale Italiana e quali invece mancano? Da quali voci di descrizione deduciamo la storia di un manoscritto marciano? Perché un database come Pinakes è importante per gli studiosi? A che cosa serve, infine, l'archivio possessori? Questi sono tutti spunti che derivano da questa seconda parte. Riepiloghiamo in generale gli spunti di riflessione di questa seconda lezione dedicata agli strumenti digitali. Qual è l'obiettivo della Biblioteca Digitale Italiana? Quali sono i dati filtrabili nelle descrizioni della Biblioteca Digitale Italiana e quali invece mancano? Da quali voci di descrizione deduciamo la storia di un manoscritto marciano? Perché un database come Pinakes è importante per gli studiosi? A che cosa serve l'archivio possessori? Siamo giunti alla fine di questa lezione sugli strumenti digitali per l'esplorazione della Biblioteca Nazionale Marciana. Per maggiori informazioni potete consultare il sito, la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

In particolare affronteremo alcuni argomenti. Il primo riguarda la definizione e le componenti del Corporate Heritage. Nel secondo argomento parleremo della Resource Based Theory e del vantaggio competitivo. Il terzo argomento riguarda la gestione e la valorizzazione del Corporate Heritage. Partiamo dal primo argomento, definizione e componenti. Andremo a definire quindi cos'è il corporate heritage e quali sono le sue componenti. Vedremo quindi le sue componenti tangibili e le sue componenti intangibili e poi faremo qualche considerazione di merito sul corporate heritage. Andiamo a vedere la definizione. Il corporate heritage riguarda tutti i tratti e gli aspetti di un'organizzazione che collegano il suo passato, presente e futuro in modo significativo e rilevante. È una definizione di Burghausen e Balmer del 2014. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Che il corporate heritage è un insieme di beni, aspetti, cultura organizzativa che appunto riguarda un'azienda, quindi da qui il termine corporate, che è un collegamento tra il passato, il presente e il futuro di un'azienda. Ha quindi a che fare molto ed è molto legata con l'identità di un'azienda che utilizza la sua storia, quindi il suo passato, per proiettarsi nel presente e soprattutto nel futuro. Da cosa è composto il corporate heritage? Andiamo a vedere quali sono gli elementi tangibili del corporate heritage. Il primo è l'archivio storico, è tutta la base documentale fatta appunto di documenti, fotografie, tutto ciò che appunto riguarda i documenti di un'azienda. È una parte importante perché l'archivio storico costruisce la memoria di un'azienda. I prodotti storici dell'azienda, quindi quali sono i prodotti iconici, se esistono dei prototipi, dei macchinari che sono stati utilizzati dall'azienda e che sono rimasti iconici all'interno dell'azienda stessa, ma anche i packaging iconici, sono importanti perché creano un legame identitario con l'azienda. Quindi vedremo anche più avanti come il corporate heritage si lega ai prodotti di un'azienda e per questo motivo ne compongono proprio un aspetto fondamentale. I luoghi. L'heritage riguarda sia il tempo, abbiamo visto passato, presente e futuro, che anche il luogo in cui l'heritage ha sede. In questo caso riguardano tutti i luoghi di un'azienda che sono importanti. Può essere la sede storica, può essere un negozio particolare. Anche in questo caso il legame è identitario ed emozionale. Riguarda i marchi e i loghi. In questo caso, proprio il brand, che può essere appunto un corporate brand o un brand di prodotto, è il logo. Ancora più importante, in questo sempre in questo caso, è l'identità che l'azienda ha con i marchi, per esempio con le modifiche, la dinamicità del marchio stesso e il logo, di alcuni prodotti. I brevetti e le invenzioni. Sono un altro aspetto tangibile del corporate heritage che hanno a che fare con la costruzione dell'azienda attraverso le sue innovazioni e i suoi brevetti. Sono una parte importante perché abbiamo visto che l'heritage appunto ha a che fare anche con il futuro. Quindi l'innovazione è una cosa importante per un'impresa. I brevetti e le invenzioni riguardano appunto l'innovazione di un'azienda e ne permettono anche in questo caso, visti dal passato, al presente, al futuro, di farci comprendere la tipologia di azienda e la sua capacità di innovare durante il tempo. Andiamo a vedere adesso gli elementi

intangibili, le componenti intangibili del corporate heritage. La prima componente riguarda i valori aziendali. Sono la base di qualsiasi azienda perché riguardano appunto la sua missione, la sua visione e tutti i valori che l'azienda ha. Sono importanti sia per quanto riguarda appunto la memoria storica dell'azienda e quindi se per esempio c'è stato un cambiamento di missione all'interno dell'azienda, ma è importante soprattutto perché questa è la base, sono i fondamenti per prendere decisioni all'interno di un'azienda. Quindi prendere coscienza di quali sono i valori aziendali all'interno del corporate heritage è un punto fondamentale, è un punto di partenza per chi sta soprattutto all'interno dell'azienda. Così anche vale per la cultura, questo vale anche per la cultura aziendale. La cultura aziendale è un insieme composto dagli atteggiamenti, i comportamenti, il linguaggio all'interno di un'azienda. Chi si occupa di comunicazione e di marketing sa infatti benissimo quanto sia importante sicuramente comunicare all'esterno, ma quanto è ancora più importante comunicare all'interno. Tutta la parte di cultura aziendale è quindi una parte fondamentale del corporate heritage perché riguarda il gradino più basso della costruzione della reputazione, che riguarda appunto i comportamenti, chi è l'azienda e quali comportamenti ha al suo interno. Storie e aneddoti fanno parte sempre degli elementi intangibili e sono i punti della storia dell'azienda focali e importanti, quelli su cui spesso si basa anche lo storytelling aziendale. Servono un po' a calare nella realtà e anche a creare, anche in questo caso, un legame emotivo con gli altri stakeholder, con gli stakeholder esterni all'azienda, ma anche rispetto agli stakeholder interni, diventa importante come chiave narrativa. Altro elemento intangibile riguarda la personalità e le figure chiave di un'azienda. Spesso, per esempio, nelle aziende viene mitizzata la figura del fondatore o di un personaggio importante della storia dell'azienda e spesso anche su questo si basa lo storytelling e quindi la narrazione dell'azienda e della sua comunicazione. Pensate a un'azienda come la Ferrero, dove Michele Ferrero è stato una personalità chiave, una figura chiave dell'azienda e che ancora adesso è narrata e raccontata all'interno e all'esterno dell'azienda come importante, come un punto fondamentale. Anche su di lui si raccontano tanti aneddoti, per esempio su come è nata la Nutella o altri prodotti importanti della stessa Ferrero. Il know-how. Sono le conoscenze, le capacità che un'azienda ha. Questo è un elemento anche questo è un elemento importante del corporate heritage, ma perché è importante? Perché spesso alla base del vantaggio competitivo ci stanno le capacità e le conoscenze di un'impresa. È chiaro che quanto più io conoscenze ho accumulato nel tempo o capacità, quanto più io questi elementi vanno a finire all'interno del mio patrimonio d'azienda. Facciamo qualche considerazione rispetto al corporate heritage. Non è la storia dell'azienda. Questo si vedeva già dalla definizione in cui appunto si legava il passato, il presente e il futuro e non si parlava soltanto del passato. È ovvio che la storia dell'azienda fa parte appunto con la sua visione, con i suoi valori, con la sua missione, ma anche con appunto con i prodotti storici, la comunicazione storica di un'azienda, tutta la sua base documentale, fanno parte dell'heritage, ma non è soltanto questo, non è una mera elencazione di fatti e di prodotti iconici. La dimensione transtemporale dell'identità dell'azienda.

Cosa significa questo? Che quando noi valutiamo il corporate heritage, noi andiamo a valutare l'identità dell'azienda, che non è fissa nel qui e ora, ma è appunto transtemporale, va da un punto all'altro. Questo è molto importante in termini soprattutto di posizionamento dell'azienda rispetto ai concorrenti. Ed è importante anche perché comunque cambiare il corporate heritage non è molto facile, perché appunto va considerato un percorso transtemporale. Brand stewardship è un concetto importante che riguarda il corporate heritage e soprattutto la sua parte relativa al branding, al suo brand. Cosa significa stewardship? Significa gestione etica. Quindi, cosa bisogna fare quando si gestisce il corporate heritage? E vedremo all'interno di questa lezione come gestirlo. Bisogna cercare di fare una gestione etica. Etica significa che, visto che l'identità dell'azienda è temporale, quello che è considerato oggi etico non è detto che si fosse etico anni fa o che sarà etico successivamente nel futuro. Quindi, chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di comprendere come essere, tra virgolette, resiliente, far diventare resiliente un brand, un'azienda, cavalcando un po', e cercando di gestire e tutelare da un punto di vista etico il brand. Pensate che negli anni ci sono state aziende che sono state accusate di essere poco etiche, ma non per quello che facevano in quel momento, ma per quello che avevano fatto, per esempio, nel passato. Esistono aziende che hanno utilizzato, per esempio, gli schiavi nei loro processi produttivi tantissimi anni fa. Capite che avere a che fare con la gestione di un brand, di un'azienda che è stata tacciata di aver utilizzato gli schiavi, oggi è un po' complicato. Quindi, chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di gestire in maniera etica e anche appunto cavalcando il passato, il presente e pensando al futuro, tutta la questione etica della gestione del corporate heritage. Il corporate heritage è una risorsa per il vantaggio competitivo. Questo è un punto chiave perché è chiaro che un'azienda vuole tutelare, vuole gestire il suo corporate heritage perché fa parte della sua cultura, della sua storia, ma in realtà anche da un punto di vista del vantaggio competitivo, quindi del vantaggio che può avere un'azienda rispetto ai suoi competitor, il corporate heritage è oggi una risorsa fondamentale perché i consumatori sempre di più richiedono ai brand di essere autentici, di mettere in gioco la propria storia, la propria cultura in qualche modo e quindi anche tutto il corporate heritage. Legame emotivo con l'azienda e il suo brand. Sempre nell'ottica del vantaggio competitivo, una delle cose che risulta molto importante oggi è appunto creare un legame emotivo con il proprio cliente, ma non soltanto, anche un po' con tutti gli stakeholder che si relazionano con un'azienda. In questo appunto il corporate heritage permette di essere appunto una risorsa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la parte di narrazione di un'azienda, ma non soltanto. È comunque sia un contenuto, ma anche un modo di gestire, un modo di creare delle aspettative rispetto a determinati comportamenti di un'azienda. Quindi è una base importante per creare un legame anche di fiducia con i consumatori e gli altri stakeholder, che si basa appunto sulla storia, sulla reputazione, su quello che si era prima, i comportamenti che abbiamo avuto prima diventano un po' predittivi di quello che potremmo fare nel futuro.
Perché prima parlavamo di vantaggi?

competitivo, di legame emotivo, perché uno dei trend del momento è la nostalgia. La nostalgia è uno stato esperienziale associato alla preferenza o atteggiamento favorevole verso oggetti, persone o luoghi associati al passato. La nostalgia è un sentimento, potremmo dire, no? Che ci fa preferire e ci fa vedere come, per esempio, la Golden Age, come l'età dell'oro, tutto ciò che riguarda il passato, soprattutto il passato spesso legato a quando noi eravamo giovani, quindi ai prodotti della nostra infanzia, a, non so, a determinati dolciumi, gelati. Anni fa, per esempio, c'è stata una richiesta da parte dei consumatori di rimettere nel mercato un gelato particolare. Che richiamava appunto l'infanzia e che era uscito fuori di produzione da almeno una decina di anni. L'azienda che produceva questo gelato ha accolto la richiesta nostalgica dei consumatori proprio per dar loro il piacere di poter riassaporare quel gelato a cui tenevano tanto, proprio perché li riportava a un tempo passato e quindi li faceva entrare nel sentimento della nostalgia. Un esempio che vi ho portato qui è quello, per esempio, della Pepsi, che ha creato per celebrare il 30° anniversario, ha ri rimesso nel mercato la Crystal Pepsi. Vedete già anche dalla comunicazione della rimissione di questo prodotto, come si ricorda il passato con appunto il mangiacassette che si usava 30 anni fa. Un po' anche i colori ricordano quelli degli anni 90. Dal passato al futuro. Parliamo adesso di autenticità. Però prima volevo farvi una premessa. È chiaro che le aziende devono guardare alla nostalgia, ok? E quindi magari al passato, alla Golden Age, però devono pensare al futuro, cioè la nostalgia di quello che si era non deve bloccare l'innovazione e cosa si vorrà essere nel futuro. Quindi ricordatevi questo passaggio. Il corporate heritage è una base, una risorsa competitiva, ma che ci deve proiettare al futuro. Come? Il primo punto è quello dell'autenticità. Il corporate heritage che guarda al passato, il passato, le nostre radici, le nostre fondamenta, sono una base che ci permette, se coerenti con questa base, di essere percepiti come autentici da parte di tutti gli stakeholder e quindi di legarsi agli stakeholder, ai consumatori, ma non solo, attraverso l'autenticità. Questo però bisogna essere coerenti con quello che eravamo, in modo tale da sembrare tradizionali, autentici, veritieri, trasparenti all'interno del mercato delle altre aziende. La fiducia riguarda appunto il fatto che il corporate heritage mi permette di creare una base appunto all'interno del mercato per cui i consumatori si fidano di me perché la mia storia, la qualità dei miei prodotti, la qualità dei miei comportamenti e altro hanno creato quella reputazione tale che mi permette di giocare sulla fiducia del consumatore che da me si aspetta che io continui ad avere quella qualità, per esempio. Questo appunto però non significa basarsi solo sul passato. È importante per le aziende saper essere dinamiche, quindi la dinamicità dell'azienda. Appunto, è importante saper comprendere quali sono i trend e andare un po' dietro, rimanendo coerenti e autentici. Guardate qui il logo della Barilla. Vedete come negli anni è cambiato. Parliamo del 1908 fino all'ultimo rebranding che è stato nel 2022.
c'è una dinamicità.

dell'azienda, perché chiaramente il logo del 1908 oggi forse non avrebbe venduto così tanto, ma allo stesso tempo all'interno di questo percorso della Barilla vedete come oggi nel logo è riapparso dal 1877, che è l'anno di fondazione della Barilla. Quindi la Barilla cosa sta facendo? Sta giocando oggi con il marchio di oggi su il passato, mettendo l'anno di fondazione dell'azienda stessa. I caratteri invece ricordano un po' gli ultimi loghi Barilla e il colore riprende un po' invece i primi loghi della Barilla. Però un'azienda dinamica che cambia nel tempo. L'heritage non significa rimanere fermi al punto in cui siamo, ritornando e guardando soltanto al passato, ok, la nostalgia, ma bisogna anche innovare. E quindi altro tema importante è quello dell'innovazione. L'innovazione, lo dicevamo prima, è importantissima all'interno delle aziende perché è quella che permette di avere un vantaggio competitivo e ci permette di avere anche delle risorse che non sono imitabili. Quindi sì al passato, ma un passato che guarda al futuro e che continua ad innovare per creare nuovo passato. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono secondo te i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Resource-based theory e vantaggio competitivo. Ne abbiamo già un po' parlato del vantaggio competitivo e del fatto che il corporate heritage è una risorsa. Andremo qui a vedere qual è questo paradigma della strategia aziendale, quale è appunto la resource-based theory. Quali sono i principi chiave di questo paradigma della strategia aziendale, quindi della resource-based theory? Il primo principio su cui si basa questa teoria riguarda l'eterogeneità. Cosa dice la teoria? La teoria dice che le risorse all'interno del mercato sono tutte differenti e quindi eterogenee, e quindi all'interno del mercato le aziende avranno un insieme di risorse che è sempre differente, è come se fosse un paniere differente per ciascuna delle aziende che fa parte del mercato, quindi un paniere di risorse differenti che permettono appunto il vantaggio competitivo. Qual è l'altro principio chiave? Quello della non trasferibilità. Non trasferibilità significa che le risorse che appunto un'azienda ha sono per lo più inimitabili o comunque per essere imitate hanno bisogno di uno sforzo. Quindi all'interno dei panieri delle aziende alcune risorse sono più o meno imitabili e quindi più o meno trasferibili, il famoso know-how, le famose competenze e le famose risorse. Altro principio chiave è quello del valore. All'interno del paniere di risorse di un'azienda, le aziende hanno più o meno risorse che hanno più o meno valore. Quindi è compito dell'azienda cercare di comprendere quali sono le risorse che producono valore e che producono quindi un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Un'azienda gode di un vantaggio competitivo sostenibile quando possiede risorse uniche e difficilmente imitabili. Cosa significa questo? Significa che perché un'azienda abbia il famoso paniere di risorse che permette il vantaggio competitivo, innanzitutto deve avere la capacità di sostenerlo nel tempo. Quindi sostenibile significa saper gestire le risorse attuali e non sprecarle per averle anche nel futuro, in questo caso. E quando ce l'ha? Quando possiede le risorse che sono uniche, quindi ce le ho solo io nel famoso mercato, quella risorsa, e che siano difficilmente

inimitabili. Esiste un modello che è il modello VRIO, che è un quadro concettuale per cercare di comprendere se le aziende hanno o meno un paniere di risorse che crei un vantaggio competitivo sostenibile. Il primo riguarda se la risorsa che ho è di valore, se la risposta

hanno anche gli altri e quindi entro in una parità competitiva con tutti gli altri attori del mercato. Se è rara, invece dovrò farmi un'altra domanda, se è imitabile o meno. Se è imitabile, quindi mi trovo in quest'area, se la risposta è no, non è inimitabile, diciamo, io dovrò mi troverò in un vantaggio competitivo temporaneo, perché essendo imitabile, altre aziende, comprendendo che quella è una risorsa che permette un vantaggio competitivo, mi copieranno. Se invece è inimitabile, allora mi dovrò chiedere se io come azienda sono abbastanza organizzato per gestirlo in maniera sostenibile. Se la risposta è no, io ho un vantaggio competitivo, ma non sono in grado di usarlo. Se la risposta è sì, allora otterrò quel famoso processo di vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, anche grazie a tutte le altre risorse che ho all'interno dell'azienda. Una volta che un'azienda ha capito se ha più o meno un vantaggio competitivo e se questo può essere sostenibile, deve fare appunto quelle che si chiamano delle implicazioni manageriali della resource-based theory. In particolare, deve identificare le risorse chiave, quindi deve cercare di comprendere quali risorse all'interno del suo famoso paniere possono essere di valore. Deve poi sviluppare queste risorse perché deve gestirle, per esempio, ho tanti documenti, devo gestire, fare un archivio o altro. Protezione delle risorse, deve proteggerle, deve tutelarle. Da qui molte delle azioni delle aziende, soprattutto degli uffici legali, riguardano appunto i marchi, i brevetti, il packaging, e la tutela e la gestione. Devo evitare che gli altri mi imitino. E poi deve saperle, ed è lo sfruttamento delle risorse, deve saperle sfruttare. Questo è importante perché non basta, appunto, abbiamo visto, avere la risorsa, a tutelarla, ma poi bisogna usarla per creare un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Perché abbiamo visto, perché abbiamo parlato di questa teoria delle risorse, e perché abbiamo parlato di questa all'interno di un'azienda? Perché anche il corporate heritage è una risorsa strategica per due motivi principali. Il primo è l'unicità, che è data dalla storia dell'azienda. Capite bene come la storia di un'azienda sia una risorsa importante e anche difficilmente imitabile, anzi è impossibile imitarla perché solo quell'azienda avrà quella determinata storia, quel fondatore, quei prodotti, quel packaging. Difficoltà di imitazione. È un processo storico complesso che richiede tempo. Anche quando io ho una risorsa che può essere imitata in qualche modo, il processo è comunque lungo. E quindi io ho un vantaggio dovuto al fatto che c'è una difficoltà di imitazione del corporate heritage. Il valore è creato dal corporate heritage in termini appunto di vantaggio competitivo. Su cosa si ha? Innanzitutto sulla reputazione. Perché? Perché la reputazione si basa soprattutto non su quello che viene raccontato dall'azienda, ma si basa sui suoi comportamenti, sulla sua storia, quindi sul suo heritage. La lealtà dei clienti riguarda tutto il tema della fiducia, del fatto che appunto le persone hanno un legame emotivo con l'azienda, dovuto anche magari a dei comportamenti di acquisto ripetuti nel tempo che creano questa lealtà. L'innovazione, perché ne parlavamo prima, l'innovazione permette, il corporate heritage permette di innovare cercando di rimanere autentica, permettendo all'azienda di rimanere autentica e coerente con se stessa.

corporate heritage permette, soprattutto mi permetto di dire, di creare un vantaggio competitivo all'interno dell'azienda e quindi nella cultura aziendale. Questo perché? Perché oggi è molto importante per chi lavora, per i collaboratori, per chi lavora all'interno di un'azienda, entrare a far parte di una realtà, di una storia, dove appunto ci si sente a cui si sente di appartenere. Quindi crea un vantaggio molto forte in termini di cultura aziendale all'interno appunto dell'azienda. Vi volevo portare un esempio di sfruttamento di corporate heritage. In questo caso parliamo di ITA, che appunto sapete tutti è la compagnia che ha acquistato Alitalia qualche anno fa. Questo è il nuovo rebrand di ITA che uscirà alla fine del 2024 e che riguarda appunto il mettere oltre a ITA Airways e quindi al marchio diciamo di ITA, Inspired by Alitalia. Quindi ricordare tutto il sistema valoriale di cultura aziendale di Alitalia all'interno del logo di ITA, dicendo appunto Inspired by. Questo è un esempio di sfruttamento del corporate heritage neanche dalla stessa azienda, ma da un'azienda successiva che ha comprato appunto in questo caso l'Alitalia, la compagnia di bandiera italiana. Spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory pensando ad un'azienda in particolare? Ultimo argomento della lezione è la gestione e valorizzazione del corporate heritage. Che cosa cerchiamo di comprendere in questo argomento? Cerchiamo di comprendere come un'azienda riesce, una volta che ha appunto appurato di avere un vantaggio competitivo se ben sfrutta il corporate heritage, cercare di comprendere come gestire e valorizzare il corporate heritage. Principalmente si basa su quattro azioni, la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Il primo riguarda l'inventariare il patrimonio. In questo caso parliamo della raccolta e catalogazione di documenti, immagini, oggetti e testimonianze relative alla storia aziendale. E anche della creazione di un archivio digitale accessibile. Questo è il primo passo per gestire e valorizzare il corporate heritage. È un inventario. Che cos'ho? I documenti, le immagini, i prodotti, quello di cui parlavamo all'inizio, no? Tutte le componenti materiali e immateriali. E poi che cosa devo fare? Devo creare un archivio, oggi soprattutto digitale, in modo tale che possa essere fruito anche da chi non può visitare la sede o il museo d'azienda. Il secondo step è quello della comunicazione, quindi comunicare il patrimonio. È lo sviluppo di una strategia di comunicazione interna ed esterna per diffondere la conoscenza del corporate heritage. È tutta la parte di storytelling interno ed esterno. Vedete che battiamo sempre sul punto che distingue l'interno e l'esterno ed entrambe sono importanti nel raggiungimento del vantaggio competitivo. Attraverso cosa? L'utilizzo di diversi canali, sito web, social media, gli eventi, le pubblicazioni, ma vedremo anche i musei di imprese e tantissimi altri strumenti di comunicazione per il corporate heritage. Integrare il patrimonio nella cultura aziendale. Coinvolgimento dei dipendenti nella valorizzazione del corporate heritage. Importantissimo. Perché una volta che ho creato il patrimonio, devo farlo integrare, devo rendere intanto, met devo mettere a conoscenza i dipendenti di questo patrimonio, ma appunto poi devo valorizzarlo all'interno dell'azienda stessa. Come? Organizzazione di iniziative e attività che rafforzino il senso di appartenenza. Il corporate heritage crea cultura aziendale e quindi senso di appartenenza. Un evento.

0: di celebrazione, per esempio, dell'anniversario di un'azienda. Ultimo punto è quello della protezione, dove invece spesso si fermano, le aziende subito dopo aver inventariato il patrimonio. Definizione di linee guida per la tutela e la gestione del patrimonio aziendale da parte di tutti, quindi anche come si usa il logo, il brand, il marchio storico, la storia di un'azienda. Registrazione dei marchi e dei brevetti sono ovviamente un'azione molto importante per proteggere il patrimonio e quindi il corporate heritage. Andiamo a comprendere come il corporate heritage lavora anche con i prodotti aziendali, no? Quindi come il corporate heritage può diventare per esempio un product heritage o viceversa. Abbiamo due approcci. Da un lato abbiamo l'approccio che va dal corporate level, quindi dal livello aziendale, verso il product level, quindi il livello di prodotto. In questo caso c'è un'adozione del logo, per esempio, o dei valori aziendali dall'azienda al prodotto. È il caso, per esempio, di FedEx o della Apple, dove, per esempio, se vediamo nel caso della Apple, noi abbiamo la Apple, la famosa mela, che viene declinata poi su tutti i prodotti della Apple. Stessa cosa su FedEx, vedete come il marchio cambia un pochino, ma, per ogni singolo prodotto della FedEx, ma rimane stabile, quindi si va dall'azienda al prodotto. Diverso è il caso in cui appunto il prodotto, che spesso è molto forte, ha un impatto a livello aziendale, quindi sul corporate heritage. Un caso classicissimo è quello della The Coca-Cola Company. Quindi la The Coca-Cola Company, l'azienda che produce Coca-Cola, ma non solo, sapete che ha tantissimi prodotti nel portafoglio d'azienda, riprende in pratica il logo del prodotto storico della Coca-Cola, che è appunto la Coca-Cola. Questo, se volete, è proprio la striscetta rossa che circonda la bottiglia classica della Coca-Cola ed è il logo dell'azienda Coca-Cola. A proposito di storytelling aziendale, quindi di sfruttamento del corporate heritage in termini di comunicazione, vi ho portato un esempio che è quello dell'Amaro Montenegro. Vi farò vedere un video che riguarda appunto la storia e la narrazione, della nascita dell'Amaro Montenegro.
1: Ho vissuto cercando, ho trovato cose meravigliose a cui non anelavo. Ho cercato la perfezione dell'anima nel silenzio, me stesso, nell'eterno.
2: La principessa del Montenegro.
1: Ma è nella notte che ho trovato la via per nuovi mondi. L'ho seguita, trascinato dal vento.

Nelle distese dell'Anatolia ho assaggiato la linfa amara della Maggiorana. Il sapido coriandolo e la cannella del Madagascar. Tra i fiori dell'altopiano ho provato la benefica artemisia, il seme dolce e pungente della noce moscata. Nelle oscurità tropicali ho scoperto frutti mai visti, agrumi succosi e l'aromatica Sigizio. Ho conosciuto gente delle più remote terre, amici, fratelli, eroi. Nei tronchi severi delle fratte montane, tra l'acre odore della resina fresca, ho avuto il coraggio di perdere me stesso!

Ma quando sei alla cerca, quando il fuoco ti brucia dentro, l'ultima cosa che vuoi è raggiungere la meta. Tardi ti accorgi di star cercando ciò che avevi troppo presto trovato.

Ho cercato le più pure essenze in ogni angolo del mondo. Tutto quello che ho l'ho ottenuto cercando. Te lo dedico, perché così ho ritrovato anche te.

Avete visto qui la storia della nascita dell'Amaro Montenegro, ma vedete come in questo storytelling avete visto sia l'emozione, il viaggio, la scoperta, allo stesso tempo la tradizione, i luoghi italiani, appunto, quindi un po' la nostalgia del luogo perché dopo il viaggio lui ritorna in Italia. Però poi avete visto anche come oggi, è vero, quel prodotto è rimasto uguale, ma viene traslato nell'attualità, quindi in un qualsiasi bar dove oggi può essere servito quel prodotto che è stato creato tanti anni fa, quindi il prodotto storico, ma anche lo storytelling della nascita di questo prodotto e della storia del fondatore dell'Amaro Montenegro. Vi volevo portare una curiosità, che rispetto al Corporate Heritage esistono i Corporate Heritage Awards, che sono un premio che appunto nascono nel 2020, che è nato nel 2020 e che è patrocinato dalle associazioni di imprese storiche. Viene ad essere premiato appunto la gestione migliore del Corporate Heritage delle aziende che si candidano a questo premio. Spunto di riflessione, quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono, secondo te, i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory, pensando ad un'azienda in particolare? Quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali di questa lezione o altri approfondimenti li potete trovare all'interno del portale Uni Nettuno. Arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Ci troviamo in questa nuova lezione a raccontare della distonia focale della mano. È un argomento un po' curioso per tecnologie e sostegno alla persona dedicate a degli psicologi, ma sono convinta che alla fine si capirà il perché. Tratteremo di qual è la definizione di eziologia, qual è la frequenza, come misurare la distonia. Quali sono i trattamenti disponibili e quelli in sviluppo, capendone i meccanismi e gli interventi realizzabili. Allora, definizione d'eziologia, frequenza, come misurarla? La definizione di distonia focale della mano è un disturbo neurologico caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie, spasmi e movimenti anomali durante specifiche attività manuali. Quindi la caratteristica fondamentale della distonia focale è proprio la specificità dei sintomi che emergono solo esattamente in quei movimenti tipici di quel gesto che viene ripetuto così frequentemente, dalla persona che si ammala di distonia. Infatti, come eziologia, all'origine della distonia focale della mano c'è una predisposizione genetica e fattori ambientali, ma c'è certamente la ripetizione intensa e prolungata di gesti manuali complessi. Nella frequenza emerge questo aspetto di relazione con la ripetizione. La distonia focale della mano emerge in 0,0016 persone su 100 persone tipiche, che facciano lavori qualunque, ma in 1 su 100 musicisti. Quindi, da un lato l'abbiamo detto nell'eziologia, cioè una ripetizione estremamente frequente e intensa di movimenti molto specifici, tanto che nella popolazione generale è sempre stata chiamata crampo dello scrivano, quindi anche nella popolazione generale,

emerge questo sintomo solo in coloro che hanno un certo movimento tipicamente della mano ripetuto moltissime volte. Nei musicisti invece è una patologia che non riguarda solo la mano. Noi ci siamo concentrati sulla mano per motivi che capirete, ma la sintomatologia è tipica della bocca per tutti coloro che suonano strumenti a fiato. E invece delle mani in tutti gli altri. Quindi in entrambi i casi è la ripetizione continua di un movimento estremamente specifico. Come misurarla? Ci siamo posti la domanda di se guardo le scale utilizzate per valutare la gravità di uno stroke. Trovo, quindi abbiamo messo proprio stroke, severity e symptoms. E troviamo 2000, quasi 2500 risposte, lavori che trattano quell'argomento. Abbiamo fatto lo stesso per la fatica. In realtà ne troviamo addirittura quasi il triplo. Questo in realtà è perché la fatica è un sintomo che emerge da moltissime condizioni. Quando andiamo nella scala per la distonia, ci ritroviamo 9 lavori. Ed in effetti il problema di misurare la sintomatologia è sempre collegato alle competenze che si hanno su quella condizione, ma determinano uno dei punti chiave per poterla curare. È chiaro che la mancanza della possibilità di misurarla è proprio già l'espressione del fatto che non si è capito bene qual è la situazione. Ma altrettanto, vedrete nella lezione legata a come approcciare, nuove terapie, e abbiamo visto che le organizzazioni internazionali che vanno a offrire gli strumenti, in particolare arrivando alle linee guida, producono il modello, si riferiscono a un modello che è proprio necessario per affrontare il problema, per poi dargli una risposta in ambito medico, ed è PICO, Population Intervention Comparison Outcome. Vedete che outcome, come misurare il fenomeno, come misurare se le cose stanno cambiando, è un ingrediente essenziale per poterla affrontare. Ed in effetti, cioè, proprio recentemente, diciamo, si sono utilizzati questa EDS, Arm Dystonia Disability Scale, e un'altra scala legata alle due persone che l'hanno prodotte, ma una revisione importante e vasta della modalità utilizzata per misurare nei vari studi scientifici i livelli di distonia, conclude che serve una nuova scala di valutazione clinicamente utile in questa condizione. Ed in effetti, nel 2022 un gruppo si è proprio concentrato sul offrire una nuova scala chiamata TAPS, che è proprio la possibilità di tenere conto delle sottoscale tecniche e di performance proprio nel caso della distonia dei musicisti. Quindi gli spunti di riflessione che ci poniamo sono come si definisce la distonia focale, quali sono le principali cause del disturbo, quanto è frequente la distonia dei musicisti, è ben codificato come quantificare la gravità dei sintomi e entriamo nei trattamenti disponibili. E chiaramente tutto quello che noi facciamo e che ci raccontiamo all'interno di questo corso è sempre mirato a dove noi pensiamo di dare un contributo importante per far star meglio quella condizione. È ovvio che ci riferiamo a quali sono i trattamenti disponibili, laddove già il fatto che è stato selezionato questo argomento è proprio perché non ce ne sono di veramente soddisfacenti. I trattamenti attualmente realizzati sono l'iniezione con tossina botulinica, si fa proprio iniezione di questo farmaco all'interno dei muscoli, in particolare proprio dei flessori ed estensori del braccio nel caso della distonia della mano. Un lavoro dedicato proprio agli effetti a lungo termine di queste iniezioni ha mostrato che la atrofia muscolare e la debolezza permangono per mesi e anche anni,
In seguito

alla cessazione dell'iniezione di tossina botulinica nei muscoli flessore delle dita di musicisti con distonia focale della mano. Cosa hanno fatto? Sono andati a studiare la simmetria tra la mano destra e sinistra a 6 mesi, ma fino a 3 anni, certamente dovevano essere passati almeno 6 mesi dall'ultima iniezione, ma hanno studiato casi anche in cui l'ultima iniezione era avvenuta 3 anni e mezzo prima, e hanno visto rispetto ai sani che il lato distonico che era stato trattato con la tossina botulinica perde spessore, vedete c'è una simmetria in cui è meno spesso e quindi è un segnale di atrofia muscolare e la forza che sanno esprimere è ridotta, laddove nei sani è molto confrontabile ed in particolare superiore la destra della sinistra. E la cosa pure che hanno osservato è che questo sia l'atrofia che la forza rimangono a questi intervalli di tempo, quindi addirittura anni dopo l'ultimo trattamento, sono tanto più alterate, cioè ha perso più tessuto muscolare, quindi è più atrofico e ha meno forza, in funzione di quanta tossina aveva ricevuto, quindi le dosi utilizzate vanno ridotte al minimo possibile perché la quantità di tossina che viene infiltrata incide su una debolezza del muscolo per anni e anni. L'altra dimensione che è stata affrontata tra i trattamenti disponibili è proprio la riabilitazione sensorimotoria. In particolare è stato proprio introdotto un metodo che viene chiamato Sensory Motor Retuning, SMR, dove i movimenti del dito distonico e un altro di controllo si vede che recuperano, che dato il movimento distonico che viene qui riportato per confronto ad uno non distonico, dopo il trattamento di sensory motor retuning diventano ampiamente confrontabili. Quindi hanno proprio osservato un'efficacia di questa tecnica che prevede il blocco di una o più dita che non presentano distonia durante l'esecuzione di movimenti di quella mano per 1 ora e mezza, 2 ore e mezza al giorno, per 8 giorni con il terapista e fino a un anno poi da soli nella propria casa. Quindi, diciamo, viene bloccato o uno o più dita non distonici per in qualche modo liberare la rappresentazione e il controllo di quello distonico che viene allenato per tempi che sembrano lunghissimi, ma chiaramente per una persona che fa il musicista, diciamo che 8 ore al giorno suonano, quindi per loro è nei tempi della fisiologia della loro attività professionale. Quindi, come spunti di riflessione, quali sono i trattamenti ad oggi più efficaci per la distonia focale? Esistono trattamenti non farmacologici efficaci per la riabilitazione e la prevenzione? Ci avviciniamo quindi a comprendere i meccanismi trattando trattamenti in sviluppo, meccanismi. Quindi abbiamo appena visto che il trattamento di questa sintomatologia è veramente fragile, nel senso che l'utilizzo abbondantemente prioritario è quello della tossina botulinica, che impedisce la contrazione dei muscoli che controllano i movimenti che creano distonia, ma che è proprio un impedimento nella trasduzione, nella contrazione muscolare dell'attività neuronale, quindi non va in nessun modo alla radice. Chiaramente aiuta, a non soffrire del danno che viene indotto e, aiutano anche nel liberarsi da tutti i feedback negativi che avvengono quando si è impediti nel fare qualcosa che ci è assolutamente necessario, che desideriamo. Ma chiaramente gli ambiti del comprendere quali sono i meccanismi che sottostanno al danno e quindi utilizzarli per poter sviluppare approcci terapeutici più efficaci sembra urgente. Quindi, tra i meccanismi,
si sa che c'è una

alterato feedback, ci si aspetta che ci sia un'alterata circuito feedback sincronia plasticità, e cioè che le alterazioni di afflusso ed elaborazione somatosensoriali, quindi il feedback che è alterato nella distonia, ci si attende che alterino le capacità plastiche. Ed in effetti andiamo proprio a vedere i dati di letteratura che sottostanno proprio a questa evidenza. Quindi che un alterato integrazione sensorimotoria che è stato consolidato da decenni di lavoro essere alla base della distonia, quindi che le persone distoniche abbiano una alterata integrazione sensorimotoria, quindi in assenza di qualunque disturbo neurologico si innesca questo dismovimento, questa impossibilità di realizzare un movimento che desideri, e solo quando fai quello specifico movimento, se no per tutta la vita di tutti i giorni sei assolutamente sano e puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi, data una integrazione sensorimotoria alterata che è ben noto essere il cardine della patologia, in questo lavoro che ha utilizzato una stimolazione appaiata associata, che è proprio un modello sperimentale di plasticità. La plasticità ha questa base che arrivando due stimoli insieme si aumenta l'eccitabilità dei neuroni su cui si sta proiettando, la famosa regola di Hebb, due stimoli sincroni aumentano la probabilità di attivazione del neurone su cui proiettano. Ecco, in questo caso si fa sperimentalmente di dare uno stimolo alla corteccia motoria preceduto da 25 millisecondi con uno stimolo al nervo mediano. Ci mette 25 millisecondi per arrivare in area motoria, dove incontra questo secondo stimolo dato dalla TMS. Abbiamo utilizzato molto anche noi questo protocollo perché è effettivamente proprio un modello controllabile di questi fenomeni di plasticità che, come abbiamo visto, sottostanno a tutta la fisiologia della nostra vita e del nostro controllo sensorimotorio. Quindi, con questo modello hanno osservato cosa accadeva, quindi i fenomeni di plasticità in persone sane, in persone distoniche, attraverso due indicatori. Il primo è legato alla eccitabilità, quindi quello che si vede è che mentre nei sani viene dato uno stimolo al nervo mediano e cerebralmente, e se vado a vedere un muscolo che è innervato dal nervo mediano e uno che è innervato dall'ulnare, vedete che qui c'è un'amplificazione chiara dopo la stimolazione associativa, mentre nel dito che è innervato da un altro nervo non succede niente. Invece nei distonici si vede una amplificazione bilaterale, quindi rispetto ai sani, nei distonici il sistema motorio presentava un aumento anomalo dell'eccitabilità corticospinale e un attenuato rinforzo dell'inibizione intracorticale. Ed ecco qui la seconda parte che osservate. Quello che vedete qui, allora, questo era lo stimolo, la risposta ad uno stimolo singolo sulla testa misurato dal muscolo. Invece quello che vedete qui sotto è viene compresso un oggetto nel tempo e quindi viene misurato il muscolo in contrazione, che è questa attività continua che vedete, mentre qui vedevate uno segno piatto in cui c'era la risposta. Quindi contrazione, quando arriva lo stimolo in corteccia, il nostro cervello sottostà, la nostra corteccia motoria, il nostro tratto corticospinale, sottostà a un momento che viene chiamato periodo silente in cui i neuroni vengono inibiti dallo stimolo che è stato indotto, non possono più mandare segnale, quindi noi perdiamo la capacità di comprimere. Vedete che dopo il fenomeno plastico vi è un allungamento di questo periodo, quindi sono diventati più forti i meccanismi di inibizione intracorticale che sono proprio quelli che sottostanno alla plasticità assieme all'aumento di eccitabilità. Nel paziente distonico questo meccanismo si perde, rimane tutto invariato e non hanno più quell'adattamento di quei circuiti. Quindi questi meccanismi di inibizione si traducono, quindi questa alterazione di tutto il circuito feedback, sincronia, plasticità, si traduce proprio in un'interazione con l'ambiente
che è stato modellizzato.

in questo bellissimo lavoro da un gruppo di Londra, in cui hanno messo a fuoco due meccanismi diversi che possono sottostare alla distonia. Hanno fatto l'esempio di un illustratore che veniva, diciamo, chiamato a fare un importante lavoro molto soddisfacente, per cui era estremamente motivato a tenere i tempi che gli erano stati proposti, ma rispetto al suo standard, lui era abituato a lavorare su un tablet, mentre in questo caso veniva richiesto di lavorare su uno schermo, quindi la postura era fortemente diversa. In questo caso il tool, quindi lo strumento attraverso il quale noi esprimiamo la realizzazione del compito che desideriamo, implica una diversità del compito che possiamo realizzare perché proprio cambia l'assetto. Questo interagisce con i nostri sistemi di controllo e con quello che arriva dalla periferia. Quindi introduciamo un compito nuovo, questo compito è affaticante e fa soffrire a livello periferico e entrambe le componenti vanno ad alterare la organizzazione del nostro sistema nervoso centrale e la capacità psichica di controllare il movimento. Nell'altro caso si parla di una persona, di un pianista che deve suonare con una tastiera diversa, che ha una forza dei tasti diversi da quelli da cui è abituata, però la coordinazione del movimento che deve realizzare è ampiamente preservata. In questo caso, questa modifica del feedback che arriva dalla periferia va immediatamente a lavorare sul sistema nervoso centrale, quindi non è tanto mediata da un'azione diversa che crea una condizione periferica differente, ma proprio la comunicazione diretta con il sistema nervoso centrale. Vedete che in entrambi i casi il modello riesce a mostrare in modo palese che è questa continua comunicazione con l'ambiente che avviene direttamente nelle reti di organizzazione del movimento, ma anche da tutto il feedback proveniente dal corpo, nell'interazione con l'azione specifica che viene eseguita. Quindi, nei meccanismi di fondo che sottostanno alla distonia, noi ci poniamo come punti di riflessione, come spunti di riflessione, il disturbo del movimento nella distonia. È accompagnato da alterazione della rappresentazione sensorimotoria? Il feedback alterato si traduce in capacità plastiche alterate? L'interazione tra mondo, oggetti, azione, corpo, arti e controllo centrale sottende i moderni modelli di distonia? E veniamo ai trattamenti in sviluppo interventi. Quindi, una volta che abbiamo approfondito meglio quali sono i modelli che sottostanno all'emergere di questo disturbo, vediamo come possiamo usarli per andare a potenziare l'intervento di recupero. La riabilitazione efficace e rappresentazione somatosensoriale. Gli autori che hanno messo a punto la tecnica di sensory motor retuning ne hanno studiato gli effetti sulla rappresentazione somatosensoriale della mano. Quindi, coloro che avevano messo a punto questa tecnica in cui vengono bloccate una o più dito non distoniche per molte ore al giorno, sia accompagnati dal riabilitatore per 8 giorni, ma poi per tempi lunghissimi da soli, hanno fatto vedere che la rappresentazione somatosensoriale si normalizza dopo l'intervento. Allora, qui cosa hanno fatto? Hanno proprio con la magnetoencefalografia, quindi questa tecnica che permette di ricostruire quali sono le regioni che stanno rispondendo a certi stimoli. In particolare, qui venivano stimolate le 5 dita di ciascuna delle due mani, la distonica e l'altra. Di solito la distonica è sempre la destra, ma comunque in ogni caso loro guardavano un lato rispetto all'altro. Per ciascun dito viene stimolato il dito, registrato con
magnetoencefalografia, il campo generato dalla risposta

lista dei neuroni che rappresentano quel dito all'interno del nostro cervello, della nostra corteccia somatosensoriale, e questo lo fanno per ciascuna delle dita, di una mano e dell'altra. E sono andati a guardare ciascun dito nella sua posizione e in particolare nella distanza tra un dito e l'altro. Quello che hanno visto è che prima della riabilitazione la mano non distonica aveva una distanza dell'ordine di 1 centimetro uno dall'altro, ma la mano distonica l'aveva abbondantemente superiore, vuol dire che stiamo parlando che anziché variare da 8 a 12 mm, invece qui varia da 12 a 14, chiaramente siamo sempre all'interno della corteccia. I millimetri in corteccia sono una dimensione importante, fate conto che tutta la rappresentazione della mano, che occupa quasi un terzo della rappresentazione di tutto il corpo, cioè tutto il corpo va dai solchi precentrali fino al solco di Heschel. Fate conto che una dimensione dell'ordine di 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo è per la bocca e circa 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo va per la mano, tutto il resto fa tutto il corpo, perché nel nostro cervello vige questo principio di amplificazione, di magnificazione, di ingrandimento, dove i distretti più funzionali hanno a loro disposizione delle aree più vaste. Quindi all'interno della rappresentazione della mano distonica si crea una disorganizzazione e le regioni sono distanti l'uno dall'altro in modo eccessivo e in modo ampiamente superiore alla mano non distonica. Quando sono andati a riguardare la situazione dopo la riabilitazione, hanno osservato che le due mani recuperavano, quindi che la mano distonica ritornava a avere un'organizzazione, una rappresentazione centrale molto più armonica è equivalente a quella dell'altro arto. Ecco, queste importanti revisioni della letteratura hanno proprio osservato che tra i vari interventi di neuromodulazione, la TDCS biparietale, in associazione ad un programma riabilitativo, proprio quello che abbiamo visto, il sensory motor retuning, permette di migliorare la severità della Dystonia Severity Rating, che è una scala di gravità della distonia, dopo 2 settimane di stimolazione. Ecco, abbiamo detto che la distonia altera le capacità plastiche della persona e l'organizzazione somatosensoriale. Quindi vedete che ci sono dei meccanismi sensorimotori e proprio di struttura, di attività delle reti centrali che sono fondamentali per l'emergere del sintomo. A questo punto la neuromodulazione, che è proprio uno dei metodi con cui noi possiamo interagire e modificare l'eccitabilità della regione target, modificandone quindi la relazione con il resto delle aree a cui è connessa e quindi la sua funzione, ha proprio un ruolo quando alla base di un sintomo emerge proprio una disorganizzazione dell'attività elettrica neuronale. In questo studio hanno proprio visto che era possibile migliorare la gravità della distonia dopo 2 settimane di trattamento. Ma gli stessi autori hanno visto che la neuromodulazione parietale è promettente, ma con uno studio di follow-up in cui sono andati a studiare durata ed efficacia della sensory motor retuning, è la stessa per la TDCS reale e sham. Cioè hanno, e quindi attenzione, la TDCS con anodo su SM1 sull'area somatosensoriale sinistra e catodo a destra ha indotto un effetto efficace perché dopo 2 settimane la gravità della distonia era ridotta, ma dal punto di vista dell'aver recuperato più rapidamente o meglio, questo non ha avuto effetto. Loro avevano proprio fatto di considerare 14 persone trattate con TDCS reale e 14 con sham. Sapete che la sham è proprio il confronto di questo famoso pico popolazione.

intervento comparison outcome. La comparison nel caso delle neuromodulazioni è sempre un assetto identico a quello in cui si dà la stimolazione, ma dando, non stimolando, cioè si accende la stimolazione per 3 secondi e poi si spegne, laddove la stimolazione reale dura un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora a seconda dei paradigmi e dei protocolli, diciamo, sperimentali, in questo caso di sviluppo clinico. Quindi, in entrambi i casi le persone distoniche facevano la riabilitazione che sappiamo essere efficace, ma per 2 settimane chi capitava nel braccio reale faceva stimolazione reale, mentre chi arrivava a sham appunto faceva tutto identico, ma in realtà la stimolazione non veniva. E da un lato avevano proprio osservato che questo permetteva di migliorare la distonia solo nel caso del braccio reale, ma andando a vedere gli effetti a lungo termine non c'era consistenza. E quello su cui voglio porre l'attenzione è che loro avevano utilizzato una stimolazione che facilitava una corteccia, quella distonica, dando la stimolazione opposta sulla regione non distonica, sulla rappresentazione della mano non distonica. In un lavoro da noi eseguito, abbiamo osservato che le alterazioni legate alla distonia sono bilaterali, cioè durante un movimento che non induce distonia, l'alterazione dell'integrazione sensorimotoria era bilaterale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a ciascun paziente distonico, qui vedete l'esempio di fotografato uno di noi sperimentatori, doveva comprimere con la mano un oggetto tenendo a un livello fisso la pressione che esprimeva. E questo movimento semplice era realizzato con semplicità, era confrontato a riposo, quindi tenevi in mano l'oggetto ma non facevi assolutamente nulla. Oppure tenevi in mano l'oggetto, non facevi nulla, ma ti arrivava la stimolazione sul nervo mediano, ed è la condizione sensory. Ed abbiamo visto che laddove nei pazienti, nei soggetti di controllo, in banda gamma, la coerenza tra le regioni di rappresentazione somatosensoriale e motoria era sostanzialmente costante nelle varie condizioni, ricordiamoci che l'integrazione sensorimotoria che si esprime con la sincronia tra queste due regioni di rappresentazione somatosensoriale e motoria, che sono due regioni proprio affiancate, appaiate l'una con l'altra, nella rappresentazione appunto sensorimotoria della mano, la loro sincronia, la loro sincronizzazione in banda gamma è proprio un indicatore di bontà di efficacia del movimento e può essere osservata in tutte le condizioni, quindi noi l'abbiamo osservata al rest, durante il movimento e durante senso, ed era sempre costante. Quando andavi a guardare nel paziente distonico, vi era una modifica grave, con una riduzione di questo tipo di meccanismo proprio durante il movimento. E questo fenomeno era fortemente bilaterale. Quindi quello che vogliamo sottolineare è che la disorganizzazione e l'alterazione dell'organizzazione del movimento, che avviene in concomitanza con i sintomi distonici, è fortemente bilaterale. Allora, la nostra proposta è, visto che la neuromodulazione era promettente nelle regioni, cioè da una grossa revisione della letteratura, gli autori avevano osservato che tra i diversi test che erano stati fatti con neuromodulazione, perché l'intuizione che la neuromodulazione conta per questo sintomo è fortemente condivisa perché è assolutamente consolidato che la distonia è associata ad un'alterazione dell'integrazione sensorimotoria. Si è visto che questa integrazione alterata induce proprio delle alterazioni della plasticità neuronale. Quindi questo meccanismo di feedback, sincronia, plasticità è esattamente alla base del sintomo. E quindi la neuromodulazione che va a modificare le relazioni reciproche tra attività del nostro cervello, tra l'attività di aree specifiche del nostro cervello, è intuibile che possa avere un effetto. Ma l'unica che aveva avuto un effetto concreto
era

proprio la TDCS biparietale, che chiamano biparietale, ma era un emisfero con la stimazione opposta di quello dell'emisfero non distonico, che controlla la mano non distonica, in associazione al programma riabilitativo. In questo invece c'è una consapevolezza assoluta e generale che le tecniche di neuromodulazione devono affiancare, devono facilitare le procedure di riabilitazione, di psicoterapia adatte. Quindi le neuromodulazioni sono un intervento di potenziamento delle terapie corrette. Avevano visto un effetto, ma un effetto che non porta ad una maggiore efficacia del trattamento, né lo rende più rapido né lo rende più efficace. Allora noi proponiamo, noi abbiamo sviluppato contro l'affaticamento proprio una neuromodulazione che vedete va proprio a modificare l'eccitabilità di tutta la rappresentazione somatosensoriale. In questa foto, che è la situazione in cui noi introducemmo questo tipo di stimolo, avevamo proprio fatto vedere che, pur essendo che si crea un elettrodo con una forma molto inusuale, in realtà eravamo in grado di modificare l'eccitabilità di tutta la regione corporea, arti superiori e inferiori, cosa che non si era in grado di fare se posizionavi l'elettrodo in modo inadeguato. E poi, però, siamo andati molto avanti perché abbiamo utilizzato questa stimolazione della sola regione somatosensoriale bilaterale di tutto il corpo per contrastare la fatica ed abbiamo osservato che la fatica migliora, migliora dal punto di vista dei gruppi stimolati, sempre in tutti i gruppi, nessun paziente è peggiorato dopo il trattamento. Chiaramente c'è una grandissima variabilità nella risposta, quindi persone che migliorano completamente il sintomo fatica, cioè l'MFIS va a zero, e persone che migliorano del 5-6%, addirittura sui gruppi che abbiamo studiato, che globalmente sono 35, ci sono persone che non hanno risposto, che non hanno migliorato più del 20%, ma in media siamo attorno al 30-40%, persone che migliorano completamente, che riducono a zero il sintomo, e questo effetto che dura dei mesi. Quindi, ed abbiamo visto che in associazione al miglioramento del sintomo, migliorano le organizzazioni delle reti di controllo della mano nei due emisferi. Abbiamo visto che dando una stimolazione bilaterale, che di per sé è uguale per i due emisferi, invece la risposta si differenzia tra i due lati andando a un migliore equilibrio tra le due regioni somatosensoriali e tra quelle somatosensoriali e motorie. È molto interessante e noi ce ne stiamo dotando, però la via è ancora lunga, provare ad arrivare a dispositivi molto più comodi da usare e tra l'altro che sono marcati CE. In questo caso l'esempio che vi riporto è quello della Platowork che noi abbiamo selezionato proprio perché con delle modifiche non enormi potrebbe andare a realizzare proprio questa stimolazione. Noi stiamo anche lavorando sul dispositivo, ma in ogni caso abbiamo la consapevolezza che tutto il lavoro che hanno fatto colleghi nella messa a punto di dispositivi semplici, comodi, ergonomici, è chiaramente un valore aggiunto eccezionale che se possiamo andare in sinergia è certamente una cosa molto valida. Quindi, in accordo con il fatto che la neuromodulazione può rappresentare un valore aggiunto importante e in particolare una neuromodulazione che è molto vicina ad essere utilizzabile perché è già stata usata in due gruppi in ambito clinico, in un terzo gruppo addirittura a casa, era pensata soprattutto per l'affaticamento, in particolare nel modello sclerosi multipla, ma stiamo vedendo dalla letteratura internazionale che da un lato l'affaticamento è qualcosa che ha caratteristiche fortemente comuni, a prescindere da qual è la condizione che l'ha generato, ma dall'altro che la fatica sembra essere paradigmatica anche alla situazione distonica. Cioè nella distonia sembra che si avvicinino la dimensione traumatica sia dal punto di vista più squisitamente motorio, cioè imponiamo al nostro corpo un allenamento grave e iperspecifico, cioè
dobbiamo ripetere fortissimamente dei movimenti estremamente specifici. Dall'altro c'è tutta la dimensione sociale, c'è tutta la dimensione che rende traumatico un errore, un fallimento nell'esecuzione, per esempio, di un musicista che è di fronte alla sua platea. Allora, qual è la nostra proposta? È quella di adottare questo

chiaro che non solo vi abbiamo detto la frequenza con cui emerge la distonia rende la cura della distonia per il musicista molto più importante delle altre, ma soprattutto che nel caso del musicista stiamo parlando della sua attività professionale, di quella che gli dà da vivere e quella che esprime il suo ruolo nella società. Quindi abbiamo una consistenza, una coincidenza tra l'espressione distonica e il bisogno di sostenere la sua umanità che è critica. Allora, quello che noi proponiamo è la persona distonica si rivolge ad un team di esperti che sono, diciamo, dei team di riabilitatori che di solito comprendono riabilitatori, neurologi, psicologi. Gli psicologi non sono ancora fortemente indicati per la distonia. Ma invece la nostra logica è proprio che la consistenza tra vissuto traumatico ed espressione disfunzionale, in questo caso squisitamente motoria, ma come continuiamo a sottolineare, non c'è nulla di motorio che non sia anche fortemente psichico e del pensiero. E quindi riallenare il pensiero nella direzione di recuperare la meta nel prendere ciò che di buono è disponibile. Attenzione, questo è un aspetto cruciale. Il distonico, come quasi tutti noi quando ci ammaliamo, pensano a come stavano prima. Questo è un obiettivo estremamente masochista. Diciamo, nel momento in cui noi andiamo a cercare come stavamo prima, già siamo fallimentari, perché non saremo mai più come stavamo prima e non è un problema. Il punto è andare verso ciò che di buono posso fare ora, con la serenità che recupererai il movimento, ma devi puntare a ciò che di buono puoi prendere ora, con l'aiuto dei team riabilitatori, dal punto di vista proprio delle attività fisiche, come abbiamo visto, di implementazione del sensory motor retuning, e di psicologi che ti sostengono nel superamento del vissuto traumatico. Per andare verso questa direzione, quindi vedete che stiamo riapplicando il ciclo di Deming che mi avete presentato in una lezione dedicata. Allora, nell'applicazione noi andiamo a osservare anche l'assetto biochimico. Quindi noi abbiamo detto che abbiamo bisogno di usare della plasticità che abbiamo a disposizione. Per farlo, il nostro sistema fisico deve avere a disposizione dei buoni equilibri anche biochimici. E noi andiamo a vedere quei parametri. Se sono fuori dai range fisiologici, li andiamo a mitigare con nutraceutica o dieta. E appunto, se quelli sono standard, ma la persona non sta ancora rispondendo in modo favorevole, possiamo aiutare con neuromodulazione. La neuromodulazione va proprio pensata come un facilitatore della comunicazione interna al cervello. Quando noi diciamo alleniamoci a pensare, a prendere l'obiettivo valido, sappiamo che lo possiamo fare, ma solo se abbiamo plasticità disponibile e se abbiamo a disposizione feedback, quindi le informazioni che ci vengono dal mondo ci informano se stiamo agendo in modo adeguato. Ma l'effetto del trauma è proprio di bloccare questa comunicazione. Quello che arriva da fuori non arriva più ai circuiti decisionali. Allora lì la neuromodulazione può facilitare questa comunicazione intracerebrale. Andiamo quindi a vedere insieme gli spunti di riflessione e ci chiediamo, durante il trattamento di risintonizzazione sensorimotoria, il sensory motor retuning, si modifica l'organizzazione della rappresentazione della mano nelle regioni somatosensoriali? Si è osservata efficacia di un intervento di neuromodulazione con TDCS? La TDCS ha migliorato la durata della terapia riabilitativa? Le alterazioni di integrazione sensorimotoria sono osservate solo in corteccia controlaterale alla mano distonica? È promettente una neuromodulazione con target parietale bilaterale? E vediamo insieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Come si definisce la distonia focale? Quali sono le principali cause del disturbo? Quanto è frequente la distonia dei musicisti? È ben codificata.

complicato come quantificare la gravità dei sintomi? Quali sono i trattamenti ad oggi più efficaci per la distonia focale? Esistono trattamenti non farmacologici efficaci per la riabilitazione e la prevenzione? Il disturbo del movimento nella distonia è accompagnato da alterazione della rappresentazione sensorimotoria? Il feedback alterato si traduce in capacità plastiche alterate? L'interazione tra mondo, oggetti, azione, corpo, gli arti, e il controllo centrale sottende i moderni modelli di distonia? Durante il trattamento di ripristino sensorimotorio attraverso sensorimotor retuning, si modifica l'organizzazione della rappresentazione della mano in S1? Si è osservata efficacia di un intervento di neuromodulazione con TDCS? La TDCS ha migliorato la durata della terapia riabilitativa? Alterazioni di integrazione sensorimotoria sono osservate solo in corteccia controlaterale della mano distonica? È promettente una neuromodulazione con target parietale bilaterale? Abbiamo dedicato questa nostra lezione alla distonia focale della mano. Per ogni approfondimento necessario avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare andando a consultare le pagine dedicate al nostro corso. Vi ringrazio dell'attenzione.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione di cui parleremo di educazione socioaffettiva integrata, che è un argomento che mi piace moltissimo perché io ho scritto un libro con Anna Putton, un'insegnante, che si chiama Star bene insieme a scuola e sono felice di parlarvi di questo argomento. Gli argomenti che toccheremo sono definizione dell'educazione socioaffettiva, l'integrazione e spunti teorici della psicologia umanistica e della psicologia di comunità, il metodo Gordon, il messaggio io, l'ascolto attivo e gli errori di comunicazione. Cominciamo con una definizione dell'educazione socioaffettiva. Cos'è l'educazione socioaffettiva? Per educazione socioaffettiva intendiamo quella parte del processo educativo che si occupa di atteggiamenti, sentimenti, credenze ed emozioni degli studenti. Implica un'attenzione per lo sviluppo personale e sociale degli allievi e per la promozione della loro autostima, del loro sentirsi bene nella propria pelle. Vuol dire che l'educazione emotiva viene considerata importante quanto l'educazione scolastica normale, cioè quanto l'apprendimento di conoscenze e competenze, perché tutte le ricerche recenti mostrano che c'è un'interazione fra la parte emotiva del nostro cervello e la parte più razionale del nostro cervello e le due devono stare insieme e le emozioni sono molto importanti nel farci imparare o non farci imparare le cose. L'educazione socioaffettiva privilegia dunque la dimensione interpersonale, cioè i rapporti fra le persone e lo sviluppo di capacità sociali e interpersonali. Sottolinea l'importanza di offrire sostegno e guida agli studenti. Vedete questa bella foto che fa vedere faccine sorridenti, mani che si aiutano? Vuol dire che noi pensiamo davvero che, e cerchiamo nell'educazione socioaffettiva di mobilitare la parte delle persone che porta a star bene con gli altri, ad aiutare gli altri, a darsi un aiuto reciproco e non a litigare, avere conflitti, invidiare, essere gelosi, ma al contrario di in qualche modo mostrare di più la parte, diciamo, che è affettivamente positiva verso gli altri. Perché la reciprocità vuol dire che io sorrido, tu mi sorridi. Se invece io ti tratto male, tu di solito mi tratti male. Le componenti cognitive ed affettive dell'educazione sono collegate fra di loro. I sentimenti che gli studenti provano verso se stessi, come discenti, verso le materie scolastiche, i loro compagni e professori, possono influenzare il loro rendimento quanto la loro abilità. Questa è la definizione che il professor Lang, un inglese, dà dell'educazione socioaffettiva, cioè cerca di dimostrare quanto sia importantissima perché i sentimenti che gli studenti provano verso se stessi, cioè se io sono in un momento un po' depresso, un po' triste, o arrabbiato, o se non mi piace una

una certa materia scolastica perché non mi è piaciuto il professore, c'è un'antipatia per il professore, oppure se ho rapporti cattivi con i miei compagni e con i professori, il mio rendimento può diminuire, non avere niente a che fare con le mie componenti cognitive. Cioè la componente affettiva riesce a fare in modo che io non progredisca cognitivamente perché sono troppo disturbata dai miei problemi per concentrarmi sui compiti, su quello che ho da fare, sugli obiettivi da raggiungere. Allora, cosa ti è più interessato nella descrizione dell'educazione socioaffettiva finora? Passiamo allora agli spunti teorici della psicologia umanistica e della psicologia di comunità, che sono praticamente le due grandi aree della psicologia che sono state integrate da noi, da me e Anna Putton, in questo libro Star bene insieme a scuola, dove abbiamo lanciato l'educazione socioaffettiva in Italia nel 1986 e dove per tantissimi anni il libro è stato ristampato e adesso abbiamo una nuova edizione che è uscita nel 2022. Perché? Perché avevamo ragione a dire che era così importante la parte affettiva e questo l'abbiamo tratto dalla psicologia umanistica e invece alcuni altri spunti dalla psicologia di comunità. La psicologia umanistica e la psicologia di comunità. La psicologia umanistica si occupa soprattutto, vedremo, di la componente umana positiva degli esseri umani e la psicologia di comunità si occupa di vedere le interazioni fra persone e contesti. La psicologia di comunità insiste che per stare bene non posso stare bene da solo, ma devo stare bene nel contesto in cui vivo, che sono tanti, sono i contesti della famiglia, la scuola, gli amici, ma in generale la micro società, ma anche la macro società, per cui anche la politica, l'economia e tutto il resto, e soprattutto i media in questo momento storico nella nostra società. Allora, cosa dicono gli psicologi umanistici? Perché è così interessante quello che dicono? Loro valorizzano l'aspetto emotivo di una sana crescita della persona e il benessere psicofisico degli individui fin dall'infanzia. Dice, devi cominciare dalla primissima infanzia. Si educa ad avere consapevolezza delle proprie emozioni. Consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti e a saperli esprimere e controllare. Questo è importantissimo perché molte persone in realtà, anche da adulti, non sanno bene leggere le proprie emozioni. Proprio stamattina qui un collaboratore ha chiesto qualcosa sul fatto perché finisce un amore. Di solito finisce un amore perché c'è stata una cattiva comunicazione emotiva fra le due persone che pure si erano amate. E perché un sacco di persone hanno difficoltà a riconoscere le emozioni e i sentimenti propri e altrui. Maslow individua infatti, Maslow è l'altro grande componente della psicologia umanistica, colui che ha cominciato a parlare di educazione socioaffettiva, dice che le persone che hanno un'educazione psicoaffettiva diventano realizzati, e cioè hanno una percezione realistica degli individui e dell'ambiente, accettano se stessi, gli altri e la natura. Sono spontanei, hanno la semplicità e la naturalezza, hanno una capacità di individuare e risolvere i problemi e godono la compagnia degli altri e anche della solitudine. Cioè sono capaci delle due cose, di godere la compagnia degli altri e la solitudine. Inoltre, sono autonomi e indipendenti, hanno la capacità di cogliere aspetti nuovi nella realtà, hanno un carattere democratico e un equilibrio morale. Questo è importantissimo, cioè Maslow dice che la democrazia e la morale, cioè la capacità etica, si sviluppa in un individuo che ha anche un'educazione affettiva, che ha questo, fin dalla prima infanzia, è abituato a esaminare e a capire le emozioni e i sentimenti. Se lo fa, sviluppa un carattere democratico e un equilibrio morale, e questo è importantissimo in questo periodo.

dove ci sono tante persone che non sono né democratiche né morali. Inoltre, guardate cosa guarda come una cosa importante, cioè le persone realizzate hanno umorismo, cioè sanno ridere, sanno prendersi in giro, creatività e originalità. E infine, capaci di vivere intensamente ogni esperienza. Ecco, Maslow, ve lo lascio un po' da guardare perché specialmente questi ultimi cinque sono caratteristiche di persone di cui noi abbiamo bisogno estremo per avere dei cittadini democratici che facciano funzionare il paese, per avere dei genitori che sappiano insegnare veramente ai loro figli come essere affettivi e come crescere, e ovviamente è importantissimo per avere insegnanti e chiunque che nel lavoro riesca a produrre portando gioia e contentezza nel suo lavoro, piuttosto che invece rabbia e delusione. Rogers, che è l'altro Carl Rogers, che è l'altro grande della psicologia umanistica, dice to learn, to learn. La cosa importante è imparare a imparare. Alla base di ogni apprendimento, secondo Rogers, non è trasmettere un determinato contenuto che puoi trovare in qualunque libro culturale, quanto un atteggiamento positivo, l'atteggiamento positivo verso la ricerca, verso la capacità di imparare a imparare, che è costituita da diverse abilità, dall'abilità di ricercare, documentarsi e confrontare i dati. Cioè, Rogers insiste che la scuola è soprattutto non per imparare la storia, la geografia, la matematica, anche quello, ma a imparare per tutta la vita come si fa a imparare, e cioè come si fa la ricerca, come si può documentarsi, come si confrontano i dati, come non si fa ingannare dalle prime cose che si legge. È molto, molto importante che Rogers e Maslow fanno questo, tutte e due, perché hanno una fiducia molto alta nella parte buona della natura umana. Infatti loro sono chiamati la terza forza, mentre la psicanalisi e il behaviorismo, il comportamentismo, che negli anni 50 e 60 dominavano in America la psicologia, portavano di più sugli aspetti anche negativi degli esseri umani e come migliorare gli aspetti negativi, perché erano quelli più... Loro invece dicono che bisogna puntare moltissimo sugli aspetti positivi. Allora, quali sono le attitudini che facilitano l'apprendimento? Secondo Rogers è importante che il bambino veda che l'insegnante è genuino, è interessato a quello che fa, non sta facendo semplicemente un ruolo, ma è interessato e crede in quello che dice. La stima della capacità del discente, cioè è molto importante che una persona che insegna abbia fiducia nelle potenzialità degli studenti a cui trasmette le conoscenze e le competenze. L'atteggiamento di fiducia nella tua capacità è straordinariamente importante. E soprattutto, questa è la cosa interessantissima, la comprensione empatica, cioè deve essere capace di immedesimarsi nello studente, nelle sue emozioni e nei suoi sentimenti. Io spero che ognuno di voi abbia già avuto una volta un insegnante empatico, e quando voi avete qualche preoccupazione, qualche problema, vi ha capito, non sgridato, non interrogato, non tralasciato, ma abbia cercato di ascoltarvi. Vedremo che l'empatia è praticamente una modalità di ascolto particolare in cui noi cerchiamo veramente di metterci nei panni dell'altra persona e cercare di capire cosa sta passando, che emozioni ha lui in questo momento o lei in questo momento. E queste attitudini di genuità, cioè che sono veramente me stessa, che ho fiducia nel discente che può cambiare in meglio, e se io riesco a capire empaticamente cosa prova, l'apprendimento avviene molto facilmente. Allora, questo è il contributo della psicologia umanistica che noi abbiamo utilizzato.

lavorare il metodo integrato, che è quello che vi spiego oggi. Dalla psicologia di comunità abbiamo appreso l'importanza di aiutare e sostenere le persone nei loro contesti sociali per promuovere il benessere e il valore della prevenzione primaria. Perché noi possiamo avere anche tante buone qualità, ma se viviamo in contesti che continuamente ci insultano, ci deprivano, non rispondono in modo positivo al nostro approccio positivo, ci scoraggiamo. Per cui è importante che i contesti e le persone abbiano tutti e due atteggiamenti positivi verso la vita, perché soltanto così veramente si dispiega la grande capacità dell'umanità di dare il meglio di se stessi. Perché quando invece ci sono conflitti, ovviamente succede che un conflitto porta a un altro conflitto e arriviamo alla fine delle. Diciamo alle espressioni più di rabbia, come per esempio i femminicidi, in cui le persone addirittura preferiscono ammazzare qualcuno con cui non riescono più né a amare né a dialogare. Allora, come nasce questo metodo integrato? Francescato Putto e Cudini nell'86 pubblichiamo un metodo integrato di star bene assieme a scuola che viene ristampato 25 volte fino al 2021. Perché evidentemente molti genitori e molti insegnanti l'hanno trovato interessante. Nel 2022 pubblichiamo una seconda edizione, che adesso è in vendita, la potete trovare da qualunque parte, che include anche gli sviluppi teorici e metodologici avvenuti con l'avvento delle nuove tecnologie, perché adesso non si fa a scuola soltanto con l'insegnante che parla, ma la si fa tramite il computer supported learning o quello che loro chiamano lo sviluppo emotivo e l'apprendimento emotivo. Per cui noi abbiamo cercato in questa seconda edizione di esaminare l'efficacia anche degli interventi fatti negli ultimi anni usando il computer, usando internet, usando tutte le nuove tecnologie. Allora, ci sono degli spunti di riflessione qui importanti. Ripensando ai tuoi insegnanti, alle elementari e alle medie, te ne ricordi qualcuno da cui ti sentivi accettata e capito? E qualcun altro per cui invece provavi difficoltà di rapporto? Ora passiamo al metodo Gordon e impareremo il messaggio io, l'ascolto attivo e gli errori di comunicazione. Allora, è molto importante capire questi vari strumenti che il professor Gordon ci offre per migliorare la comunicazione. Uno si chiama messaggio io e viene usato quando il problema ce l'ha la persona che deve risolverlo. L'ascolto attivo invece viene usato quando io sto cercando di aiutare qualcuno che ha un problema e è sul suo problema che sono centrata, e infine gli errori di comunicazione che sono troppo lunghi, ve li spiegheremo uno per uno, che di solito, invece di aiutare a migliorare la comunicazione fra le persone, la rendono problematica, la rendono conflittuale, la rendono inefficace. Allora, il metodo Gordon dice per prima cosa, una cosa che abbiamo capito tutti, la vita scolastica può essere fonte di frustrazione sia per i docenti che per gli alunni. L'insegnante, secondo Gordon, è un'intenzione costante per mantenere la disciplina, per la preoccupazione di adeguarsi a un ruolo difficile da sostenere. Recentemente molti insegnanti hanno avuto burnout perché sono stati addirittura minacciati dai genitori di alcuni ragazzi, dai ragazzi stessi. Sono in condizioni alcuni insegnanti di estrema difficoltà, non solo, ma hanno difficoltà con classi di 30 ragazzi a mantenere la disciplina, a esporre le conoscenze, per cui praticamente la vita scolastica può diventare una tensione costante, come dice Gordon, e ancora di più adesso col bullismo e col cyberbullismo, per cui questo è un argomento che va molto molto
studiato e capito.

e può essere migliorato. Questa è la cosa bella. L'educazione socioaffettiva aiuta a cambiare questo. Le qualità di accettazione, empatia e genuinità, abbiamo visto, facilitano l'instaurarsi di un buon rapporto con gli allievi e sono indispensabili per l'applicazione della prassi metodologica di Gordon. Perché se il bambino sente che è accettato con i suoi punti deboli e punti forza, si accetta a sua volta e non è più bloccato da ansia o da sensi di colpa. Per cui l'atteggiamento dell'insegnante verso il bambino, un atteggiamento positivo, di fiducia, di speranza nelle capacità del bambino di riuscire a cavarsela, sono importantissime, perché il bambino le percepisce. E qui la comprensione empatica è ancora più importante, perché occorre sentire ciò che sentono i bambini, immedesimarsi in loro. È indispensabile per stabilire una buona relazione con gli allievi. L'empatia, tra parentesi, l'empatia è importante fra moglie e marito, l'empatia è importante fra gli amici, l'empatia è importante in ogni rapporto che abbiamo con le persone a cui vogliamo bene o che sono delle persone con cui lavoriamo o persone con cui stiamo insieme molto. Per cui il capire cosa pensa, cosa sente quella persona non è che soltanto per i bambini, è anche per gli adulti. Infatti tutte le, diciamo, in questo momento storico in cui si rompono così tanti rapporti è spesso per una mancanza di empatia delle persone l'una verso l'altra. Allora, per tornare alla scuola, l'insegnante decide quali sono i comportamenti non accettabili, perché sono quelli che le impediscono di fare lezione. Sono un po' quelli che ho elencato anche prima, cioè sono comportamenti in cui si fa tanto baccano in classe, si urla, eccetera, e lei non riesce a fare lezione. Comportamenti accettabili vuol dire che hanno un problema anche dell'alunno, perché magari lui sta buono, buono, zitto, zitto, ma in realtà non studia o pensa ad altro. Comportamenti accettabili sono quelli che non esprimono né causano dei problemi. È molto importante differenziare bene in una classe quali sono i comportamenti accettabili e non accettabili e quali sono, diciamo, quelli che a una certa ora sono accettabili. Per esempio, certe volte parlare, far confusione, all'ultima ora va bene, all'inizio quando c'è da spiegare la matematica non va bene, cioè c'è una certa flessibilità nei comportamenti che sono accettabili e non accettabili. Allora, la prima cosa importante è individuare di chi è il problema. Se io, insegnante, percepisco un problema, o io, genitore, percepisco un problema, userò il messaggio io. Che vuol dire il messaggio io? Invece di dire tu sei sempre il solito pasticcione, fai cadere tutto, io dovrò invece parlare in un altro modo, dovrò dire io quando tu fai cadere le cose mi spavento che il tuo fratellino possa scivolare e farsi male, cioè in realtà io sono arrabbiato perché ho una paura io rispetto a una cosa, perché il problema è mio. Infatti qui abbiamo detto un altro esempio, l'insegnante con voce irata dice sei un gran disordinato, in realtà il messaggio io dice quando tu lasci le forbici per terra io temo che un bambino si faccia male e mi preoccupo. Se individuo che il problema è di un'altra persona, non è un mio problema, io non uso il messaggio io, uso l'ascolto attivo. L'ascolto attivo è la capacità di usare quella famosa empatia di cui parlavamo prima, e cioè è composto da varie fasi. C'è una parte che si chiama ascolto passivo. Si ascolta in silenzio, e questo è importantissimo, senza interrompere. Poi si fanno messaggi di accoglimento, cioè si fa si guarda la persona, si fa capire che stiamo ascoltando e non pensando ad altro. Si fanno anche degli inviti calorosi. Continua, spiegami meglio, fammi capire,
Cioè, non sono

messaggi di incoraggiamento che dobbiamo fare e l'ascolto attivo feedback è l'ultima parte in cui io dico: mi sembra che quello che stai dicendo è questo, e non è ripetere a pappagallo su lui dice: ho litigato con mio padre, tu hai litigato con tuo padre, è cercare di capire cosa ha detto durante la conversazione che forse teme di aver fatto male a suo padre, oppure teme che suo padre sia molto arrabbiato con lui. Cosa teme davvero? Qual è il vero problema? E adesso arriviamo a qualcosa che è molto interessante, si chiamano le barriere di comunicazione. Ne abbiamo ben 12 e sono barriere quando io sto cercando di avviare una conversazione con qualcuno perché dobbiamo spiegarci su un problema che è emerso e io posso usare queste strategie. La prima è ordinare, dare ordini, comandare, dirigere, bisogna che tu faccia, che tu devi farai, smettila di agitarti, porta a termine i compiti. Questa comunicazione comunica una mancanza di accettazione o scarsa stima nei confronti del bambino, non lo responsabilizza, non lo responsabilizza per niente e per cui è un errore di comunicazione. Secondo è avvertire e minacciare. Minacciare, avvisare, mettere in guardia. È meglio che per te che la smetti, altrimenti finisce male, non ti farai mai degli amici se. Comunica una mancanza di accettazione e di fiducia e di nuovo non responsabilizza il ragazzo. Non dà fiducia al fatto che il ragazzo si può responsabilizzare e trovare una soluzione. Un altro modo sbagliato di comunicare è fare la predica moralizzare. Non dovresti reagire così. La pazienza è una virtù che dovresti imparare. Comunica un invito a perseguire determinati obblighi, colpevolizza il bambino che si sente un irresponsabile. Di nuovo non riesce a fare in modo che il ragazzo si responsabilizzi sul suo comportamento. Offrire consigli e soluzioni. Offrire consigli e soluzioni perché tu non fai questo, per quello farei io al tuo posto è, trasmette un senso di inadeguatezza. L'adulto comunica che non ha alcuna fiducia nelle capacità del giovane di risolvere da soli i propri problemi. Questo è interessante perché altre volte offrire consigli e soluzioni, se uno ci chiede come posso riparare una bicicletta, offrire consigli e soluzioni è possibile. E quando noi stiamo cercando di risolvere un problema di comunicazione che è già a corso fra di noi, che non va bene perché io sto cercando di responsabilizzare e fare in modo che creativamente il ragazzo impari a risolvere e per cui offrire consigli e soluzioni non è una buona idea. Argomentare con la logica e insegnare vuol dire ecco perché tu sbagli, in realtà le cose stanno così, sì però guardiamo in faccia la realtà, ora ti spiego. Ti faccio capire, ti succede così perché. In alcuni casi, ovviamente, va bene, non va bene insegnare e argomentare quando stiamo avendo un conflitto, una disparità con una persona, e per cui è importante capire che questo messaggio umilia il bambino, che si sente inferiore e incapace. Per come dire, te lo devo dire io perché te sei un buono a nulla. Giudicare, criticare e biasimare sono un gruppo di comportamenti che spesso i genitori e purtroppo gli insegnanti usano. Hanno questo effetto. Tu sei indolente, tu non pensi come una persona matura, sei un pigro, sei un perditempo, tu dovresti. E che effetto fanno? Sono critiche negative che danneggiano l'immagine personale che il bambino si sta formando e distruggono lentamente la sua sicurezza e la sua fiducia in sé. Queste sono fra le modalità che sono più perniciose, perché a poco a poco un bambino si convince di non valere granché.

Altri usano ridicolizzare e umiliare. Scansa fatica, inaffidabile, il ragazzo capisce l'ironia del messaggio e si sente offeso per la mancanza di sensibilità del docente e soprattutto umiliato. E l'umiltà, essere umiliato, è sempre un dolore molto forte. E per questo il bambino si chiude ancora più in se stesso. E di nuovo ci sono effetti devastanti sull'immagine di sé. Interpretare, analizzare, diagnosticare sono altre modalità con cui si può fare una conversazione. Tu sei semplicemente stanco. Ciò che non va in te è, reagisci così perché sei geloso, tu non vuoi dire questo. Se il docente ha ben interpretato, il ragazzo si sentirà offeso perché le motivazioni del suo agire sono state svelate. Se invece ha sbagliato, si sentirà inutilmente umiliato e non compreso. Per cui questa modalità non va usata. Fare apprezzamenti, fare complimenti. Bene, io penso che tu stia facendo un ottimo lavoro, sei tanto simpatico, sei bravo, troverai altri gruppi che ti vorranno. I complimenti immeritati possono ferire il ragazzo che non li sente come corrispondenti all'immagine di sé, li può percepire come un mezzo di manipolazione, indicano un'alta aspettativa. E per questo i complimenti non vanno fatti quando non sono veri, quando non sono meritati. Perché sono una presa in giro. E certe volte dei genitori le fanno, e anche gli insegnanti, come per consolare il ragazzo, ma il ragazzo si sente ancora più umiliato. Per cui non bisogna fare complimenti, mentre invece bisogna fare complimenti appena il ragazzo fa un miglioramento, dire guarda come sei migliorato, stai diventando sempre più bravo, perché questa è una cosa congruente col suo comportamento. Lui può sentirsi bene, può sentirsi contento di sé. Mentre un complimento immeritato lo fa sentire male. Rassicurare e consolare. Su, fatti coraggio, vedrai che passerà. Ci siamo passati tutti. Forza, non è poi così grave che Federica non ti voglia nel gruppo. Questi messaggi in realtà aiutano molto meno di quanto sembri. Gli alunni possono pensare che l'insegnante sminuisca il problema perché non lo capisce. Questo è molto importante anche fra genitori e figli, cioè a volte noi, perché abbiamo altre cose da fare, cerchiamo di sminuire e il ragazzo che vede il problema sminuito sente di non essere capito, sente di non interessare al docente o al genitore o all'amico che non lo capisce e rimane doppiamente offeso e deluso. Infine, informarsi, interrogare. Credi che il progetto che ti è stato assegnato sia troppo difficile? Perché hai aspirato fino adesso così tanto a chiedere aiuto? Quando si sottopone il ragazzo a un vero e proprio interrogatorio, il risultato è che le persone si chiudono in modo difensivo e non si confidano più con l'adulto. Questo sembra un paradosso. Dici, ma perché? Io mi interesso a te. Molti genitori hanno questo problema, dice, io cerco di farlo parlare, lui che non vuol parlare. Sì, ma cosa chiedi? Che domande fai? Se sono domande sul comportamento, sulle cose che pensi che ha fatto, cioè stai cercando di scoprire come fossi un investigatore, questo tipo di indagine è gravemente lesiva per i ragazzi, perché si chiudono in modo difensivo, perché pensano che sia come un interrogatorio perché vuoi capire cosa ha fatto che non va bene, per cui si sentono sotto accusa e hanno difficoltà. E molti insegnanti e molti genitori, con le migliori intenzioni, fanno davvero, chiedono un sacco di informazioni e chiedono, fanno interrogazioni. E quando, mentre se tu interroghi sull'inglese va bene, quando tu stai interrogando sui sentimenti, devi essere molto delicato, perché devi capire che cosa sta provando quella persona. Se quella persona sta provando, per esempio, un

emozione negativa è molto controproducente fargli tutte le domande su cosa ha fatto, informarsi, eccetera, perché lo renderà sempre più muto. Infatti molti genitori e molti insegnanti si lamentano con dei ragazzi con cui non si riesce a parlare. E Gordon dice non riescono a parlare perché in realtà fanno gli inquisitori, cioè vengono percepiti come dei detective che cercano di, contro la volontà del ragazzo, di tirargli fuori quello che ha in testa. Per cui una cosa che è un po' una violenza estrattiva. Non è che ascoltiamo un ragazzo che si confida. Cerchiamo di capire cosa ha fatto il ragazzo, magari per poterlo punire, cambiare, eccetera. Per cui il ragazzo si chiude. E è giusto, lui si sta difendendo. Infine, questo sembra una cosa strana, ma cambiare argomento, minimizzare e ironizzare. Vai, parliamo piuttosto di cose piacevoli, adesso non è il momento. Vabbè, ma non è così grave. A proposito del cambio d'argomento, suggerisce che conviene evitare le difficoltà della vita piuttosto che affrontarle. Questa è forse una delle cose più gravi che facilmente facciamo, a volte perché siamo talmente occupati, come genitori o insegnanti, o abbiamo alto per la testa, che non abbiamo voglia di affrontare il problema in quel momento. E in realtà facciamo così, allora cambiamo argomento, o minimizziamo, o peggio ancora, facciamo dell'ironia, che se fosse fatta su di noi, autoironia, genitore, autoironia, insegnante, dire non capisco io questi problemi perché sono un po' tonto, è una cosa. E fare dell'ironia sul ragazzo, e sminuire il suo problema, cambiare argomento, proprio come dirgli ma dai, ci fai perdere tempo, e poi nella vita certe cose vanno evitate, non che devi stare lì a affrontarle. Se tu fai un problema di tutto, sarai pieno di problemi. Il problema non c'è, il problema non esiste. Allora il ragazzo impara a negarlo, il problema che sente, ed è importante invece aiutarlo a affrontare i problemi che ha, perché magari noi pensiamo che non è un problema per noi. Per esempio, pensate in questo momento, dopo il Covid, quanti ragazzi hanno difficoltà a uscire con i propri compagni perché temono di non sapere di cosa parlare, cosa dire, perché per 2 anni sono stati disabituati a fare una vita di gruppo e per cui temono il gruppo o temono, sono specialmente le ragazze, temono di non essere abbastanza, diciamo, in gamba, oppure i ragazzi temono di non fare bene nello sport. Hanno un sacco di problemi che hanno in testa e temono di non essere accettati dai loro compagni, temono di non sapere di cosa parlare con loro, di come stare con loro. E noi, a noi, insomma, se qualcuno viene a dire dai, sei timida, la timidezza passerà, o dai, non sei bravo a fare calcio, mica tutti devono essere Maradona. E, cioè, in qualche modo noi sminuiamo i problemi, magari anche con ragione, però in questo modo scoraggiamo proprio, diciamo, quello che è la comunicazione efficace. Allora, questo spunto di riflessione è molto importante per ognuno di voi, riflettere quali errori di comunicazione pensi di fare spesso nel cercare di aiutare un amico che ha un problema. Siamo allora al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa ti ha più interessato nella descrizione dell'educazione socioaffettiva? Ripensando ai tuoi insegnanti alle elementari e alle medie, te ne ricordi qualcuno da cui ti sentivi accettato e capito e qualcun altro per cui invece provavi difficoltà di rapporto? E quali errori di comunicazione pensi di fare spesso nel cercare di aiutare un amico che ha un problema? La lezione è finita, spero che abbiate imparato qualcosa di interessante che potete utilizzare nella vostra vita con le persone mentre comunicate meglio, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.

Amo tanto le parole, quelle inaspettate, quelle che si aspettano golosamente, si spiano, finché a un tratto cadono. Vocaboli amati, brillano come pietre preziose, saltano come pesci d'argento, sono spuma, filo, metallo, rugiada. Inseguo alcune parole, sono tanto belle che le voglio mettere tutte nella mia poesia. Le afferro al volo quando se ne vanno ronzando, le catturo, le pulisco, mi preparo davanti il piatto, le sento cristalline, vibranti, eburnee, vegetali, oleose, come frutti. Come alghe, come olive, tutto sta nella parola, tutto. Un'idea cambia perché una parola è stata cambiata di posto, è così. Questo naturalmente lo dice Pablo Neruda nella sua bellissima poesia sulla parola, ma io penso come lui, cioè penso che... non so, volevo fare la dama di compagnia e mi sono sempre considerata una sacerdotessa, piccola sacerdotessa della parola, perché quest'idea di inseguirle, di così io l'ho avuta sempre. Infatti, diciamo che appunto ho fatto l'attrice perché un po' volevo fare la dama di compagnia, perché volevo raccontare delle storie, volevo parlare, insomma, essere un trasmettitore, consolare. E dato che non so fare le punture, non potevo fare l'infermiera per consolare, per esempio, le persone negli ospedali, le persone che hanno solitudine, tristezza, che sono sole, che soprattutto che sono malate. Allora... E io pensavo, faccio la dama di compagnia. Poi è un ruolo che non c'è più, una figura che non c'era. Questo lo pensavo da piccola. Poi naturalmente invece sono diventata un'attrice. No, naturalmente mica danza. Attraverso varie difficoltà sono diventata un'attrice. Dico difficoltà nel senso che i miei inizi sono stati molto faticosi. In quanto ero

una diversa, ecco, avevo qualcosa di quasi forse in anticipo sui tempi. Andavano quelle faccine forse più tonde, più regolari, andavano

Io facevo un maschio, eravamo negli anni 70 e c'era molto, si disacravano i testi. E facevo un maschio e avevo tutti i capelli dentro una specie di berrettone. E dato che ero così angolosa, magra, eccetera, facevo bene questo ragazzo. De Chirico venne e mi disse: "Bravo", io avevo ancora il berrettone in testa, "sei stato molto bravo". E io gli dissi: "Ma maestro, io sono una femmina". Lui mi disse: "Bravo lo stesso". Cioè De Chirico quasi mi ordinò di accettare la mia diversità. E ugualmente fece Pierpaolo Pasolini quando mi scelse per fare l'ancella della Callas nel film Medea. Mi disse: "Tu mi piaci perché la tua faccia non sembra la faccia di un'attrice". Naturalmente a me venne un accidente perché dico: "Allora l'attrice non la farò mai". Invece anche lui diceva questo per farmi accettare la mia diversità. E per dire, Edoardo De Filippo che disse a suo figlio: "Isse o verbo nuovo". E anche questo mi aiutò. Insomma, essere il verbo nuovo, cioè essere qualcuna che non c'è stata prima. Però è stato faticoso. Allora io parlavo da sola in casa, non ho fatto nessuna scuola, stavo a guardare un istituto di sordomuti che era davanti a casa mia, dove, diciamo, sordomuti, no, come si sa, gesticolavano molto, no, e facevano tutti questi loro segni che noi vediamo a volte anche in televisione fare così. Li andavo poi a vedere alla domenica, perché le suore erano molto brave, li facevano recitare alla domenica pomeriggio e avevano queste voci. Però intanto facevano dei progressi, insomma, erano. E io sono andata lì a vedere la nascita della parola nell'Istituto di Sordomuti, cioè, perché lì veramente la parola era conquistata, veniva da un antro che sembrava l'Etna, sembrava un vulcano, però faticava a arrivare, ma arrivava. Dunque io ho sempre avuto questo senso di pietà e in qualche modo di consolazione molto presente in me, sia quando recito che quando. Ed è per questo che dico: volevo fare l'infermiera, ma così ho fatto l'infermiera dell'anima, ho consolato con le parole. E poi sono stata aiutata da mio padre che amava la conversazione. E così quando eravamo a tavola diceva: "E oggi ascoltiamo la Piera che cambia voce", perché io magari recitavo due o tre parole, poi non so, una piccola poesia, Dante o cosa, e mio padre diceva che cambiavo voce, no? E giustamente, come doveva essere per un'attrice o una ragazza che voleva fare l'attrice. E poi anche voleva magari sapere che cosa avevamo fatto durante il giorno, insomma, e la tavola era sempre così, piena di conversazione. Io credo che questo ci abbia aiutato, anche ai miei fratelli, il dialogo, voglio dire, che oggi non c'è quasi più, ci abbia molto aiutato a proporzionare i dispiaceri, a renderli meno gravi, parlarne con leggerezza, parlarne con, diciamo, senza drammatizzarli dentro, senza rimanere da solo. Da soli con i nostri pensieri. E allora oggi questo io auspicherei, perché è un'epoca narcisa questa, un'epoca in cui tutti parlano, diciamo, volendo anche un po', non dico sentenziare, una volta forse questo c'era, fare un po' i saputi, i saccenti, eh. No, oggi c'è il bisogno di parlare per narcisismo, per farsi sentire, per essere attori, no? Infatti vediamo molti tuttologi, no? Come si dice, molti opinionologi, non so come si potrebbe dire terminologicamente, che fanno gli attori, che hanno preso il posto degli attori, recitano molto più degli altri. Perché è un'epoca in cui tutto è molto attorale. Dunque, diciamo che siccome l'attore parla per essere ascoltato, ma lì si paga il biglietto, è giusto che. Invece noi vediamo continuamente persone che

parlano per narcisismo, non ti ascoltano poi quando tocca a te rispondere, per esempio, perché magari pensano quello che devono dire dopo, cioè non c'è scambio in questo modo, non c'è dialogo, ecco. E questo in una società che è già così diaframmata, piena di naturalmente video, televisori, computer, crea altri diaframmi, non le rompe, in modo che, non so se andrà avanti così, ci troveremo in molti soli davanti a uno schermo o a degli schermi, invece è bene stare in conversazione. Ecco, dunque io dicevo, auspico il dialogo, il ritorno del dialogo, anche si può parlare d'amore, naturalmente, questo lo faceva anche Dante, diceva, e quivi ragionar sempre d'amore, diceva Guido Cavalcanti, parlando di una loro gita in barca. Quivi ragionar sempre d'amore. Si può ragionare d'amore, si può anche ragionare d'amore quando va male, si può anche ragionare di lavoro, conversare, dire le proprie aspirazioni, anche le proprie rabbie, invece di farle esplodere o tenerle dentro, confidarle nel dialogo, le rabbie, le competizioni che ognuno ha, no? Perché l'invidia è molto importante. A volte penso che avrei voluto fare Riccardo III, una naturalmente delle tante figure grandi di Shakespeare, ma una delle più importanti dal punto di vista della esposizione di quello di cui noi siamo abitati, cioè l'ira, l'assassinio, la rabbia. Quando poi vediamo appunto degli assassini, intanto io ho scritto, grazie a Dacia Maraini, un libro che si chiama Piera e gli assassini, per esempio. In verità io ero molto colpita, questo è il libro, è il secondo dopo Storia di Piera. Secondo, non è che Rambo e la vendetta, insomma, secondo Storia di Piera, che viene dopo Storia di Piera, cioè parla di questa ragazza Piera e di sua madre, eccetera, eccetera, parla di questa ragazza divenuta, cioè cresciuta, divenuta grande, eccetera, eccetera, divenuta attrice, gli incontri che ha fatto così. E siccome Storia di Piera è andato molto bene, nel senso che cosa incredibile per il nostro paese, dove si potrebbe anche leggere di più, è da 24 anni nelle librerie, Storia di Piera. Allora, Piera e gli assassini è venuto dopo. Ora, che cosa mi ha colpito degli assassini? Intanto, che cosa mi colpisce degli assassini? Intanto che è difficile capire perché una persona, da persona normale, diventa un assassino. Ricordo le foto, per esempio, che l'Europeo ha ripubblicato della contessa Pia Bellentani, che è a tavola a Villa d'Este e viene fotografata un attimo prima di uccidere Carlo Sacchi. E io guardavo questa foto anche da piccola, perché dicevo, guarda, questo manca pochissimo perché questo occhio, insomma, e questa persona diventi diversa, cioè da persona normale a un'assassina. Questo mi ha sempre colpito perché dico, noi abbiamo dentro di noi, anche se non ci crediamo, delle Bellentani, o per dire, o Mostro di Firenze, o quello di Via Poma, o adesso queste tragedie a cui assistiamo sempre, e fanno di persone normali, uomini normali, mamme normali, così, delle assassine, degli assassini. Ecco, questo mi ha colpito e ne ho parlato con Dacia Maraini, che come me ama il dialogo, per cui diciamo che i due libri, sia Storia di Piera che Piera e gli assassini, sono libri su me e Dacia Maraini che appunto dialoghiamo, che parliamo. E penso che siano piaciuti tanto, posso dirlo perché appunto uno ha 24 anni di età e l'altro è già insomma in edizione economica, dunque sta andando bene. Penso che piaccia perché c'è bisogno del dialogo, delle conversazioni che facciamo io e Dacia, poi conversazioni, insomma, di parlare anche con profondità. Per cui tanto
tante persone.

persone di generazioni diverse, di cose, ci scrivono, ci parlano in base proprio al libro. Ecco. Dunque vuol dire che questo bisogno del dialogo c'è, questo racconto, questo è. E soprattutto c'è la necessità di dire quanta ombra, quanto nero c'è in noi. Non è che siamo delle mammole, siamo anche cattivi, oppure siamo anche rabbiosi, non so, invidiosi, non so, un po' presuntuosi forse. Ecco, siamo tutte queste cose che Dante portò su così bene dall'inferno. Siamo questo e di questo è bene parlare per mandarle fuori, fuori. Dunque la parola ha questa funzione così, così importante per me. Diciamo che io ho avuto la possibilità di avere una famiglia che aveva anche una sua fascino per me. Io sono rimasta, non mi sono mai sposata e sono rimasta molto e non ho avuto mai figli. Ho fatto solo la mamma, sempre la mamma per finta, diciamo. Sono stata madre coraggio, sono stata madre nell'appassionata di Mingozzi nel film Il decimo clandestino di Lina Wertmüller nel film. Ho avuto a volte 10 bambini, a volte 8, a volte 3. Sono stata sempre mamma nella vita, sì, nella finzione, ma nella vita no. E una volta solo ho fatto la zia, adesso ultimamente, nell'ora di religione di Bellocchio. Ecco, ma diciamo una zia fortunata perché così ho avuto un consenso, eccetera. Ma diciamo io di solito faccio la mamma. E mi piace molto anche fare qualcosa che non sono stata. E così come mi è piaciuto costruirmi a casa diciamo, io mi appoggiavo fuori dalla finestra e fingevo che sotto, in un giardino che era recintato, ci fossero delle persone. E stavo lì, dicevo, ecco, qui, là, parlavo con queste che non c'erano. Finché poi dirimpettai, dissero, ma la bambina dissero a mia madre, ma con chi parla Piera che è venuto a abitare qualcuno giù nel giardino? Perché loro, i dirimpettai, non lo vedevano perché era recintato il giardino. E no, mia madre ha detto, non c'è nessuno. Allora poi una volta mi è venuta dietro e vabbè, ma poi naturalmente ha fatto una risata, anche perché sono stata incoraggiata da mio padre e diciamo anche da mia madre, insomma sono stata incoraggiata a fare questo lavoro che è stato e che è un lavoro, torno a dire, per me di consolazione, cioè io faccio questo per consolare. Del resto penso che ce ne sia bisogno, voglio dire. Certo, se ero un'infermiera sarei stata di altrettanto aiuto, anzi forse in questi tempi atroci di guerre noi siamo privilegiati che l'orrore lo vediamo soltanto dato che hanno ben pensato di filmarcelo, l'orrore, lo vediamo soltanto filmato, noi non ce l'abbiamo. Però voglio dire, in un tempo così di necessità, forse era più importante in un certo senso se ero infermiera, però è inutile dire che infermiera non sono stata e appunto sono stata un'infermiera della parola. Beh, io ho frequentato anche la parola scritta, oltre che detta, che quella la frequento sempre perché naturalmente essendo attrice così, sono le parole il mio strumento di lavoro e quelle che mi aiutano poi a costruire il personaggio. Sono stata anche capace attraverso Marco Ferreri, che mi fece fare insieme a Dacia Maraini la sceneggiatura di Storia di Piera e di Il futuro è donna. Di questo devo essere grata a Marco Ferreri, oltre che vabbè, insomma, del bellissimo film Storia di Piera, che lui poi così mise insomma insieme con Marcello Mastroianni che faceva mio padre. Proprio ieri sera c'è stato il premio che hanno dato e ne hanno dato uno anche a me per il
ricordo di Marcello Mastroianni, una trasmissione.

serata che si è intitolata Caro Marcello. Marcello Mastroianni era mio padre, Anna Scigulla era la mia mamma, Isabelle Huppert era me e Bettina Grum era me da piccola. E si trattava di conseguenza per me di mettere le parole, cioè i pensieri, anche insieme ad Asia Maraini, anzi naturalmente lei prima di me, in bocca appunto a Marcello Mastroianni, mio padre, ad Anna Scigulla, la mamma, e via via andai a parlare anche con Isabelle Huppert, perché me lo chiese Marco Ferreri, e che da francese recitava in un altro modo, faceva le scene che dovevo recitare in teatro, ecco, in un modo. E così io ho visto poi il risultato enorme di un bellissimo film che ha visto il premio dato ad Anna Scigulla a Cannes per la parte di mia madre, che prese il palmarès a Cannes. Anna Scigulla, anzi, mandò anche a mia madre delle cartoline con l'arco di trionfo. Cara Antonia, mia madre si chiamava Antonia, avemo trionfato, perché aveva imparato poi l'italiano da Ferreri, che parlava anche un po' romanesco. Avemo trionfato, vabbè. A parte, questa è stata la prima sceneggiatura che ho fatto, cioè il primo lavoro con le parole, con questi grandi attori, insomma, no? Che erano appunto Mastroianni, che poi mi chiedeva come era il papà, eccetera, e poi via via diventava nella sua voce, nel suo modo. E poi in Il futuro è donna, che addirittura con Ornella Muti, sempre Anna Scigulla, eccetera. E addirittura loro giocavano ad essere incinta, era una scena che ci eravamo inventate così, e la cosa piacque tanto questa invenzione che poi la Loredana Bertè a Sanremo, come qualcuno ricorderà, arrivò con un cuscino sotto la pancia ecco, per fare questa. Dunque mi è piaciuto anche questo gioco sempre della parola, di anche scriverla, anche se poi la scriveva Dacia Maraini. Ma voglio dire, sono stata insomma aiutata, e poi naturalmente ho avuto la fortuna di fare sempre cinema con autori, dunque con Lina Wertmüller, che con cui ho fatto 3 film, e che oltre a essere un'amica è questa autrice, no? Poi Nanni Moretti, con cui feci Sogni d'oro, che è soprattutto un cinema d'autore, e via via, insomma, Marco Bellocchio, Gianfranco Migozzi, Cinzia Tordini, insomma, sia Fascelli, Fiorelli Fascelli, sempre avuto a che fare con autrici o con autori. Dunque questo mi ha aiutato, perché forse hanno sentito anche la persona, cioè non solo l'attrice, ecco, la persona che c'era dietro, che c'è dietro, insomma, ecco, che in questo caso io, per cui non dico che mi siano stati ritagliati addosso i personaggi, questo no, però diciamo che ho avuto la fortuna con questi autori, amici e autrici, di fare sempre un cinema che mi era abbastanza adatto, ecco, forse poi avrebbe Achille Campanile, il grande umorista, fatto venire fuori da me una parte comica, ironica, diciamo, che prima non avevo fatto in tutta la vita, non avevo scoperto, insomma. Anzi, Dacia Maraini dice sempre che io dovrei essere di più, che faccio ridere, che dovrei fare di più la parte. Per cui con Campanile, anche adesso a Parigi, ho fatto sia... ho interpretato un'indimenticabile serata per la regia di Antonio Calenda, che è stato, diciamo, in teatro il mio scopritore, se vogliamo, perché allora andavo nei teatri che erano anche dei garage, delle cantine negli anni 70-75, e io andai proprio al Teatro dei 101 che dirigeva Calenda, e Calenda, in mezzo a tutte queste persone che, come ho detto, mi avevano bocciato, invece mi prese, e io poi ho fatto con lui tanti spettacoli, da Madre Coraggio, da Clitennestra, però ecco, diciamo che Calenda mi ha anche fatto scoprire la mia vena comico-ironica, ecco. Ed ecco Achille Campanile, ed ecco che poi naturalmente alcune parti sono venute anche in cinema, di questa comicità, cioè appunto la mamma di Nanni Moretti in Sogni d'oro, là che fa i pugni con lui sotto il televisore, si picchia, la zia in Aurelio Grimaldi, la mamma in Aurelio Grimaldi, la zia dell'ora di religione in Marco Bellocchio,
E,

diciamo, hanno tirato fuori questa parte più comica. Ultimamente invece a Venezia ho fatto un mediometraggio, cortometraggio così di Puccioni, dove invece sono una fotografa che uccide il suo, si innamora del suo modello e no, lo uccide poi per finta, ecco, insomma, non lo ucciderà alla fine. Però diciamo che è tornata un personaggio un po' drammatico. Io sono contenta quando posso vivere di tutte e due le parti e anche adesso che diciamo faccio meno tournée mi fa piacere essere così, essere davanti a un piccolo schermo, davanti a uno schermo grande e ho voluto tentare anche che come si chiama il contropiede che io faccio, almeno così dicono, la fiction che si chiamava Diritto di difesa, dove sono stata insieme a Remo Gironi, Martina Colombari ed altri, sono stata l'avvocatessa Malatesta e anche lì sono stata abbastanza, insomma, ho fatto ridere. Dunque, naturalmente la gente diceva, la mera, per esempio su a Milano, la mera antipatica, la me diventa simpatica, insomma adesso non è che so parlare milanese, però diciamo che io ho avuto la possibilità di far vedere anche questa parte più ironica. Ed ecco che in questo momento le parole che mi vengono naturalmente non sono né comiche né ironiche, anzi le parole che mi vengono sono forse diciamo delle poesie, perché ho avuto anche la possibilità di farmi compagnia leggendo la poesia. La poesia è molto importante perché oltre ad allungare la vita bisogna anche che sia larga e la poesia allarga la giornata. Bisognerebbe insomma dire che secondo me una poesia al giorno toglie il medico di torno, per esempio. Insomma è importante e intanto vorrei così ricordare con una grande poetessa o poeta, non so come ama essere chiamata, Alda Merini, ma vorrei ricordare la poesia con le sue parole. Dice Alda Merini in questa sua religiosità parlando di Maria. Maria non invecchiò mai, rimase col tempo della croce nei suoi lunghi capelli che le coprivano il volto. E sono parole che scolpite, direi, che più che scriverle, Alda Merini le scolpisce le sue parole. Questa naturalmente è una delle tante che consiglio appunto per tenere compagnia, perché la poesia ci tenga compagnia. Diciamo che per me la conversazione, ecco, dovrebbe costituire anche un divertimento e un diversivo che naturalmente prenderebbe qualcosa da ogni persona, no? Per esempio, non so, di Lina Wertmüller potrei dire che mi piace avere nella sua conversazione la sua parte che è sempre in guerra, la sua parte di grande vitalità, e di energia, ecco. Non so, di Ferreri avere preso il sarcasmo, la sua capacità di essere così caustico, così sarcastico, così profondo anche nella persona rara, vabbè. Di mio fratello prenderei la lucidità nella sintesi, la lucidità, dico, una cosa che lo faceva, che per esempio ci aveva anche Nanni Moretti, e poi ogni amica che ho, o amico, da Mingozzi, da tanti altri, da amiche e amici, amiche molte mie, prenderei per esempio quella che parla sempre di un amore, oppure quell'altra che ha un senso così ridanciano, molto, molto, che mi fa

ridere, no? Per un modo, eh? Un'altra che mi fa tenerezza, un'altra che... Insomma, voglio dire, ho tante amiche, questa è una fortuna, tanti amici, e direi che ognuno di loro costituisce un colore che è necessario alla conversazione. E così penserei un domani a certe riunioni dove si parla con tutti questi amici e con tutte queste amiche, ecco. Io però mi auguro che in futuro appunto la gente si riunisca sempre di più, stia sempre di più insieme e insieme appunto conversi e si apra, si confidi e stia anche insieme nei posti dove si sta insieme. Per esempio, naturalmente uno di questi posti è il teatro. Un altro è cinema, un altro sono i concerti, insomma, uscire dalle case, visto che è previsto un futuro dove tutti sono abbastanza dentro le case, guardando appunto diaframmati dai video, dai cose, invece uscire. E io mi auguro che questo accada, perché ognuno di noi può vedere come quando esce per la strada e magari è triste o ha delle grane o ha dei problemi. Quando esce per la strada e guarda la gente, proporziona subito i suoi problemi altra gente sta male. L'importante secondo me è stare insieme, andare nei luoghi dove si sta insieme e se questi luoghi non ci sono o sono lontani, i teatri, i cinema o il freddo, eccetera, stare insieme nelle case, riunirsi insomma e parlare.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

un ragazzo che aveva un anno più di me, non di più, che poi è diventato regista della radio di Firenze, che mi è venuto in mente di fare una compagnia di ragazzi. E abbiamo fatto la serenata al vento di Carlo Veneziani. Io mi sono presentato, lui ha detto gli è sembrato che andassi bene e mi ha preso. Lì ho avuto un successo incredibile, non come attore, ma nella compagnia, perché a un certo momento quello che doveva venire a parlare con me a un certo punto non è entrato e io sono andato avanti per 4-5 minuti parlando in rima, un po' adoperando le rime sue, un po' inventandomele, sono andato avanti per 4-5 minuti e i compagni sono impazziti perché la bravura, straordinario, eccetera. Poi lo spettacolo è andato come è andato, adesso non mi ricordo se è andato bene o è andato male, ma sì, mi pare che sia andato più o meno bene, ma mi hanno detto ma tu devi fare l'attore. E allora io mi sono iscritto a una scuola che c'era lì a Firenze, in un teatrino meraviglioso che era il teatrino di Via Laura. La guida, quello che insegnava era un professore di storia della musica, ferito in guerra con una gamba che se la trascinava, poveraccio, che devo dire non è che insegnasse molto a recitare, insegnava molto bene le pause, perché diceva pausa. E devo dire che quello mi è stato anche utile, perché le pause sono necessarie nella recitazione. Certo non sono la sola cosa che puoi adoperare quando reciti. Lì io sono stato 3 anni circa, ho cominciato la prima recita, l'ho fatta a 14 anni e mezzo. E a 18 anni, 17 anni e mezzo, ho fatto i primi saggi. I primi saggi sono stati, devo onestamente dirlo, eccezionali, perché c'era un critico fiorentino che era un critico duro e cattivo, e ho fatto 2 recite che venivano immediatamente dopo 2 recite fatte da 2 attori piuttosto importanti. Il primo era Ruggero Ruggeri e il secondo era Bembo Benassi. E io avevo fatto 2 commedie, una che dopo che ho recitato dopo Ruggero Ruggeri, l'altra che ho recitato dopo che l'aveva recitata Memo Benassi. E questo critico ha scritto sia nell'una critica che nell'altra, ha scritto, ero andato per sentire una recita di ragazzi, insomma un saggio annuale di una scuola di ragazzi, e mi sono trovato di fronte a un Arnoldo Fa per i Pipparapà eccezionale. Questo mi ha portato all'offerta di 2 compagnie o 3 compagnie, le quali mi hanno richiesto per recitare con loro. Io tutto pensavo meno di fare l'attore. Mi piaceva fare l'attore, ma non pensavo che sarebbe stato quello che avrei fatto nella vita. A un certo momento un impiegato di mio padre, che era un uomo, devo dire, eccezionale, un uomo intelligentissimo, uno che aveva fatto la terza elementare e basta, figlio di uno stradino, come usavano allora quelli che pulivano le strade, ma molto intelligente, molto. Mi disse una cosa che mi rimase in testa, mi disse: Arnoldo, lui stava per morire, poverino, faccia la fame, ma veda il mondo. Questa è una frase che mi ha colpito molto, è vero. Bisogna vederlo, il mondo è la nostra casa. Non si può vivere soltanto lavorando per guadagnare, ma bisogna vederlo, questo mondo nel quale sei nato. Ho approfittato di questa frase che mi ha colpito e del fatto che avevo litigato con mio padre, ho fatto un brutto litigio con papà e sono andato via da Firenze.

E il direttore della scuola del teatro di Firenze mi ha indirizzato a Roma a uno che era un funzionario importantissimo del Mincul Pop. E questo mi ha mandato da Blasetti. Blasetti aveva fatto così un po' di chiacchiere, poi lui mi ha guardato come i registi di allora guardavano gli attori, guardavano così, cioè facevano con queste quattro dita, facevano più o meno il fotogramma, e mi ha detto: senti, ci sono migliaia di persone che vengono a Roma per fare il cinema, ma io ti consiglierei di continuare. Io ero già all'università, facevo scienze economiche. Ti consiglio di continuare l'università, lascia perdere. E io dissi: dico, guardi, con tutta la stima che ho per lei come regista cinematografico, a parte il fatto che io il cinema non è che pensavo di farlo, sono stato mandato da lei per caso. Comunque, io non credo che lei, guardando uno così, possa capire se può essere un bravo attore o no. E lui disse: hai ragione. Domani viene a fare l'esame al centro sperimentale. E sono andato al centro sperimentale, non avevo documenti, ma dice: non importa, ci penso io. Vabbè. Mi presenta a tutti gli insegnanti che erano tutti riuniti, dice le cose che aveva detto il giorno prima. E Chiarini, che era il direttore del centro sperimentale di allora, disse: vabbè, di fronte a quello che dice una personalità come Blasetti, è inutile aggiungere altre cose. Io ti consiglierei di fare quello che ti ha detto lui. Io mi ero interessato per sapere che cos'era questo centro sperimentale. Dico: posso parlare anche io? Oh, prego, prego. Allora ho parlato. E ho detto: mi risulta che il centro sperimentale è stato creato per dare una svolta al cinema italiano. Se questi sono gli esami che il centro sperimentale fa per accettare o non accettare dei nuovi studenti, io vi faccio i migliori auguri, ma non credo che farete molto. Quelle poche parole che ho detto hanno risvegliato l'attenzione di tutti i professori. La Franchini, che era insegnante di recitazione, dice: oh, finalmente uno che parla italiano. Sharov, che era un russo che veniva dalla scuola del grande teatro di Mosca, disse: questo è attore. Ventimiglia, che era direttore della fotografia, disse: ma non c'è mica necessità che siano tutti belli quelli che vogliono fare il cinema, ci vogliono anche delle persone normali che fanno delle persone normali. Questo qui è una persona normale, però mi sembra espressivo, intelligente. Allora, dopo tutte queste cose, Chiarini disse: va bene, ti preghiamo di venire al centro sperimentale. E disse: sì, io ci vengo, a una condizione, che passati 2 mesi, vi do 2 mesi di tempo, se sono bravissimo mi date i soldi che dovete dare a, come si chiamano, insomma, vabbè, i soldi che si danno agli studenti che hanno le migliori qualità. Se non sono all'altezza, me ne vado. Passati 2 mesi, venne fuori un pezzo di carta attaccato alla bacheca nell'ingresso della scuola, dove c'era scritto che i soldi adesso non mi viene la parola, che si devono dare agli studenti, vengono dati soltanto a quelli che hanno la tessera di miserabilità. A quel punto scrissi due lettere, una che era indirizzata al ministero, seconda quella che era indirizzata al direttore, nella quale dicevo: il

le condizioni per essere iscritti al Centro Sperimentale di Cinematografia sono che chi si presenta abbia sostenuto e passato brillantemente gli esami della scuola media. Ora, per passare gli esami della scuola media uno non può avere il certificato di miserabilità, perché allora si pagava per fare la scuola media. Quindi non capisco perché questa cosa. Allora Chiarini mi dice: l'hai mandata questa lettera al Ministero? Dico: no, ancora no, la manderò dopo che lei mi ha detto che non mi date questi soldi. Dice: va bene, allora lascia perdere. E mi dettero la metà di quello che erano 800 lire, quella era l'epoca in cui si diceva, se, c'era la canzone, se potessi avere 1000 lire al mese. E mi dettero la metà, che erano 400 lire, ma 400 lire erano abbastanza per vivere allora, non tanto, ma insomma, facevamo la fame. Insieme a me c'era anche Germi, che ha fatto la fame insieme a me, c'era, vabbè, altri nomi, che adesso non ricordo, ma insomma eravamo in tanti. Ma poi a un certo punto sono venute fuori le leggi razziali, e nelle leggi razziali fra i condannati c'ero anch'io, e Chiarini, devo dire con le lacrime agli occhi, mi disse: Arnoldo, io devo mandarti via dal Centro Sperimentale perché non ti posso più tenere. E così me ne andai dal Centro Sperimentale, e lì ho cominciato un periodo di fame spaventoso che è durato circa 5 anni. Dopodiché sono passato con gli alleati erano sbarcati a Salerno, io ho preso un treno per andare a Napoli per raggiungerli, sono arrivato a Napoli. Sono stato per una settimana chiuso, devo dire che ho avuto una fortuna incredibile, perché sono stato per una settimana chiuso in una villa che avrebbero dovuto i tedeschi far saltare per aria, perché era venuto l'ordine di far saltare per aria tutte le case che stavano a 200 metri di distanza dalla costa, e io stavo a meno di 200 metri dalla costa. Sentivo questi scoppi spaventosi la notte, si avvicinavano, però non hanno fatto in tempo, per fortuna, ad arrivare alla mia villa, così io mi sono salvato dai 7 giorni spaventosi che Napoli ha passato prima che i tedeschi se ne andassero. E quando sono uscito, i tedeschi se ne erano già quasi tutti andati. Fra le tante fortune che ho avuto, scendo dalla strada dove stavo in questa villa, arrivo vicino alla villa comunale, c'era un largo, arrivato alla fine di questo largo, uno mi domanda: ci sono tedeschi lassù? Dico: no, non mi risulta che ci siano tedeschi. Lui va risalendo, cioè al contrario di come ero sceso io, ha fatto 10 passi, è stato colpito e ammazzato da dei maledetti tedeschi che stavano lì, che si erano messi chiusi, erano una ventina di tedeschi che si erano chiusi in un bagno che c'era lì, a Mergellina. Quindi anche lì ho avuto questa fortuna. Poi sono arrivati gli alleati, e con gli alleati ho cominciato la radio. Per la radio avevo già fatto qualcosa, avevo fatto un corso di recitazione diretto da Rocca, e sì, ero passato, però anche lì con le leggi razziali mi avevano mandato via senza potermi assumere. E invece lì sono stato accettato da un ufficiale americano di origine tedesca, che non capiva, non sapeva cosa fosse l'italiano, ma sentiva solo le voci e

Sono stato preso per la voce e per la voce mi hanno fatto chief announcer, capo annunciatore and writer, cioè potevo scrivere. Infatti facevo dei pezzi che leggevo alle una, proprio alle ore più importanti, alle una del mattino, del pomeriggio e alle 8 di sera, dei pezzi importanti. Facevo dei programmi. Un programma che era Il canto della strada, che mi è servito per conoscere tutte le più belle canzoni napoletane antiche. E questo era Il canto della strada, cioè le canzoni che venivano cantate per la strada. E come cantante avevo Pariante, vedevo Pariante, che era un delizioso cantante napoletano, e una ragazza che era una dattilografa del giornale. E cantavano tutte e due così, con semplicità, queste stupende canzoni. Lì sono stato per un anno e mezzo circa. Poi, quando i tedeschi sono andati via da Roma, sono passato a Roma ed ero capo annunciatore anche a quella che era Leier e che stava diventando la RAI, e poi è diventata la RAI. Gli alleati poi se ne vanno. Da Roma, intanto i tedeschi stavano raggiungendo le Alpi, finalmente, e Leier diventa la RAI, mamma RAI, con la quale ho lavorato per anni, facendo prima la radio con Veltroni, dei programmi deliziosi. Veltroni era una persona molto intelligente, è stato uno dei direttori più importanti delle trasmissioni, delle prime trasmissioni. Facevamo delle trasmissioni che riguardavano la politica, in quel momento stavano sorgendo tutti i partiti. Lì, anche con la RAI, io ero writer, scrivevo questi pezzi che leggevo nelle ore importanti. Avevo un capo nel giornale che non mi apprezzava molto, non faceva altro che correggermi quello che scrivevo. Io cercavo di fargli capire che non scrivevo per essere letto su un giornale, ma scrivevo per parlare. E quando si parla non è come quando si scrive per un giornale. Insomma, lui, per esempio, odiava le ripetizioni. Io venivo da Firenze, ho studiato a Firenze. E quindi, per esempio, usavo dire, ma questo era buono, ma buono, buono, buono, veramente. E scrivevo, è buono, buono, buono, veramente. E lui diceva, non si può scrivere queste cose. Certo, dico, non si possono scrivere, però si possono dire. Fino a che siamo arrivati a un certo punto che scrivo un articolo, lui me lo corregge, io dico, senti, questo è l'ultimo articolo che scrivo, me lo lasci così. Ah, dice, se è l'ultimo, sì. Ecco, dico che questo mi fa capire chi sei. Non era uno stupido, però non è che mi piacesse molto. Dato per dire una cosa interessante, in quel periodo stavo scrivendo un libro intitolato La Costituzione di Prince. Questa Costituzione di Prince era un paese dove c'era per Costituzione la legge che diceva che ogni anno doveva dare un partito al potere, perché nascevano tutti questi partiti che non era neanche facile capire che cosa volessero dire con esattezza. Questo libro, che era un premio creato da una trattoria romana, la Trattoria degli Amici, Re degli Amici, e il direttore del giornale della RAI era uno dei quelli che presiedevano ai premi, alla votazione dei premi. E un giorno stavo mangiando in questa trattoria, lui mi passa davanti e mi fa, tu sei fra i primi tre, lo sai? Allora mi si a ridere, perché questo che non poteva sopportare quello che scrivevo, aveva anche lui evidentemente dato il voto perché fossi fra i primi tre. Poi però Corrado Alvaro,

cancellò il mio nome dai primi tre, ma devo dire nessuno dei primi tre vinse, venne un altro, non mi ricordo poi chi fosse. Ma Corrado Alvaro aveva ragione dal suo punto di vista, perché non voglio dire che il mio libro fosse una meraviglia, era un libro che studiava tutti i partiti. Andavano al governo uno l'anno e mi interessavano questi partiti, e il protagonista era uno che veniva ferito durante un corteo, che di politica non si interessava, un muratore, non si interessava, non si era mai interessato, ma essendo ferito durante un corteo in cui un partito aveva fatto, faceva le sue proposte, le sue avance per arrivare al governo, cose inutili perché per Costituzione potevano andare soltanto una volta l'anno, i giornalisti andavano da lui per chiedere quali erano i suoi pensieri, cosa sentiva per essere stato ferito così, ferito grave al polmone. E lui in un primo momento, suo cognato, che era una persona di una certa cultura, si era sostituito a lui e rispondeva per lui, ma lui stesso a un certo momento comincia a interessarsi ai vari partiti e crea un suo partito, che è il Partito della Luna. Il Partito della Luna perché diceva, ed è quello che penso anch'io, che l'uomo non può essere mai colorato. L'uomo ha il suo colore, gli viene, è come la luna può cambiare colore, ma rimane quello che è. E così l'uomo può cambiare colore, ma rimane quello che è. E fonda questo partito, lo fonda facendo un discorso elettorale di notte alle 3 in una piazza dove non c'è assolutamente nessuno, proprio perché dice che l'uomo non deve essere colorato. Quindi fa questo discorso, poi inciampa in un gradino, cade e la pallottola che gli era rimasta nel polmone rompe una vena e muore. Questa è la Costituzione di Prince, questo libro che ho scritto, che è stato pubblicato poi da un amico mio, un poeta, del quale ho recitato le poesie che erano state scelte per essere premiate, e lui era anche un editore, piccolo editore. Adesso ha smesso di fare l'editore, infatti il mio libro, per fortuna, nessuno lo può trovare. Poi sono andato avanti con la radio per diverso tempo, ho avuto l'occasione, che mi è stata tante volte ricordata, di dire che la guerra era finita, che pare una cosa molto importante quella che ho fatta, ma tutti lo sapevano che la guerra era finita quando l'ho detto io, perché i tedeschi se ne erano ormai andati dall'Italia, la guerra era finita e tutti sapevano che la guerra era finita. Io l'ho detto ufficialmente, ecco, questo è tutto, non ho fatto una cosa eccezionale. Vabbè, dopodiché ho cominciato a recitare, con Visconti al Teatro Eliseo, che avevo lasciato prima che venisse la lotta razziale, l'avevo lasciato con una compagnia stupenda che era la Compagnia Nazionale, Cervi, Stoppa, Morelli, Pagnani, Ninchi e via discorrendo. Io avevo preso il posto di Ninchi, niente poco di meno, e poi mi mandarono via appunto per sempre perché non potevo recitare. Durante la persecuzione razziale ho recitato sostituendo quelli che si ammalavano, e poi a un certo punto anche ho recitato con Cimara, che è stato un uomo straordinario, era un meraviglioso attore. L'Italia non si è mai resa conto di quanto fosse bravo Cimara. Cimara veniva apprezzato per la sua eleganza, perché era chic, ma
ma non era soltanto chic, era un grande attore, semplice, non si dava mai aria, non alzava mai la voce per essere più bravo di quello che poteva sembrare. Mi ricordo con lui a Milano di aver fatto una operetta che doveva essere fatta di Lear, che doveva essere fatta da un scrittore del Travaso delle Idee, il quale fece un pezzetto del primo atto e poi non continuò. E allora siamo andati in scena con l'operetta, dove cantava anche lui, cantava la Dani, che non aveva gli acuti e veniva sostituita dalla moglie dell'amministratore che faceva gli acuti di nascosto. Quindi quando lei arrivava, figlia, oh figlia, figlia, gliela faceva quell'altra perché lei non ci arrivava. Vabbè, dunque, finisce la guerra, vado con Visconti e comincia il teatro. E qua. E questo è tutto. Io ho scritto un libro, se volete potete comprarlo perché costa poco, almeno il primo prezzo che gli hanno dato erano 15 euro, quindi non credo che adesso sia passato a 18, ma insomma non è un granché. E a quanto pare quelli che vogliono recitare, se lo sono letti, lo trovano abbastanza interessante. Io non so cosa dirvi. Recitare per me è un mestiere. E come tutti i mestieri, se è fatto bene, può diventare arte. I pittori del 400 e del 500 erano mestieranti, avevano una bottega nella quale c'era il capo e c'erano gli assistenti. Molti quadri di questi grandi pittori sono stati fatti anche soltanto dagli assistenti, ai quali all'ultimo momento il capo diceva no, qui forse sarebbe meglio farlo così piuttosto che cos'ha. Poi questi mestieranti, se erano veramente bravi, sono diventati artisti. La stessa cosa è per l'attore. L'attore deve saper fare il suo mestiere. Fare il mestiere dell'attore non è facile, è molto difficile, è faticoso, impegna tutta la vita, perché l'attore deve saper fare quasi tutto, deve saper andare in bicicletta, motocicletta, automobile, non dico l'aereo perché quello forse è meglio che non lo faccia perché può essere pericoloso per i viaggiatori, ma deve saper fare queste cose, deve saper stare a tavola, deve sapere come si sta a tavola in una famiglia chic, deve sapere come si sta a tavola in una famiglia normale, deve sapere come si sta a tavola in una famiglia di miseri impiegati o di lavoratori, deve sapere come si beve, come si cammina, come si parla, perché parlare in teatro non è un parlare normale. Noi quando parliamo, noi gente semplice, non parliamo come si parla in teatro, perché in teatro bisogna parlare in un particolare modo. Quelli che stanno in platea non se ne accorgono, ma quello che sta sul palcoscenico deve sapere che deve fare tutte le finali, tutte. Non deve perderne una, perché se perde una finale non si capisce. Sembra strano, ma è così. Quindi anche il modo di parlare non è un modo di parlare normale. Le espressioni. Io sono stato così glorificato per la voce. Io alla voce non do nessuna importanza. La voce non è niente. Adesso mi sfugge il nome, ma c'è stato un grande attore che parlava con gli... e non... non

0: certo una bella voce, ma era bravissimo. Ruggeri aveva un'intonazione.
1: Guarda questa, la voce di Ruggeri. E l'intonazione era sempre quella, non cambiava mai.
0: Dice, era bravo, bravissimo. Un altro attore che ho

stamattina sono stato a vedere, eccetera, eccetera. L'ho visto in una parte comica, bravissimo, divertentissimo. L'ho visto in una parte drammatica, bravissimo! Incredibile. C'aveva la voce, c'aveva la dizione, non aveva né l'uno né l'altro. Le scuole. Cosa possono insegnare le scuole? E possono insegnare appunto la dizione. Possono insegnare più o meno come ci si comporta nella vita, più o meno. Ma creare un attore, come si fa? Se voi avete in mente un attore, uno qualsiasi, Clark Gable, c'è una scuola che possa rifare un Clark Gable? No. Questo è il punto. L'attore è una persona, qualche cosa che ti colpisce. Perché? Boh, non lo so. Non lo so perché dei grandi attori che ognuno di noi si può ricordare, non c'è una cosa che li faccia assomigliare l'uno all'altro. Ognuno di loro è diverso dall'altro, totalmente diverso. È quel qualche cosa che... Quindi fare l'attore è dura. Io dico che chiunque voglia fare l'attore lo può fare. Diventare un attore, questo è più difficile. E poi questo poi è un momento particolare, di particolare difficoltà. Era difficile anche ai tempi miei, intendiamoci, non è che allora fosse più facile fare l'attore. Ma oggi è più difficile perché la televisione, il cinema, fanno diventare importanti delle persone che hanno delle qualità che non sono arte, sono soltanto visibilità, insomma, apparenza, e questo è pericoloso. Non voglio fare nomi, ma ci sono dei nomi che vengono fuori oggi, risaltano, non perché siano eccezionali come artisti, ma sono eccezionali come graziosi, soprattutto le donne. Belle tette, bei culi, belle gambe. E l'animo? E se noi andiamo a vedere anche a pensare alle attrici del passato, avevano un animo, una mente particolare e si vedeva la mente, si vedeva l'animo particolare, non soltanto la bocca, i denti, gli occhi, i capelli e il seno. E per l'uomo è la stessa cosa, non è la voce. La voce non vuol dire niente, è l'animo, e quello è molto importante, è la cosa più importante. L'animo. L'animo è la personalità. È chiaro che ognuno di noi si è creato, è diventato un qualche cosa a seconda di quello che ha passato durante la sua vita. Non è detto che debba aver passato dei momenti disastrosi o dei momenti felici o tutto, l'amore, le passioni, i giochi, i desideri, e tutto questo fa parte della personalità che è l'animo, che poi a un certo momento l'attore è chiaro che quando prende una parte e comincia a studiarla, per renderla deve mettere tutte quelle che sono state le sue esperienze, e ogni attore mette le sue esperienze,

È un po' complicatella la cosa, ma è questa. Cioè, ogni personalità che vi ha maggiormente colpito non ha fatto altro che esprimere tutto quello che ha passato nella sua vita. Di bello, di brutto, di gradevole, di offensivo. E questo è quello che crea la personalità di un uomo. La personalità di un attore poi è, se sa renderla, diventa quello. Quello e non un altro. Abbiamo avuto degli attori meravigliosi che hanno fatto delle piccole parti, hanno fatto delle parti essendo sempre uguali, anche grandi attori americani, adesso mi sfugge il nome, ma quello che ha fatto il coniglio, aiutatemi perché purtroppo l'età mi fa qualche scherzo di farmi dimenticare i nomi. Era un attore alto, con una faccia buonissima, aveva sempre quell'espressione, non cambiava mai, però era meraviglioso ogni parte che faceva. Era uno che evidentemente aveva lottato senza forza, perché si può lottare anche senza la forza, si può lottare con l'intelligenza, e questo è molto importante. Questo fa una personalità. La personalità che non è la violenza, la cattiveria, la supremazia sugli altri. È un subire a modo suo. Ognuno subisce come può. E questo fa la personalità dell'attore. E come fai a insegnarle queste cose? Chi ti può mettere in condizione di imparare queste cose? Solo da soli. Nessuno può fare niente. Da soli senza neanche qualche volta saperlo, perché non è detto che ognuno di noi che fa l'attore si debba ricordare di quello che ha passato. È quello che ha passato che l'ha formato in un certo modo e questa formazione viene fuori poi con l'espressione. Quindi la stessa parte può essere fatta in mille modi diversi e si può essere bravi mille volte a seconda di quella che è la personalità che uno ha. La rende differente, i personaggi diventano un'altra cosa. Bisogna soltanto stare attenti all'autore, non bisogna tradire l'autore. Non è che un personaggio che è stato descritto dall'autore come un buono debba diventare un violento e un cattivo, perché sennò si tradisce l'autore. Io non ho mai voluto tradire gli autori. Tant'è vero che non l'ho voluto tradire, che mi sono ribellato qualche volta al regista che ha voluto cambiare il senso di un testo. Il senso del testo deve rimanere quello, la personalità di quello che le esprime può essere diversa, ma la storia deve rimanere quella, la morale di quello che ha scritto deve rimanere quella. E mi sono ribellato a qualche regista scrivendo io delle commedie. Non tutte sono diventate storia della letteratura, anzi nessuna fino a oggi, però l'ho fatto e continuo a farlo. Infatti adesso dovrei andare in scena con una mia commedia che spero piaccia, si chiama Oggi, che è la vita di oggi, ed è, finisce in tragedia, e cerco di cambiare la tragedia mettendoci un coro di Verdi che della tragedia fa un sorriso.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ma esperienza l'attore, siamo tanto non c'è un album carino l'album. Siamo un po' come delle figurine noi. Ci siamo e non ci siamo, siamo tutti un po' artisti, un po' attori, un po'. Oggi chi è attore, chi non lo è. Una mattina si alza, fa appunto il Grande Fratello, improvvisamente alla gente sembra che dentro lì in quella scatola ci sono degli attori, poi o sogliono diventarlo, oppure arriva l'amico, dice, mi dice quella battuta, ecco, si guarda a sinistra e improvvisamente quello diventa attore, insomma, oppure mia madre un giorno doveva fare una piccola parte in un film e è andata, si è alzata la mattina, ha preso l'autobus, è andata all'ufficio collocamento, dice io dovrei fare una parte in un film, ha dato il titolo, l'hanno assegnata come attrice, insomma non è che ha fatto della scuola, non ha fatto nessun tipo di, non ha sofferto, non ha fatto le accademie, ha fatto nessun tipo di percorso, improvvisamente è diventata attrice, è scritta come attrice. Per cui non si capisce dove comincia l'attore, dove finisce, il perché uno lo è, il perché non lo è. Oggi non basta apparire e sei qualcosa. Però poi cosa c'è di vero? Che poi ci sono delle persone che ti danno delle emozioni e che riescono a reinventarsi, a reinventare qualcosa, a far diventare personale un personaggio. Spiazzarti in qualche modo, e creare delle strane farange nell'anima, nella testa, delle cose alchemiche che probabilmente non ti insegna nessuno. Sì, la scuola di recitazione può essere utile per sognare insieme con degli altri giovani, per cominciare a capire che ci sono dei testi, che c'è una storia del teatro, della letteratura e cominciare a fare delle piccole scene, ma io non credo che la scuola ti possa insegnare a diventare quella cosa là. Sono veramente dei piccoli miracoli, ogni volta è un piccolo miracolo quello di apparire davanti a una macchina da presa o sopra un palcoscenico e funzionare, avere la caratteristica di investirsi di un personaggio o di qualcosa che si chiama. Che ha un nome, che ha una storia, dipende, cioè io credo, mi chiedo ma com'è cominciato, com'è stato, come non è stato, qual è stata la cosa che ti ha spinto a voler fare questo chiamato mestiere, questa cosa che è un po' una cosa

artigianale, insomma, una cosa che fra un po' forse non ci saremo più, non avremo più bisogno di noi esseri umani, ci rifaranno in computer, ci rifaranno, chi lo sa. Non, anche se io credo che per esempio il teatro è una formula che non come la messa, non finirà mai, perché la gente ha voglia di vivere contemporaneamente a te qualcosa. Cioè, sentire il tuo alito, il tuo respiro lì, in diretta, vero, non adulcorato, non... se sbagli stai sbagliando. Ecco, io ieri, per esempio, l'altro giorno sto facendo Giovanni, ho avuto un'amnesia, ma di quelle un incubo vero, di quelli che, quegli incubi che sogni, pensamento, noi li sogniamo molto facilmente, poi ho interrogato anche gli altri attori, gli altri colleghi, e l'incubo più ricorrente di uno che fa questo mestiere è quello di improvvisamente di lasciare la parte, non la so più, come farò ad andare avanti? Ed è stato, e mi è successo, altre volte mi è successo, ho rimediato, sono riuscito a cavarmela, a fare una lunga pausa, a fare un colpo di tosse, a inventarmi una battuta e riprendere poi. E questa volta ho avuto un vero bianco, c'erano tutti schierati attorno a me, il pubblico stava alle mie spalle, io stavo davanti al pubblico. E dovevo dire, ora statemi a sentire, questa tenuta non si sarebbe potuta comprare se io non avessi rinunciato alla mia parte di eredità in favore di mia sorella. E ho fatto così, ora statemi a sentire, questa tenuta, paf, un bianco terribile. Allora mi sono rivolto a un'attrice che si chiama Mandrake, che fa la parte di Edera. Ma com'è la battuta? Tanto mi ha guardato a sorpresa perché non se l'aspettava. E ha fatto come dire, allora l'ho ripreso da capo, ecco, sono girato di nuovo verso il pubblico, ho detto ora statemi a sentire, anche divertente per la battuta, ora statemi a sentire, o che cazzo dirò ora statemi a sentire, per cui c'era un doppio gioco anche nella battuta, insomma, questa tenuta, oddio, e ho detto ma cosa mi succede, com'è la battuta, com'è cazzo la battuta? Oddio, ma però non... ho avuto un senso anche di piacere in qualche modo, perché capivo che era giusto in quel momento dare al pubblico questo mio impasse, questa mia situazione di questa mia fragilità improvvisa, questo mio non sapere, questo. Allora ho detto ma è così, ho detto una battuta che veniva dopo e la Mandrakia mi fa è così, sì. No, ho detto, non è così, sempre in diretta. Non mi sembra questo, perché pensavo che se fossi andato avanti sbagliando avrei perso le coordinate del personaggio. Ho preferito aspettare, tentennare e dichiarare il mio sbaglio, la mia amnesia. Il pubblico infatti ha apprezzato, ha fatto anche un applauso. Non cercavo l'applauso naturalmente, avrei preferito saperla. Alla fine, dopo 20 secondi, in teatro, credetemi, 20 secondi sono un'eternità, una cosa incredibile, l'ho catturata. E sono andato avanti ritenendo, rientrando nel personaggio, ed è stata una cosa abbastanza magica, insomma. Credo che questa battuta forse non la dimenticherò mai più nella vita. Ma tornando a monte, si diceva prima, si parlava, non so, mi pare, che non mi ricordo più... con cosa si parlava? Si parlava dell'attore, di come uno nella vita, io credo che nella vita ho accumulato delle sensazioni, ho avuto delle esperienze, ho raccolto delle immagini, dei colori, delle notizie e stranamente tutte queste notizie sono entrate dentro magicamente dentro. Uno poi queste cose, se non fa questo mestiere, non le usa, perché se fai il ragioniero, fai l'architetto, fai il medico, il chirurgo, non hai bisogno di emozionarti, non hai bisogno di trovare fuori dei colori, perché hai bisogno di giocare coi bisturi e devi essere preciso, se devi fare un calcolo hai bisogno di... Noi invece viviamo di altra materia, di materia, una materia che non è fotografabile.
non è visibile.

tangibile, non è tangibile, non è concreta. È solo roba, sono sentimenti, sono emozioni, sono pulsioni, che ti attraversa, che tu hai accumulato dentro, e poi volta per volta che devi affacciarti o conoscere un personaggio, lo devi investire di questo. Il personaggio, se il testo è bello, se la sceneggiatura è bello o il testo è bello, ti racconta delle cose e tu hai un incontro, come se tu lo abbracciassi, no? Come se diventasse un tuo compagno e lo porti un po' con te a braccetto e lo investi di quei colori, di quei vestiti, chiamalo come ti pare, insomma. È un incontro per me almeno a metà strada, insomma. E dipende dalla tua sensibilità, dalla tua intuizione, perché a mio avviso è un fatto magico, non è che lo compri a mercato, non c'è una scuola che ti insegni l'emozionalità, darla, ridarla, no, è un dono che ti ha dato Dio, non lo so chi, la mamma, che cazzo non lo so, e allora per quello ci sono dei. Io almeno cerco di fare questo, insomma, e la cosa che voglio fare è solo questa, insomma. Adesso è un mestiere che non ne posso fare a meno. Io dico che questo mestiere per me è una malattia, cronica, è l'unica malattia che invece di farti. Di spegnerti ti fa vivere, insomma, e io mi ossigena continuamente, insomma, non potrei farne a meno, è proprio una cosa, è un bisogno spasmodico, è necessario. Io poi sono, credo di essere abbastanza un attore, artista, chiamiamolo in particolare, insomma, un po' troppo innamorato del mio lavoro, insomma, un po' troppo, un po' fuori, insomma. E meno male che ho avuto, qualcuno mi ha dato questo, dopo tanti anni posso dirlo, talento, diciamolo, sennò poi inutile prendersi per il culo, insomma, ce l'ho, è ben andato e cerco di usarlo nel miglior modo possibile, insomma, almeno in teatro facendo delle scelte di un certo tipo, cercando di fare delle cose spiazzanti, insomma, e comunque delle cose non ripetibili, uniche e irripetibili. Io credo di essere autore di quello che faccio ogni volta che lo faccio. Anche questo Giovanni, l'ultimo perdita, a parte l'anno scorso Bukowski, è stato uno spettacolo fantastico, mi manca molto. La gente mi diceva, sembrava di vedere Bukowski in scena, grazie, dicevo, fa piacere, insomma. Eppure io non lo conoscevo, ho catturato delle piccole cose, delle piccole notizie sue, le ho rielaborate, ho cercato di entrare delicatamente o in maniera irruenta, chiamala come ti pare, comunque entrare lì dentro e magicamente è esploso qualcosa, insomma, è stato magnifico, l'hanno detto il pubblico, l'hanno detto le critiche, e anche questo Giovanni che sto portando adesso in giro sta avendo successo sia di pubblico sia di critica, alcuni hanno detto addirittura Haber è nato per fare Giovanni, io fino a 2 anni fa, 3-4 anni fa neanche ci pensavo a farlo, insomma, e che ho cercato di ribaltarlo un po', di non partire subito rimissivo, subito perdente, subito, anche se poi lui è un antieroe, è comunque uno alla fine che non avrà un futuro, non ha né un presente facile, né un futuro facile, neanche un passato ha avuto, è una persona grande, malinconica, infelice, però ho cercato di dargli una certa forza, di uno come se uno che cerca amore, cerca amore, ma poi e combatte, lotta, ma non da vittima, da uno che, io lo dico, c'ha ancora le palle, ecco, non si sono sgonfiate ancora, ecco, queste palle. Ecco. E io parlo così, un po', vedete, un po' molto crudo, molto diretto, non so, molti termini non. Se qualche volta ti vengono, qualche volta non ti vengono, in questo caso ho usato le palle, ma insomma ci sarebbero altri termini per concreto, ecco, molto. E ho cercato di pensare a una partitura musicale, parte in un modo, per poi parte, come posso dire, un andante,

poi parte un momento in cui c'è un po' di cinismo, c'è un po' di disperazione, e poi parte, e poi c'è la rabbia, e poi c'è il malessere, c'è la follia. Cioè, sono quattro tempi e questo. Adesso, devo dire che abbiamo anche una bellissima compagnia, c'è un regista valido che è Nanni Garella, e vuol dire molto avere il piacere di lavorare con della gente che ha le capacità, che ti risponde, ti guarda in faccia e non abbassa gli occhi. Insomma, questo è. Meglio è davanti, se hai dei direttori bravi davanti è sempre meglio, voglio dire. Perché è come giocare a tennis con uno che sa giocare, non ti diverti, insomma, è meglio giocare con uno che sa giocare, magari impari anche qualcosa, insomma, in tutte le cose è così. Poi mi chiedono, ma spesso mi chiedono, per fare questo mestiere, cioè cosa deve fare un giovane? Intanto deve capire se deve capire se ha le capacità, per cui capirle vuol dire cominciare subito a mettersi, a esporsi. Questo è un mestiere senza rete, siamo sempre in bilico, siamo sempre sospesi, non abbiamo mai delle sicurezze, non ci sono delle certezze, la certezza non esiste. Se il telefono non squilla, sei morto, sei finito, c'è questo rapporto. Adesso si chiama telefonino, ma non cambia niente, insomma, siamo sempre nelle zone. Bisogna avere all'inizio, a mio avviso, una grande volontà, una forza di volontà, un'abnegazione totale. Io mi ricordo da ragazzo, dicevo, per fare questo mestiere ucciderei mia madre pur di farlo, ma insomma, lì siamo su delle. Dimenticate quello che ho detto, insomma, nel senso che non è così, uno lo dice così in un momento di rabbia straziante, quando i primi anni di lavoro. Ero un orso in gabbia, non lavoravo pochissimo, per cui. Però io mi ricordo, andavo su in Logione, avevo 18 anni, ho cominciato prestissimo, 17 anni e mezzo. Andavo su e ci mettevano su in Logione, guardavo sotto e alla fine mi ricordo che applaudivo, piangevo, applaudivo. Io cazzo dico, io ce la farò, però anch'io ce la farò. Io verrò anch'io in questo teatro. Questo personaggio lo farò meglio di te, o cercherò di farlo meglio di te, ma io ho questo, ecco, uno che dice, non bisogna mai avere, bisogna avere paura, sempre, come dicevo prima, il fatto di essere senza rete, però l'importante, a mio avviso, non dire mai, non lo farò, non riuscirò a farlo, perché sennò devi fare un altro mestiere, cioè tu devi essere sempre convinto di poter fare meglio di un altro, o se no, di avere, se vuoi arrivare a certi livelli, se no uno può accontentarsi anche di fare piccole cose, piccole parti, o di fare anche il tecnico, di lavorare al suono, di lavorare alle luci, di spazzare il teatro, cioè non, se uno vuole sentire quell'odore lì, o sentire quella pellicola lì, ci sono tanti mestieri, dicevo, collaterali a questo lavoro, però io avevo sempre questa voglia di mettermi in gioco. Per cui un giovane attore, a mio avviso, deve avere tanto una forza anche di sapere affrontare la sofferenza. Sofferenza, sono delle cose più importanti nella vita. Ma in questo ambito ci sono tante porte in faccia, tanti momenti momenti difficili, momenti angosciosi, momenti in cui ti senti perso, in cui non sai a chi rivolgerti, non sai quale porta suonare, per cui bisogna avere la capacità anche di attendere, è importante essere pronti al momento giusto, cioè avere le carte in regola nel momento in cui ti danno questa occasione e lì devi sfruttarla nel miglior modo possibile, perché a un certo momento. Se hai delle cose da dire, hai la capacità, hai quel famoso quid in più, la gente questo lo avverte. E infatti, mentre i pittori, i musicisti e i letterati possono essere riconosciuti ai posteri, diciamo, un attore non ha questa possibilità perché.

abbiamo quest'ansia che dobbiamo farlo adesso, il riconoscimento dopo, sai, per cui io credo che proprio e devi avere la capacità di saper soffrire e avere una grande tenacia, una grande, qualche volta anche presunzione, insomma, cercare di buttarsi sempre e toccare con la mano il fuoco proprio e bruciarti se puoi anche qualche volta, perché fa bene bruciarsi, insomma, per cui è proprio perché non hai punti di riferimento, non, se noi abbiamo bisogno, cioè uno che dipinge, c'ha la tela e dimostra qualcosa, tu hai bisogno di un pubblico, hai bisogno di un interlocutore continuamente, insomma. E questo per quanto riguarda, così, sì, perché faccio l'attore? Ma perché veramente, probabilmente, mio padre era ebreo, ero in Israele e i miei amichetti erano tutti ragazzi ebrei, ragazzi giovani, Sabres, nati in quel periodo lì, si parla del, sono nato nel 47, si parla del 53, 54, ero un bambino, insomma. E un giorno era Natale, mi fecero il Babbo Natale, arrivò Babbo Natale con i regali, e feci vedere questi regali a questi miei amichetti. Mi dissero, no, questi regali non vengono, non c'è Babbo Natale, te l'hanno fatti i tuoi genitori. Ma non è vero, abbiamo litigato, pim pum pam, alla fine dico, vabbè, andiamo su dai miei e affrontiamo, chiediamo a loro se... E i miei genitori hanno dovuto ammettere che i regali li avevano fatti loro e che Babbo Natale non esisteva e che... E lì probabilmente la menzogna, questa bugia che mi avevano detto i miei genitori mi ha portato un po' a scontrarmi intanto con loro e poi anche con affetto diretto. Mi avevano preso in giro, non era vera sta cosa. Allora, e questa cosa probabilmente credo che sia uno dei motivi, credo, poi non potrei giurarci, che mi hanno fatto pensare al gioco del travestimento, del mentire, che poi sì, si mente, io cerco di mentire il meno possibile, anche se, o di recitare il meno possibile, di dare sempre una forma di verità a quello che fai, ecco, di arrivare il più possibile alla verità. E credo che questo la gente lo senta, insomma, lo avverta. A me quelli che recitano mi piacciono meno, insomma. Infatti non mi piace la parola recitare, mi piace più, come dicono i francesi, jouer, piuttosto che play in inglese, insomma. Perché è un grande gioco, è un gioco della vita, insomma, è un gioco. Poi, sì, ultimamente mi sono messo anche in gioco sia come regista, sia come ho fatto il mio primo film, un piccolo gioiellino, ho fatto un piccolo gioiello, sì, e allora, però non lo sanno in pochi, lo so io, qualche amico, perché come sapete, se lo sapete, questo film è Scacco Pazzo, tratto da una commedia di Vittorio Franceschi, un grande autore, con Monica Scattini, gli stessi interpreti dell'allora del teatro, abbiamo fatto il film, noi insieme. E la distribuzione del film è fallita prima che uscisse, per cui questo film non ha avuto distribuzione, per cui né manifesti, né trailer, né affiche, né niente. È un film desaparecido, però chiunque l'abbia visto, anche vabbè. E questo ogni volta, e questo è. Poi mi sono messo anche a cantare, diciamo, per non offendere nessuno, diciamo faccio l'interprete, perché è più facile che un cantante faccia l'attore che diciamo un attore faccia. Invece il nostro bagaglio dovrebbe essere anche questo, insomma, la danza, la musica, il canto, la recitazione, insomma, sono bagagli che fanno parte poi, no? La famosa valigia dell'attore, no? Ecco, proposto, la valigia dell'attore, il titolo cade a pennello, è una canzone che mi ha scritto

dei geni, uno dei più grandi cantautori, artisti che abbiamo, qui in Italia, ma in Europa, ecco, Francesco, tramite Mimmo Locasciulli che mi ha scoperto, adesso è un po' lunga raccontare come è nata questa storia, mi ha scritto, a mio avviso, un capolavoro, una canzone che poi ha anche rifatto lui, ma sembra che io la faccia meglio di lui, detto anche da lui, ma per cui mi permetto anche di dirlo, insomma. E ha scritto una cosa fantastica, e ha colto proprio, io credo di essere un po' un marziano come artista, proprio l'attore più del 100%, insomma. Prima parlavo di malattia, prima parlavo di... Ecco, e lui ha colto proprio nel segno, eccoci qua, siamo venuti a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi, e quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira con questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è, oltre al buio che lentamente si fa, e la luce che taglia il mio viso, improvvisamente eccomi qua. Poi dice, sono l'amante, la sposa, siamo arrivati fin qua, l'attore, la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Adesso non ve la faccio tutta, magari voi la mettete, la fate sentire che è molto meglio, perché adesso... E ha colto proprio l'anima, la figura dell'artista, che appartiene un po' a tutti, insomma. Ha fatto veramente un'analisi del nostro mondo in maniera incredibile. Sono quelle canzoni ispirate che appartengono un po' a tutti, non è... Quando fai una cosa, anche se parla di un mestiere, però se trovi le armonie giuste, i passaggi giusti, appartengono a tutti, insomma, fanno sognare chiunque, insomma. Io mi ricordo, ho fatto un film che si chiama La vera vita di Antonio H, ed è un film, anche quello, ahimè, un bellissimo film, non l'ho visto in pochi, l'hanno visto però poi in televisione, perché anche lì la distribuzione, dici, ma cazzo come sei sfigato, tutti i film che, no, ho fatto dei film di successo anche, che sono stati visti, ma ecco, in questo caso, sì, ed è un film un po' che ricalca un po', si racconta la mia vita, hanno preso, e come dicevo, un po' la mia vita è un po' speciale, insomma, dove il 90% di cose che si vedono nei film sono veramente accadute, ma mi sono preso molto in giro in quel film, non è la celebrazione di Haber, anzi, ci si ride sopra, però è un film che parla, racconta 30 anni di storie di cinema in qualche modo, racconta... E questo film... Adesso mi sono un attimo perso, però volevo dire una cosa. È un film che noi pensavamo che piacesse solamente agli addetti ai lavori, invece non è così, perché parla di un grande entusiasmo, e si vede anche, no? Per cui appartiene un po' a tutti. Chi è che non ha lottato nella vita per ottenere dei risultati? Chiunque, insomma, ma anche interpersonali, con una persona, con una donna, insomma, per conquistarla ha dovuto faticare in qualche modo, ha dovuto lottare, insomma, qualche volta tutto molto più semplice, qualche volta invece tutto un po' più difficile. E questo film racconta appunto l'amore per qualcosa, per cui è la lotta che si fa per ottenere qualcosa. A Giovanni arriva un momento di... si chiude lo spettacolo con un momento di malessere, di solitudine, si capisce che il futuro non ci sarà, si capisce che si aspetta una vita, toccherà una vita grigia, una vita senza folate, senza speranza, dolorosa, ecco, perché ormai sente che il tempo è passato, c'è questa vecchiaia, un uomo di 47 anni, allora poi si invecchiava subito, cioè non, il tempo passava, non è come adesso che sei più longevi, per cui un uomo a 40 anni era già vecchio, 40-45 anni. Per cui

dovrà chiuso a lottare contro il tempo che passa, senza prorogative, senza, come dicevo prima, e che gli resta è la nipote, che è la figlia della sorella. E c'è un momento prima del monologo di Sonia in cui cerca di dare speranza allo zio, diciamo, cerca di, anche lei sa benissimo che, anche come tutti i personaggi, sono personaggi senza, con me non hanno più storia, sono tutti personaggi vinti, cerca di confortarlo in qualche modo. E c'è un momento in cui lui si guarda attorno e capisce che la realtà è questa, che non ci sono sbocchi. Allora si alza e la guarda e gli dà uno schiaffo violento. Perché non è in didascalia questo, non è scritto, Chekhov non lo scrive. E lo schiaffo rappresenta tutto il malessere che sta vivendo, tutta l'ansia, il dolore. Con chi ti sfoghi? Ti sfoghi con le persone più vicine che amo di più. Io mi ricordo quando c'era mia madre, ho avuto delle compagne, insomma, con loro me la prendevo, certamente non con uno sconosciuto, insomma. Più le persone ti stanno vicine, più hai quasi il permesso, il viatico di poterle usare, di poterle in qualche modo violentare, in camera come ti pare, insomma, è sempre così. E questo schiaffo chi lo dai? Lo dai a tua nipote, che è quella che probabilmente ti è stata accanto fino adesso, ti starà accanto dopo e che può forse capirlo, recepirlo. E poi però chiaramente lo schiaffo si chiude, si spegne con un abbraccio e gli dico: bambina mia, tu sapessi che dolore che ho qui sul cuore, insomma, battuta esatta, non è nemmeno questo, perché, ma insomma, ed è così, credo che sia, è sempre stato così, insomma, in qualche modo. Si ferisce la persona che ti sta più vicino, insomma, perché sai che la persona più vicino c'ha, riesce a capirti più facilmente che altri, e riesce a sopportare di più questa ferita che gli fa in quel momento, insomma, e non te la rimprovera, perché fa parte dello stesso gioco, fa parte della, respira la tua stessa aria, insomma. Sono come i grandi gesti, insomma, per esempio, quante volte i genitori hanno sacrificato la propria vita per un figlio o viceversa. E quanto dolore prova un genitore o una persona vicina nel perdere qualcosa che ti è familiare, insomma. Io tra l'altro adesso sono papà da poco tempo e ho una bambina di 3 mesi ed è il film più bello della mia vita. E riflettevamo poi proprio l'altro giorno in macchina con degli amici, riflettevamo sul fatto. Cioè, la perdita di qualcosa che ti è caro deve essere spaventoso, insomma, a me non mi è capitato, però non voglio neanche pensarci, insomma, è una cosa che mi spaventa, che è come se arrivasse un marziano in casa, insomma, è qualcosa di inaspettato, è meglio non parlarne, ecco, insomma. Io non ho mai capito dove comincia l'uomo Haber, dove comincia l'attore Haber o viceversa, insomma, si sono ormai integrati, ormai fanno parte di un corpo unico. Adesso che sono un po' più cresciuto, infatti per esempio la figlia l'ho avuta adesso proprio perché mi sono sdato e dato come artista, diciamo, e ho voluto consumare tutto ciò che avevo da dire, insomma, c'ho altre cose da dire, però sentivo che mi mancava qualcosa. Adesso sento che questa persona, questa bambina, questa creatura, questo essere umano mi farà crescere, mi farà prendere delle responsabilità che prima non avevo. Prima vivevi in un baraccone, era una festa continua, erano dei fuochi d'artificio, era un circo, chiamano come un parco giochi, chiamano come ti pare, per cui non eri mai dentro in maniera reale, insomma, c'era sempre, ecco, questo gioco del.

travestimento in qualche modo che ti accompagnava. Ti svestivi di un personaggio, te ne assumevi un altro, andavi su un set e giocavi a fare il cinema e poi, sempre seriamente, certamente, ma con ironia, anche con distacco, però eri sempre in qualche modo, e tutto era in funzione a questo, tutto è in funzione a questo. Si va a cena, si parla di lavoro, si va al cinema e si fa la critica al cinema, nel bene e nel male. È un po' anche ti attorni sempre di persone che fanno questo mestiere e ci giochi più volentieri perché sono in sintonia con te. Adesso, da un po' di tempo a questa parte, ho una compagna che è la mamma della bambina e si è creato un nucleo, una famiglia. Prima io ero la famiglia di me stesso, insomma, in qualche modo, facevo tutti i ruoli in qualche modo, anche. Perché vivi sempre sull'onda di qualcosa di impalpabile, di non concreto, di non, sempre. E questa cosa qui invece finalmente ti capisci che la vita continua attraverso un'altra persona, capisci che questa persona ha bisogno di te, che avrà bisogno di te, e io non vedo l'ora che mi chiami papà, insomma, anche perché. Dovrebbe chiamarmi nonno, perché i nonni veri della bambina sono molto più giovani di me, per dirvela, insomma. Ma insomma, ma questo certo, io tornavo a casa e sentivo che gli mancava qualcosa, sentivo che tutto questo gioco, tutta questa vita consumata per il mio lavoro. Non che stava vacillando, anzi, ho tanti di quei sogni ancora, tante quelle voglie, però sentivo che da un'altra parte mi mancava, forse ero solo, forse avrei rischiato forse di diventare folle, dato che già sono abbastanza folle, noi siamo un po' tutti un po', immaginatevi, il mestiere che facciamo, se non siamo folli noi, in qualche modo, non è così. Non è come prendere un caffè, ecco, viviamo degli stati d'animo terribili, sono percorsi da flussi incredibili, cose strane, insomma, se lo fai come ho cercato di farlo fino adesso io, insomma, io non lo so. E questa cosa invece improvvisamente è una cosa concreta, una cosa. Non è un travestimento, non è un gioco, è una che viene che ti guarda con quegli occhietti e ha bisogno che tu gli racconti qualcosa di concreto, di prenderla per mano e portarla. Adesso che tipo di papà io sarò, non lo so. Adesso sto dicendo questa cosa, ma posso anche smentirmi, fra 6 mesi. Magari farò ancora il clown anche con lei e cercherò di introdurla subito in questo mondo fantastico. Non lo so, mi sembra di essere un po' più serio di prima, ma non perché prima non ero serio, anzi, il mio lavoro l'ho sempre fatto seriamente, troppo seriamente. Non so. Però certo la piccola Berina c'è adesso, c'è. È come se improvvisamente hai capito che. È come se improvvisamente hai messo qualcosa a fuoco. Prima è come se tutta la vita fosse un po' sfocata, fosse un po' così. È quella cosa, quella creatura che è nata, quella cosa strana. Senti che ha dei pezzi tuoi, che ha è una cosa fantastica. Allora, non è che diventi più buono. Allora forse valsa la pena tutta questa vita. E forse la tua vita scorrerà adesso in lei. E allora, ma sono cose normali, insomma, che cadono a tutti, insomma, non è che perché sono cadute a me è cambiato qualcosa, anzi, da quando che tempo è il tempo, da che mondo è il mondo, è sempre successo. Però forse prima non ero attento. Forse prima non ero attento, non ero, dicevo, ma sì, un figlio, sì. Ma. È stato un miracolo, ecco, un miracolo. Però continuo a sognare.
e a voler mettermi in gioco comunque, sia perché quella malattia è strana, è una bellissima malattia che non... Ma quanto riguarda i maestri, adesso mi chiamano, a me mi chiamano in giro maestro, tra l'altro, e questo mi turba un po', insomma, perché fino a qualche anno fa questo ti fa capire che il tempo è passato, adesso ti considerano come un maestro. Ma maestro di che? Cioè, io credo che nella vita si fanno degli incontri, ci sono degli scontri, qualcuno ti può insegnare qualcosa, ma non certamente un maestro, perché in maniera deputata l'hanno chiamato maestro, insomma, può imparare qualcosa anche da un bambino, insomma, può imparare qualcosa da uno sconosciuto in un treno, da una signora che sta facendo la calza, improvvisamente ti dice una cosa e ti illumina. Non so, voglio dirti, si possono imparare le cose tramite un libro, tramite un film. Il film può essere maestro di qualcosa, insomma, una lettura può essere... c'è gente che ha bisogno di rivolgersi a quei famosi maestri. Qualcuno va in India, qualcuno li trova in Europa, qualcuno invece li trova sotto casa. Non so, io non ho mai cercato un maestro personalmente. Ho sempre cercato delle persone con cui scontrarmi, confrontarmi. Ho sempre cercato, ecco, il mio grande dispiacere, uno dei dispiaceri, un rammarico è non aver lavorato con Strehler. E tutti mi dicevano: cazzo, ma tu saresti perfetto per Strehler. A parte che ho delle storie legate a Strehler fantastiche, ma non è il caso di raccontarlo, perché sarebbe, si potrebbe farne un film. Ma perché ci sarebbe divertito molto anche lui con me, credo. Perché per me questo lavoro, insomma, è un rapporto di gioco, di dare, anche nell'amore, insomma, bisogna dare, bisogna anche ricevere, perché anche lì bisogna incontrarsi a metà strada. Ma credo che ci saremmo divertiti molto, sarebbe stato fantastico. Io ho visto delle prove sempre su al Piccolo di Milano mentre lui provava, anche lì piangevo, dicevo, perché non sono lì a lavorare con questo grande genio, questo grande uomo di spettacolo. E ho fatto una cosa al Piccolo, sotto le sue ali, con Battistoni, che era Dialogo di Natalia Ginzburg, un spettacolo, un piccolo gioiello, con la Lazzarini, con la regia di Battistoni, che era il suo assistente. E lui ci ha fatto un po' da protettore, mi ha scritto anche una bellissima lettera, ci siamo sfiorati, ecco. Lui era considerato un maestro, però ecco, io non, quando mi pongo, cioè, ho rispetto per le persone, le guardo con ammirazione, se uno, ma in qualsiasi campo, anche se uno fa il contadino e ara bene la propria terra e da quella terra fa venire fuori dei frutti fantastici, è un maestro contadino, chiamalo, non come... quello che dice: sono il presidente operaio, ma quella è un'altra cosa, lasciamo perdere, evitiamo, evitiamo, evitiamo. Ma ci sono dei maestri che possono essere anche gente umile, gente semplice, insomma. Per cui non ho sempre cercato di trovare uno scontro, come dicevo, con qualcuno, e più questo qualcuno aveva delle cose da raccontare che potevano affascinarmi, più desideravo conoscerlo, certamente. Ecco, io non ho mai chiesto un autografo a nessuno, ecco, nel senso che quando me le chiedono dico: cosa ve ne fate dell'autografo? Cosa ve ne fate? Ma loro, io lo so perché lo vogliono l'autografo, lo so perché, per avvicinarsi all'artista in quel caso, e sentire la sua voce da vicino, forse. Per cui tu lo sai e lo fai. E allora magari dici anche una parola in più. Sono affascinato e ammirato dalle persone. Per esempio, adesso mi viene in mente, c'è Bonaga, che è un filosofo di Bologna, è una persona che mi incanta ogni volta che lo sento parlare. Sto lì, lo ascolto, perché dice delle cose che io non conosco, che non so, perché poi sono fondamentalmente ignorante. Però vedi, questo mestiere... Uno può essere ignorante, però avere una tale capacità che ti può far credere qualsiasi cosa lì sopra, perché sono due cose completamente diverse: la cultura e la sensibilità, e la didattica e la conoscenza, sono cose completamente diverse, sono separate l'uno dall'altro, insomma.
abbiamo questa capacità di poter farti intendere qualsiasi cosa, se siamo sensibili, abbiamo quel famoso talento,

parlavo prima. E certamente da queste persone puoi catturare degli elementi che, come dicevo prima, vedi, si torna sempre a capo, poi, no? Si torna sempre a capo, che ti serviranno per crescere probabilmente come uomo, ma molto come artista. Ma tutto puoi finire lì, in qualche modo. Noi siamo stati, noi, io e altri come me, siamo stati scelti da qualcuno per

o cantando adesso, insomma, ecco, cantare è una cosa che, interpretare è un sogno che ho, che non vedo l'ora di cominciare a fare dei concerti e comunicare attraverso quelle emozioni lì, che è la musica. Speriamo che mi diano questa possibilità, perché credo di meritarmela, credo di aver fatto due, tre dischi con dei pezzi molto belli, solo che è dura, ma è giusto che sia dura, mi piace che sia dura. Le cose facili non mi sono mai piaciute, insomma, mi piace conquistare, mi piace lavorare, insomma, è più bello poi conquistare una cosa che quando si è fatto un po' di culo, insomma, io l'ho sempre fatto, per cui io veramente non devo niente a nessuno, devo a tutti qualcosa, certo, però ho dato di più di quanto ho ricevuto, credo. Non abbasso gli occhi davanti a niente perché sono sfacciato, sono presuntuoso, perché credo di essere una persona, credo, un po' pulita, ecco, una persona che ha bisogno di comunicare, di candore, di cose che sono le cose semplici della vita, insomma. Ognuno faccia quello che è in grado di poter fare. E contribuire con le sue energie a dare qualcosa, in qualsiasi tipo di campo, insomma, e in maniera bella, tranquilla, serena. Certo, ho sbagliato tante volte, ma meno male, insomma, e ho tante cazzate anche adesso in queste interviste, quante ne ho dette, chi lo sa, anzi, le cazzate tagliatemele, oppure non tenetele, perché così sono anche fragile, ecco. Basta, io credo che quello che dovevo dire l'ho detto, ci siamo capiti, se avete capito bene, se non avete capito, peggio per voi. Adesso devo andare a teatro perché sono le 7.35 perché voi sapete che questa cosa non è diretta, è una registrata, cioè, non è una cosa che si registra. E poi va in onda dopo, si può dire questo, no? E sono qui a Brescia e fra un po' alle 8:30 sullo spettacolo, manca 45 minuti e già fremo, già. Ciao.

0: things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study Unituno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

La malattia di Parkinson, il nome deriva da James Parkinson, che la trattò nel suo trattato sulla paralisi agitante. Attualmente la malattia di Parkinson è definita come la perdita di neuroni dopaminergici nella sostanza nera associata a corpi di Lewy nei gangli della base, nel tronco cerebrale e nella corteccia. A livello epidemiologico ne sono colpiti il 60% degli uomini, a differenza del 40% delle donne. L'1% della popolazione mondiale ne è colpito ad età superiori ai 60 anni, dato che sale al 4% della popolazione mondiale per gli over 85. In Italia si stimano circa 300.000 soggetti, un dato che si andrà a incrementare di 6.000 soggetti all'anno nei prossimi 15 anni. La fisiopatologia

riguarda i gangli della base, quindi lo striato, il nucleo subtalamico, la sostanza nera, il nucleo ventrale del talamo. La malattia ha una particolarità: la degenerazione della sostanza nera pars compatta e la presenza di sinucleina. La sinucleina è una proteina che si trova a livello neurale e può causare aggregazione andando a formare i famosi corpi di Levi, di cui la patologia è un segno patologico della malattia di Parkinson. Per quanto riguarda i fattori che vanno a contribuire l'eziopatogenesi della malattia di Parkinson, attualmente non abbiamo ancora dati certi, non sono ancora fattori certi. Però alcuni studi sostengono che fattori ambientali quali erbicidi e pesticidi come il paraqual, il rotenone, l'accumulo di ferro nel sangue e l'inquinamento in generale possono essere cause fattibili per l'insorgere della malattia. Altri studi sostengono che vi è una predisposizione genetica che copre il 15-25% dei casi, con anche una parità di genotipo si possono avere dei fenotipi differenti. Altri studi a livello biologico, in questo momento sono stati individuati addirittura ben 9 geni che si possono ricondurre alla malattia di Parkinson, e addirittura in 2 in particolare, PINK1 e PARAKIN, sembra che sulla base di fattori ambientali possono andare incontro a mutazione genetica e causare poi stress ossidativo a livello cerebrale. A livello biologico cellulare si assiste a una ossidazione della dopamina e ad una degenerazione cellulare. Vi è un danneggiamento di mitocondri causato da stress ossidativo e radicali liberi che poi va incontro ai neuroni dopaminergici causandone la moria. Quindi vi è anche in questa situazione una perdita di neuromelanina. La neuromelanina è un pigmento fondamentale della sostanza nera, che ne dà anche il colore caratteristico, e anche adibita alla protezione della sostanza nera. Nei pazienti affetti da Parkinson sono stati anche individuati ridotti livelli di enzimi antiossidanti, con accumulo di sostanze fibrillari e citotossiche. Questo deriva dall'accumulo di alfa-sinucleina che da poi forma ai famosi corpi di Levi che ne determinano anche un segno patologico. Questa è la clinica specializzata in Parkinson, in diagnosi e trattamento del Parkinson. Sono io con alcune colleghe che ho scelto di fare come attività formativa, ulteriore attività formativa. Si trova a Belitz, nel Brandeburgo, dove io abito ormai da 11 anni. Ho fatto questa esperienza perché volevo vedere sul campo i golden standard della letteratura applicati direttamente nel campo della clinica, cosa che a me interessa molto. Qui ho potuto notare come la sinergia che si crea tra le diverse figure professionali sia di fondamentale importanza per l'anamnesi, la diagnosi e il trattamento della malattia. Ovviamente tutti i colleghi, tutti i professionisti si basavano sui golden standard della letteratura e gli attuali dati scientifici. La diagnosi della malattia di Parkinson è clinica. La letteratura propone delle red flag, che sono il tremore a riposo, la rigidità, la bradicinesia e l'esordio asimmetrico. Quando sono presenti 2 delle red flag è una diagnosi di malattia di Parkinson possibile, 3 delle red flag è probabile, 4 è definitiva. Questi sono i punti cardini, però, per fare una completa diagnosi di malattia di Parkinson idiopatica. I fattori da tenere in considerazione sono molteplici, come ad esempio i disturbi del sonno, l'apatia, anche semplicemente la mimica facciale del paziente, è un insieme di fattori. Sempre sul campo ho potuto notare come alcuni dottori testavano la risposta alla levodopa e l'apomorfina su alcuni pazienti. Questo per distinguere quello che è la malattia di Parkinson idiopatica da possibili parkinsonismi, che è una principale distinzione. I parkinsonismi sono delle malattie sempre neurodegenerative, ma non rientrano nella malattia del Parkinson, come ad esempio la malattia demenza corpi di Levi, che ha come sintomo e soggetto oltre sempre i corpi di Levi, ma non rientra nella malattia. Sempre sul campo ho potuto osservare da vicino il ruolo fondamentale che ha lo psicologo nell'anamnesi e nella diagnosi della malattia.

0: Lo psicologo indaga sui sintomi cognitivi come l'attenzione, la work memory, le funzioni esecutive, la memoria a breve termine, la memoria a lungo termine, le abilità visospaziali e il linguaggio, e sui sintomi emotivo-comportamentali. Molto importante nella malattia di Parkinson, questi sintomi possono insorgere ancora prima dei sintomi motori, come i livelli di ansia, l'apatia, la depressione, i disturbi affettivi, le disinibizioni. Per fare questo, lo psicologo ha diversi strumenti in suo possesso. Tra i più annoverati ci sono i test di screening, i test di indagini specifici e le batterie di test. Personalmente ho potuto somministrare il mio primo Montreal Cognitive Assessment e il mio primo MoCA, ovviamente in lingua tedesca, sempre sotto la supervisione di altre figure professionali. Da questi test di screening, che hanno un tempo di somministrazione di 15-20 minuti, emergono i primi dati fondamentali del paziente, quindi come il livello di memoria, di denominazione e di attenzione. Certo, le terapie possono essere farmacologiche, come la pormorfina e la levodopa, o se in alcuni casi vi è i pazienti sono refrattari alla terapia farmacologica, si può prendere in considerazione la stimolazione cerebrale profonda, la Deep Brain Stimulation. La Deep Brain Stimulation è un intervento chirurgico e avviene in due step. Il primo è l'inserimento di due microelettrodi che arrivano al nucleo subtalamico, che è il bersaglio dell'operazione. Il secondo avviene con un collegamento degli elettrodi con due fili sottocutanei ed inserimento del neurostimolatore all'altezza della clavicola. Questo serve per modulare l'iperattività dei gangli della base e ridurre i sintomi motori classici della malattia. Per fare questo vi è una identificazione del candidato ideale. Non tutti possono accedere a questo tipo di intervento. Si deve fare una valutazione psichiatrica, sempre in presenza di un psicologo. Ci devono essere delle caratteristiche standard psicologiche, comportamentali e neuropsicologiche che sono degli standard a livello europeo, una valutazione neuroradiologica e una valutazione corporea in generale, quindi non ci deve essere presenza di diabete o di forme di tumori, insomma deve essere un fisico sano. Gli studi di follow-up hanno dimostrato che la Deep Brain Stimulation porta a un miglioramento quasi immediato dei sintomi motori, una riduzione del 50-80% della dose dei farmaci. Alcuni pazienti, un 15-20%, non hanno più usato farmaci e si è notata una correlazione positiva con i sintomi non motori. Vuol dire che un miglioramento motorio ha portato a un miglioramento anche psicologico. Sono considerati dei possibili deficit della valutazione verbale. Attualmente sempre più cliniche fanno terapie individuali e di gruppo per seguire i pazienti che hanno sia terapia farmacologica sia terapia di Deep Brain Stimulation, con programmi riabilitativi, supporto fisico e psicologico, riabilitazione multidisciplinare, rieducazione motoria e riarmonizzazione posturale. Vorrei anche sottolineare l'importanza del gruppo nella terapia. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in processi cognitivi e tecnologie. Congratulazioni.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienza

cognitive e processi cognitivi e tecnologie svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme. Questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba innuda, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.

0: Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Diciamo che la crisi della supply chain si è mostrata con gli aspetti che ben conosciamo: la crisi dei semiconduttori, la carenza dei componenti, lo shock dei trasporti e anche un meccanismo così estremamente complesso, complicato, diciamo, può essere stato compromesso. Quindi lo scopo di questo, diciamo, elaborato è appunto andare a verificare se i presupposti che hanno favorito la nascita e la crescita della global value chain, ormai si parla di 50 anni fa, siano ancora validi oggi. E alla luce poi, tra l'altro, degli eventi, come diceva il professore, che hanno un po' sconvolto l'assetto, l'equilibrio geopolitico, economico e sociale, e che facciamo appunto coincidere con lo scoppio delle guerre dei dazi, che hanno rotto un po' gli equilibri diplomatici tra le due grandi potenze massime, e a seguire la pandemia e la guerra in Ucraina, con le conseguenze economiche immediatamente derivate, come l'inflazione e lo shock energetico. Pertanto, le ragioni di questa crisi vanno ricercate in tutti quei sintomi di malessere di cui soffriva questo sistema, questo modello, e che sono stati ignorati per lungo tempo dalle aziende, dalle multinazionali. In particolar modo possiamo pensare alla grande concentrazione la concentrazione della manifattura, della produzione di quella quota di manifattura mondiale che è stata concentrata in pochi paesi produttori, uno su tutti la Cina, e che ha consentito appunto un monopolio, e dall'altra parte un certo grado di sudditanza, di dipendenza. Allo stesso modo, anche l'eccessiva lunghezza e frammentazione della catena di fornitura ha fatto sì che si perdesse un po' il controllo della fornitura, si perdesse il controllo del flusso delle informazioni, e con tutta questa frammentazione anche gli operatori presenti insomma, lungo questa catena si sono trovati in difficoltà, perché molti di questi incapaci di prevedere la domanda, e generando appunto la famosa crisi della domanda e a sua volta l'inflazione. Detto questo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che si stanno verificando, è emerso in seno ai governi occidentali una certa necessità di riacquisire una propria autonomia strategica industriale persa nel corso dei decenni, e a tal proposito sono state coniate degli scenari

dagli economisti. Prendiamo per esempio il World Investment Report del 2020, che teorizzava quattro scenari possibili. Quello che prendo in considerazione in questo lavoro è appunto il reshoring, che consiste nel rimpatrio, nel ritorno di aziende che avevano prima delocalizzato la loro attività all'estero o comunque si erano affidati a fornitori stranieri e che adesso decidono di tornare a produrre in Italia o affidarsi a produttori locali. Sempre però mantenendo un orizzonte commerciale globale, quindi sempre guardando all'estero come obiettivo. Perché reshoring? Perché reshoring coniuga, diciamo, degli interessi dal lato imprenditoriale, ma anche dal lato pubblico statale. Si può dire che il reshoring nell'ottica di efficientamento dei costi può essere una valida soluzione dal momento che ci sono dei fenomeni che si stanno muovendo già da prima della guerra di dazi, come la convergenza dei paesi in via di sviluppo sta portando a un aumento del costo dei salari della manodopera a ritmi tripli, quadrupli rispetto al resto del mondo. Durante nell'immediato lockdown noi abbiamo sperimentato anche cosa vuol dire, cosa comporta l'aumento dei costi di trasporto, il nolo dei container è arrivato alle stelle. In più, coniuga anche delle esigenze di sicurezza, dal momento che, accorciando la filiera, si ha un miglior controllo del prodotto, dei fornitori, della qualità. Dal lato invece macroeconomico, dal lato dello Stato, dagli interessi della parte, insomma, dal punto di vista dello Stato, si hanno pressoché, insomma, infiniti benefici perché dal ritorno delle aziende in patria si scaturisce un beneficio, ne nasce un nuovo indotto. E che genera nuovi posti di lavoro, ovviamente genera maggior reddito e genera anche tutta una serie di investimenti in ricerca che poi sono determinanti nel costruire uno sviluppo sostenibile futuro. Perciò ho dato spazio anche a quelle che sono le politiche industriali, proprio perché per vincere l'inerzia del mercato è necessario un intervento statale che, più che incentivi le aziende a rientrare economicamente parlando, crei un terreno fertile nel quale le aziende possano prosperare. I maggiori trend che segneranno, diciamo, i prossimi decenni sono quelli delle energie rinnovabili e quello delle tecnologie, della componentistica elettronica, che sono quelli dove vediamo i maggiori sforzi da parte delle macro aree, da parte dell'Unione Europea col CHIPS Act, degli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act e della Cina con i suoi piani quinquennali. Insomma, diciamo che sono tutti percorsi simili tra loro. E insomma, dall'imponente mole finanziaria. Per quanto riguarda invece i casi aziendali, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di incontrare una certa reticenza da parte delle aziende a parlare di dinamiche interne, a volerle condividere col pubblico. Ciò nonostante, comunque, abbiamo trovato due casi validi. Estremamente validi, uno che si collega alla mia sfera territoriale e uno alla mia sfera lavorativa. Un primo caso è Monnalisa, che è un'eccellenza della moda per bambini, è nata ad Arezzo, e l'altro è il gruppo Volkswagen, dove lavoro. E in questi casi nelle interviste che ho svolto, ho cercato di individuare un cambiamento. Ho cercato praticamente di trovare una sorta di cambiamento intervenuto a seguito di questi eventi disruptive, insomma dal 2018 in poi,
dei cambiamenti dei modelli operativi.

0: Per quanto riguarda Monna Lisa, possiamo osservare che intanto è un'azienda che non ha produzione interna, ma ha due, diciamo, due binari, ha due tipi di produzione che seguono due linee di prodotti, una che riguarda i prodotti commercializzati, che sono prodotti interamente all'estero tramite fornitori, sotto la severa supervisione dell'ufficio acquisti che ne determina la qualità, il disegno, la composizione, eccetera. E l'altro sono i prodotti di alta gamma, che sono prodotti da fornitori italiani.
1: Ecco, qui c'è stato un cambiamento rispetto, diciamo, al periodo, al pre, diciamo, pre-pandemia. Ecco, se c'è stato, qual è stato e se in un certo senso ha verificato un po' quella che è la nostra ipotesi di ricerca, di domanda,
0: Allora,
1: insomma, che ci siamo posti.
0: un cambiamento vero e proprio no, nel senso che diciamo, la politica, quella di Monna Lisa, così come vedremo anche quella di Volkswagen, era di selezionare a monte dei fornitori capaci, validi, che comunque è un lavoro lungo, oneroso, costoso, soprattutto quando si va all'estero, e di conservare il rapporto con loro, chiaramente. Tuttavia, c'è comunque un lavoro di ricerca che continua parallelamente per cercare nuove soluzioni, anche più vicino. Quindi non è la discriminante non è la posizione geografica, ma la qualità del fornitore stesso.
1: In conclusione, Davide, io
0: In
1: cerco un po' di
0: conclusione,
1: distinguere. Ecco, noi possiamo dire cosa possiamo dire? Ecco,
0: possiamo dire che la
1: nei
0: negazione di una
1: nostri casi
0: tesi.
1: aziendali che abbiamo analizzato, ecco, poi
0: Possiamo
1: più in
0: dire in definitiva
1: generale.
0: che la negazione di una tesi è sta stessa una risposta. Le aziende che io ho intervistato non hanno dimostrato che è in corso un movimento di ritorno delle imprese. Tuttavia è innegabile che il reshoring abbia una certa utilità, abbia un ritorno economico per il paese. Questo si scontra con le leggi del mercato. È anche vero che diciamo, i megatrend delle politiche industriali che sono in corso toccano altri settori rispetto a quelli che abbiamo analizzato, ma diciamo che potrebbero, secondo il mio personale punto di vista, andrebbero ad ampliare il gap produttivo che già esiste tra Europa e il resto del mondo.
1: Non lo so se i colleghi hanno qualche
2: È
1: domanda.
2: interessante il caso.
3: Sì.
4: È interessante il caso, secondo me, ora io perché lo conosco un po' più direttamente, il caso non tanto dell'azienda Monna Lisa, ma quello che tu dici è, come dire, è l'evoluzione che c'è stata nei distretti industriali. Quello che tu fai vedere come il caso Monna Lisa. E la Toscana è uno degli esempi dei distretti industriali. Nei distretti industriali cosa è successo? Siamo partiti da un insieme di aziende fortemente coeso, fortemente legato da rapporti di fornitura reciproca, di collaborazione, come può essere l'Ora Faretino, come può essere il Tessile Pratese. Questo modello ha funzionato almeno fino agli anni, primi anni 90. Quando questo modello è entrato in crisi, la soluzione che si è trovato è stata quella, a volte, non sempre, ma spesso, di delocalizzare processi produttivi in paesi a basso costo. Cioè, nel distretto pratese si è andati prima a produrre in Romania, perché costava meno, poi dalla Romania ci siamo spostati in Turchia, perché costava meno, poi dalla Turchia ci siamo spostati in Bangladesh, perché costava meno. Allora, tutto questo tipo di processo ha spaccato la logica di distretto industriale, perché il distretto industriale vive sul possesso di know-how, di conoscenze. Allora, tutti i processi che noi dobbiamo, quello che sta avvenendo, secondo me, uno degli elementi importanti che può portare a un ritorno della produzione in Italia è l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, tutti i processi Industria 4.0, tutti questi finanziamenti sono tutti legati a migliorare la capacità produttiva della pubblica amministrazione anche nella prospettiva di riportare la produzione nel contesto nazionale. Quindi

0: È complesso, è difficile perché, perché c'è il problema della logica di mercato, c'è il problema del costo. C'è
1: non
0: problema.
1: Solo, c'è una tassazione che non è agevola.
2: Io se posso aggiungere una nota, vorrei dire che il candidato è stato molto brillante nell'affrontare la crisi della globalizzazione, perché oggi invece sono tutti in una visione di apoteosi, di grande esplosione. Anche io condivido con lei l'approssimarsi di una crisi e anzi già la generazione di tanti drammi della globalizzazione. La questione però è, giocando in Italia, il nostro sistema di eccellenze soffre il sistema fiscale, quindi questo va detto a monte della vostra ricerca.
1: E non solo.
2: Quale incentivo al rientro, al reshoring avrà? Non possiamo lasciare soltanto il privato, giocare tutto il merito della qualità, ma dobbiamo richiamare attraverso incentivi fiscali.
1: Allora, non abbiamo le armi per competere con la Cina, perché hanno, dico la Cina, come posso dire, insomma altre gambe. Però fondamentalmente abbiamo elementi, sfruttiamo elementi e l'unico, diciamo, settore in cui possiamo, la ricerca e lo sviluppo è l'unico settore in cui possiamo competere senza avere diciamo, le economie di scala che...
3: Magari sfruttiamo l'intelligenza artificiale. Io credo che il candidato fa anche un altro aspetto molto molto importante, perché tutti si interrogano, no? Che fine farà la globalizzazione? Noi sappiamo, abbiamo la prima, la seconda, la terza ondata. Ora, oggi si parla di globalizzazione 4.0, però non sappiamo. Si parla di riglobalizzazione, delocalizzazione, di cosa? No, non si sa. Allora, quello, cosa interessante dal mio punto di vista, è più macro, e che mette il riferimento in relazione il resharing con il cambiamento della globalizzazione, che sostanzialmente avviene questo: nel momento in cui ci sono degli shock esterni, a prescindere dalle politiche fiscali, a prescindere da ogni cosa, le aziende ritornano ai propri confini nazionali. Questo è un richiamo, perché hanno paura di quello che succede.
1: C'è un pericolo,
3: un'azienda che adesso era impiantata in Ucraina, cioè a mezzanotte, a prescindere se la politica fiscale in Italia, quello è un altro tema, poi quello che dice la collega, molto più interessante di una fase successiva, che è appunto che è un percorso del governo, dei governi, ad intervenire con incentivi fiscali e altre politiche per poter far rientrare le eccellenze italiane nel nostro territorio.
1: Quello che dice la professoressa, insomma, è spiegato molto bene in un libro di Cottarelli di qualche anno fa, ma non solo Cottarelli chiaramente, però insomma effettivamente sono tanti.
2: Adesso il suo relatore menzionava la questione incertezza, e anche la questione incertezza ha giocato a danno della eccellenza made in Italy, perché l'incertezza anche giudiziale ha delocalizzato, no? La nostra media e grande impresa, e valutando anche alla luce dei survey nella zona dell'Unione Europea, quante società invece sono state attratte da extra Unione Europea, per esempio in Irlanda, per esempio in Malta, quindi localizzando in Unione Europea, però con paesi che avessero incentivi all'industria e incentivi anche qui di carattere fiscale e certezza nel trattamento.
3: Quindi
2: la sua analisi è pregevolissima, complimenti, ma i fattori sono davvero multispectrum.
1: Troppi per parlarne.
4: C'è da lavorare, c'è da lavorare ancora. Va bene, grazie.
5: Davide Apuzzo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 102 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

caso delle fonderie. E in questa prima slide ho riportato, diciamo, delle immagini iconiche dal primo manufatto in rame ritrovato in Europa fino al primo satellite artificiale mandato in orbita dall'uomo. In questa slide invece si può vedere l'impianto a ciclo integrale, il principale impianto ad oggi utilizzato, in cui l'alto forno è il principale componente, in cui i minerali, principalmente ossidi di ferro, vengono ridotti tramite la combustione del carbone, il carbon coke, per la produzione della ghisa, ovvero una lega di acciaio e carbonio con un tenore di carbonio superiore al 2,6% di carbonio. Per ottenere l'acciaio bisogna utilizzare dei convertitori. Nell'immagine è riportato il convertitore Bessemer, il primo inventato nel XIX secolo, in cui la ghisa fusa attraverso delle siviere viene convogliata all'interno del convertitore e dell'aria pressurizzata con un alto tenore di ossigeno permette la decarburizzazione della ghisa per ottenere quindi l'acciaio. A destra sono riportate le reazioni di riduzione di carburazione che avvengono all'interno dell'alto forno per permettere di passare dagli ossidi di ferro fino al ferro metallico e infine alla ghisa. In questa immagine c'è il forno ad arco elettrico, un'invenzione italiana della fine dell'Ottocento, in cui attraverso l'innesco di un arco elettrico da degli elettrodi in grafite fino alle carcasse metalliche si permette quindi la fusione delle parti metalliche all'interno. Questo tipo di forno non può utilizzare minerali direttamente ossidi di ferro, ma deve utilizzare solamente carcasse metalliche o materiale preridotto. Come nell'immagine a destra si può vedere. Sono del preridotto, dei pellet di ferro preridotto, in cui i minerali portati a una temperatura di circa 800 gradi riescono a rendere una percentuale metallica di oltre l'85% e quindi poter essere utilizzati direttamente come carica all'interno dei forni elettrici. Nel secondo capitolo si analizza la metallurgia, in particolare i difetti che possono riscontrarsi all'interno dei getti durante la solidificazione di questi, con le porosità di ritiro, le macrocavità di ritiro, i famosi coni di ritiro, che possono essere evitati adottando delle tecniche come ad esempio l'utilizzo di materozze, dove un'aggiunta di una parte all'interno della forma del getto permette il verificarsi delle cavità di ritiro all'interno di quest'ultima, in modo che alla fine della solidificazione del getto, asportando meccanicamente la parte in eccesso, si ha un getto privo di deformazioni. E questi difetti sono dovuti alla proprietà del cambio del volume specifico dei metalli che cambia radicalmente dallo stato liquido allo stato solido. Durante la fase di solidificazione avviene la creazione della struttura all'interno dei metalli. Come si può vedere nel disegno, esistono due tipi principali, un tipo globulare e un tipo colonnare, e in alcune particolari condizioni possono verificarsi entrambi in una condizione di grani misti. Nell'immagine si può vedere un ottone che presenta una struttura globulare e a destra invece un rame ottenuto per colata continua in cui si possono notare dei grossi grani di tipo colonnare. All'interno delle leghe, a differenza degli elementi puri, si verifica una struttura chiamata dendrite, proprio dal greco dendros, che significa albero, dovuta alla geometria ramificata di quest'ultime, in quanto all'interno di una lega, come si può vedere dal diagramma di stato, non vi è una temperatura ben precisa di fusione, ma vi è un intervallo in cui convivono lo stato solido e lo stato liquido. E gli elementi che hanno una temperatura di solidificazione maggiore tenderanno a creare queste strutture dendritiche rispetto all'elemento che avrà una temperatura di fusione più bassa che solidificherà alla fine. Nelle tecniche di fonderia si vanno ad analizzare tutte quelle tecniche che permettono la realizzazione dei getti. Nel disegno è rappresentato un getto in forma transitoria, in cui partendo da un disegno, dal progetto del pezzo, si utilizza una forma solitamente di sabbia con additivi di resine, che vengono distrutte alla fine dell'operazione. Nella fase di progettazione è molto importante, in questo caso delle forme transitorie, tenere a mente che il piano di divisione non deve permettere la possibilità di avere dei sottosquadri all'interno del pezzo, del getto, in modo da non rovinare la forma quando c'è l'estrazione del modello stesso.
bisogna anche definire i sovrametalli nel caso di successive lavorazioni magari meccaniche per asportazione di truciolo, in caso di bisogni, di esigenze industriali per

pezzi ben rifiniti, con tolleranze minime. In questi due schemi sono riportati il processo shell molding, in cui una sabbia mista a resina termoindurente viene posta a contatto con un modello termoriscaldato in modo da realizzare un guscio che potrà essere utilizzato come forma e poter gettarvi quindi all'interno il metallo fuso. Nel secondo caso vi è il processo di microfusione, anche conosciuto come tecnica a cera persa, e utilizzata anticamente anche per la realizzazione ad esempio dei bronzi di Riace, in cui il modello realizzato inizialmente in cera viene posto all'interno di una sostanza refrattaria e successivamente, asportando la cera attraverso il riscaldamento della forma stessa, può essere utilizzata direttamente per versarvi all'interno del metallo, e infine con la rottura della parte refrattaria si ottiene il pezzo in forma metallica. In quest'altro disegno è rappresentato un altro sistema utilizzato molto recentemente in ambiti industriali, l'utilizzo delle forme permanenti, dove il metallo viene messo in una forma che può essere utilizzata per svariati cicli e non viene distrutta al singolo uso. Nel caso delle forme permanenti, la forma, di solito realizzata in acciai molto resistenti, viene aperta alla solidificazione del getto e tramite gli estrattori può essere estratto il pezzo formato. Vi è anche una tecnica chiamata colata centrifuga, utilizzata soprattutto nel passato per la realizzazione di tubature, in cui il metallo fuso posto all'interno di una forma in rotazione permette la realizzazione del pezzo, come nel disegno. Il 90% della produzione siderurgica è realizzata attraverso la colata continua, che a differenza delle altre tecniche permette la realizzazione di pezzi di notevoli dimensioni, come binari e travature. Nel quarto capitolo affronto, dal punto di vista economico e dal punto di vista di sviluppi futuri, l'ambito siderurgico. Nel primo grafico è rappresentato l'andamento della produzione mondiale dell'acciaio, che è passata da 200 milioni di tonnellate dal secondo dopoguerra a una produzione attuale di oltre 1.800 milioni di tonnellate. E a me ha molto colpito nel secondo grafico la produzione per paese, dove la Cina da sola rappresenta il 53% della produzione mondiale di acciaio, con quasi 1.000 milioni di tonnellate di acciaio prodotte ogni anno. L'Italia undicesima con 23 milioni di tonnellate. Qui nello specifico l'Italia, nel primo grafico si può vedere nella parte azzurra più scura la produzione attraverso alto forno, mentre nella parte azzurro più chiara è la produzione attraverso forno elettrico, dove l'Italia è prima in Europa sia per produzione come quantità sia per percentuale, dove produce ben 19 milioni di tonnellate, ovvero l'82% della produzione totale, attraverso l'utilizzo di forni elettrici. E nel disegno a destra si può vedere la dislocazione degli impianti e si può notare come gli impianti a ciclo integrale sono disposti lungo la costa litoranea proprio per necessità di un approvvigionamento costante di minerali e carbone di cui l'Italia è sprovvista, mentre gli impianti a forno elettrico sono dislocati a macchia di leopardo in tutto il territorio, ma specialmente nelle zone densamente abitate dove i rottami sono più facilmente reperibili. Qui ho riportato nelle tabelle la differenza di consumo e produzione dal processo ad alto forno al processo di forno elettrico. Si può notare come nel caso dell'alto forno per ogni tonnellata di acciaio prodotto si creano una tonnellata e mezza di anidride carbonica e monossido di carbonio, oltre a 1-2 tonnellate di scorie e polveri che possono essere trattate sempre nell'ambito di un riciclo come materiale inerte da costruzione. Nel caso dei forni elettrici invece la produzione è molto ridotta di scorie, con appena 200 kg di scorie e polveri, ma che a differenza dell'alto forno sono molto più inquinanti, dovuto dal fatto che nel forno elettrico vengono utilizzati materiali di scarto già trattati precedentemente in altri cicli produttivi e quindi molto spesso già cromati, zincati e lavorati o verniciati, che durante la fusione producono fumi altamente inquinanti. E la siderurgia deve essere inquadrata in un'ottica più ampia di un nuovo modello economico chiamato economia circolare, in cui si deve tendere al riutilizzo totale dei materiali riciclabili in un ciclo, come riportato nel grafico della slide, per avere come effetto la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di inquinanti, la riduzione dei rifiuti che pesano sull'ambiente e soprattutto, dal punto di vista economico, l'indipendenza dai paesi fornitori di materie prime, che in caso di situazioni politiche stabili potrebbero
diminuire l'approvvigionamento.

alla nazione. E nel 2012 solo il 40% dei metalli riciclabili sono stati riciclati in Europa. Quindi l'importanza di attuare un'economia circolare è fondamentale per l'Europa e per il mondo.

0: curazione della chiesa, perché il metano composto da carbonio e idrogeno permette all'idrogeno di ridurre il minerale e il carbonio alla carburazione della chiesa. Ho concluso, grazie.
1: Signor Roberto Carucci, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferiti in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con votazione 96 su 110. Complimenti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono

0: Sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. In questa lezione tratteremo l'argomento degli strumenti per i social media. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo gli strumenti per la gestione dei social media e successivamente gli strumenti di intelligenza artificiale e automazione. Strumenti per la gestione. Perché sono necessari gli strumenti per i social media? Prima di tutto, le piattaforme di social media non hanno un focus per aiutare le aziende nella gestione delle loro attività. Nella gestione di molteplici account diventa impossibile farlo manualmente e la capacità di misurazione e nuovi trend cambia nel tempo. Quindi abbiamo finora trattato tutte le, diciamo, prima di tutto la definizione generale.

ma soprattutto poi le peculiarità di ogni piattaforma di social media, cercando di capire come le aziende ovviamente potessero utilizzare ogni in generale prima i social media, poi ogni specifica piattaforma. Quello che andiamo a capire oggi è di quali strumenti o proprietari o di terza parte devono, come dire, devono assoldare o devono utilizzare per poter essere sicuramente più efficaci e, ed efficienti nel gestire tutte queste attività. Come abbiamo visto, perché servono questi strumenti? Perché ci sono tante variabili, ci sono tante piattaforme prima di tutto, quindi una campagna può, di social media marketing può toccare tantissime piattaforme allo stesso tempo, non è scontato, anzi, che sia focalizzata necessariamente soltanto su, su YouTube, su Facebook, ma possa vedere come farle lavorare insieme. Il secondo motivo è che la quantità di contenuti, quindi la quantità di sforzo, di effort è molto alta, e in particolare gli strumenti servono perché la frequenza di come dire, sia di ascolto che di diciamo utilizzo di attività di gestione progettuale è molto alta. Ricordiamo sempre che il motivo per questo è che rispetto al media tradizionale, che diciamo è a one way, ad una strada, come dire, il social media ha la caratteristica dell'essere come una vera e propria relazione a due vie, dove c'è uno scambio sicuramente continuo, frequente e anche normalmente più diretto fra consumatore e diciamo azienda. Quindi il primo punto parla delle piattaforme di social media che non hanno questo focus. Cosa significa? Significa che, come abbiamo visto, gli strumenti per le aziende di ogni piattaforma, quindi di Facebook, di Twitter, eccetera, sono normalmente legati alla parte di advertising, perché essendo quello il loro primo e principale motivo di, come dire, di esistenza e di remunerazione, di ricavo, è quello che viene messo a disposizione per le aziende. Quindi viene data la possibilità di ovviamente fare le proprie campagne di advertising, ma non ha un costo questo tipo di piattaforma. Quindi non monetizzando, come dire, questo aspetto, ed essendocene anche tante, come dire, di cose da prendere in considerazione, morale della favola è che queste piattaforme non hanno quello che serve a 360 gradi. Il secondo punto parla della gestione di molteplici account, quindi sia nella gestione di campagne di advertising, ma anche e soprattutto nella gestione delle attività giornaliere. Abbiamo parlato di piani editoriali dove i contenuti possono essere tantissimi all'interno di una singola giornata. Ecco, tutto questo aspetto ha necessità prima di tutto di un processo framework strategico che abbiamo visto in una lezione specifica, ma anche poi appunto del, diciamo, strumenti che riescano a rimuovere complessità, manualità da questa quantità di attività. L'ultimo punto parla della capacità di misurazione nuovi trend, perché la misurazione la dividerà in due: la misurazione dell'advertising avviene dentro la piattaforma proprietà di Facebook, per fare un esempio specifico, ma ha ovviamente un grosso limite, che è quello, diciamo, della autoreferenzialità in qualche modo. E quindi cosa significa? Che non è sempre buona pratica prendere, come dire, come oro colato quello che viene fuori dalla stessa piattaforma, perché c'è una tendenza diciamo a non avere

diciamo, a non avere tutti i dati diciamo, giusti o che dicano diciamo, veramente per filo e per segno la verità, perché l'interesse principale di nuovo è quello della piattaforma di incentivare a come dire, investire di più, non null'altro. Quindi avere oltre la piattaforma stessa fonti interne, diciamo, proprietarie, da parte dell'azienda di misurazione, anche tramite altri strumenti di terze parti, aggiunge, come dire, cioè, mitiga il rischio, di cui parlavamo. La capacità di, diciamo, di realizzare nuovi trend, anche qui, ce ne sono tanti all'interno di moduli che rendono possibile questa attività nel social stesso. Ma di nuovo, non essendo il focus principale dell'azienda, ci sono aziende che hanno sviluppato piattaforme specifiche che fanno proprio questo. Quindi torniamo al discorso del focus, ecco, quando il focus è quello è troppo generico, non si riesce ovviamente a ottenere tutto quello che serve all'azienda. Come si valutano questi strumenti? Perché ovviamente anche su questo fronte ce ne sono tantissimi, quindi la necessità per l'azienda è quella di capire come valutarli. Il primo punto è recensioni su siti dedicati, capacità di gestione di volumi, feature e servizio clienti. Quindi recensioni su siti dedicati sono nati nel corso del tempo, nel momento in cui sono aumentati appunto il numero di strumenti, di servizi che si sono posizionati sul mercato a questo scopo, siti che cercano di risolvere il problema appunto di valutazione dell'azienda. E come funzionano? Funzionano come dei siti di recensioni di prodotti per i consumatori, quindi si trova su siti che possono essere G2.com, ce ne sono vari e tanti anche diversi per mercato, che mettono diciamo dei listing, una lista dei vari strumenti divisi anche per alcune caratteristiche, alcune tipologie che andremo a vedere successivamente. E danno prima di tutto una descrizione, maggiori informazioni, diciamo, di vetrina, come si suol dire, ma anche informazioni di prezzo e altre cose che vedremo fra poco, ma soprattutto, appunto, diciamo, il cuore, come dice il punto stesso, le recensioni degli utenti. Degli utenti che in questo caso saranno le aziende stesse, quindi utilizzatori finali che possono essere il social media manager, il social media specialist, strategist, eccetera, eccetera, che una volta utilizzato lo strumento avranno la possibilità appunto, di valutarlo e lasciare questa recensione per altre aziende che lo vogliono valutare. Quindi uno strumento molto importante perché ovviamente non limita la valutazione dell'azienda solo a come dire, la promozione e diciamo, valutazione che si dà allo strumento da solo, ma da terze parti. La capacità di gestione di volumi è legata a un punto molto importante che è quello della necessità, cioè quanto volumi si può trattare di volumi di traffico, volumi di interazioni, volumi di diciamo, qualunque come dire, variabile che abbiamo visto nel corso di queste lezioni essere importante nelle campagne di social media. E quindi vedremo che vari strumenti avranno diversi livelli di come dire, di servizio e successivamente anche di prezzo legato a questo, che quindi vanno valutati estremamente bene e a priori. Nel momento in cui si sa che si gestiranno campagne molto molto grandi, per esempio anche su scala globale, questo ovviamente determina la scelta rispetto a un utilizzo più locale o più ridotto.
Feature cosa significa? Feature sono le diciamo tutte le varie possibilità.

di utilizzo e anche differenziazioni che ha uno strumento rispetto a un altro, perché come dicevamo ad oggi esistono tante diverse soluzioni molto simili fra loro, quindi potrebbero esserci differenze solo sul prezzo, potrebbero esserci differenze ovviamente sulla valutazione, quindi sulla funzionalità.

essendo parte molto dinamico come tipo di mercato e come tipo di anche tecnologia. Non è ovviamente immune a come dire, problemi di servizio, di servizi o diciamo, problemi anche o necessità nell'adozione, nell'onboarding dello strumento o quando un'azienda diciamo, già è navigata, come dire, già sa, conosce come utilizzare questi servizi, può essere più lineare, mentre ci sono ovviamente tante aziende che si devono affacciare a questo mondo da zero e quindi nasce la necessità di avere un servizio clienti barra supporto, soprattutto nella fase iniziale, più importante. Quindi non è strano vedere una valutazione basata molto anche su qual è il livello di supporto. In molti casi queste piattaforme, questi strumenti vengono chiamati SaaS, che è l'abbreviazione per Software as a Service, che essenzialmente delega qualunque tipo di cosa alla tecnologia, mentre appunto sappiamo che c'è un aspetto importante anche di supporto, soprattutto in questa casistica. La caratteristica del pricing è ovviamente importante perché nella valutazione, perché il costo dello strumento può essere, come dire, molto anche proibitivo in base come dire, al budget che ha a disposizione l'azienda. Qui ricordo, ci sono tantissime soluzioni, quindi tendenzialmente è difficile non riuscire a trovare un servizio che possa avere diciamo, un prezzo che sia consono a quello che vuole pagare l'azienda. Però ovviamente è figlio anche delle funzionalità e delle altre caratteristiche. L'altro punto è legato alla collaborazione, che significa che abbiamo visto essere necessario nella gestione dei social, soprattutto nella gestione dei social media, ma anche nella parte di advertising, un po' in tutte. Il coinvolgimento di tante figure interne, a volte tante figure esterne, che può essere l'influencer, può essere un'altra azienda, può essere un collaboratore esterno e via dicendo. Quindi la collaborazione intende quanto è fruibile, quanto è costruito lo strumento per questo scopo. Quindi c'è la possibilità di all'interno dello stesso pacchetto, dello stesso prezzo, diciamo, utilizzare lo strumento in uno o più persone. C'è la possibilità di aggiungere appunto persone esterne, quindi più un discorso di accessi, diciamo, alla tecnologia. E invece l'altro è più gestionale operativo, quindi quando c'è una campagna, quante persone possono revisionarla e via dicendo. Questa caratteristica, tra l'altro, nell'ascesa, diciamo, soprattutto post pandemia 2020, del lavoro più da remoto, ibrido, comunque, dove non necessariamente appunto la presenza fisica è diciamo così frequente come lo è stata storicamente. Diventa un fattore sempre più critico e all'interno di questo nascono anche in modo separato o incluso in questi strumenti di gestione non solo funzionalità legate all'erogazione della campagna sul social media, ma anche proprio di interazione con il gruppo di lavoro che può quindi riuscire a coordinarsi in modo più efficace. Reporting Analytics è un tipo di funzionalità di dimensione vitale all'interno del social media perché richiede diciamo, anzi, abilita poi, come abbiamo discusso in passato, la valutazione del ritorno sull'investimento della campagna. Quindi la necessità di avere, collezionare dati prima di tutto e poi poterli gestire
è appunto vitale, come dicevamo, in tutto ciò.

Ciò sempre di più, essendoci un panorama molto appunto complesso e frammentato, c'è la necessità di avere all'interno di questo aspetto anche la possibilità di collegarsi con fonti di dati sempre più numerose, sempre più anche esterne, e quindi può essere un aspetto molto complicato e anche molto diciamo diverso rispetto ad ogni azienda che può avere il proprio, come dire, technology e data stack completamente personalizzato, particolare. Quindi questo va sicuramente tenuto in considerazione. Il social listening, da un punto di vista di strumenti, richiede prima di tutto l'attività di ascolto attivo, sia storico che real time. E in base alla quantità di trend da monitorare può essere decisamente molto oneroso. Richiede anche nello strumento la possibilità di gestire il caso e assegnarlo a terzi. Quindi abbiamo approfondito il social listening come diciamo appunto ascolto attivo, real time dell'ecosistema, principalmente social media, ma non solo. Nel momento in cui l'azienda capisce sia cosa, quanto e come viene parlato del proprio brand e o di temi alla quali è interessata, sia diciamo, legati ai propri beni, prodotti e servizi, sia a competitor diretti o indiretti, e da un punto di vista di strumenti, quindi richiede questo dinamismo e queste caratteristiche. In base alla quantità di trend da monitorare, può essere molto oneroso anche a prescindere da uno strumento. Perché? Perché se ci sono tante come dire, richieste, tante, appunto, tanti trend che vogliono essere visti, poi l'output può essere difficile da digerire, diciamo, per chi lo ottiene. Questo perché? Perché, come abbiamo detto, sempre di più esiste una vera e propria datificazione del mondo, diciamo anche tra l'altro tramite l'Internet of Things, quindi degli oggetti fisici che diciamo si parlano e parlano nel mondo poi digitale, e all'interno del social media, perché la quantità di tempo, di conversazioni, di dati demografici, eccetera, è veramente senza precedenti. Quindi tutto questo significa che un possibile problema, anche con uno strumento, può essere quello di, diciamo, la gestione di questa quantità di dati. Quindi quello che fa diciamo, tool più interessanti sono quelli di cercare modi di riassumere e trarre poi delle inferenze in modo tale che siano, come dire, più immediate verso l'azienda. Richiede anche lo strumento la possibilità di gestire il caso, assegnarlo a terzi, parla del social caring, anche qui che abbiamo trattato specificatamente come attività. Ma come strumento qui parla di nuovo della collaborazione o gestione di flussi all'interno dell'azienda, perché abbiamo visto che la necessità sempre di più è quella di avere molti meno compartimenti stagni o ultra specializzazioni all'interno di un'azienda, ma sempre di più diciamo, versioni ibride, team ibridi o con co-responsabilità che possano quindi così far leva sulle diciamo, diverse e sempre di più come dire, intricate ed integrate diciamo necessità per essere attivi sul mercato. Quindi questo sicuramente riporta la necessità della collaborazione sul social caring. Nella parte di analisi, qui vediamo un esempio del social listening, per esempio, con alcuni esempi di visualizzazione che possono essere utili vedere insieme. Uno dei primi e più utili anche data point può essere quello della, diciamo, visualizzazione anche a torta della distribuzione
quindi di appunto

rappresentazione all'interno di anche percentuale all'interno del totale dei diversi trend o qui ci sono degli hashtag, quindi etichette che possono essere anche eventi, insomma, qualunque sia l'interesse specifico all'interno di un momento di un lasso temporale. Qui si fa l'esempio di top link, quindi i principali articoli, ad esempio, che un'azienda può scorrere, che sono stati condivisi all'interno dell'ecosistema, del grafo, del social network che si sta analizzando. Quindi questo dà la possibilità poi di capire quali sono anche le altre fonti più interessanti per gli utenti in quel momento. Qui c'è l'esempio, anzi, rappresentazione del grafo vero e proprio, quindi delle connessioni fra i nodi e diciamo, i vari nodi e gli hub, quindi diciamo, quegli account, quei profili o temi in questo caso che sono più rilevanti, più frequenti e come sono collegati fra di loro. Quindi questo tipo di visualizzazione a grafo dà la possibilità di capire tutti i trend correlati che sono sempre importanti nell'avere, soprattutto prima di voler fare una campagna, una panoramica completa del tema che si va a indirizzare. E infine qui c'è un esempio qui in questo caso è top tweeters, cioè quindi most engaged, quindi diciamo gli account o che sono più ingaggiati in quel tipo di trend che si va a cercare di analizzare. Quindi cosa racconta l'azienda? Racconta che queste persone o questi account anche aziendali sono più interessati, più attivi e che quindi possono essere fonte di nuovo di analisi specifica o di coinvolgimento, come abbiamo visto con l'influencer marketing, con brand ambassador, con anche ricerca più qualitativa, perché ricordo qui parliamo sempre di analisi anche del testo e quindi come dire, non solo di numeri e di dati, ma un'analisi inizialmente quantitativa è fatta da software. Quindi l'analisi qualitativa tramite gruppi, focus group e survey, interviste uno a uno è e rimane un tema molto importante da trattare, da non, come dire, lasciare indietro perché si ha a disposizione tutto questo, perché ovviamente dà una dimensione diversa, una prospettiva diversa alla ricerca. Un'altra tipologia di strumento è quello che aiuta nella gestione della messaggistica, sia nella versione manuale che automatica tramite quello che viene chiamato chatbot. Qui vediamo un esempio di direct message, quindi messaggio diretto alla pagina Instagram di tale brand Magic Burger, dove diciamo, essenzialmente un consumatore fa domanda su diciamo, la zona di delivery di questo ristorante e quello che accade è che ovviamente ha una risposta, viene fatta un'ulteriore domanda, un'ulteriore risposta e si chiude la conversazione. Questo tipo di interazione ovviamente è diventata molto più frequente nel momento in cui diciamo, l'abitudine all'utilizzo del digitale, anche come abbiamo detto, per il customer service, per tante cose, diciamo, è diventato sempre più comune e quindi sempre di più diciamo, il consumatore si è iniziato a riferire più che diciamo, all'utilizzo del telefono, alla chiamata, diciamo, più alla messaggistica per interagire con il brand. Sia da un punto di vista, diciamo, generico, quindi diciamo, più legato a informazioni, prodotti, oppure proprio voglio un'informazione, voglio una richiesta, un supporto specifico
E quindi ovviamente questo cosa ha comportato la necessità di rispondere in real time.

a tante persone contemporaneamente, non essendoci una barriera, diciamo, diciamo sulla parte analogica. Quindi sia in versione manuale, quindi sia con operatori che diciamo, ricevono queste richieste che le diciamo, smistano e gestiscono, o con la versione automatica. Qui in questo esempio che abbiamo visto, per esempio, non è assolutamente strano che possa essere stato un software che appunto si chiama chatbot a rispondere alla domanda. Perché? Perché con lo sviluppo del machine learning, andremo a vedere poi nella sezione dedicata dell'intelligenza artificiale, la comprensione del testo e la diciamo, possibilità di formularlo, quindi capire, decodificare un testo, capire di che cosa tratta e diciamo, in base a delle regole rispondere è diventata sempre più facile e anche poco costosa. Quindi ovviamente soprattutto rispetto all'interazione di una persona che lo fa manualmente. Quindi ovviamente per questo si tratta soprattutto per le cose più frequenti e più semplici, ma come lo può essere l'esempio che abbiamo visto, non è scontato che sia un umano a rispondere a questo tipo di richiesta. E chiudo col dire che quindi lo strumento in sé, il chatbot, diventa proprio uno strumento per le aziende che si può o produrre, diciamo, costruire internamente da un punto di vista tecnologico o acquistare come strumento di terza parte e che diciamo, meriterebbe diciamo, come dire, una lezione a parte perché diventa sempre più evoluto e può agire su tantissimi fronti, non solo ecco, quello rispetto ai social media. Nella pianificazione dei contenuti vediamo uno degli strumenti principali, quello del calendario, che può aiutare anche sulla scelta del timing che può variare molto. Che significa? Significa che abbiamo visto la strategia diciamo, di un brand, di un'azienda sui social media parte dagli obiettivi che sono misurabili, che sono chiari, che sono il target audience, quindi diciamo tutta una fase iniziale di definizione e di analisi, ma che poi ovviamente deve essere declinata per ogni piattaforma, audience, personas, eccetera, eccetera. Nel momento in cui questo accade, come abbiamo detto, potrebbero esserci tantissime diverse piccole campagne da fare e quindi uno degli strumenti che viene utilizzato principalmente è quello diciamo, che aiuta la pianificazione, ripeto, che si chiama piano editoriale, dove per ogni giorno, come dire, la settimana, il mese dell'anno, con anticipo viene quindi pianificata e le campagne e i contenuti, soprattutto, che devono essere pubblicati. Quindi, per poterlo fare, diciamo, in tempo e diciamo, in modo più efficiente, gli strumenti come questo danno la possibilità di inserire per ogni diversa tipologia, infatti qui vediamo in questa giornata ci sono quattro contenuti di Twitter, due di Facebook, in questa solo tre di Twitter e uno di Instagram, quindi avere già in un calendario, sapere già quali sono i contenuti che andranno online e tra l'altro questo tipo di strumento normalmente rende possibile anche la pubblicazione stessa, quindi non è più necessario come dire, essere davanti allo schermo nel momento in cui, o dentro la piattaforma, nel momento in cui serve pubblicare quel contenuto, anzi, appunto, qui si esce dalla piattaforma che è Facebook, Twitter, ma si entra in un tool di terza parte e che si collega con delle API, che sono appunto le interfacce software fra diversi sistemi a poter pubblicare, pianificare e pubblicare nel momento in cui si decide quel contenuto su quella piattaforma. Questo, ripeto, diciamo, efficienta tantissimo perché all'interno di questo strumento si può fare quindi vita, morte e miracoli anche in anticipo rispetto a quando serve. Il punto sul timing è importante perché avendo tutti i dati a disposizione di cui abbiamo parlato, una delle informazioni che si può avere è quando l'audience di riferimento ha

in più interesse o è più presente, diciamo, nei canali o nelle conversazioni, e quindi quando di conseguenza posso. È meglio, ha un risultato migliore la pianificazione di quel contenuto. L'analisi dell'audience target è l'analisi delle relazioni e degli interessi, e il secondo punto è che si fa sia con degli strumenti specifici che vedremo un attimo, e anche con le piattaforme di advertising. Qui sulla destra vediamo un esempio di un output di uno strumento di analisi delle relazioni di interesse, dove in questo caso per un trend specifico si vedono appunto i temi correlati e quanto sono importanti in base alla dimensione delle bolle. Ma per ogni singolo poi, dimensione, anche a loro volta a cascata, la parte di demografica, la parte di interessi correlati, di parte di persone più attive. E qui un'ulteriore, diciamo, inferenza in qualche modo, che è legata al tipo di personalità edonistica, interessi. Diciamo, o eventi in particolare che sono seguiti e via dicendo. Quindi sempre di più l'analisi dell'audience target, che è possibile anche nella piattaforma appunto di advertising, l'abbiamo visto con Facebook for Business, o comunque quando si fa una pianificazione di advertising sono disponibili una serie di informazioni sull'audience, però lì non ha quello scopo, diciamo, anche più strategico, e quindi è giusto che si possa fare tramite tool di terze parti che si sono focalizzati solo su questa necessità. E gli obiettivi principali di questi strumenti quindi sono rappresentati dall'analisi dei contenuti, l'analisi dei trend e l'analisi delle performance e dei competitor. Quindi analisi dei contenuti parla della necessità di analizzare sia prima di lanciare una campagna dei contenuti presenti per quel tipo di trend e di audience, quindi quali sono, di cosa parlano, quali sono i più diciamo interessanti. L'analisi dei trend in realtà è strettamente collegato, però appunto ci sono cose che non sono molto frequenti, ma si vede che hanno un tasso di crescita di interesse molto alto, e quindi si porta quindi la necessità di vedere questi strumenti con base veramente giornaliera, con una frequenza molto alta per poter cavalcare, diciamo, diciamo, sul momento, qualsiasi e sfruttare qualsiasi trend che può essere interessante. E l'analisi delle performance dei competitor, quindi per vedere sia come sta andando quel tipo di campagna che sta facendo l'azienda in quel momento o quella degli altri. Content Analytics parla dell'analisi dei contenuti più rilevanti o virali per topic, l'abbiamo accennato brevemente prima. Qui c'è un esempio molto, molto semplice, dove questo tool BuzzSumo fa vedere non solo per il tema, per esempio, dei big data, quali sono i contenuti più condivisi in base al numero diciamo, di condivisioni per ogni singolo social network, quindi condiviso 180.000 volte su Facebook, 3.000 volte su LinkedIn, quindi si capisce anche qual è poi magari la piattaforma più utile per veicolarlo, ma anche quanto viene poi linkato, quindi quanto viene riferito da altre notizie, altri articoli sul web, e quindi un totale. E si può entrare ancora più in dettaglio per analizzare ogni singolo contenuto. Trend Analytics invece parla della performance sul tempo di metriche come l'engagement, che abbiamo visto è molto importante per il social media, le mention, quindi quanto frequentemente viene menzionata un brand o un tema che si vuole tracciare. Performance Analytics invece guarda per l'azienda stessa il trend di ROI, di ritorno sull'investimento, visite, budget e CPC. Quindi
Quindi questo diventa poi il cuore per fare

le valutazioni, come dicevamo, di business, e quindi deve essere, questo può essere costruito anche qui, diciamo internamente, ma sempre di più ci sono piattaforme di dashboarding e reportistica anche specifiche per il social media rispetto a un altro canale di marketing, che rendono, diciamo, più facile anche la modifica, l'aggiornamento, ma soprattutto la collezione di tante fonti di dati, come abbiamo visto, essendo tanti gli strumenti, per averli in un posto, per averli, diciamo, aggiornati anche con delle visioni diverse per magari chi è più operativo nel team, piuttosto chi ha bisogno di solo informazioni di riassunto. E vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il miglior metodo per scegliere uno strumento di social media marketing? E passiamo al prossimo argomento, intelligenza artificiale ed automazione. Allora, le principali aree di intervento dell'intelligenza artificiale nel social media marketing sono legate a creazione di contenuti, gestione di contenuti e analisi delle performance, e in ultima la gestione delle interazioni. Cosa significa? Significa che nel momento in cui il costo, diciamo, dello sviluppo e anche si chiama training, quindi, diciamo, in gestione di dati, della grande mole di dati a disposizione per tecnologie, per modelli, diciamo, di intelligenza artificiale, questo, quindi sempre più dati, sempre minore costo, questo tipo di strumenti sono diventati ovviamente più alla portata di tutti e sempre più comuni. Quindi questo è il motivo, diciamo, per il quale, diciamo, è stato impiegato, viene impiegato questo tipo di tecnologia nel social media marketing come in tanti altri ambiti, e gioca principalmente in queste quattro aree. Quindi nella creazione di contenuti gioca nel momento in cui abbiamo visto essere necessaria la produzione di tantissimi contenuti, sia testuali che video che fotografici, e quindi, diciamo, è un aspetto che può aiutare molto nella vita delle aziende. La parte di gestione legata un po' alla falsariga di quello che dicevamo prima, quindi ne produco tanti, ne devo gestire ovviamente di conseguenza, e analisi delle performance, abbiamo visto, ci sono tanti dati, quindi non sempre, diciamo, può essere tutto immediato, diciamo, come analisi umana, e gestione delle interazioni si collega al punto diciamo, della relazione a due vie, della necessità di supporto e via dicendo, che può essere sempre di più automatizzata. Nella creazione di contenuti, l'aggiornamento in real time delle grafiche e creatività è uno degli impieghi principali, cioè la possibilità di avere, tramite la parte di intelligenza artificiale generativa, quindi quella che essenzialmente produce questo tipo di formati e sempre meglio, sempre, come dire, in modo più professionale, quindi un supporto per avere questo tipo di contenuti in modo più facile ed efficiente. Ovviamente, come tutte le tecnologie, nel momento in cui non, diciamo, uno deve essere coordinata e lanciata da un umano e ulteriormente perfezionata, quindi diciamo che c'è sempre un gioco fra le due parti. Il secondo punto è che in base a informazioni esterne, ad esempio il meteo, che significa che sempre di più la creatività, i contenuti in generale, ma soprattutto per i social media, possono essere aggiornati o personalizzati in base ad alcuni fattori, diciamo, esterni, come ad esempio il meteo, che può cambiare, diciamo, una creatività per avere, diciamo, non so, parlare della pioggia o un prodotto che possa essere legato a quella giornata.
dire, particolarmente problematica da un punto di vista, da un punto di vista del meteo. E l'ultimo, in base ai trend della piattaforma, quindi ci sono tantissime variabili da vedere, l'intelligenza artificiale può aiutare a suggerire tipologie di contenuti per stare al passo, per diciamo, capitalizzare quel,

quei trend che, come dicevamo, sono real time. Da un punto di vista di creazione di contenuti testuali, questa è forse la forma più facile che può seguire l'intelligenza artificiale, è diventata sempre più capace questa tecnologia a generare veri e propri testi e cosiddetti copy, diciamo, per la parte di social media, quindi può essere di aiuto. Fotografici, anche qui, perché riprendendo, diciamo, in pasto una serie di anche specifiche informazioni fotografie, può generarne, come dire, delle nuove a partire da quello che è stato inserito. E stessa cosa col video, che è ancora più complicato e quindi, diciamo, il risultato non è, come dire, dei migliori, diciamo, in alcuni casi, ma avvengono sempre di più produzioni video musicali, ma anche in qualche modo cinematografiche, che sono principalmente costruite da questa tecnologia. Suggerimenti automatici in base al successo di contenuti storici sia dell'azienda che dei competitor. Anche qui la capacità di intelligenza artificiale non è solo ovviamente quella di generare, ma di suggerire all'azienda quello, appunto, scandagliando tutto il web, tutti i trend. Ok, hai parlato di questo, forse puoi parlare di quest'altro. Quindi è capace di inferire le relazioni e quindi poter essere di grande aiuto da questo punto di vista. Sull'aspetto dell'analisi e delle performance, l'intelligenza artificiale arriva tramite l'utilizzo di modelli statistici per l'analisi storica, l'analisi predittiva e sistemi di recommendation e clusterizzazione. Cosa significa? Che nell'analizzare come va una campagna, l'analisi storica può guardare, diciamo, tutto il trend delle performance e capire se, diciamo, in modo automatico quando è andata meglio, quando è andata peggio. L'analisi predittiva invece parla della proiezione nel tempo, in base al trend storico ovviamente e ad altri input, di questa performance, e quindi può essere di aiuto nel capire, ipotizzare il ritorno sull'investimento, per esempio, totale della campagna, non avendola ancora lanciata o avendo fatto soltanto un pezzetto. Recommendation, abbiamo detto, è quello di concetto di anche di promuovere e consigliare prodotti simili da spingere, per esempio, in una campagna, sono andati bene alcuni rispetto ad altri. E clusterizzazione è l'aspetto di raggruppamento, che può essere dei trend, che può essere dei consumatori stessi. Quindi abbiamo detto che l'analisi dell'audience viene fatta a monte da persone umane, però questo tipo di raggruppamento dei consumatori può avvenire anche in modo automatizzato con questo tipo di tecnologia. La gestione delle interazioni, ne abbiamo parlato, è legata allo sviluppo di chatbot tramite NLP, Natural Language Processing, quindi la capacità di comprensione del testo da un punto di vista della tecnologia, e la gestione dei casi più frequenti e categorizzazione delle interazioni. Quindi casi più frequenti risponde una macchina, ma come abbiamo visto prima, ma anche la categorizzazione delle interazioni, quindi si riesce a gestire più casi, si riesce a trarne più informazioni, si riesce a quindi dire queste sono le categorie più frequenti, queste sono anche suggerimenti che la stessa tecnologia può dare per migliorare il prodotto o cambiare qualcosa nella campagna. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i rischi nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per il social media marketing? E vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il miglior metodo per scegliere uno strumento di social media marketing? E quali sono i rischi nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per il social media marketing? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione con la quale concludiamo questa prima parte di presentazione degli elementi della teoria dei sistemi, tirando le somme e sottolineando i concetti e i metodi salienti che abbiamo presentato in vista del loro impiego nella seconda parte, nella teoria del controllo, che si occupa della concezione e del progetto dell'intervento su un assegnato fenomeno, un assegnato sistema, affinché assicuri eventualmente in condizioni di autonomia il soddisfacimento di prefissate specifiche di comportamento. Quindi nella lezione di oggi, come ci dice bene il titolo, faremo un sommario, seguendo il filo logico delle lezioni. Quindi il titolo è Sistemi lineari stazionari. Un sommario e gli argomenti della lezione, che riprendono proprio il filo logico della presentazione, sono dal concetto di sistema alla classe, ai metodi, lo studio nel dominio del tempo, lo studio nel dominio della variabile complessa e in frequenza. Relazioni ingresso-uscita e rappresentazioni con lo Stato, la stabilità, le proprietà dello Stato e la struttura interna, i sistemi interconnessi. Ecco, quindi come vedete, proprio gli argomenti riprendono esattamente il filo logico della presentazione. Primo argomento è dal concetto di sistema alla classe, ai metodi. Ecco, questo è quello che abbiamo sviluppato nel corso delle prime due lezioni. Abbiamo esaminato qual era il contesto, le radici della teoria dei sistemi e siamo andati molto brevemente, direttamente, a introdurre la classe di sistemi. E adesso andiamo qui a riesaminare questi aspetti. Intanto ricordiamo in modo estremamente sintetico di cosa tratta l'introduzione alla teoria dei sistemi. Tratta di un approccio unificante allo studio del comportamento dei sistemi dinamici, causali, astratti, orientati sulla base di modelli. Le rappresentazioni con lo Stato, questi sono i modelli. Che sono modelli che impiegano un insieme di variabili intermedie, le variabili di stato, per mantenere tutte le informazioni sulla storia del sistema. Ecco, in questa frase è un po' contenuto proprio l'argomento.

della teoria dei sistemi, un po' contenuto tutto. La cosa importante qua da ricordare è che noi utilizziamo modelli che impiegano rappresentazioni con lo Stato, perché avere una rappresentazione con lo Stato significa avere un modello che può essere utilizzato in qualsiasi momento, in quanto lo Stato, che è quell'insieme di variabili che mantiene tutte le informazioni sul sistema, è come qualcosa che può essere acceso per farmi vedere su... Avere un modello di questo tipo è come se avessi un emulatore, ecco, che io posso accendere quando mi serve, vedere come il sistema evolverà, e quindi è un modello utilizzabile, estremamente flessibile. È un... qualche misura, un modello che mi permette di comprendere il comportamento, il funzionamento in tempo reale. Cosa abbiamo fatto nel corso delle prime due lezioni? Abbiamo innanzitutto proposto esempi di modelli, fenomeni da diversi contesti, mettendo in luce i problemi e i metodi. Gli esempi da diversi contesti ci hanno permesso anche di mettere in luce che cosa? Ci hanno permesso di mettere in luce, per esempio, il fatto che nei sistemi elettrici, lo stato è sempre rappresentato dalle variabili che rappresentano gli elementi con memoria. Nei sistemi meccanici e in tutti i sistemi meccanici è rappresentato dalle posizioni e velocità dei singoli elementi che compongono il sistema, un sistema eventualmente articolato. Se il sistema è distribuito, lo stato in questo caso è dato da un qualche cosa di più generale, da una distribuzione spaziale di posizioni e velocità in questo caso. Abbiamo visto esempi da diversi contesti, abbiamo parlato di esempi che riguardano la dinamica delle opinioni. Lo Stato in questo contesto è rappresentato dalle opinioni dei singoli componenti, dei singoli agenti che fanno parte di questa popolazione che condividono in qualche misura i comportamenti, che condividono le informazioni. Nel caso di una rappresentazione di una dinamica di una popolazione, lo Stato è rappresentato dalla distribuzione della popolazione in classi di età. E nel caso di un sistema preda-predatore, lo Stato è rappresentato dalla conoscenza della densità delle due specie, della preda e del predatore, perché per descrivere l'una è importante conoscere anche la densità dell'altra per descrivere come evolve nel tempo l'una rispetto all'altra. Ecco, nel corso di questi esempi ci hanno permesso anche di introdurre i principali metodi che sono l'analisi del dominio del tempo, del dominio della frequenza e della variabile complessa, i problemi di stabilità, i problemi le proprietà dello spazio di stato, i sistemi interconnessi, i problemi di realizzazione, che sono quelli che andiamo a rivisitare a breve. La classe dei modelli qual è? È quella delle rappresentazioni lineari, stazionarie a dimensione finita. Quindi abbiamo detto c'è lo stato, questo insieme di variabili intermedie, queste è un insieme di variabili che hanno dimensione finita, perché i sistemi distribuiti potrebbero anche essere caratterizzati da una dimensione non finita. E si tratta di rappresentazioni lineari per le quali valgono particolari proprietà. Bene, e abbiamo anche poi sottolineato nel corso degli esempi, abbiamo visto quali sono i limiti di validità di questi modelli. Non tutti i fenomeni sono descritti da modelli di questo tipo, perché ci sono fenomeni distribuiti nello spazio e quindi sistemi a dimensione finita però possono essere utilizzati per approssimare il comportamento di sistemi che sono a parametri distribuiti, che sono distribuiti nello spazio. Non tutti i sistemi sono caratterizzati da comportamenti lineari, anzi molto spesso i comportamenti sono non lineari, però modelli lineari possono essere impiegati per approssimare il funzionamento di sistemi non lineari intorno a condizioni di equilibrio. E questa è una cosa molto utile, specialmente come vedremo poi nel problema del controllo. Sistemi a tempo discreto possono essere utilizzati per approssimare eventualmente comportamenti o sistemi che evolvono a tempo continuo e così via. Ricordiamo qual è, adesso con questa semplice immagine, questo delta x può rappresentare x punto, la derivata

rispetto al tempo ho x di t più 1, l'incremento unitario, e nel caso questa sia la derivata, la variabile tempo è una variabile reale e parliamo di sistemi a tempo continuo. Nel caso in cui la delta mi rappresenti un x di t più 1, questo rappresenta l'incremento unitario e parliamo allora di sistemi a tempo discreto. Questa è quella che si chiama la funzione generatrice, questa è quella che si chiama una rappresentazione implicita del sistema dinamico. E U in generale rappresenta l'ingresso, e gli ingressi sono P, Y le uscite, e in genere sono Q. Molto spesso P e Q sono uguali ad 1 negli esempi che noi abbiamo trattato. X è la variabile di stato e appartiene a Rn, un vettore a n componenti. N è un numero qualsiasi, così come P e Q in linea di principio. A è una matrice n per n, B n per P, C Q per n e D Q per P. Sono matrici di coefficienti costanti. Questi sono i modelli che utilizziamo. Spunti di riflessione su questo argomento. Su questa parte, che questi spunti di riflessione tenete presente che io ho cercato di darvi degli spunti che ci permettano di collegare anche i diversi capitoli tra di loro. Quindi sono spunti di riflessione che hanno un po' una caratteristica generale, anche per aiutarvi un po' nello studio. Si rifletta sul concetto di stato e si individui una possibile scelta delle variabili di stato nella rappresentazione dell'evoluzione anno per anno del numero di individui di una fissata età in una data regione. Si rifletta, con riferimento a un fenomeno di interesse, alle diverse fasi che caratterizzano un possibile processo di costruzione di una rappresentazione del tipo di quelle proposte. Come si riflettono le diverse approssimazioni sulla non linearità, per esempio la distribuzione della dimensione spaziale, la dipendenza del tempo sulle caratteristiche del modello? Le rappresentazioni equivalenti e le matrici dinamiche che le descrivono. Bene, passiamo al secondo argomento, lo studio nel dominio del tempo. Ecco, lo studio del dominio del tempo è qualcosa che noi abbiamo sviluppato nel corso della terza, quarta e quinta lezione per i sistemi a tempo continuo e per i sistemi a tempo discreto. Adesso, in quello che io vado a ricordarvi, gli aspetti salienti, mi focalizzo di più sulla parte dei sistemi a tempo continuo, ma per i sistemi a tempo discreto vi dirò i collegamenti, le cose funzionano in modo molto simile, no? Quindi pensiamo ecco, partiamo dal modello rappresentazione implicita che abbiamo introdotto prima. Bene, lo studio del dominio del tempo, il primo passo consiste nel passare a quella che chiamiamo la rappresentazione esplicita, cioè il calcolo delle soluzioni, delle evoluzioni nel tempo che corrispondono a questo sistema di equazioni differenziali e poi a questa rappresentazione in uscita. Bene, andiamo, vedete qua la cosa fondamentale in questo passaggio è il calcolo dell'esponenziale della matrice A elevato ad AT. Ricordate, vedete, perché questa è la matrice di transizione, l'abbiamo chiamata, e caratterizza la risposta libera nello stato, risposta forzata nello stato, risposta libera in uscita, risposta forzata in uscita. La cosa più complicata qua è calcolare elevato ad AT, il resto si tratta di prodotti di matrici, prodotti di matrici. Una proprietà importante dei sistemi lineari, vedete che sia l'evoluzione nello stato che l'evoluzione in uscita è la somma di evoluzione libera ed evoluzione forzata. Bene, allora andiamo un momento sul nostro tablet per vedere, ricordare i punti salienti della trattazione. Ecco, dobbiamo calcolare la matrice di transizione elevato ad AT. Ebbene, io vi ricordo che la matrice di transizione risulta essere la somma di contributi dati dagli autovalori reali, lambda, e dalle coppie di autovalori complessi e coniugate, alfa più o meno j omega. In particolare, ad ogni autovalore reale, lambda, è associato un contributo che è questo. Ad ogni coppia di autovalori complessi coniugati è associato un contributo che è questo.
Si tratta di matrici quadrate, ma che sono caratterizzate da leggi di moto, vedete, elevato ad alfa t per il coseno di omega t e seno di omega t, che sono la parte reale e la parte immaginaria dell'autovalore, e da elevato a lambda t, la parte che è di fatto l'esponenziale dell'autovalore reale lambda. Bene, ora se moltiplichiamo a destra per x con 0, abbiamo, vedete qua, l'evoluzione libera, e questo è il contributo che dà l'evoluzione libera ogni autovalore reale. Qual è il contributo alla fine? È questa espressione qua. Vedete, c per elevato a lambda t per u. U è un vettore questa volta. Qual è il contributo che ogni coppia di autovalori complessi coniugati dà all'evoluzione libera? È questo. Bene, questi sono quelli che si chiamano i modi naturali. Questo a sinistra è il modo naturale aperiodico associato ad ogni autovalore reale, ad ogni autovalore reale ne è associato uno. E questo è il modo naturale pseudoperiodico associato ad ogni coppia di autovalori complessi coniugati. E queste, vi ricordo, sono le evoluzioni. Vedete? Questa, associata all'autovalore reale, ed è una evoluzione che avviene nella direzione dell'autovettore ed è convergente verso zero o divergente a seconda che lambda sia minore di zero o maggiore di zero, è costante, ferma in x con zero se lambda è uguale a zero, e queste invece sono le evoluzioni che corrispondono alle coppie di autovalori complesse coniugate. Vedete il modo pseudoperiodico, che è un'evoluzione a spirale convergente se è associata a un autovalore alfa che ha parte reale negativa, costante un'ellisse se alfa è uguale a 0, divergente se alfa è maggiore di 0. Bene, vi ricordo che questo è il caso di A regolare, che è il caso che abbiamo studiato nel dominio del tempo, perché abbiamo studiato la generalizzazione della presenza di queste, delle caratteristiche di questi modi, l'abbiamo studiata nel dominio della variabile complessa. Poi abbiamo anche messo in luce il fatto che dentro elevato ad AT i modi ci sono tutti, cioè le leggi esponenziali che caratterizzano, associate agli autovalori, sono tutte presenti dentro elevato ad AT. Dentro elevato ad ATB, che è la H di T che caratterizza la parte forzata nello stato, l'evoluzione forzata nello stato, ci sono solo i modi naturali eccitabili con impulsi in ingresso. Ricordate, perché si poteva dare quell'interpretazione. Dentro l'evoluzione libera in uscita ci sono solo i modi, le leggi esponenziali associate ai modi osservabili, e quindi poi abbiamo potuto concludere che dentro la W di T, che è C per elevato ad AT per B più D per delta, ci sono tutti e soli i modi naturali che sono associati, se volete, ci sono tutti e soli gli autovalori che sono associati ai modi che sono simultaneamente eccitabili ed osservabili. Quindi, ritorniamo, abbiamo la matrice di transizione elevata da T, tutto si riconduce al calcolo di elevata da T, e la risposta impulsiva, e inoltre abbiamo anche compreso una cosa importante, che è bene sottolineare e ricordare, che la risposta impulsiva è un modello del comportamento forzato, perché i comportamenti forzati si possono calcolare una volta che abbiamo la W di T. Quanto vi ho ricordato poc'anzi ci mette in luce che i modi naturali sono alla base dello studio, che sono bisogna ricordare le tracce di questo studio, i modi nel regime forzato e in uscita, che la risposta impulsiva è un modello parziale del sistema, in quanto contiene le informazioni sui modi che sono simultaneamente eccitabili ed osservabili. Spunti di riflessione su questa parte di analisi in T. È possibile affermare che la dinamica di un sistema
LT, lineare tempo invariante di dimensione finita, è caratterizzata da un operatore lineare, cioè una trasformazione lineare dello spazio euclideo di dimensione n in se stesso? La dinamica del consenso, introdotta in uno degli esempi proposti, è rappresentata nel caso più semplice da una matrice di Laplace. Tale matrice ha un autovalore nullo e gli altri a parte reale negativa. Quali le caratteristiche delle evoluzioni? La proprietà enunciata è in effetti quanto serve perché si converga verso un'opinione comune. Quale il valore raggiunto in relazione alle opinioni originarie espresse dalle componenti dello stato iniziale? Nella realizzazione di Gilbert, il rango dei residui indica la molteplicità algebrica dell'autovalore. Si rifletta sulle relazioni tra regolarità, molteplicità algebrica e molteplicità dell'autovalore nel polinomio minimo. Quali le caratteristiche degli elementi della matrice di transizione nei diversi casi? E passiamo all'altro argomento. Lo studio nel dominio della variabile complessa e in frequenza. Bene, qui adesso dobbiamo rivedere un momento quali sono gli argomenti principali di questa analisi che abbiamo fatto nel dominio della variabile complessa, perché noi abbiamo visto che i sistemi si possono studiare nel dominio del tempo e abbiamo ricordato gli aspetti principali, analisi dei modi. Nel dominio della variabile complessa, cosa significa dominio della variabile complessa? Significa utilizzare la trasformata di Laplace. Di cui qua vi ricordo l'espressione, vedete, si passa da una funzione del tempo definita da 0 a infinito a una funzione definita sull'insieme dei numeri complessi S. Il fatto saliente è che la matrice di transizione diventa SI-A-1 nel dominio complesso, la W di T diventa la W di S che ha questa espressione. Analogamente, nel tempo discreto si usa la zeta trasformata. E questa è A alla K e questa è la W di K. Ecco, andiamo sul tablet a vedere un po' in dettaglio questo aspetto perché qua c'è una cosa importante da richiamare. Ecco, riguardiamo un attimo. SI-A-1 abbiamo detto è la trasformata di E elevato ad AT. Bene, se noi andiamo a sviluppare il calcolo, sappiamo che noi troviamo un'espressione di questo tipo, E di S, che è una matrice, la matrice dei complementi algebrici, e poi fatte tutte le semplificazioni del caso, otteniamo una E di S diviso, dove questi coefficienti di E di S sono polinomi di grado al più n-1, e diviso una M di S. Questo M di S è quello che si chiama il polinomio minimo associato alla matrice A. In altre parole, se noi abbiamo data la matrice A, D di S è il polinomio caratteristico, determinante di SI-A, e S lo possiamo scrivere come S-λ1, S-λm sono i diversi autovalori, reali o complessi, coppie di complessi, non importa, ciascuno ha la propria molteplicità, mi con 1, mi con m. Mi con i è quella che si chiama la molteplicità algebrica. Bene, il polinomio MS calcolato a partire da questo sviluppo, dallo sviluppo di SI-A-1, è un polinomio che contiene esattamente questo polinomio qua, caratterizzato esattamente da tutti gli zeri del polinomio caratteristico DDS. Vedete, lambda 1, lambda m ci sono tutti. Ma hanno molteplicità non necessariamente uguale, anzi in generale è diversa. Quindi nel polinomio minimo la molteplicità dell'autovalore non è necessariamente la stessa. Nel caso in cui la molteplicità dell'autovalore per tutti gli autovalori sia uguale a 1, allora siamo nel caso di A regolare, che è il caso studiato nel dominio del tempo. Se vi sono alcune o tutte le molteplicità con le quali l'autovalore compare nel polinomio minimo è maggiore di 1, e allora abbiamo una situazione più generale.
Cosa accade in questo caso? Bene, lo abbiamo.

visto, noi lo abbiamo visto in Laplace, perché abbiamo visto che, quindi, se c'è un autovalore lambda, consideriamo solo il caso reale, il caso degli autovalori complessi coniugati va avanti allo stesso modo, in realtà poi si può distinguere, in quel caso sono due autovalori, potrei ripetere per ciascuno lo stesso argomento. Dunque, consideriamo l'autovalore lambda. Se m è uguale a 1,

una costante per elevato all'anda t, ma è un polinomio in t per elevato all'anda t. Questo polinomio in t com'è fatto? È questo. È c con 0 più c con 1t, eccetera, più cm-1 t alla m-1. Vedete, in particolare, se m è uguale a 1, ritroviamo proprio che c è uguale a c0, questo polinomio pt collassa e diventa una costante. Come abbiamo scoperto questo? Abbiamo scoperto questo perché facendo l'antitrasformazione dei fratti complessi, perché abbiamo visto che quel polinomio M di S si poteva espandere in frazioni parziali, espandendo in frazioni parziali e antitrasformando, trovavamo espressioni di questo tipo. Quindi abbiamo ricollegato anche, quindi nel caso di autovalori in cui che hanno molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1, le leggi di moto dei modi naturali sono più complicate. Un'altra cosa che abbiamo esaminato sono le risposte forzate a ingressi canonici. In particolare, gli ingressi canonici quali sono? Sono l'impulso, vedete qua un impulso, un ingresso che è definito a zero e vale infinito, ma è definito in un istante di tempo estremamente breve. È la risposta impulsiva. E noi sappiamo che la risposta che si ottiene, la risposta impulsiva, è un modello del comportamento forzato. Ma ci sono altri ingressi che sono lo stesso, in qualche misura, canonici. Si chiamano canonici perché hanno un po' lo stesso significato della risposta impulsiva, che sono l'ingresso a gradino unitario, che, vedete, è nient'altro che l'integrale dell'impulso, il gradino unitario, cioè quello che vale 1 da 0 in poi. La risposta W-1 si usa a indicarla, la risposta forzata. Anche questa risposta è una risposta importante, canonica. Perché? Perché la risposta a questo ingresso può essere utilizzata per calcolare la risposta forzata se la moltiplico non per l'ingresso, ma per la derivata dell'ingresso. E così via, l'ingresso canonico di ordine 2, che è nient'altro che la rampa unitaria, che è uguale all'integrale di delta meno 1, che è t per delta meno 1 di t, mi dà un'uscita forzata, la W a meno 2, che è ancora un'uscita importante, canonica. Tutti questi ingressi, se volete, sono dei benchmark per il sistema, perché danno vita a delle uscite che mi consentono, che hanno tutte le informazioni sul comportamento dinamico del sistema, in quanto da quelle posso calcolare tutte le risposte forzate. Questa volta, se ho la W a meno 2, basta fare l'integrale di convoluzione con la derivata seconda dell'ingresso ed avrò in uscita proprio la risposta forzata e così via. Quindi, risintetizziamo, abbiamo visto nello studio in S che la funzione di trasferimento è la trasformata nel dominio complesso della risposta impulsiva, che quindi è un modello del comportamento forzato. È una matrice di funzioni razionali proprie, strettamente proprie se d è uguale a 0. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Ecco, questo lo possiamo capire subito per estensione di quello che abbiamo visto prima sulla W di T, la W di S e la sua trasformata. E infine abbiamo visto la risposta forzata ad ingressi canonici, cioè lo studio in S ci ha permesso di comprendere facilmente come in effetti la classe degli ingressi canonici e delle risposte ad ingressi canonici, che hanno un significato di essere un modello anche del comportamento forzato, sia una classe relativamente ampia. Una classe che poi vedremo ci è molto utile nel caratterizzare i comportamenti che noi desideriamo quando andremo in fase di progetto. Ora, la questione è, ammette W di S al pari della risposta impulsiva una interpretazione sperimentale? Ebbene, a questo punto ritorniamo un momento sul nostro tablet per rifocalizzare un aspetto molto importante e anche una connessione con quanto abbiamo visto poi dopo a proposito della stabilità. Perché se il sistema S, ecco, è

internamente stabile e i modi osservabili sono asintoticamente stabili. Asintoticamente stabili significa che gli autovalori associati ai modi osservabili hanno parte reale strettamente negativa, ricordate? Bene, allora noi sappiamo che esiste la risposta a regime permanente. Cos'è la risposta a regime permanente? È la risposta intorno alla quale il sistema tende ad assestarsi in risposta, è quella funzione attorno alla quale la risposta tende ad assestarsi, indipendentemente dallo stato iniziale, nei confronti di un ingresso persistente. Bene, se valgono queste condizioni, esiste la risposta a regime permanente. Allora, per un sistema che soddisfa queste condizioni, per esempio, se noi diamo in ingresso la funzione seno di omega t, che è una funzione persistente, in uscita abbiamo un'uscita che è fatta da una parte transitoria più questa parte che è la parte permanente, e la parte permanente ha questa espressione. Cosa ci dice questa espressione? Questa espressione ci dice, la YR, ci dice che è dello stesso tipo dell'ingresso. Vedete, perché è una funzione seno che ha la stessa pulsazione, omega, ma che è modificata in ampiezza e fase di quantità m e phi, che sono nient'altro che il modulo della W di J omega e la fase della W di J omega. Quindi che cosa sono W di J omega? Cos'è W? È la W di S calcolata per S uguale J omega. Questo oggetto, che abbiamo chiamato risposta armonica, è un oggetto quindi molto importante, perché questo oggetto, vedete, con esperimenti di questo tipo, omega per omega, io posso caratterizzare la W di J omega e quindi con tanti esperimenti su omega posso poi dedurre la W di S e posso costruire sperimentalmente la funzione di trasferimento. Quindi, concetto di risposta a regime permanente, che peraltro, qua c'è scritta un'altra cosa importante, vedete, nel sistema lineare non soltanto la risposta la posso scrivere come somma risposta libera più forzata, ma anche come somma di una risposta transitoria e una permanente, quando esiste la risposta a regime permanente, ovviamente. E il transitorio che cos'è? Coincide con la risposta in evoluzione libera più una parte della forzata. Regime permanente che cos'è? È la parte persistente della risposta forzata. I grafici del modulo e della fase, che rappresentano il comportamento in frequenza a regime permanente, hanno tutte le informazioni sul comportamento dinamico. Omega per omega mi dicono come risponde a una sollecitazione periodica pura, ma nel complesso ho le informazioni su tutto il comportamento dinamico. Da qui siamo partiti quindi poi alla rappresentazione grafica della risposta armonica, e sono i diagrammi, mediante i diagrammi di Bode, ricordate i diagrammi di Nyquist. Ecco, qui vediamo due diagrammi tracciati, modulo e fase, vi ricordo, scala su una carta semilogaritmica, scala logaritmica, ma scrittura di valori in omega, vedete, questa è una decade, un'altra decade, e questo è l'andamento del modulo, e qua è messa in luce la presenza di un'amplificazione del valore del modulo. Vi ricordo il fenomeno della risonanza, in particolare, anzi andiamo un momento sul tablet, vediamo e ricordiamo che questo ci ha permesso anche di stabilire una corrispondenza. Ricordate, questo è un possibile andamento di una risposta indiciale, cioè ingresso a gradino unitario. Una possibile risposta è questa, con una sovraelongazione e poi eventualmente un'oscillazione o meno per valori successivi, ma la cosa importante è questa sovraelongazione qua, e che può essere messa in corrispondenza con un comportamento, con il comportamento nel dominio della frequenza, in particolare con l'andamento del modulo della risposta armonica, che in questo caso facilmente presenta una risonanza. Che cosa è la risonanza? È quel fenomeno per

cui può accadere che in corrispondenza di prefissati valori della frequenza si ha una amplificazione in qualche misura dell'ampiezza del segnale in ingresso, oppure dell'ampiezza del segnale rispetto ai valori assunti alle diverse frequenze. È un fenomeno molto importante sul quale sono poi fondate anche molte realizzazioni ingegneristiche e che può destare molte preoccupazioni, come abbiamo visto per esempio nel caso sismi, di presenza di sismicità o eventi di altro genere. Spunti di riflessione: si dimostri che la trasformata di Laplace della traslazione a destra di t istanti di tempo di una funzione f di t meno t grande è uguale alla trasformata della funzione non ritardata moltiplicata per l'esponenziale di meno st, cioè per e a meno st. Suggerimento: a partire dalla definizione effettuando un cambiamento di variabile. Qual è la sua ascissa di convergenza? È vero che l'ascissa di convergenza di una risposta impulsiva è uguale al massimo delle parti reali degli autovalori che caratterizzano il sottosistema raggiungibile e osservabile? In virtù della stazionarietà, la risposta forzata di un sistema LTI ad un ingresso ritardato di t istanti di tempo è uguale alla risposta ritardata di t istanti di tempo all'ingresso non ritardato. Si verifichi quanto affermato. Cosa accade se lo stato iniziale è diverso da zero? Cosa accade in presenza di ingressi combinazioni lineari che comprendono elementi ritardati nel tempo? 1 su S è la funzione di trasferimento di un integratore. Si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a denominatore? S è la funzione di trasferimento di un derivatore. Si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a numeratore? Qual è la definizione di guadagno e qual è il suo significato fisico, rilevabile da un esperimento? Quale e in quali condizioni? Si rifletta sull'affermazione seguente: una funzione di trasferimento di un sistema a tempo continuo può essere assegnata specificando il guadagno, i poli e gli zeri, o equivalentemente il guadagno, gli zeri, le costanti di tempo, le pulsazioni naturali e gli smorzamenti. Scrivere la funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10 ed una costante di tempo pari ad 1 secondo. Si calcoli la sua banda passante e si calcoli la risposta forzata all'ingresso pari ad 1 tra t uguale 0 e t uguale 1 secondo e dopo nullo. Suggerimento: si tratta di un ingresso uguale alla differenza fra il gradino unitario e il gradino unitario traslato di 1 secondo. E passiamo all'altro argomento, il calcolo delle rappresentazioni con lo stato. La questione parte osservando il fatto che spesso un processo di modellistica consente di calcolare la funzione di trasferimento. Ci sono i processi di modellistica, per esempio il dominio dell'elettrotecnica, che utilizzano le impedenze complesse. Quella che uno calcola di una rete elettrica è una funzione di trasferimento. Caso della meccanica, ci sono questioni, considerazioni analoghe, o addirittura per via sperimentale può accadere che io calcoli una funzione di trasferimento. Oppure può accadere, come noi abbiamo visto anche in un esempio, piccolo esempio concreto di una sospensione meccanica, può accadere che quello che io ottengo è un legame differenziale ingresso-uscita. Bene, come si fa ad associare la rappresentazione con lo stato del tipo di quelle che abbiamo visto, anche quando quindi il sistema è un sistema di tipo lineare? O se volete, nel caso ancora più generale, dato un legame ingresso-uscita, quindi un funzionale lineare, come si fa a decidere se quel funzionale lineare effettivamente, rappresenta il legame ingresso-uscita di un sistema?

lineare. E come si fa a calcolare il sistema lineare corrispondente? Bene, questo è il problema, il cosiddetto problema della realizzazione. Quindi, il calcolo del modello per via diretta o sperimentale conduce spesso alla funzione di trasferimento oppure ad una relazione differenziale. O più in generale, vedete, questo è un funzionale lineare tra U e Y. Quando è che questa è la risposta forzata di un sistema lineare? Cioè, quando è che io posso associare una rappresentazione con lo stato lineare? Perché noi sappiamo che associare una rappresentazione con lo stato lineare equivale ad associare all'oggetto fisico un oggetto di questo tipo. Cos'è questo? Questo è un simulatore, perché questo è un dispositivo che fa gli integrali, quindi un dispositivo di calcolo che fa un integrale, oppure potrebbe essere anche un dispositivo elettronico che fa un integrale, o un dispositivo meccanico che fa un integrale, e così via. E poi quindi se la x di t che ho qua la moltiplico per c, la sommo a d moltiplicata per u, poi la x la rimando in ingresso qua sommandola alla b per u, qua c'ho x punto che è uguale ad ax più bu, eccetera. Quindi questo oggetto è un emulatore del mio sistema fisico. Quindi il problema, questo problema, costruire una rappresentazione con lo stato a partire da un dato nucleo, problema della realizzazione, equivale a poter poi costruire un emulatore o un simulatore che in tempo reale genera il comportamento ingresso-uscita voluto quando ho uno stato iniziale su questi integrali e poi ho le relative uscite immediatamente. La rappresentazione implicita e lo schema di realizzazione ad esso associato definiscono un emulatore che riproduce in tempo reale le evoluzioni. Quindi a partire da un modello ingresso-uscita risposta forzata, io mi posso calcolare un emulatore che a questo punto funziona in tempo reale e rappresenta il sistema. Il significato delle dimensioni e il collegamento con le proprietà dei modi e degli stati. Ecco, ricordate, questa è un'altra parte importante che dovete stare attenti a ben manipolare. Abbiamo parlato di minimalità, riduzione delle dimensioni, ricordate? Ebbene, perché ecco bene, qual è il collegamento con le dimensioni in termini di modi naturali, eccitabilità, osservabilità dei modi e di raggiungibilità e osservabilità degli stati? Una realizzazione minima, quindi una rappresentazione con lo stato minima di una data funzione di trasferimento o di un nucleo dato, quando è che si ottiene? Come si fa a ottenerla? Noi abbiamo messo a punto tecniche di realizzazione, in particolare anche tecniche di realizzazione minima sotto condizioni particolari. Bene, spunti di riflessione. Si rifletta sul concetto di modello in tempo reale che viene impiegato per la rappresentazione implicita con lo stato ottenuta a seguito della procedura di realizzazione. Qual è la relazione tra il polinomio a denominatore della funzione di trasferimento ed i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica? Qual è la relazione con i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica di una sua realizzazione? Si rifletta sull'impiego delle tecniche di realizzazione nella costruzione di modelli di assegnati processi o fenomeni. Bene, passiamo all'altro argomento, la stabilità dei sistemi dinamici. Come ricordate, la stabilità è una proprietà che riguarda l'effetto delle perturbazioni. Quindi, come si comporta il sistema quando ci sono delle perturbazioni? Sullo stato iniziale, in particolare stabilità interna, e nel comportamento ingresso-uscita, sull'ingresso, più precisamente quella sull'ingresso è una proprietà di stabilità che riguarda il comportamento limitato, la limitatezza delle uscite quando gli ingressi sono limitati e quindi la possibilità di funzionare dal punto di vista del comportamento ingresso-uscita.
Quindi la

Stabilità è una proprietà relativa all'effetto di perturbazioni sulla struttura dei parametri e non l'abbiamo affrontato questo problema. Sullo stato, stabilità interna, e sull'ingresso, proprietà ingresso-uscita. Ingresso limitato, uscita limitata. Allora, lo studio si è articolato in termini di definizioni, quindi le definizioni principali, ricordate la perturbazione dello stato iniziale. L'evoluzione rimane, se io sono in uno stato di equilibrio rimango fermo, se perturbo lo stato di equilibrio rimango in prossimità dello stato di equilibrio, questa è la definizione di stabilità. Stabilità asintotica, se perturbo lo stato di equilibrio ritorno nello stato di equilibrio al crescere del tempo. Poi queste le definizioni, poi le condizioni di stabilità, quali sono le condizioni cui deve soddisfare il sistema e abbiamo visto che le condizioni nel caso dei sistemi lineari erano condizioni sugli autovalori. Parte reale minore o uguale 0, allora abbiamo stabilità semplice se gli autovalori hanno una molteplicità unitaria. Parte reale negativa se gli autovalori hanno, ci sono anche autovalori a parte reale maggiore di 1. Quegli autovalori devono avere parte reale strettamente negativa. E poi i criteri, cosa sono i criteri? Come si fa a verificare che quelle condizioni sono soddisfatte? Attenzione, cioè non si può dire bene, calcoliamo gli autovalori. No, perché il polinomio minimo caratteristico può essere un polinomio che ha grandi dimensioni, anzi, nei sistemi complessi hanno grandissime dimensioni, centinaia, migliaia di variabili di dimensioni. Come si fa a verificare? Criteri di Raoult, Jury, a seconda dei sistemi di tempo continuo, eccetera. Poi, quali sono le proprietà salienti, alcuni aspetti importanti, intriganti, che io qua sottolineo, voi dovete ricordare. Nei sistemi lineari tempo invarianti, gli stati di equilibrio sono il kernel di A, di A meno I nel caso dei sistemi a tempo discreto. Quindi c'è sempre lo stato zero e sempre uno stato di equilibrio. La stabilità di ogni equilibrio è equivalente a quella dell'origine dello spazio di stato. Quindi studiare la stabilità interna significa studiare la stabilità dell'origine, punto. La stabilità interna implica la stabilità di tutti i moti. La stabilità interna asintotica implica la stabilità esterna, ingresso-uscita. E qua indagate, ricordate, reinvestigate un poco, rinfrescate le connessioni con le proprietà dei modi e degli stati. Quindi come sono collegate stabilità interna, stabilità esterna in ogni stato, eccetera. E abbiamo studiato i criteri di Raoult e di Jury. E poi vi ricordo anche che abbiamo svolto uno studio sulla stabilità mediante l'approssimazione lineare. Anzi, questo è un momento che ci fa capire che l'approssimazione lineare è utile ai fini dello studio delle proprietà del comportamento, di un sistema non lineare. Un sistema non lineare che ammette un sistema lineare approssimante intorno a una situazione di equilibrio che è asintoticamente stabile, bene. Anche il sistema non lineare, per piccole perturbazioni intorno all'equilibrio, si comporta in modo stabile. Riguardate questa parte. Quindi è un momento in cui l'approssimazione lineare è utile per dedurre delle proprietà del comportamento non lineare. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle possibili condizioni di stabilità nei diversi casi in cui la tabella di Raoult presenta impedimenti nella costruzione. Si rifletta sulle condizioni di stabilità interna ed esterna anche in relazione alle condizioni di eccitabilità dei modi e raggiungibilità degli stati e osservabilità dei modi e degli stati. Lo studio della stabilità dell'approssimazione lineare dà indicazioni sulla stabilità locale di uno stato di equilibrio di un sistema non lineare. È vero che se il sistema lineare è instabile, lo stato di equilibrio è instabile? Attenzione a questo punto. Bene, passiamo al prossimo argomento che è le proprietà dello stato. Vi ricordo le proprietà dello stato, supponiamo che questo giallo sia lo spazio di stato, la proprietà di raggiungibilità con l'ingresso,
Posso andare in tutti i punti dello Stato o quali sono?

i punti nei quali, gli stati nei quali posso andare? Raggiungibilità, osservabilità. Ci sono stati che sono, più che la osservabilità, per negazione si studia la inosservabilità. Ci sono stati che danno, in corrispondenza di ciascun fissato ingresso, stati diversi che danno la stessa uscita. Questi stati li chiamiamo inosservabili. Se non ci sono stati inosservabili, diremo che il sistema è tutto osservabile. Bene, quindi proprietà di raggiungibilità e inosservabilità, o se volete osservabilità, ma poi quella che viene strutturata in termini di calcolo dei sottospazi è la proprietà di inosservabilità. Bene, e quello che abbiamo indagato è la struttura che manifesta il sistema rispetto ad una scelta delle coordinate che tiene conto di queste due proprietà degli stati. Perché la cosa importante è che l'insieme degli stati raggiungibili ha una struttura di spazio lineare e quindi è un sottospazio dello spazio di stato. L'insieme degli stati inosservabili ha una struttura di spazio lineare e quindi gli stati inosservabili e gli stati raggiungibili, entrambi, possono essere utilizzati per fare delle scelte, delle coordinate interne che manifestano come internamente il sistema a questa struttura interna delle proprietà dello stato corrisponda a una struttura delle matrici e del sistema stesso, una struttura interconnessa che manifesta bene queste proprietà. Quindi la raggiungibilità e l'inosservabilità. E sulla base di queste due proprietà poi abbiamo visto che vale la scomposizione di Kalman. Mi riferisco subito a quest'ultimo aspetto, che è l'aspetto saliente del tutto. Vedete, sotto opportune coordinate, quindi questo è come il sistema appare internamente strutturato, perché a questi collegamenti tra i sottosistemi, ricordate, corrispondono una struttura delle matrici A, B e C, facendo una scelta di coordinate opportune. Quindi questa è quello che come il sistema appare essere strutturato in termini di matrici A, B e C a seguito di una modifica delle coordinate. Bene, appare scomposto in quattro sottosistemi, S1, S2, S3, S4. Vedete, il sottosistema S2 è quello che specifica, mette in luce la parte raggiungibile e osservabile. Sottosistema S1 è raggiungibile ma non osservabile. S3 è non raggiungibile ma potenzialmente osservabile. S4 è non raggiungibile e non osservabile. Vedete, S1 e S2 caratterizzano la parte raggiungibile, S2 e S4 la parte osservabile, S2 è il sottosistema raggiungibile ed osservabile. Se uno si va a calcolare la matrice delle risposte impulsive, quella coincide con la matrice delle risposte impulsive del sottosistema S2. In effetti il sottosistema S2 è quello che è caratterizzato da stati che sono tutti raggiungibili e osservabili. E siccome la W2 coincide con la WDT, è anche caratterizzato da tutti e soli gli stati che sono, tutti e soli i modi naturali, scusate, che sono eccitabili ed osservabili. Ecco poi il collegamento tra le diverse parti. Si rifletta sulla distribuzione degli autovalori della matrice dinamica nei sottosistemi che caratterizzano la scomposizione di Kalman. Attenzione, state attenti, quando faccio una trasformazione di coordinate gli autovalori non cambiano, quindi gli autovalori si distribuiscono in modo diverso in quelle matrici. Si verifichi che scelte di trasformazioni di coordinate diverse, corrispondenti a diverse collocazioni delle basi dei sottospazi coinvolti, inducono diverse collocazioni dei blocchi di zeri nelle rappresentazioni finali. Da queste risulta comunque una struttura interna decomposta che manifesta le caratteristiche sottolineate. È possibile impiegare le procedure di scomposizione introdotte per calcolare realizzazioni minime a partire da una rappresentazione non tutta eccitabile ed osservabile o dalla realizzazione non minima di un assegnato nucleo?

I sistemi interconnessi. Bene, questo è l'ultimo argomento, è l'ultimo capitolo che abbiamo affrontato, ricordate? Che poi ci serve per il seguito, perché noi dobbiamo realizzare interconnessioni per poter assicurare i comportamenti che noi desideriamo. Bene, a partire da sistemi dinamici lineari che ammettono quelle rappresentazioni, noi possiamo realizzare sistemi lineari, ulteriori altri sistemi lineari, realizzando connessioni che sono complicazioni di tre connessioni elementari che andiamo a vedere un momento, ricordiamoci sul nostro tablet, che sono di tre tipi elementari. La connessione in serie, che consiste nel fare questo, fare in modo che l'uscita del primo coincida con l'ingresso del secondo. Ovviamente perché questo collegamento sia possibile, il numero di uscite del primo deve essere uguale al numero di ingressi del secondo. Bene, la funzione di trasferimento, allora, il calcolo del modello significa calcolare la funzione di trasferimento e la rappresentazione con lo stato in caso della connessione in serie. La connessione in parallelo, cos'è la connessione in parallelo? La connessione in parallelo è quella in cui i due sottosistemi hanno lo stesso ingresso e l'uscita è la somma delle uscite. Per fare questa connessione bisogna che il numero di ingressi e il numero di uscite sia lo stesso. E poi c'è la connessione a controreazione, che poi è la più interessante, che è quella che poi ci interesserà in particolare nella seconda parte del corso, ma un po' tutte ci interessano. E che è così fatta, vedete, è quella in corrispondenza della quale l'uscita del primo alimenta il secondo, sono quindi connessi, collegati in qualche modo in serie, ma poi l'uscita del secondo ritorna qua e si somma ad un ingresso esterno V che va ad alimentare l'ingresso al primo U con 1. Quindi è questa connessione a controreazione, perché l'uscita ritorna in ingresso tramite il sistema S2. Ovviamente il numero di uscite di S1 deve essere uguale al numero di ingressi di S2, il numero di uscite di S2 deve essere uguale al numero di ingressi di S1. Bene, abbiamo imparato a calcolare i modelli di queste connessioni semplici, ma abbiamo imparato a calcolare modelli di connessioni molto più complicate, ottenute a partire da queste per ottenere un sistema interconnesso generale e anche complicato. Tant'è vero che abbiamo dovuto poi mettere a punto una tecnica che si esprime poi in un algoritmo che va sotto il nome di formula di Meson. Quindi il calcolo dei modelli abbiamo affrontato, le interconnessioni elementari e i grafi di flusso, che sono i grafi di collegamento tra i sottosistemi che ci servono, che sono utili per rappresentare i collegamenti più complicati e anche poi per calcolare i modelli, sia funzione di trasferimento che rappresentazioni con lo stato. E questo si realizza nell'algoritmo che è noto come formula di Meson. Calcolo della funzione di trasferimento, calcolo delle rappresentazioni con lo stato nel contesto generale e le proprietà dei sistemi interconnessi a partire dalle proprietà dei sottosistemi. Io qua vi inviterei, andiamo un momento, ancora un momento sul nostro tablet, vi inviterei a fare questo semplice esercizio. Prendiamo un'interconnessione in serie di due sottosistemi, S1 e S2, un ingresso e un'uscita. Il primo caratterizzato da una funzione di trasferimento 1 su S più 1, il secondo caratterizzato da una funzione di trasferimento S più 1 diviso S per S più 2. Bene, la funzione di trasferimento del sistema complessivo, calcolate la funzione di trasferimento del sistema complessivo e la rappresentazione con lo stato del sistema complessivo, cioè tra U ed Y. Bene, e studiate la proprietà di raggiungibilità, l'osservabilità. Vedete cosa accade qua in particolare? Che qua c'è questa semplificazione quando si calcola la funzione di trasferimento. E allora andiamo con le ulteriori considerazioni. Quali sono le principali caratteristiche e proprietà quando si fanno le interconnessioni? 1. La dimensione del sistema è pari alla somma delle dimensioni. 2. La stabilità interna è mantenuta nella serie e nel parallelo. Verificate tutti questi aspetti. Non è mantenuta nella connessione a controreazione. Riduzioni dell'ordine dei polinomi a denominazione.

denominatore corrispondono a perdita di raggiungibilità e osservabilità e o osservabilità, se volete. Bene, verificatelo questo in relazione all'esempio che vi ho detto di manipolare. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle relazioni fra la dimensione di un sistema interconnesso e quelle delle rappresentazioni che lo compongono. È possibile ottenere una realizzazione minima se ve ne sono non minime? Ha minime dimensioni la rappresentazione dell'interconnessione di sottosistemi raggiungibili e osservabili? Si calcolino i polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento dell'interconnessione elementare a controreazione a partire da quelle dei sottosistemi. Si esamini la differenza fra zeri e poli nelle diverse collocazioni dei due sottosistemi. Il calcolo della rappresentazione con lo stato che impiega la tecnica di manipolazione dei grafi di flusso mette in luce che la stabilità del generico sistema interconnesso lineare equivale a quella di un sistema a controreazione unitaria. Qual è il suo modello? Bene, siamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sul concetto di stato e si individui una possibile scelta delle variabili di stato nelle rappresentazioni dell'evoluzione, anno per anno, del numero di individui di una fissata età in una data regione. Si rifletta con riferimento a un fenomeno di interesse alle diverse fasi che si possono seguire per assicurare, associare ad esso una rappresentazione del tipo di quelle proposte. Come si riflettono le diverse approssimazioni sulla non linearità, la distribuzione della dimensione spaziale, la dipendenza del tempo, sulle caratteristiche del modello? Le rappresentazioni equivalenti e le matrici dinamiche che le descrivono. È possibile affermare che la dinamica di un sistema LTI di dimensione finita è caratterizzata da un operatore lineare, una trasformazione lineare dello spazio euclideo di dimensione n in se stesso? La dinamica del consenso introdotta in uno degli esempi proposti è rappresentata, nel caso più semplice, da una matrice di Laplace. Tale matrice ha un autovalore nullo e gli altri a parte reale negativa. Quali le caratteristiche delle evoluzioni? La proprietà enunciata è in effetti quanto serve perché si converga verso un'opinione comune. Qual è il valore raggiunto in relazione alle opinioni originarie espresse dalle componenti dello stato iniziale? Nella realizzazione di Gilbert, il rango dei residui indica la molteplicità algebrica dell'autovalore. Si rifletta sulle relazioni fra regolarità, molteplicità algebrica e molteplicità dell'autovalore nel polinomio minimo. Quali le caratteristiche degli elementi della matrice di transizione nei diversi casi? Si dimostri che la trasformata di Laplace della traslazione a destra di t grande istanti di tempo di una funzione f di t meno t grande, è uguale alla trasformata della funzione non ritardata moltiplicata per l'esponenziale di meno st. Suggerimento a partire dalla definizione, effettuando un cambiamento di variabile. Qual è la sua ascissa di convergenza? È vero che l'ascissa di convergenza di una risposta impulsiva è uguale al massimo delle parti reali degli autovalori che caratterizzano il sottosistema raggiungibile ed osservabile? In virtù della stazionarietà, la risposta forzata di un sistema LTI ad un ingresso ritardato di t grande istanti di tempo è uguale alla risposta ritardata di t grande istanti di tempo all'ingresso non ritardato. Si verifichi quanto affermato. Cosa accade se lo stato iniziale è diverso da zero? Cosa accade in presenza di ingressi e combinazioni lineari che comprendono elementi ritardati nel tempo? 1 su S è la funzione di trasferimento di un integratore, si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a denominatore? S è la funzione di trasferimento di un derivatore, si giustifichi la denominazione. Qualche somiglianza nel diagramma di Bode del modulo con quello del termine binomio a numeratore? Qual è la definizione di guadagno e il suo significato fisico, rilevabile da un esperimento? Quale e in quali condizioni? Si rifletta sull'affermazione seguente: una funzione di trasferimento di un sistema a tempo continuo può essere assegnata specificando il guadagno, i poli e gli zeri. Equivalentemente, il guadagno, gli zeri, le costanti di tempo, le pulsazioni naturali e gli smorzamenti. Scrivere la funzione di trasferimento caratterizzata da un guadagno pari a 10
ed una costante

di tempo pari ad un secondo. Si calcoli la sua banda passante e si calcoli la risposta forzata all'ingresso pari ad 1 tra t uguale 0 e t uguale 1 secondo e dopo nullo. Suggerimento: si tratta di un ingresso uguale alla differenza fra il gradino unitario e il gradino unitario traslato di un secondo. Si rifletta sul concetto di modello in tempo reale che viene impiegato per la rappresentazione implicita con lo stato ottenuta a seguito della procedura di realizzazione. Qual è la relazione fra il polinomio a denominatore della funzione di trasferimento e i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica? Qual è la relazione con i polinomi caratteristico e minimo della matrice dinamica di una sua realizzazione? Si rifletta sull'impiego delle tecniche di realizzazione nella costruzione di modelli di assegnati processi o fenomeni. Si rifletta sulle possibili condizioni di stabilità nei diversi casi in cui la tabella di Raoult presenta impedimenti nella costruzione. Si rifletta sulle condizioni di stabilità interna ed esterna anche in relazione alle condizioni di eccitabilità dei modi e raggiungibilità degli stati e osservabilità dei modi e degli stati. Lo studio della stabilità dell'approssimazione lineare dà indicazioni sulla stabilità locale di uno stato di equilibrio di un sistema non lineare. È vero che se il sistema lineare è instabile, lo stato di equilibrio è instabile? Si rifletta sulla distribuzione degli autovalori della matrice dinamica nei sottosistemi che caratterizzano la scomposizione di Kalman. Si verifichi che le scelte di trasformazione di coordinate diverse corrispondenti a diversa collocazione delle basi dei sottospazi coinvolte inducono diverse collocazioni dei blocchi di zeri nelle rappresentazioni finali. Da queste risulta comunque una struttura interna decomposta che manifesta le caratteristiche sottolineate. È possibile impiegare le procedure di scomposizione introdotte per calcolare realizzazioni minime a partire da una rappresentazione non tutta eccitabile ed osservabile o dalla realizzazione non minima di un assegnato nucleo? Si rifletta sulle relazioni fra la dimensione di un sistema interconnesso e quella delle rappresentazioni che lo compongono. È possibile ottenere una realizzazione minima se ve ne sono non minime? A minime dimensioni la rappresentazione dell'interconnessione di sottosistemi raggiungibili ed osservabili? Si calcolino i polinomi a numeratore e denominatore della funzione di trasferimento dell'interconnessione elementare a controreazione a partire da quelle dei sottosistemi. Si esamini la differenza fra zeri e poli nelle diverse collocazioni dei due sottosistemi. Il calcolo della rappresentazione con lo stato che impiega la tecnica di manipolazione dei grafi di flusso mette in luce che la stabilità del generico sistema interconnesso lineare equivale a quella di un sistema a controreazione unitaria. Qual è il suo modello? Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale, per gli approfondimenti e ci vediamo quindi alla prossima lezione.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, ben ritrovate e ben ritrovati. In questa lezione parleremo dei manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana, strumenti digitali per l'esplorazione. Questa lezione fa il paio con la lezione riguardante la storia della collezione della Biblioteca Marciana. Gli strumenti per l'esplorazione sono gli strumenti che permettono di accedere e di comprendere il contenuto di questa biblioteca. E sono gli strumenti che la biblioteca di cui la biblioteca si è dotata e a cui la biblioteca ha ritenuto di partecipare per dare visibilità e accessibilità ai propri fondi, assolvendo alla sua missione di comunicazione. La strutturazione, la concezione di questi strumenti, che per la maggior parte sono strumenti digitali e in particolare quelli che vedremo in questa lezione sono tutti strumenti digitali, influenzano i modi in cui la ricerca attuale sui manoscritti, sulla cultura libraria bizantina viene approcciata dagli studiosi e quindi influenzano il progresso della scienza, incanalandolo in certe direzioni e promuovendo negli studiosi la formulazione di un certo tipo di domande piuttosto che altre. Ed è quindi necessario riflettere attentamente su come gli strumenti vengono concepiti e come sono disponibili. Veniamo agli argomenti di questa lezione. Innanzitutto le digitalizzazioni integrali di manoscritti e stampati e poi i cataloghi e le raccolte bibliografiche digitali. Questi argomenti corrispondono ai due diversi tipi di strumenti di cui la Biblioteca Marciana si è dotata per far conoscere i propri fondi su online. Partiamo poi dal primo, le digitalizzazioni integrali di manoscritti e stampati. La Biblioteca Marciana ha ritenuto di rendere disponibili le digitalizzazioni integrali di alcuni dei propri manoscritti attraverso la Biblioteca Digitale Italiana, che è un portale che organizza e mette insieme i repositories digitali di varie istituzioni sparse sul territorio italiano. La Biblioteca Digitale Italiana che vedremo è ospitata sul portale Internet Culturale, che è un portale gestito dall'Istituto per il Catalogo Unico del Ministero della Cultura e che raccoglie tutte le iniziative di promozione e comunicazione delle raccolte bibliografiche e documentali ospitate nelle varie istituzioni sparse sul territorio italiano. Iniziamo dunque dalle digitalizzazioni integrali e quindi da Internet Culturale. Questa è l'home page del sito, che si divide in due raccolte. Prima, a sinistra, la Biblioteca Digitale Italiana, dedicata alle digitalizzazioni di manoscritti e stampati, che è quella che vedremo, e poi a destra, l'Emeroteca Digitale Italiana, che si occupa di raccogliere i periodici digitalizzati. Andiamo a esplorare la Biblioteca Digitale Italiana. Dobbiamo cliccare su Esplora. Qui si apre la descrizione del repository della Biblioteca Digitale Italiana che raccoglie molte diverse raccolte di istituzioni e istituzioni che pubblicano.

pubblicano su internet raccolte di tipo diverso. La Biblioteca Nazionale Marciana in questo caso decide di affidare alla Biblioteca Digitale Italiana soltanto i suoi manoscritti e i suoi stampati più rari. Cliccando su Collezioni digitali si vede l'elenco delle risorse raccolte dalla Biblioteca Digitale Italiana. Nella stringa di ricerca, per trovare le risorse che hanno a che fare con la Biblioteca Marciana specificamente, si scrive la stringa Marciana e si aprono tutte le diverse risorse, che sono 10. Noi ci occuperemo soltanto di due di queste risorse. Scorrendo troviamo gli autografi dei letterati italiani, la cartografia e i materiali grafici marciani, gli incunaboli in volgare, la biblioteca di San Giovanni di Verdara, che è una biblioteca monastica soppressa nel Settecento, i manoscritti dei fondi musicali e finalmente i manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana, che sono la raccolta che ci interessa per conoscere i manoscritti greci di questa raccolta. Per esplorare questa sezione bisogna cliccare su Vedi Biblioteca Digitale. È necessario ricordarsi sempre di questo simbolo con l'occhio perché gli altri link non portano all'esplorazione diretta di questo fondo. Come si può vedere, ci sono moltissimi libri che la biblioteca ha deciso di digitalizzare, 427 in tutto, distribuiti tra 426 manoscritti e un esemplare di musica manoscritta. Qui sulla sinistra si vedono tutti i tipi di filtri che la biblioteca ha deciso di attribuire ai suoi fondi. Innanzitutto il tipo di documento, poi il livello bibliografico, ma sono tutte monografie, e poi questo dato che è la data di pubblicazione. Questo è un dato particolare e strano per chi si occupa di raccolte di manoscritti. La Biblioteca Digitale Italiana è nata per digitalizzare di solito le raccolte di stampati e quindi non implica la registrazione della vera data di produzione di questi manoscritti, che è una data diversa dalla loro pubblicazione. Quindi in generale include una data generica tra l'anno 1 e l'anno 2000, quindi non è un parametro sfruttabile. Ci sono poi le keywords e le keywords corrispondono agli argomenti, cioè ai soggetti in cui il catalogo della Biblioteca Marciana è suddiviso nell'appendice. Le stesse materie che troviamo nell'appendice che abbiamo visto nella lezione riguardante la storia delle collezioni della Biblioteca Marciana si ritrovano proprio in questa classificazione nella stessa lingua, in latino. Poi ci sono la categoria lingua, ci sono 157 manoscritti latini, 122 italiani e 93 manoscritti greci, poi sono tutti provenienti dalla Biblioteca Nazionale Marciana. Allo scopo di illustrare il funzionamento di questa biblioteca digitale, ho deciso di esaminare un manoscritto latino e vedremo perché ho scelto un manoscritto latino che in realtà è collegato ai manoscritti greci. Qui si aprono i manoscritti latini che sono vari. A noi interessa soltanto una categoria specifica, quindi apriamo le keywords, scegliamo gli altri elementi ed è un manoscritto che cerchiamo nella categoria miscellanea. Ci si aprono vari codici della categoria miscellanea e quello che ci interessa è questo, il Venezia Biblioteca Nazionale Marciana Latino 1414. Questo è l'esemplare digitalizzato originale della donazione di Bessarione alla Repubblica di Venezia, il manoscritto di cui abbiamo visto la riproduzione del primo foglio nella lezione dedicata alla storia della collezione della Biblioteca Marciana. Quindi lo possiamo vedere. Questa è la prima immagine che appare nel momento in cui apriamo la digitalizzazione di questo manoscritto. In questa pagina ci sono varie informazioni. Innanzitutto, nella parte superiore, Internet Culturale ci dice quale
esattamente parte del manoscritto stiamo visualizzando, cioè in questo caso nessuna parte del manoscritto, ma la sua scatola di conservazione.

conservazione la faccia superiore. La digitalizzazione dei fondi della Biblioteca Marciana è una digitalizzazione scientifica e quindi vengono fotografate tutte le parti del manoscritto, inclusi i contenitori in cui eventualmente sono conservati. In questo caso si tratta non di un contenitore antico, ma un contenitore di restauro del XX secolo, ma in altri casi i contenitori sono antichi e quindi sono altrettanto importanti per capire la storia dei manufatti e soprattutto anche la storia della loro conservazione all'interno della biblioteca. Possiamo decidere di visualizzare il nostro codice in modi diversi e la biblioteca digitale ci dà le opzioni, o a pagina singola, come in questo caso, o a pagine affrontate, oppure attraverso le miniature. Se scegliamo la visualizzazione per miniature, si vede il primo gruppo di immagini tratte da questo manoscritto. La prima fila corrisponde alla scatola di restauro moderna, poi vediamo la legatura originale in tutte le sue parti e una scatola addirittura interna foderata di rosso che ci dice subito dell'importanza, come se non la sapessimo, di questo codice all'interno della storia del fondo della Biblioteca Marciana. Il rosso è sempre utilizzato per i manoscritti più importanti, per gli oggetti più importanti. Le altre informazioni che si possono ricavare sono diverse. Se clicchiamo su I, queste sono le informazioni generali che la biblioteca digitale ci dà su questo libro e sono molto limitate. Si limitano al titolo, che corrisponde alla segnatura del codice, la data di pubblicazione, che come abbiamo detto non è informativa, poi c'è la localizzazione, cioè la provenienza dalla Biblioteca Marciana, e una serie di identificazioni. Possiamo, scorrendo in questo modo, andare alla parte, al foglio che ci interessa e quindi guardare il foglio 1 recto. Passiamo di nuovo alla visualizzazione a pagina singola e poi guardiamo il foglio 1 recto. Procediamo oltre, vediamo le pagine, i fogli iniziali di guardia e arriviamo al concreto del manoscritto. Possiamo valutare anche attraverso questa digitalizzazione il materiale e la composizione del codice, che sono sempre informazioni importanti da capire quando stiamo analizzando un manoscritto antico. Ed ecco che arriviamo alla pagina iniziale, quella che abbiamo visto nella lezione dedicata alla storia della collezione, che qui si vede in alta risoluzione. Se fossimo interessati a una singola parte di questa pagina, potremmo ritagliarla con questo strumento e poi scaricare semplicemente questa parte. La Biblioteca Digitale Italiana ci dà poi la possibilità di ingrandire per leggere correttamente tutte le parti del manoscritto, perché questa, ripeto, è una digitalizzazione ad alta risoluzione che quindi consente di avvicinarsi moltissimo e spesso molto più che dal vivo a un manufatto. E poi la Biblioteca Digitale Italiana ci dà la possibilità di scaricare e per conservare per i nostri scopi di studio il documento intero in formato PDF o semplicemente la pagina corrente o la pagina corrente in formato originale, che di solito è un formato JPEG di fotografia. E poi si danno altre autorizzazioni all'uso come d'abitudine. La Biblioteca Digitale Italiana, come avete potuto vedere, conserva soltanto delle immagini. Non viene dato nessun elemento ulteriore di descrizione che accompagna un codice, ma si dà per scontato che chi arriva alla consultazione di una riproduzione sia in grado di leggere il manoscritto in tutte le sue parti, di conoscere la sua struttura e di sapere tutte le diverse parti del contenuto.
quindi questo tipo di digitalizzazione implica

ha il possesso di uno strumento tradizionale come un catalogo e il possesso di una serie di conoscenze specialistiche, perché in nessun modo lo studioso o l'appassionato

la biblioteca abbia deciso di digitalizzare, ad esempio, la copia originale e fragilissima della donazione del cardinale Bessarione alla Repubblica Serenissima. Questo risponde alle esigenze di tutela della biblioteca, perché continuamente consultare questa copia potrebbe comprometterne, potrebbe comprometterne la conservazione. Tuttavia, in questa scelta, la biblioteca decide di compiere una selezione di quanto digitalizzare. La biblioteca Marciana non ha ancora digitalizzato interamente nessun fondo, quindi online possiamo trovare soltanto alcuni codici e le loro scelte corrispondono a dei criteri che non sono spesso quelli degli studiosi, ma quelli della biblioteca stessa. In secondo luogo, poi, la biblioteca intende procurare immagini ad alta risoluzione. Questo corrisponde al primo fine, cioè la tutela e evitare, che i manoscritti vengano, esaminati in continuazione, ma così, si può accedere ad essi, da remoto, collezionarli, consultarli, leggerli senza andare a disturbare in concreto, questi manufatti. E in terzo luogo, la biblioteca intende procurare descrizioni essenziali degli oggetti. Abbiamo visto, cliccando su Info, quali informazioni la biblioteca, offre. Sono informazioni minime, legate alla segnatura per permettere il riconoscimento di questo libro del libro digitalizzato all'interno dei fondi della Biblioteca Marciana. Poi un'informazione generale sulla data che per i manoscritti marciani non è del tutto affidabile in quanto si riferisce a un arco cronologico molto ampio e poi delle informazioni di base sul materiale e il numero dei fogli. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Qual è l'obiettivo della Biblioteca Digitale Italiana? La Biblioteca Marciana risponde proprio ai criteri della Biblioteca Digitale Italiana, da cui possiamo dedurre lo scopo essenziale di tutto il database e soprattutto che cosa manca e che cosa desidererebbero gli studiosi in più per accedere a questi materiali. Passiamo ora al secondo argomento, cataloghi e raccolte bibliografiche digitali. Questo secondo argomento corrisponde alla seconda tipologia di strumenti che la Biblioteca Marciana mette a disposizione o di cui si è fatta partecipe per mettere a disposizione agli studiosi degli strumenti per conoscere online i propri fondi. E sono degli strumenti catalografici. Il catalogo non è una novità, del XXI secolo. Abbiamo visto nella lezione sulla storia delle collezioni della Marciana che a un certo punto e abbastanza presto, nel 1740, la biblioteca si dota, di un catalogo moderno composto dal custode bibliotecario Anton Maria Zanetti. Altri cataloghi sono stati prodotti nel XX secolo e corrispondono ai criteri moderni, scientifici di descrizione dei manoscritti. Il XXI secolo ha segnato l'inizio di una nuova fase con gli strumenti digitali, quindi la catalogazione ora viene effettuata anche con gli strumenti digitali ed è disponibile online in modo diverso rispetto alla consultazione di poderosi volumi cartacei. Le schede, come vedremo, sono singole e possono essere consultate in un modo diverso che non ha rapporti rispetto alla conservazione all'interno della stessa biblioteca. La Biblioteca Nazionale Marciana partecipa a diversi progetti di catalogazione digitale. I principali sono MAGI, i manoscritti greci d'Italia, e questo progetto ci interessa perché comprende la catalogazione del fondo dei manoscritti greci di cui ci occupiamo, il database Pinakes, che è un database bibliografico, come vedremo, e dedicato specificamente ai manoscritti greci, che quindi coinvolge lo stesso fondo, l'archivio Possessori. Quest'ultima risorsa è una risorsa particolare nell'ambito
a dei manoscritti greci, perché è una risorsa che è nata per

indagare, esplorare i possessori degli stampati, e tuttavia questi possessori sono anche possessori di manoscritti, e come vedremo, quindi questo è un database utile per chi si occupa dei manoscritti greci, in particolare della Biblioteca Nazionale Marciana. Ma procediamo oltre e vediamo come la Biblioteca Digitale Italiana non sostituisce un catalogo digitale. Abbiamo esaminato nel guardare la digitalizzazione del Marciano greco, del Marciano latino 1414, l'originale dell'atto di donazione di Bessarione, come in realtà la Biblioteca Digitale Italiana non procuri nessun dato interessante dal punto di vista catalografico, non dà nessuna informazione aggiuntiva, nemmeno nel titolo, dà l'elenco del contenuto. Semplicemente il codice è una miscellanea. Possiamo riprendere la schermata della Biblioteca Digitale Italiana e controllare questo tipo di informazioni. Vediamo che il Marciano latino 1414 non ha nessuna attribuzione di contenuto. Possiamo guardare in modo diverso le informazioni che sulla Biblioteca Digitale Italiana vengono fornite rispetto alla descrizione del suo contenuto. Questa è la scheda di dettaglio. Vediamo come c'è il collegamento all'oggetto digitale, cioè alla digitalizzazione, e poi c'è la segnatura del manoscritto, il tipo di documento che è un manoscritto, il livello bibliografico monografia che abbiamo già visto tra i filtri, e poi il formato membranaceo, questo non è parte del formato, è semplicemente la materia, e poi il numero dei fogli, e l'unica informazione specifica che viene data sono le dimensioni, millimetri 241x163. Questa è l'unica informazione che ci permette di figurarci questo manoscritto nelle sue dimensioni. Dobbiamo immaginare una pagina un po' più piccola in altezza di un foglio A4 e leggermente più ampia in larghezza, ma del tutto analoga a un comune foglio A4. Queste informazioni poi vengono ripetute in modo più disordinato nel campo descrizione. Questo non è un catalogo di manoscritti perché non contiene nessun altro tipo di informazione. Da nessuna parte si dice che questo è l'atto di donazione di Bessarione, che è l'originale, e tutta un'altra serie di informazioni che ci interesserebbero se volessimo sapere il contenuto di questo manoscritto e non lo sapessimo già. Possiamo esaminare anche il codice source per vedere la costruzione del sito della Biblioteca Digitale Italiana, e solo brevemente si può vedere come il primo campo sia il titolo e si dà la segnatura tutta unita. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, latino 1414 uguale 4235. Questo non è il modo di fare una catalogazione digitale, perché una catalogazione digitale permetterebbe di avere un'idea di tutti i manoscritti contenuti in questo fondo in una forma di elenco e dividerebbe, ad esempio, il fondo latino dagli altri fondi della biblioteca, la classe 14, che è una classe aggiuntiva rispetto alle miscellanee che c'è solo nei codici latini, e poi il numero d'ordine del codice all'interno di questa classe. All'interno della Biblioteca Digitale Italiana questi non sono parametri compresi, quindi questo non è un vero catalogo, questi dati sono irrecuperabili se volessimo guardare alla catalogazione e alla descrizione del complesso di questo fondo. La descrizione fornita dalla Biblioteca Digitale Italiana non è completa e scientifica e non è costituita da dati riutilizzabili. Tengo a sottolineare questa affermazione perché
gli indirizzi moderni della catalogazione vanno verso la produzione di dati che devono essere riutilizzabili, dati su cui si possa costruire per altri progetti di catalogazione, di esplorazione e altri progetti di ricerca che mettano insieme i dati in modo diverso. Una biblioteca può produrre il catalogo del suo fondo, ma ci può essere un progetto scientifico che mira a mettere insieme i dati

provenienti da più biblioteche, esaminando soltanto una parte del loro fondo che interessa al soggetto di questo progetto. Attraverso una catalogazione minima, come quella che non si può definire catalogazione, come quella della biblioteca digitale, questo è infattibile, ma bisogna ripartire da zero. Per fare una catalogazione digitale si usano modernamente gli strumenti del Text Encoding Initiative e vi volevo mostrare attraverso i parametri della Text Encoding Initiative come si dovrebbero classificare i dati e soprattutto i dati della segnatura, che sono quelli fondamentali. Questo catalogo di parametri per la Manuscript Description prevede una etichetta per ciascuna parte dei dati conservati, dei dati che hanno a che fare con un oggetto digitale, in questo caso un manoscritto. Il parametro Manuscripts Identifier, questo, il primo, raccomanda di classificare ogni singola parte della segnatura, quindi la città, il nome della biblioteca, il nome del fondo e poi tutti gli altri parametri che permettono di organizzare il fondo al suo interno per rendere questi dati disponibili attraverso queste etichette che poi diventano interoperabili perché il codice, la Text Encoding Initiative, si basa sull'XML che è questo linguaggio di descrizione che è diffuso nelle catalogazioni e nella descrizione, nell'encodaggio di testi. Vediamo come poi nelle altre iniziative di catalogazione questa direzione, quella della Text Encoding Initiative, sia invece percorsa in modi diversi. Si vede come queste iniziative vengono accolte e si vada verso una concezione della biblioteca che non si ferma semplicemente alla descrizione dei propri fondi, alla disponibilità delle immagini, delle rarità, ma che che partecipa della ricerca scientifica e di quello che si può fare attraverso la divulgazione del patrimonio bibliografico. Il primo strumento è MAGI, che fa parte delle dei cataloghi e delle raccolte bibliografiche digitali. MAGI, sì, è parte di Nuova Biblioteca Manoscritta. MAGI è il progetto di catalogazione dei manoscritti greci d'Italia, che è nato a margine di Nuova Biblioteca Manoscritta, che è un'iniziativa della Regione del Veneto per la catalogazione di tutti i suoi fondi manoscritti, indipendentemente dalla lingua. Questa iniziativa si è diffusa e in questo periodo si è specializzata con questa iniziativa che affronta nello specifico i manoscritti greci. MAGI prevede la catalogazione di tutti i manoscritti greci conservati nelle biblioteche italiane, circa 6.500 unità librarie, cui si aggiungono 4.700 codici conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, che rappresenta un'iniziativa a parte in quanto non è un'istituzione che si trova sul territorio nazionale. Ma esploriamo come si strutturano le schede di catalogo di MAGI. Da qui, questa è la maschera di ricerca che si trova sul catalogo di Nuova Biblioteca Manoscritta nella sezione MAGI, si può arrivare alla ricerca e all'esplorazione dei fondi. Io non farò una ricerca semplice, ma una ricerca avanzata e selezionerò la Biblioteca Nazionale Marciana per farvi vedere che tipo di fondi sono digitalizzati all'interno di MAGI, che tipo di descrizioni si trovano. Come vedete, per la Biblioteca Nazionale Marciana ci sono stati trovati 228 manoscritti, di cui MAGI accoglie la descrizione. Inizialmente c'è un elenco dei primi 10, ma quello che è interessante è vedere i parametri, i filtri di descrizione che MAGI si è dato. Innanzitutto l'argomento, vediamo filosofia, medicina, tragedie, musica, matematica. Ricordano da vicino questi argomenti, ancora una volta, gli argomenti della catalogazione dell'appendice e sono tutto sommato gli stessi con alcune
con alcune categorie più specifiche. La datazione

poi la datazione scientifica, di questi manoscritti, e poi, e quindi corrisponde al secolo o al quarto di secolo, come in questo caso, e poi ci sono degli attributi aggiuntivi: il luogo di fabbricazione, di provenienza, di conservazione, la lingua, il greco. Ma ci sono anche manoscritti latini, latino-greci, che quindi sono misti, e poi il nome. Il nome riguarda gli enti di conservazione, ma anche i possessori antichi dei manoscritti. Riconosciamo qui ad esempio Nanni Giacomo, che è uno degli antichi possessori che abbiamo visto donò la sua collezione alla Biblioteca Nazionale Marciana. Ma noi vediamo il nome di Bessarione. Trovati 18 manoscritti. 18 sono i manoscritti bessarionei descritti. Quasi tutti sono manoscritti delle classi. I manoscritti di Bessarione a un certo punto in parte finirono in disordine e finirono nel fondo appendice. Questo non è una rarità nel Settecento, in cui il mantenimento della coerenza dei fondi bibliografici non era sempre l'obiettivo dei bibliotecari, soprattutto le conoscenze scientifiche non erano ancora così sviluppate. Ho scelto di vedere questo manoscritto, il Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, greco a sesto 3. Questo è un manoscritto matematico. Vediamo come la descrizione si snoda in modo diverso e molto più ampio rispetto a Nuova Biblioteca Manoscritta, anche se ci sono inizialmente le stesse informazioni. La datazione, molto più precisa, al secolo. Poi la materia è un codice membranaceo, viene data la consistenza, il numero di fogli che abbiamo visto nell'altro, e poi le dimensioni. Si danno poi un'altra serie di informazioni che sono importanti per chi affronta la visione di un manoscritto nella sua composizione materiale: la fascicolazione, le righe, la scrittura, ad esempio, e in questo caso il codice è stato vergato da un unico scriba. Questa è un'informazione importante per chi osserva un oggetto digitale, perché si attende un certo tipo di alternanza di mani, un certo tipo di descrizione e un certo tipo di scrittura. Poi viene descritta la legatura, cioè la copertina del codice nel suo stato attuale. E questo è il primo impatto che abbiamo con un manoscritto nella Biblioteca Digitale Italiana, perché si apre la digitalizzazione con la legatura. Poi viene sottolineata la storia di collezione di questo codice prima della collezione, ma quello che è importante sono questi tre parametri: possessore, restauratore e restauratore. La biblioteca Digitale Italiana non indicizzava praticamente nessun tipo di nome. Invece Magi, essendo un progetto di catalogazione, attiene a creare queste schede, che sono schede di autorità. Queste sono ancora, è ancora un progetto work in progress, quindi queste schede non sono ancora state compilate in modo completo, ma le schede di autorità sono essenziali perché consentono a tutti gli elementi del catalogo di parlare dello stesso soggetto, in questo caso il cardinale Bessarione, nello stesso modo facendo riferimento agli stessi elementi. E nel corso del tempo tutti i codici che hanno a che fare con il cardinale Bessarione potranno essere visualizzati sinotticamente, semplicemente cliccando il nome di Bessarione e visualizzando il suo ruolo nei diversi manoscritti. Torniamo alla scheda. C'è poi l'esame del contenuto. Questo aiuta nella lettura e questa scheda serve da tenere a lato quando ci si occupa della lettura di un manoscritto e si vuole raggiungere una certa parte. Questo manca completamente da Nuova Biblioteca, dalla Biblioteca Digitale Italiana. Questa è una vera guida alla lettura. E dopo il contenuto c'è una bibliografia minima e poi il link, diciamo, riportato in modo un po' artigianale alla digitalizzazione su internet culturale. Se torniamo poi all'esame di questo codice, possiamo visualizzare, considerata la digitalizzazione della Biblioteca Digitale Italiana, quante le informazioni date
dalla catalogazione trovino riscontro all'interno della digitalizzazione e dove andare a cercare queste informazioni. Ad esempio, in questa slide ho selezionato le informazioni riguardanti la legatura. Nella legatura si dice piatti di cartone rigido, pelle liscia color marrone chiaro, noi vediamo solo i bordi perché ho ripreso solo l'immagine del contropiatto posteriore, restauro. Interventi di restauro avvenuti, il primo nel 1960 a cura di Orlandini e il secondo nel 1971 presso il laboratorio dei Benedettini di San Giorgio Maggiore di Venezia. E di questo restauro si trova notizia proprio nel contropiatto anteriore, in cui si riporta l'etichetta del restauro del libro Benedettini di San Giorgio a Venezia, che restaurano il manoscritto e lasciano questo segno del loro lavoro. E questo è importante perché consente di rintracciare tutte le fasi di manipolazione di questo oggetto. Nella Biblioteca Digitale Italiana non avevamo nessun tipo di informazione riguardo ai restauri che ci rendessero conto appunto di cosa è successo ai codici nel corso della loro storia. Ci sono poi le informazioni sul contenuto. Qui ho ripreso l'informazione su il primo testo contenuto nella biblioteca, il primo testo contenuto in questo manoscritto, cioè il Marciano greco 6-3. Alla carta 1 c'è l'autore, questo Cleonides del secolo II, vedete il link sottolineato perché anche questa è una voce di autorità, c'è il titolo presente, la trascrizione del greco e il titolo identificato. Il titolo identificato permette in prospettiva di creare un'altra voce di autorità che si riferisce a quest'opera, in modo che si possano visualizzare tutti i testimoni di quest'opera considerati all'interno del catalogo. L'ingrandimento poi dell'immagine che si trova sulla Biblioteca Digitale Italiana permette di verificare queste informazioni. La trascrizione tra parentesi quadre ha di questo perché il titolo che viene trascritto proviene da questa linea e vedete che in questo punto c'è qualcosa che viene cancellato, manca, non si legge, quindi qui è tra parentesi quadre K lambda. Passiamo ora al secondo strumento, Pinakes. Fa sempre parte dei cataloghi e raccolte bibliografiche digitali. Questo che vedete nella slide è l'home page di Pinakes, che è un database bibliografico gestito dall'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, che è un istituto di ricerca del CNRS, il CNR francese, che organizza questo database di raccolta di tutti i manoscritti greci. Nell'home page vedete questo il numero diction, che è un identificativo univoco attribuito a tutti i manoscritti greci. Se noi avessimo un numero diction, potremmo cercare direttamente questo manoscritto. Ci sono diverse possibilità di ricerca previste da Pinakes. Io ho effettuato un tipo di ricerca che vedremo. Ma intanto vediamo che Pinakes è un database bibliografico, non è un catalogo, ancora una volta, ma raccoglie dati utili alla catalogazione. Magi è un progetto di catalogazione, questo è uno strumento che serve a compilare la catalogazione e aggrega i dati. Questa è una ricerca di manoscritti, vedete che ho compilato i campi relativi al Marciano greco 6-3, e questa è la scheda su Pinakes del Marciano greco 6-3. Si vedono i dati relativi ai copisti, i possessori agli altri, gli identificativi e si rimanda qui alla Biblioteca Digitale Italiana e soprattutto alla bibliografia. Qui si raccolgono tutti i contributi scientifici che hanno a che fare o che menzionano questo manoscritto ed è uno strumento essenziale per chi si occupa di manoscritti, di paleografia e della storia delle biblioteche. Vediamo qui la voce sul cardinale Bessarione, Vissarion. Ci sono tutte le altre forme del nome, quindi Basilio Vissarion, Patriarche Latin de Constantinople e Cardinale, quindi Patriarca Latino di Costantinopoli e Cardinale, e poi una serie di opere che contengono riproduzioni della sua scrittura oppure altre voci di autorità
che hanno a che fare con il cardinale Bessarione. Questo RGK, il repertorio dei copisti greci, e poi, interessante, tra un paio di minuti, l'archivio dei possessori della Biblioteca Marciana. Queste sono le sue note di possesso. E poi una bibliografia generale sul cardinale e in generale sui suoi manoscritti e alla fine tutte le segnature di codici che hanno a che fare col cardinale Bessarione, quindi codici che egli possedette, codici che copiò o su cui si trova l'intervento della sua mano come annotatore, come lettore. Passiamo al terzo strumento, l'archivio possessori. Ancora una volta fa parte dei cataloghi e raccolte bibliografiche digitali. L'archivio possessori è un archivio creato dalla Biblioteca Nazionale Marciana per i possessori dei propri libri stampati. Ma si possono effettuare delle ricerche anche riguardo ai manoscritti. Questo è l'home page e ho effettuato già la ricerca e si apre la pagina relativa al cardinale Bessarione. Il cardinale Bessarione ha tre tipi di note di possesso, cioè tre modi in cui segna il possesso nei libri stampati ma anche sui manoscritti. Il primo è lo stemma, il secondo è una nota di possesso e la terza è segnata in modo diverso, sono note di lettura. Se guardiamo il lato note di possesso, vediamo questa voce che è ancora una volta una voce di autorità, perché tutte le voci riguardanti il cardinale Bessarione registrate all'interno dell'archivio possessori rimandano a questa pagina in cui sono raccolti gli stemmi del cardinale. Dalla biblioteca dell'archivio possessori possiamo vedere come ci si rapporta in modo diverso alla creazione delle voci catalografiche. Si può vedere come il campo del possessore sia etichettato esattamente come possessore, questo indica che il dato è riutilizzabile. La stessa cosa avviene nel field tipologia immagine, nota di possesso. Se avessimo il tipo nota di lettura, qui avremmo nota di lettura e quindi queste risorse possono essere riutilizzate anche altrimenti. L'immagine che vedete tratta da un incunabolo, l'incunabolo 97. Questo incunabolo è digitalizzato, anche se l'archivio possessori non è uno strumento perfetto perché non linka alla digitalizzazione. Ma possiamo passare di nuovo. Qui sono le due note di possesso della Biblioteca Nazionale Marciana relative a questo incunabolo che ha un identificativo univoco e infine andiamo a cercarlo. Stavolta lo andiamo a cercare sempre nella Biblioteca Digitale Italiana tra i rariora, cioè tra gli stampati antichi, e questo è il primo che ho cercato attraverso varie risorse e dati che sapevo di questo codice, di questo stampato, e è uno stampato plutarcheo. Come vedete, nella Biblioteca Digitale Italiana, per chiudere il cerchio, non c'è nessuna traccia della segnatura, che è quello che permette di richiedere questo libro in biblioteca, e quindi non è uno strumento catalografico utile da questo punto di vista. Veniamo alla conclusione. Le risorse digitali creano nuovi modi di percepire i manoscritti come oggetti fisici e intellettuali e aprono nuove prospettive per lo studio della storia della Biblioteca Marciana. Vediamo qui gli spunti di riflessione dati da questa seconda parte dedicata agli strumenti di catalogazione. Quali sono i dati filtrabili nelle descrizioni della Biblioteca Digitale Italiana e quali invece mancano? Da quali voci di descrizione deduciamo la storia di un manoscritto marciano? Perché un database come Pinakes è importante per gli studiosi? A che cosa serve, infine, l'archivio possessori? Questi sono tutti spunti che derivano da questa seconda parte. Riepiloghiamo in generale gli spunti di riflessione di questa seconda lezione dedicata agli strumenti digitali. Qual è l'obiettivo della Biblioteca Digitale Italiana? Quali sono i dati filtrabili nelle descrizioni della Biblioteca Digitale Italiana e quali invece mancano?
Da quali voci di descrizione deduciamo la storia di un manoscritto marciano? Perché un data

database come Pinnacles è importante per gli studiosi. A che cosa serve l'archivio possessori? Siamo giunti alla fine di questa lezione sugli strumenti digitali per l'esplorazione della Biblioteca Nazionale Marciana. Per maggiori informazioni potete consultare il sito, la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parleremo di corporate heritage. In particolare affronteremo alcuni argomenti. Il primo riguarda la definizione e le componenti del corporate heritage. Nel secondo argomento parleremo della resource based theory e del vantaggio competitivo. Il terzo argomento riguarda la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Partiamo dal primo argomento, definizione e componenti. Andremo a definire quindi cos'è il corporate heritage e quali sono le sue componenti. Vedremo quindi le sue componenti tangibili e le sue componenti intangibili e poi faremo qualche considerazione di merito sul corporate heritage. Andiamo a vedere la definizione. Il corporate heritage riguarda tutti i tratti e gli aspetti di un'organizzazione che collegano il suo passato, presente e futuro in modo significativo e rilevante. È una definizione di Burghausen e Balmer del 2014. Cosa dobbiamo tenere a mente di questa definizione? Che il corporate heritage è un insieme di beni, aspetti, cultura organizzativa che appunto riguarda un'azienda, quindi da qui il termine corporate, che è un collegamento tra il passato, il presente e il futuro di un'azienda. Ha quindi a che fare molto ed è molto legata con l'identità di un'azienda che utilizza la sua storia, quindi il suo passato, per proiettarsi nel presente e soprattutto nel futuro. Da cosa è composto il corporate heritage? Andiamo a vedere quali sono gli elementi tangibili del corporate heritage. Il primo è l'archivio storico, è tutta la base documentale fatta appunto di documenti, fotografie, tutto ciò che appunto riguarda i documenti di un'azienda. È una parte importante perché l'archivio storico costruisce la memoria di un'azienda. I prodotti storici dell'azienda, quindi quali sono i prodotti iconici, se esistono dei prototipi, dei macchinari che sono stati utilizzati dall'azienda e che sono rimasti iconici all'interno dell'azienda stessa, ma anche i packaging iconici, sono importanti perché creano un legame identitario con l'azienda. Quindi vedremo anche più avanti

come il corporate heritage si lega ai prodotti di un'azienda e per questo motivo ne compongono proprio un aspetto fondamentale. I luoghi. L'heritage riguarda sia il tempo, abbiamo visto passato, presente e futuro, che anche il luogo in cui l'heritage ha sede. In questo caso riguardano tutti i luoghi di un'azienda che sono importanti. Può essere la sede storica, può essere un negozio particolare. Anche in questo caso il legame è identitario ed emozionale. Riguarda i marchi e i loghi, in questo caso proprio il brand, che può essere appunto un corporate brand o un brand di prodotto, è il logo. Ancora più importante, sempre in questo caso, è l'identità che l'azienda ha con i marchi, per esempio con le modifiche, la dinamicità del marchio stesso e il logo di alcuni prodotti. I brevetti e le invenzioni sono un altro aspetto tangibile del corporate heritage che hanno a che fare con la costruzione dell'azienda attraverso le sue innovazioni e i suoi brevetti. Sono una parte importante perché abbiamo visto che l'heritage appunto ha a che fare anche con il futuro. Quindi l'innovazione è una cosa importante per un'impresa. I brevetti e le invenzioni riguardano appunto l'innovazione di un'azienda e ne permettono anche in questo caso, visti dal passato al presente al futuro, di farci comprendere la tipologia di azienda e la sua capacità di innovare durante il tempo. Andiamo a vedere adesso gli elementi intangibili, le componenti intangibili del corporate heritage. La prima componente riguarda i valori aziendali. Sono la base di qualsiasi azienda perché riguardano appunto la sua missione, la sua visione e tutti i valori che l'azienda ha. Sono importanti sia per quanto riguarda appunto la memoria storica dell'azienda, e quindi se per esempio c'è stato un cambiamento di missione all'interno dell'azienda, ma è importante soprattutto perché questa è la base, sono i fondamenti per prendere decisioni all'interno di un'azienda. Quindi prendere coscienza di quali sono i valori aziendali all'interno del corporate heritage è un punto fondamentale, un punto di partenza per chi sta soprattutto all'interno dell'azienda. Così anche vale per la cultura, questo vale anche per la cultura aziendale. La cultura aziendale è un insieme composto dagli atteggiamenti, i comportamenti, il linguaggio all'interno di un'azienda. Chi si occupa di comunicazione e di marketing sa infatti benissimo quanto sia importante sicuramente comunicare all'esterno, ma quanto è ancora più importante comunicare all'interno. Tutta la parte di cultura aziendale è quindi una parte fondamentale del corporate heritage perché riguarda il gradino più basso della costruzione della reputazione, che riguarda appunto i comportamenti, chi è l'azienda e quali comportamenti ha al suo interno. Storie e aneddoti fanno parte sempre degli elementi intangibili e sono i punti della storia dell'azienda focali e importanti, quelli su cui spesso si basa anche lo storytelling aziendale. Servono un po' a calare nella realtà e anche a creare, anche in questo caso, un legame emotivo con gli altri stakeholder, con gli stakeholder esterni all'azienda, ma anche rispetto agli stakeholder interni, diventa importante come chiave narrativa. Altro elemento intangibile riguarda la personalità e le figure chiave di un'azienda. Spesso, per esempio, nelle aziende viene mitizzata la figura del fondatore o di un personaggio importante.

importante della storia dell'azienda e spesso anche su questo si basa lo storytelling e quindi la narrazione dell'azienda e della sua comunicazione. Pensate a un'azienda come la Ferrero, dove Michele Ferrero è stato una personalità chiave, una figura chiave dell'azienda e che ancora adesso è narrata e raccontata all'interno e all'esterno dell'azienda come importante, come un punto fondamentale. Anche su di lui si raccontano tanti aneddoti, per esempio su come è nata la Nutella o altri prodotti importanti della stessa Ferrero. Il know-how sono le conoscenze, le capacità che un'azienda ha. Questo è un elemento anche questo è un elemento importante del corporate heritage, ma perché è importante? Perché spesso alla base del vantaggio competitivo ci stanno le capacità e le conoscenze di un'impresa. È chiaro che quanto più io conoscenze ho accumulato nel tempo o capacità, quanto più io questi elementi vanno a finire all'interno del mio patrimonio d'azienda. Facciamo qualche considerazione rispetto al corporate heritage. Non è la storia dell'azienda. Questo si vedeva già dalla definizione in cui appunto si legava il passato, il presente e il futuro e non si parlava soltanto del passato. È ovvio che la storia dell'azienda fa parte appunto con la sua visione, con i suoi valori, con la sua missione, ma anche con appunto con i prodotti storici, la comunicazione storica di un'azienda, tutta la sua base documentale, fanno parte dell'heritage, ma non è soltanto questo, non è una mera elencazione di fatti e di prodotti iconici. La dimensione transtemporale dell'identità dell'azienda. Cosa significa questo? Che quando noi valutiamo il corporate heritage, noi andiamo a valutare l'identità dell'azienda, che non è fissa nel qui e ora, ma è appunto transtemporale, va da un punto all'altro. E questo è molto importante in termini soprattutto di posizionamento dell'azienda rispetto ai concorrenti. Ed è importante anche perché comunque cambiare il corporate heritage non è molto facile perché appunto va considerato un percorso transtemporale. Brand stewardship è un concetto importante che riguarda il corporate heritage e soprattutto la sua parte relativa al branding, al suo brand. Cosa significa stewardship? Significa gestione etica. Quindi cosa bisogna fare quando si gestisce il corporate heritage e vedremo all'interno di questa lezione come gestirlo? Bisogna cercare di fare una gestione etica. Etica significa che, visto che l'identità dell'azienda è transtemporale, quello che è considerato oggi etico non è detto che si fosse etico anni fa o che sarà etico successivamente nel futuro. Quindi chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di comprendere come essere, tra virgolette, resiliente, far diventare resiliente un brand, un'azienda, cavalcando un po' e cercando di gestire e tutelare da un punto di vista etico il brand. Pensate che negli anni ci sono state aziende che sono state accusate di essere poco etiche, ma non per quello che facevano in quel momento, ma per quello che avevano fatto, per esempio, nel passato. Esistono aziende che hanno utilizzato, per esempio, gli schiavi nei loro processi produttivi tantissimi anni fa. Capite che avere a che fare con la gestione di un brand, di un'azienda che è stata tacciata di aver utilizzato gli schiavi, oggi è un po' complicato. Quindi, chi si occupa di brand stewardship, che cosa fa? Cerca di gestire in maniera etica e anche appunto cavalcando il passato, il presente e pensando al futuro, tutta la questione etica della gestione del corporate heritage. Il corporate heritage è una risorsa per il vantaggio competitivo.

Questo è un punto chiave, perché è chiaro che un'azienda vuole tutelare, vuole gestire il suo corporate heritage perché fa parte della sua cultura, della sua storia, ma in realtà anche da un punto di vista del vantaggio competitivo, quindi del vantaggio che può avere un'azienda rispetto ai suoi competitor, il corporate heritage è oggi una risorsa fondamentale, perché i consumatori sempre di più richiedono ai brand di essere autentici, di mettere in gioco la propria storia, la propria cultura in qualche modo, e quindi anche tutto il corporate heritage. Legame emotivo con l'azienda e il suo brand. Sempre nell'ottica del vantaggio competitivo, una delle cose che risulta molto importante oggi è appunto creare un legame emotivo con il proprio cliente, ma non soltanto, anche un po' con tutti gli stakeholder che si relazionano con un'azienda. In questo punto il corporate heritage permette di essere appunto una risorsa fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la parte di narrazione di un'azienda, ma non soltanto. È comunque sia un contenuto, ma anche un modo di gestire, un modo di creare delle aspettative rispetto a determinati comportamenti di un'azienda. Quindi è una base importante per creare un legame anche di fiducia con i consumatori e gli altri stakeholder, che si basa appunto sulla storia, sulla reputazione, su quello che si era prima, i comportamenti che abbiamo avuto prima diventano un po' predittivi di quello che potremmo fare nel futuro. Perché prima parlavamo di vantaggio competitivo, di legame emotivo? Perché uno dei trend del momento è la nostalgia. La nostalgia è uno stato esperienziale associato alla preferenza o atteggiamento favorevole verso oggetti, persone o luoghi associati al passato. La nostalgia è un sentimento, potremmo dire, no? Che ci fa preferire e ci fa vedere come, per esempio, la Golden Age, come l'età dell'oro, tutto ciò che riguarda il passato, soprattutto il passato spesso legato a quando noi eravamo giovani, quindi ai prodotti della nostra infanzia, a, non so, a determinati dolciumi, gelati. Anni fa, per esempio, c'è stata una richiesta da parte dei consumatori di rimettere nel mercato un gelato particolare, che richiamava appunto l'infanzia e che era uscito fuori di produzione da almeno una decina di anni. L'azienda che produceva questo gelato ha accolto la richiesta nostalgica dei consumatori proprio per dar loro il piacere di poter riassaporare quel gelato a cui tenevano tanto, proprio perché li riportava a un tempo passato e quindi li faceva entrare nel sentimento della nostalgia. Un esempio che vi ho portato qui è quello, per esempio, della Pepsi, che ha creato per celebrare il 30° anniversario, ha ri rimesso nel mercato la Crystal Pepsi. Vedete già anche dalla comunicazione della rimissione di questo prodotto, come si ricorda il passato con appunto il mangiacassette che si usava 30 anni fa. Un po' anche i colori ricordano quelli degli anni 90. Dal passato al futuro. Parliamo adesso di autenticità. Però prima volevo farvi una premessa. È chiaro che le aziende devono guardare alla nostalgia, ok? E quindi magari al passato, alla Golden Age, però devono pensare al futuro, cioè la nostalgia di quello che si era non deve bloccare l'innovazione e cosa si vorrà essere nel futuro. Quindi ricordatevi questo passaggio. Il corporate heritage è una base, una risorsa competitiva, ma che ci deve proiettare al futuro. Come? Il primo punto è quello dell'autenticità.
Il corporate heritage

che guarda il passato, le nostre radici, le nostre fondamenta sono una base che ci permette, se coerenti con questa base, di essere percepiti come autentici da parte di tutti gli stakeholder e quindi di legarsi agli stakeholder, ai consumatori, ma non solo, con attraverso l'autenticità. Questo però bisogna essere coerenti con quello che eravamo, in modo tale da sembrare tradizionali, autentici, veritieri, trasparenti all'interno del mercato delle altre aziende. La fiducia riguarda appunto il fatto che il corporate heritage mi permette di creare una base appunto all'interno del mercato per cui i consumatori si fidano di me perché la mia storia, la qualità dei miei prodotti, la qualità dei miei comportamenti e altro hanno creato quella reputazione tale che mi permette di giocare sulla fiducia del consumatore che da me si aspetta che io continui ad avere quella qualità, per esempio. Questo appunto però non significa basarsi solo sul passato. È importante per le aziende saper essere dinamiche, quindi la dinamicità dell'azienda. Appunto, è importante saper comprendere quali sono i trend e andare un po' dietro, rimanendo coerenti e autentici. Guardate qui il logo della Barilla. Vedete come negli anni è cambiato. Parliamo del 1908 fino all'ultimo rebranding che è stato nel 2022. C'è una dinamicità dell'azienda perché chiaramente il logo del 1908 oggi forse non avrebbe venduto così tanto, ma allo stesso tempo all'interno di questo percorso della Barilla, vedete come oggi nel logo è riapparso dal 1877, che è l'anno di fondazione della Barilla. Quindi la Barilla cosa sta facendo? Sta giocando oggi con il marchio di oggi su il passato, mettendo l'anno di fondazione dell'azienda stessa. I caratteri invece ricordano un po' gli ultimi loghi Barilla e il colore riprende un po' invece i primi loghi della Barilla. Però un'azienda dinamica che cambia nel tempo. L'heritage non significa rimanere fermi al punto in cui siamo, ritornando e guardando soltanto al passato, ok? La nostalgia, ma bisogna anche innovare. E quindi altro tema importante è quello dell'innovazione. L'innovazione, lo dicevamo prima, è importantissima all'interno delle aziende perché è quella che permette di avere un vantaggio competitivo e ci permette di avere anche delle risorse che non sono imitabili. Quindi sì al passato, ma un passato che guarda al futuro e che continua ad innovare per creare nuovo passato. Gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono, secondo te, i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Resource-based theory e vantaggio competitivo. Ne abbiamo già un po' parlato del vantaggio competitivo e del fatto che il corporate heritage è una risorsa. Andremo qui a vedere qual è questo paradigma della strategia aziendale, quale è appunto la resource-based theory. Quali sono i principi chiave di questo paradigma della strategia aziendale, quindi della resource-based theory? Il primo principio su cui si basa questa teoria riguarda l'eterogeneità.
Cosa dice la teoria? La teoria dice che le risorse all'interno del mercato sono tutte differenti e quindi eterogenee e quindi

All'interno del mercato le aziende avranno un insieme di risorse che è sempre differente, è come se fosse un paniere differente per ciascuna delle aziende che fa parte del mercato, quindi un paniere di risorse differenti che permettono appunto il vantaggio competitivo. Qual è l'altro principio chiave? Quello della non trasferibilità. Non trasferibilità significa che le risorse che appunto un'azienda ha sono per lo più inimitabili o comunque per essere imitate hanno bisogno di uno sforzo. Quindi all'interno dei panieri delle aziende alcune risorse sono più o meno imitabili e quindi più o meno trasferibili, il famoso know-how, le famose competenze e le famose risorse. Altro principio chiave è quello del valore. All'interno del paniere di risorse di un'azienda, le aziende hanno più o meno risorse che hanno più o meno valore. Quindi è compito dell'azienda cercare di comprendere quali sono le risorse che producono valore e che producono quindi un vantaggio competitivo all'interno del mercato. Un'azienda gode di un vantaggio competitivo sostenibile quando possiede risorse uniche e difficilmente imitabili. Cosa significa questo? Significa che perché un'azienda abbia il famoso paniere di risorse che permette il vantaggio competitivo, innanzitutto deve avere la capacità di sostenerlo nel tempo. Quindi sostenibile significa saper gestire le risorse attuali e non sprecarle per averle anche nel futuro, in questo caso. E quando ce l'ha? Quando possiede le risorse che sono uniche, quindi ce le ho solo io nel famoso mercato, quella risorsa, e che siano difficilmente imitabili. Esiste un modello che è il modello VRIO, che è un quadro concettuale per cercare di comprendere se le aziende hanno o meno un paniere di risorse che crei un vantaggio competitivo sostenibile. Il primo riguarda se la risorsa che ho è di valore. Se la risposta è no, non ho uno svantaggio competitivo. Se la risposta è sì, invece mi dovrò fare un'altra domanda. Questa mia risorsa è rara oppure no? Se la risorsa non è rara, vado in parità competitiva. Quindi ho una risorsa, ma questa risorsa ce l'hanno anche gli altri e quindi entro in una parità competitiva con tutti gli altri attori del mercato. Se è rara, invece dovrò farmi un'altra domanda, se è imitabile o meno. Se è imitabile, quindi mi trovo in quest'area, se la risposta è no, non è inimitabile, diciamo, mi troverò in un vantaggio competitivo temporaneo, perché essendo imitabile, altre aziende, comprendendo che quella è una risorsa che permette un vantaggio competitivo, mi copieranno. Se invece è inimitabile, allora mi dovrò chiedere se io come azienda sono abbastanza organizzato per gestirlo in maniera sostenibile. Se la risposta è no, io ho un vantaggio competitivo, ma non sono in grado di usarlo. Se la risposta è sì, allora otterrò quel famoso processo di vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, anche grazie a tutte le altre risorse che ho all'interno dell'azienda. Una volta che un'azienda ha capito se ha più o meno un vantaggio competitivo e se questo può essere sostenibile, deve fare appunto quelle che si chiamano delle implicazioni manageriali della resource-based theory. In particolare, deve identificare le risorse chiave, quindi deve cercare di comprendere quali risorse all'interno del suo famoso paniere possono essere di valore.
deve poi sviluppare queste risorse perché deve gestirle, per esempio, ho tanti documenti, devo gestire, fare un archivio o altro. Protezione delle risorse, deve proteggerle, deve tutelarle. Da qui molte delle azioni delle aziende, soprattutto degli uffici legali, riguardano appunto i marchi, i brevetti, il packaging, e la tutela e la gestione. Devo evitare che gli altri mi imitino. E poi deve saperle, lo sfruttamento delle risorse, deve saperle.

parlato di questo all'interno di un'azienda, perché anche il corporate heritage è una risorsa strategica per due motivi principali. Il primo è l'unicità, che è data dalla storia dell'azienda. Capite bene come la storia di un'azienda sia una risorsa importante e anche difficilmente imitabile, anzi è impossibile imitarla perché solo quell'azienda avrà quella determinata storia, quel fondatore, quei prodotti, quel packaging. Difficoltà di imitazione. È un processo storico complesso che richiede tempo. Anche quando io ho una risorsa che può essere imitata in qualche modo, il processo è comunque lungo e quindi io ho un vantaggio dovuto al fatto che c'è una difficoltà di imitazione del corporate heritage. Il valore creato dal corporate heritage in termini appunto di vantaggio competitivo, su cosa si ha? Innanzitutto sulla reputazione. Perché? Perché la reputazione si basa soprattutto non su quello che viene raccontato dall'azienda, ma si basa sui suoi comportamenti, sulla sua storia, quindi sul suo heritage. La lealtà dei clienti riguarda tutto il tema della fiducia, del fatto che appunto le persone hanno un legame emotivo con l'azienda, dovuto anche magari a dei comportamenti di acquisto ripetuti nel tempo che creano questa lealtà. L'innovazione, perché ne parlavamo prima, l'innovazione permette, il corporate heritage permette di innovare cercando di rimanere autentica, permettendo all'azienda di rimanere autentica e coerente con se stessa. Il corporate heritage permette, soprattutto, mi permetto di dire, di creare un vantaggio competitivo all'interno dell'azienda e quindi nella cultura aziendale. Questo perché? Perché oggi è molto importante per chi lavora, per i collaboratori, per chi lavora all'interno di un'azienda, entrare a far parte di una realtà, di una storia, dove appunto, ci si sente a cui si sente di appartenere. Quindi crea un vantaggio molto forte in termini di cultura aziendale all'interno appunto dell'azienda. Vi volevo portare un esempio di sfruttamento di corporate heritage. In questo caso parliamo di ITA, che appunto sapete tutti è la compagnia che ha acquistato Alitalia qualche anno fa. Questo è il nuovo rebrand di ITA che uscirà alla fine del 2024 e che riguarda appunto il mettere oltre a ITA Airways e quindi al marchio diciamo di ITA, Inspired by Alitalia. Quindi ricordare tutto il sistema valoriale di cultura aziendale di Alitalia all'interno del logo di ITA, dicendo appunto Inspired by. Questo è un esempio di sfruttamento del corporate heritage neanche dalla stessa azienda, ma da un'azienda successiva che ha comprato appunto in questo caso l'Alitalia, la compagnia di bandiera italiana. Spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory pensando ad un'azienda in particolare? Ultimo argomento della lezione è la gestione e valorizzazione del corporate heritage. Che cosa cerchiamo di comprendere in questo argomento? Cerchiamo di comprendere come un'azienda riesce, una volta che ha appunto appurato di avere un vantaggio competitivo se ben sfrutta il corporate heritage, cercare di comprendere come gestire e valorizzare il corporate heritage. Principalmente si basa su quattro azioni, la gestione e la valorizzazione del corporate heritage. Il primo riguarda l'inventariare il patrimonio. In questo caso parliamo della raccolta e catalogazione di documenti, immagini, oggetti e testimonianze relative alla storia aziendale.

è anche di una creazione di un, della creazione di un archivio digitale accessibile. Questo è il primo passo per gestire e valorizzare il corporate heritage. È un inventario. Che cos'ho? I documenti, le immagini, i prodotti, quello di cui parlavamo all'inizio, no? Tutte le componenti materiali e immateriali. E poi che cosa devo fare? Devo creare un archivio, oggi soprattutto digitale, in modo tale che possa essere fruito anche da chi non può visitare la sede o il museo d'azienda. Il secondo step è quello della comunicazione, quindi comunicare il patrimonio. È lo sviluppo di una strategia di comunicazione interna ed esterna per diffondere la conoscenza del corporate heritage e tutta la parte di storytelling interno ed esterno. Vedete che battiamo sempre sul punto che distingue l'interno e l'esterno ed entrambe sono importanti nel raggiungimento del vantaggio competitivo. Attraverso cosa? L'utilizzo di diversi canali, sito web, social media, gli eventi, le pubblicazioni, ma vedremo anche i musei di impresa e tantissimi altri strumenti di comunicazione per il corporate heritage. Integrare il patrimonio nella cultura aziendale. Coinvolgimento dei dipendenti nella valorizzazione del corporate heritage. Importantissimo. Perché una volta che ho creato il patrimonio, devo farlo integrare, devo rendere, intanto met devo mettere a conoscenza i dipendenti di questo patrimonio, ma appunto poi devo valorizzarlo all'interno dell'azienda stessa. Come? Organizzazione di iniziative e attività che rafforzino il senso di appartenenza. Il corporate heritage crea cultura aziendale e quindi senso di appartenenza. Un evento di celebrazione, per esempio, dell'anniversario di un'azienda. Ultimo punto è quello della protezione, dove invece spesso si fermano, le aziende subito dopo aver inventariato il patrimonio. Definizione di linee guida per la tutela e la gestione del patrimonio aziendale da parte di tutti, quindi anche come si usa il logo, il brand, il marchio storico, la storia di un'azienda. Registrazione dei marchi e dei brevetti sono ovviamente un'azione molto importante per proteggere il patrimonio e quindi il corporate heritage. Andiamo a comprendere come il corporate heritage lavora anche con i prodotti aziendali, no? Quindi come il corporate heritage può diventare per esempio un product heritage o viceversa. Abbiamo due approcci. Da un lato abbiamo l'approccio che va dal corporate level, quindi dal livello aziendale, verso il product level, quindi il livello di prodotto. In questo caso c'è un'adozione del logo, per esempio, o dei valori aziendali dall'azienda al prodotto. È il caso, per esempio, di FedEx o della Apple, dove, per esempio, se vediamo nel caso della Apple, noi abbiamo la Apple, la famosa mela, che viene declinata poi su tutti i prodotti della Apple. Stessa cosa su FedEx, vedete come il marchio cambia un pochino, ma, per ogni singolo prodotto della FedEx, ma rimane stabile, quindi si va dall'azienda al prodotto. Diverso è il caso in cui appunto il prodotto, che spesso è molto forte, ha un impatto a livello aziendale, quindi sul corporate heritage. Un caso classicissimo è quello della The Coca-Cola Company. Quindi la The Coca-Cola Company, l'azienda che produce Coca-Cola, ma non solo, sapete che ha tantissimi prodotti nel portafoglio d'azienda, riprende in pratica il logo del prodotto storico della Coca-Cola, che è appunto la Coca-Cola. Questo, se volete, è proprio la striscetta rossa che circonda la bottiglia classica della Coca-Cola ed è il logo dell'azienda Coca-Cola. A proposito di storytelling aziendale, quindi di sfruttamento del corporate heritage in termini di comunicazione, vi ho portato un esempio che è quello dell'Amaro Montenegro. Vi farò vedere un video che riguarda appunto la storia e la narrazione della nascita dell'Amaro Montenegro.

0: Ho vissuto cercando. Ho trovato cose meravigliose, a cui non anelavo. Ho cercato la perfezione dell'anima nel silenzio, me stesso, nell'eterno.
1: La principessa del Montenegro.
0: Ma è nella notte che ho trovato la via per nuovi mondi. L'ho seguita, trascinato dal vento.

Nelle distese dell'Anatolia ho assaggiato la linfa amara della Maggiorana. Il sapido coriandolo e la cannella del Madagascar. Tra i fiori dell'altopiano ho provato la benefica artemisia. Il seme dolce e pungente della noce moscata. Nelle oscurità tropicali ho scoperto frutti mai visti. Agrumi succosi e l'aromatica Sigiziu. Ho conosciuto gente delle più remote terre. Amici, fratelli, eroi. Nei tronchi severi delle fratte montane, tra l'acre odore della resina fresca, ho avuto il coraggio di perdere me stesso.

Ma quando sei alla cerca, quando il fuoco ti brucia dentro, l'ultima cosa che vuoi è raggiungere la meta. Tardi ti accorgi di star cercando ciò che avevi troppo presto trovato.

Ho cercato le più pure essenze in ogni angolo del mondo. Tutto quello che ho l'ho ottenuto cercando. Te lo dedico, perché così ho ritrovato anche te.

Avete visto qui la storia della nascita dell'Amaro Montenegro, ma vedete come in questo storytelling avete visto sia l'emozione, il viaggio, la scoperta, allo stesso tempo la tradizione, i luoghi italiani, appunto, quindi un po' la nostalgia del luogo perché dopo il viaggio lui ritorna in Italia. Però poi avete visto anche come oggi, è vero, quel prodotto è rimasto uguale, ma viene traslato nell'attualità, quindi in un qualsiasi bar dove oggi può essere servito quel prodotto che è stato creato tanti anni fa, quindi il prodotto storico, ma anche lo storytelling della nascita di questo prodotto e della storia del fondatore dell'Amaro Montenegro. Vi volevo portare una curiosità, che rispetto al Corporate Heritage esistono i Corporate Heritage Awards, che sono un premio che appunto nascono nel 2020, che è nato nel 2020 e che è patrocinato dalle associazioni di imprese storiche. Viene ad essere premiato appunto la gestione migliore del Corporate Heritage delle aziende che si candidano a questo premio. Spunto di riflessione, quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Pensando ad un'azienda, saresti in grado di definire le componenti del suo corporate heritage? Quali sono, secondo te, i rischi associati a un'eccessiva enfasi sul passato? Sapresti collegare il corporate heritage alle resource-based theory, pensando ad un'azienda in particolare? Quali sono, secondo te, le principali sfide legate alla gestione del corporate heritage nell'era digitale? Vi ringrazio per l'attenzione. Tutti i materiali di questa lezione o altri approfondimenti li potete trovare all'interno del portale Uninettuno. Arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Ci troviamo in questa nuova lezione a raccontare della distonia focale della mano. È un argomento un po' curioso per tecnologie e sostegno alla persona dedicate a degli psicologi, ma sono convinta che alla fine si capirà il perché. Tratteremo

di qual è la definizione di eziologia, qual è la frequenza, come misurare la distonia, quali sono i trattamenti disponibili e quelli in sviluppo, capendone i meccanismi e gli interventi realizzabili. Allora, definizione di eziologia, frequenza, come misurarla. La definizione di distonia focale della mano è un disturbo neurologico caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie, spasmi e movimenti anomali durante specifiche attività manuali. Quindi la caratteristica fondamentale della distonia focale è proprio la specificità dei sintomi che emergono solo esattamente in quei movimenti tipici di quel gesto che viene ripetuto così frequentemente, dalla persona che si ammala di distonia. Infatti, come eziologia, all'origine della distonia focale della mano c'è una predisposizione genetica e fattori ambientali, ma c'è certamente la ripetizione intensa e prolungata di gesti manuali complessi. Nella frequenza emerge questo aspetto di relazione con la ripetizione. La distonia focale della mano emerge in 0,0016 persone su 100 persone tipiche che facciano lavori qualunque, ma in 1 su 100 musicisti. Quindi, da un lato l'abbiamo detto nell'eziologia, cioè una ripetizione estremamente frequente e intensa di movimenti molto specifici, tanto che nella popolazione generale è sempre stata chiamata crampo dello scrivano, quindi anche nella popolazione generale emerge questo sintomo solo in coloro che hanno un certo movimento tipicamente della mano ripetuto moltissime volte. Nei musicisti invece è una patologia che non riguarda solo la mano, noi ci siamo concentrati sulla mano per motivi che capirete, ma la sintomatologia è tipica della bocca per tutti coloro che suonano strumenti a fiato e invece delle mani in tutti gli altri. Quindi in entrambi i casi è la ripetizione continua di un movimento estremamente specifico. Come misurarla? Ci siamo posti la domanda di se guardo le scale utilizzate per valutare la gravità di uno stroke. Trovo, quindi abbiamo messo proprio stroke, severity e symptoms e troviamo 2000, quasi 2500 risposte, lavori che trattano quell'argomento. Abbiamo fatto lo stesso per la fatica. In realtà ne troviamo addirittura quasi il triplo, questo in realtà è perché la fatica è un sintomo che emerge da moltissime condizioni. Quando andiamo nella scala per la distonia ci ritroviamo 9 lavori ed in effetti il problema di misurare la sintomatologia è sempre collegato alle competenze che si hanno su quella condizione, ma determinano uno dei punti chiave per poterla curare. È chiaro che la mancanza della possibilità di misurarla è proprio già l'espressione del fatto che non si è capito bene qual è la situazione. Ma altrettanto, vedrete nella lezione legata a come approcciare nuove terapie, e abbiamo visto che le organizzazioni internazionali che vanno a offrire gli strumenti, in particolare arrivando alle linee guida, producono il modello, si riferiscono a un modello che è proprio necessario per affrontare il problema per poi dargli una risposta in ambito medico ed è PICO, Popolazione Intervention Comparison Outcome. Vedete che outcome, come misurare il fenomeno, come misurare se le cose stanno cambiando, è un ingrediente essenziale per poterlo affrontare. Ed in effetti, cioè, proprio recentemente, diciamo, si sono utilizzati questa EDS, ARM, l'Estonia Disability Scale e un'altra scala legata alle due persone che l'hanno prodotte, ma una revisione importante e vasta
della modalità utilizzata per misurare

negli vari studi scientifici i livelli di distonia, conclude che serve una nuova scala di valutazione clinicamente utile in questa condizione. Ed in effetti nel 2022 un gruppo si è proprio concentrato sul offrire una nuova scala chiamata TAPS, che è proprio la possibilità di tenere conto delle sottoscale tecniche e di performance proprio nel caso della distonia dei musicisti. Quindi gli spunti di riflessione che ci poniamo sono come si definisce la distonia focale, quali sono le principali cause del disturbo, quanto è frequente la distonia dei musicisti. È ben codificato come quantificare la gravità dei sintomi e entriamo nei trattamenti disponibili. E chiaramente tutto quello che noi facciamo e che ci raccontiamo all'interno di questo corso è sempre mirato a dove noi pensiamo di dare un contributo importante per far star meglio quella condizione. È ovvio che ci riferiamo a quali sono i trattamenti disponibili laddove già il fatto che è stato selezionato questo argomento è proprio perché non ce ne sono di veramente soddisfacenti. I trattamenti attualmente realizzati sono l'iniezione con tossina botulinica, si fa proprio iniezione di questo farmaco all'interno dei muscoli, in particolare proprio dei flessori ed estensori del braccio nel caso della distonia della mano. Un lavoro dedicato proprio agli effetti a lungo termine di queste iniezioni, ha mostrato che la atrofia muscolare e la debolezza permangono per mesi e anche anni in seguito alla cessazione dell'iniezione di tossina botulinica nel muscolo flessore delle dita di musicisti con distonia focale della mano. Cosa hanno fatto? Sono andati a studiare la simmetria tra la mano destra e sinistra a 6 mesi, ma fino a 3 anni. Certamente dovevano essere passati almeno 6 mesi dall'ultima iniezione, ma hanno studiato casi anche in cui l'ultima iniezione era avvenuta 3 anni e mezzo prima e hanno visto rispetto ai sani che il lato distonico che era stato trattato con una tossina botulinica perde spessore, vedete c'è una simmetria in cui è meno spesso e quindi è un segnale di atrofia muscolare e la forza che sanno esprimere è ridotta, laddove nei sani è molto confrontabile ed in particolare superiore alla destra e alla sinistra. E la cosa pure che hanno osservato è che questo sia l'atrofia che la forza rimangono a questi intervalli di tempo, quindi addirittura anni dopo l'ultimo trattamento, sono tanto più alterate, cioè ha perso più tessuto muscolare, quindi è più atrofico e ha meno forza, in funzione di quanta tossina aveva ricevuto, quindi le dosi utilizzate vanno ridotte al minimo possibile perché la quantità di tossina che viene infiltrata incide su una debolezza del muscolo per anni e anni. L'altra dimensione che è stata affrontata tra i trattamenti disponibili è proprio la riabilitazione sensorimotoria. In particolare è stato proprio introdotto un metodo che viene chiamato Sensory Motor Retuning, SMR, dove i movimenti del dito distonico e un altro di controllo si vede che recuperano, che dato il movimento distonico che viene qui riportato per confronto ad uno non distonico, dopo il trattamento di sensory motor retuning, diventano ampiamente confrontabili. Quindi hanno proprio osservato un'efficacia di questa tecnica che prevede il blocco di una o più dita che non presentano distonia durante l'esecuzione di movimenti di quella mano per 1 ora e mezza, 2 ore e mezza al giorno, per

8 giorni con il terapista e fino a un anno poi da soli nella propria casa. Quindi, diciamo, viene bloccato o uno o più dita non distonici per in qualche modo liberare la rappresentazione e il controllo di quello distonico che viene allenato per tempi che sembrano lunghissimi, ma chiaramente per una persona che fa il musicista, diciamo che 8 ore al giorno suonano, quindi per loro è nei tempi della fisiologia della loro attività professionale. Quindi, come spunti di riflessione, quali sono i trattamenti ad oggi più efficaci per la distonia focale? Esistono trattamenti non farmacologici efficaci per la riabilitazione e la prevenzione? Ci avviciniamo quindi a comprendere i meccanismi trattando trattamenti in sviluppo, meccanismi. Quindi abbiamo appena visto che il trattamento di questa sintomatologia è veramente fragile, nel senso che l'utilizzo abbondantemente prioritario è quello della tossina botulinica, che impedisce la contrazione dei muscoli che controllano i movimenti che creano distonia, ma che è proprio un impedimento nella trasduzione, nella contrazione muscolare dell'attività neuronale, quindi non va in nessun modo alla radice. Chiaramente aiuta, a non soffrire del danno che viene indotto e, aiutano anche nel liberarsi da tutti i feedback negativi che vengono quando si è impediti nel fare qualcosa che ci è assolutamente necessario e che desideriamo. Ma chiaramente gli ambiti del comprendere quali sono i meccanismi che sottostanno al danno e quindi utilizzarli per poter sviluppare approcci terapeutici più efficaci sembra urgente. Quindi, tra i meccanismi si sa che c'è un alterato feedback, ci si aspetta che ci sia un alterato circuito feedback sincronia plasticità, e cioè che le alterazioni di afflusso ed elaborazione somatosensoriali, quindi il feedback che è alterato nella distonia, ci si attende che alterino le capacità plastiche. Ed in effetti andiamo proprio a vedere i dati di letteratura che sottostanno proprio a questa evidenza. Quindi che un alterato integrazione sensorimotoria che è stato consolidato da decenni di lavoro essere alla base della distonia, quindi che le persone distoniche abbiano una alterata integrazione sensorimotoria, quindi in assenza di qualunque disturbo neurologico si innesca questo dismovimento, questa impossibilità di realizzare un movimento che desideri, e solo quando fai quello specifico movimento, se no per tutta la vita di tutti i giorni sei assolutamente sano e puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi, data una integrazione sensorimotoria alterata che è ben noto essere il cardine della patologia, in questo lavoro che ha utilizzato una stimolazione appaiata associata, che è proprio un modello sperimentale di plasticità. La plasticità ha questa base che arrivando due stimoli insieme si aumenta l'eccitabilità dei neuroni su cui si sta proiettando, la famosa regola di Hebb, due stimoli sincroni aumentano la probabilità di attivazione del neurone su cui proiettano. Ecco, in questo caso si fa sperimentalmente di dare uno stimolo alla corteccia motoria preceduto da 25 millisecondi con uno stimolo al nervo mediano. Ci mette 25 millisecondi per arrivare in area motoria, dove incontra questo secondo stimolo dato dalla TMS. Abbiamo utilizzato molto anche noi questo protocollo perché è effettivamente proprio un modello controllabile di questi fenomeni di plasticità che, come abbiamo visto, sottostanno a tutta la fisiologia della nostra vita e del nostro controllo sensorimotorio. Quindi, con questo modello hanno osservato cosa accadeva, quindi i fenomeni di plasticità in persone sane, in persone distoniche, attraverso due indicatori. Il primo è legato alla eccitabilità, quindi quello che si vede è che mentre nei sani viene dato uno stimolo al nervo mediano e cerebralmente, e se vado a vedere un muscolo che è innervato dal nervo mediano e uno

che è innervato dal lunare, vedo, vedete che qui c'è un'amplificazione chiara dopo la stimolazione associativa, mentre nel dito che è innervato da un altro nervo non succede niente. Invece nei distonici si vede una amplificazione bilaterale, quindi rispetto ai sani, nei distonici il sistema motorio presentava un aumento anomalo dell'eccitabilità corticospinale e un attenuato rinforzo dell'inibizione intracorticale. Ed ecco qui la seconda parte che osservate. Quello che vedete qui, allora, questo era la risposta ad uno stimolo singolo sulla testa misurato dal muscolo. Invece quello che vedete qui sotto viene compresso un oggetto nel tempo e quindi viene misurato il muscolo in contrazione, che è questa attività continua che vedete, mentre qui vedevate uno segno piatto in cui c'era la risposta. Quindi contrazione, quando arriva lo stimolo in corteccia, il nostro cervello sottostà, la nostra corteccia motoria, il nostro tratto corticospinale, sottostà a un momento che viene chiamato periodo silente in cui i neuroni vengono inibiti dallo stimolo che è stato indotto, non possono più mandare segnale, quindi noi perdiamo la capacità di comprimere. Vedete che dopo il fenomeno plastico vi è un allungamento di questo periodo, quindi sono diventati più forti i meccanismi di inibizione intracorticale che sono proprio quelli che sottostanno alla plasticità assieme all'aumento di eccitabilità. Nel paziente distonico questo meccanismo si perde, rimane tutto invariato e non hanno più quell'adattamento di quei circuiti. Quindi questi meccanismi di inibizione si traducono, quindi questa alterazione di tutto il circuito, feedback, sincronia, plasticità, si traduce proprio in un'interazione con l'ambiente che è stato modellizzato in questo bellissimo lavoro da un gruppo di Londra, in cui hanno messo a fuoco due meccanismi diversi che possono sottostare alla distonia. Hanno fatto l'esempio di un illustratore che veniva, diciamo, chiamato a fare un importante lavoro molto soddisfacente, per cui era estremamente motivato a tenere i tempi che gli erano stati proposti, ma rispetto al suo standard, lui era abituato a lavorare su un tablet, mentre in questo caso veniva richiesto di lavorare su uno schermo, quindi la postura era fortemente diversa. In questo caso il tool, quindi lo strumento attraverso il quale noi esprimiamo la realizzazione del compito che desideriamo, implica una diversità del compito che possiamo realizzare perché proprio cambia l'assetto. Questo interagisce con i nostri sistemi di controllo e con quello che arriva dalla periferia, quindi introduciamo un compito nuovo, questo compito è affaticante e fa soffrire a livello periferico e entrambe le componenti vanno ad alterare la organizzazione del nostro sistema nervoso centrale e la capacità psichica di controllare il movimento. Nell'altro caso si parla di una persona, di un pianista che deve suonare con una tastiera diversa, che ha una forza dei tasti diversi da quelli da cui è abituata, però la coordinazione del movimento che deve realizzare è ampiamente preservata. In questo caso questa modifica del feedback che arriva dalla periferia va immediatamente a lavorare sul sistema nervoso centrale, quindi non è tanto mediata da un'azione diversa che crea una condizione periferica differente, ma proprio la comunicazione diretta con il sistema nervoso centrale. Vedete che in entrambi i casi il modello riesce a mostrare in modo palese che è questa continua comunicazione con l'ambiente che avviene direttamente nelle reti di organizzazione del movimento, ma anche da tutto il feedback proveniente dal corpo, nell'interazione con l'azione specifica che viene eseguita. Quindi, nei meccanismi di fondo che sottostanno alla distonia, noi ci poniamo come punti di riflessione, come spunti di riflessione, il disturbo del movimento nella distonia,

È accompagnato da alterazione della rappresentazione sensorimotoria? Il feedback alterato si traduce in capacità plastiche alterate? L'interazione tra mondo, oggetti, azione, corpo, arti e controllo centrale sottende i moderni modelli di distonia? E veniamo ai trattamenti in sviluppo interventi. Quindi, una volta che abbiamo approfondito meglio quali sono i modelli che sottostanno all'emergere di questo disturbo, vediamo come possiamo usarli per andare a potenziare l'intervento di recupero. La riabilitazione efficace e rappresentazione somatosensoriale. Gli autori che hanno messo a punto la tecnica di sensory motor retuning ne hanno studiati gli effetti sulla rappresentazione somatosensoriale della mano. Quindi, coloro che avevano messo a punto questa tecnica in cui vengono bloccate una o più dito non distoniche per molte ore al giorno, sia accompagnati dal riabilitatore per 8 giorni, ma poi per tempi lunghissimi da soli, hanno fatto vedere che la rappresentazione somatosensoriale si normalizza dopo l'intervento. Allora, qui cosa hanno fatto? Hanno proprio con la magnetoencefalografia, quindi questa tecnica che permette di ricostruire quali sono le regioni che stanno rispondendo a certi stimoli. In particolare, qui venivano stimolate le 5 dita di ciascuna delle 2 mani, la distonica e l'altra. Di solito la distonica è sempre la destra, ma comunque in ogni caso loro guardavano un lato rispetto all'altro. Per ciascun dito viene stimolato il dito, registrato con magnetoencefalografia il campo generato dalla risposta dei neuroni che rappresentano quel dito all'interno del nostro cervello, della nostra corteccia somatosensoriale. E questo lo fanno per ciascuna delle dita, di una mano e dell'altra. E sono andati a guardare ciascun dito nella sua posizione e in particolare nella distanza tra un dito e l'altro. Quello che hanno visto è che prima della riabilitazione la mano non distonica aveva una distanza dell'ordine di 1 centimetro uno dall'altro, ma la mano distonica l'aveva abbondantemente superiore, vuol dire che stiamo parlando che anziché variare da 8 a 12 mm, invece qui varia da 12 a 14. Chiaramente siamo sempre all'interno della corteccia. I millimetri in corteccia sono una dimensione importante. Fate conto che tutta la rappresentazione della mano, che occupa quasi un terzo della rappresentazione di tutto il corpo, cioè tutto il corpo va dai solchi precentrali fino al solco di Heschel. Fate conto che una dimensione dell'ordine di 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo è per la bocca e circa 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo va per la mano. Tutto il resto fa tutto il corpo, perché nel nostro cervello vige questo principio di amplificazione, di magnificazione, di ingrandimento, dove gli stretti più funzionali hanno a loro disposizione delle aree più vaste. Quindi, all'interno della rappresentazione della mano distonica si crea una disorganizzazione e le regioni sono distanti l'uno dall'altro in modo eccessivo e in modo ampiamente superiore alla mano non distonica. Quando sono andati a riguardare la situazione dopo la riabilitazione, hanno osservato che le 2 mani recuperavano, quindi che la mano distonica ritornava a avere un'organizzazione, una rappresentazione centrale molto più armonica e equivalente a quella dell'altro arto. Ecco, queste importanti revisioni della letteratura hanno proprio osservato che tra i vari interventi di neuromodulazione, la TDCS biparietale in associazione ad un programma riabilitativo, proprio quello che abbiamo visto, il sensory motor retuning, permette di migliorare la severità della Dystonia Severity Rating, che è una scala di gravità

della distonia dopo 2 settimane di stimolazione. Ecco, abbiamo detto che la distonia altera le capacità plastiche della persona e l'organizzazione somatosensoriale. Quindi vedete che ci sono dei meccanismi sensorimotori e proprio di struttura, di attività delle reti centrali che sono fondamentali per l'emergere del sintomo. A questo punto la neuromodulazione, che è proprio uno dei metodi con cui noi possiamo interagire e modificare l'eccitabilità della regione target, modificandone quindi la relazione con il resto delle aree a cui è connessa e quindi la sua funzione, ha proprio un ruolo quando alla base di un sintomo emerge proprio una disorganizzazione dell'attività elettrica neuronale. In questo studio hanno proprio visto che era possibile migliorare la gravità della distonia dopo 2 settimane di trattamento. Ma gli stessi autori hanno visto che la neuromodulazione parietale è promettente. Ma con uno studio di follow-up in cui sono andati a studiare durata ed efficacia della sensory motor retuning, è la stessa per la TDCS reale SHAM. Cioè, hanno, e quindi attenzione, la TDCS con anodo su SM1 sull'area somatosensoriale sinistra e catodo a destra ha indotto un effetto efficace perché dopo 2 settimane la gravità della distonia era ridotta, ma dal punto di vista dell'aver recuperato più rapidamente o meglio, questo non ha avuto effetto. Loro avevano proprio fatto di considerare 14 persone trattate con TDCS reale e 14 con SHAM. Sapete che la SHAM è proprio il confronto di questo famoso picco, popolazione, intervento, comparison outcome. La comparison nel caso delle neuromodulazioni è sempre un assetto identico a quello in cui si dà la stimolazione, ma dando, non stimolando, cioè si accende la stimolazione per 3 secondi e poi si spegne, laddove la stimolazione reale dura un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora a seconda dei paradigmi e dei protocolli, diciamo, sperimentali, in questo caso di sviluppo clinico. Quindi in entrambi i casi le persone distoniche facevano la riabilitazione che sappiamo essere efficace, ma per 2 settimane chi era, che capitava nel braccio reale faceva stimolazione reale, mentre chi arrivava a SHAM appunto faceva tutto identico, ma in realtà la stimolazione non veniva. E da un lato avevano proprio osservato che questo permetteva di migliorare la distonia solo nel caso del braccio reale, ma andando a vedere gli effetti a lungo termine non c'era consistenza. E quello su cui voglio porre l'attenzione è che loro avevano utilizzato una stimolazione che facilitava una corteccia, quella distonica, dando la stimolazione opposta sulla regione non distonica, sulla rappresentazione della mano non distonica. In un lavoro da noi eseguito abbiamo osservato che le alterazioni legate alla distonia sono bilaterali, cioè durante un movimento che non induce distonia, l'alterazione dell'integrazione sensorimotoria era bilaterale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a ciascun paziente distonico, qui vedete l'esempio di fotografato uno di noi sperimentatori, doveva comprimere con la mano un oggetto tenendo a un livello fisso la pressione che aveva, che esprimeva. E questo movimento semplice era realizzato con semplicità, era confrontato a riposo, quindi tenevi in mano l'oggetto ma non facevi assolutamente nulla. Oppure tenevi in mano l'oggetto, non facevi nulla, ma ti arrivava la stimolazione sul nervo mediano, ed è la condizione sensory. Ed abbiamo visto che laddove nei pazienti, nei soggetti di controllo, in banda gamma, la coerenza tra le regioni di rappresentazione somatosensoriale e motoria era sostanzialmente costante nelle varie condizioni, ricordiamoci che l'integrazione sensorimotoria che si esprime con la sincronia tra questi

queste due regioni di rappresentazione somatosensoriale e motoria, che sono due regioni proprio affiancate, appaiate l'una con l'altra nella rappresentazione appunto sensorimotoria della mano, la loro sincronia, la loro sincronizzazione in banda gamma è proprio un indicatore di bontà di efficacia del movimento e può essere osservata in tutte le condizioni, quindi noi l'abbiamo osservata al rest, durante il movimento e durante il senso, ed era sempre costante. Quando andavi a guardare nel paziente distonico, vi era una modifica grave con una riduzione di questo tipo di meccanismo proprio durante il movimento. E questo fenomeno era fortemente bilaterale. Quindi quello che vogliamo sottolineare è che la disorganizzazione e l'alterazione dell'organizzazione del movimento, che avviene in concomitanza con i sintomi distonici, è fortemente bilaterale. Allora, la nostra proposta è, visto che la neuromodulazione era promettente nelle regioni, cioè da una grossa revisione della letteratura, gli autori avevano osservato che tra i diversi test che erano stati fatti con neuromodulazione, perché l'intuizione che la neuromodulazione conta per questo sintomo è fortemente condivisa perché è assolutamente consolidato che la distonia è associata ad un'alterazione dell'integrazione sensorimotoria. Si è visto che questa integrazione alterata induce proprio delle alterazioni della plasticità neuronale. Quindi questo meccanismo di feedback, sincronia, plasticità è esattamente alla base del sintomo. E quindi la neuromodulazione che va a modificare le relazioni reciproche tra attività del nostro cervello, tra l'attività di aree specifiche del nostro cervello, è intuibile che possa avere un effetto. Ma l'unica che aveva avuto un effetto concreto era proprio la TDCS biparietale, che chiamano biparietale, ma era un emisfero con la stimolazione opposta di quello dell'emisfero non distonico, che controlla la mano non distonica, in associazione al programma riabilitativo. In questo invece c'è una consapevolezza assoluta e generale che le tecniche di neuromodulazione devono affiancare, devono facilitare le procedure di riabilitazione, di psicoterapia adatte. Quindi le neuromodulazioni sono un intervento di potenziamento delle terapie corrette. Avevano visto un effetto, ma un effetto che non porta ad una maggiore efficacia del trattamento, né lo rende più rapido né lo rende più efficace. Allora noi proponiamo, noi abbiamo sviluppato contro l'affaticamento proprio una neuromodulazione che, vedete, va proprio a modificare l'eccitabilità di tutta la rappresentazione somatosensoriale. In questa foto, che è la situazione in cui noi introducemmo questo tipo di stimolo, avevamo proprio fatto vedere che, pur essendo che si crea un elettrodo con una forma molto inusuale, in realtà eravamo in grado di modificare l'eccitabilità di tutta la regione corporea, arti superiori e inferiori, cosa che non si era in grado di fare se posizionavi l'elettrodo in modo inadeguato. E poi, però, siamo andati molto avanti perché abbiamo utilizzato questa stimolazione della sola regione somatosensoriale bilaterale di tutto il corpo per contrastare la fatica ed abbiamo osservato che la fatica migliora. Migliora dal punto di vista dei gruppi stimolati, sempre in tutti i gruppi, nessun paziente è peggiorato dopo il trattamento. Chiaramente c'è una grandissima variabilità nella risposta, quindi persone che migliorano completamente il sintomo fatica, cioè l'MFIS va a zero, e persone che migliorano del 5-6%, addirittura sui gruppi che abbiamo studiato, che globalmente sono 35, ci sono persone che non hanno risposto, che non hanno migliorato più del 20%. Ma in media siamo attorno al 30-40%, persone che migliorano completamente, che riducono a zero il sintomo, e questo effetto che dura dei mesi. Quindi, ed abbiamo visto che in associazione al miglioramento del sintomo, migliorano le organizzazioni delle reti di controllo della mano nei due emisferi. Abbiamo visto che dando una stimolazione bilaterale, che di per sé è uguale per i due emisferi, invece la risposta

si differenzia tra i due lati andando a un migliore equilibrio tra le due regioni somatosensoriali e tra quelle somatosensoriali e motorie. È molto interessante, e noi ce ne stiamo dotando, però la via è ancora lunga, provare ad arrivare a dispositivi molto più comodi da usare e tra l'altro che sono marcati CE. In questo caso l'esempio che vi riporto è quello della Platowork, che noi abbiamo selezionato proprio perché con delle modifiche non enormi potrebbe andare a realizzare proprio questa stimolazione. Noi stiamo anche lavorando sul dispositivo, ma in ogni caso abbiamo la consapevolezza che tutto il lavoro che hanno fatto colleghi nella messa a punto di dispositivi semplici, comodi, ergonomici, è chiaramente un valore aggiunto eccezionale che se possiamo andare in sinergia è certamente una cosa molto valida. Quindi, in accordo con il fatto che la neuromodulazione può rappresentare un valore aggiunto importante e in particolare una neuromodulazione che è molto vicina ad essere utilizzabile perché è già stata usata in due gruppi in ambito clinico, in un terzo gruppo addirittura a casa, era pensata soprattutto per l'affaticamento, in particolare nel modello sclerosi multipla, ma stiamo vedendo dalla letteratura internazionale che da un lato l'affaticamento è qualcosa che ha caratteristiche fortemente comuni a prescindere da qual è la condizione che l'ha generato, ma dall'altro che la fatica sembra essere paradigmatica anche alla situazione distonica. Cioè, nella distonia sembra che si avvicinino la dimensione traumatica sia dal punto di vista più squisitamente motorio, cioè imponiamo al nostro corpo un allenamento grave e iperspecifico, cioè dobbiamo ripetere fortissimamente dei movimenti estremamente specifici. Dall'altro c'è tutta la dimensione sociale, c'è tutta la dimensione che rende traumatico un errore, un fallimento nell'esecuzione, per esempio, di un musicista che è di fronte alla sua platea. Allora, qual è la nostra proposta? È quella di adottare questo trattamento di precisione personalizzato, di allenamento del pensiero attraverso psicoterapia e movimento fisico e neuromodulazione. Vi racconto di questo algoritmo che ritroverete in altre lezioni, come pensato in relazione a persone con distonia focale, in particolare con musicisti. È chiaro che non solo vi abbiamo detto la frequenza con cui emerge la distonia rende la cura della distonia per il musicista molto più importante delle altre. Ma soprattutto che nel caso del musicista stiamo parlando della sua attività professionale, di quella che gli dà da vivere e quella che esprime il suo ruolo nella società. Quindi abbiamo una consistenza, una coincidenza tra l'espressione distonica e il bisogno di sostenere la sua umanità che è critica. Allora, quello che noi proponiamo è la persona distonica si rivolge ad un team di esperti che sono, diciamo, dei team di riabilitatori che di solito comprendono riabilitatori, neurologi, psicologi. Gli psicologi non sono ancora fortemente indicati per la distonia, ma invece la nostra logica è proprio che la consistenza tra vissuto traumatico ed espressione disfunzionale, in questo caso squisitamente motoria, ma come continuiamo a sottolineare, non c'è nulla di motorio che non sia anche fortemente psichico e del pensiero. E quindi riallenare il pensiero nella direzione di recuperare la meta nel prendere ciò che di buono è disponibile. Attenzione, questo è un aspetto cruciale. Il distonico, come quasi tutti noi quando ci ammaliamo, pensano a come stavano prima. Questo è un obiettivo estremamente masochista. Diciamo, nel momento in cui noi andiamo a cercare come stavamo prima, già siamo fallimentari, perché non saremo mai più come stavamo prima e non è un problema. Il punto è andare verso ciò che di buono posso fare ora, con la serenità che recupererai il movimento, ma devi

puntare a ciò che di buono puoi prendere ora, con l'aiuto dei team riabilitatori, dal punto di vista proprio delle attività fisiche, come abbiamo visto, di implementazione del sensory motor retuning, e di psicologi che ti sostengono nel superamento del vissuto traumatico. Per andare verso questa direzione, quindi vedete che stiamo riapplicando il

anche biochimici. E noi andiamo a vedere quei parametri, se sono fuori dai range fisiologici, li andiamo a mitigare con nutraceutica o dieta. E appunto, se quelli sono standard, ma la persona non sta ancora rispondendo in modo favorevole, possiamo aiutare con neuromodulazione. La neuromodulazione va proprio pensata come un facilitatore della comunicazione interna al cervello. Quando noi diciamo alleniamoci a pensare, a prendere l'obiettivo valido, sappiamo che lo possiamo fare, ma solo se abbiamo plasticità disponibile. E se abbiamo a disposizione feedback, quindi le informazioni che ci vengono dal mondo, ci informano se stiamo agendo in modo adeguato. Ma l'effetto del trauma è proprio di bloccare questa comunicazione. Quello che arriva da fuori non arriva più ai circuiti decisionali. Allora lì la neuromodulazione può facilitare questa comunicazione intracerebrale. Andiamo quindi a vedere insieme gli spunti di riflessione e ci chiediamo, durante il trattamento di risintonizzazione sensorimotoria e sensorimotor retuning, si modifica l'organizzazione della rappresentazione della mano nelle regioni somatosensoriali? Si è osservata efficacia di un intervento di neuromodulazione con TDCS? La TDCS ha migliorato la durata della terapia riabilitativa? Le alterazioni di integrazione sensorimotoria sono osservate solo in corteccia controlaterale alla mano distonica? È promettente una neuromodulazione con target parietale bilaterale? E vediamo insieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Come si definisce la distonia focale? Quali sono le principali cause del disturbo? Quanto è frequente la distonia dei musicisti? È ben codificato come quantificare la gravità dei sintomi? Quali sono i trattamenti ad oggi più efficaci per la distonia focale? Esistono trattamenti non farmacologici efficaci per la riabilitazione e la prevenzione? Il disturbo del movimento nella distonia è accompagnato da alterazione della rappresentazione sensorimotoria? Il feedback alterato si traduce in capacità plastiche alterate? L'interazione tra mondo, oggetti, azione, corpo, gli arti e il controllo centrale sottende i moderni modelli di distonia? Durante il trattamento di ripristino sensorimotorio attraverso sensorimotor retuning, si modifica l'organizzazione della rappresentazione della mano in S1? Si è osservata efficacia di un intervento di neuromodulazione con TDCS? La TDCS ha migliorato la durata della terapia riabilitativa? Alterazioni di integrazione sensorimotoria sono osservate solo in corteccia controlaterale della mano distonica? È promettente una neuromodulazione con target parietale bilaterale? Abbiamo dedicato questa nostra lezione alla distonia focale della mano. Per ogni approfondimento necessario avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare andando a consultare le pagine dedicate al nostro corso. Vi ringrazio dell'attenzione.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione, di cui parleremo di educazione socioaffettiva integrata, che è un argomento che mi piace moltissimo perché io ho scritto un libro con Anna Putton, un'insegnante, che si chiama Star bene insieme a scuola e sono felice di parlarvi di questo argomento. Gli argomenti che toccheremo sono definizione dell'educazione socioaffettiva, l'integrazione e spunti teorici della psicologia umanistica e della psicologia di comunità, il metodo Gordon, il messaggio io, l'ascolto attivo e gli errori di comunicazione. Cominciamo con una definizione dell'educazione socioaffettiva. Cos'è l'educazione socioaffettiva? Per educazione socioaffettiva intendiamo quella parte del processo educativo che si occupa di atteggiamenti, sentimenti, credenze ed emozioni degli studenti. Implica un'attenzione per lo sviluppo personale e sociale degli allievi e per la promozione della loro autostima, del loro sentirsi bene nella propria pelle. Vuol dire che l'educazione emotiva viene considerata importante quanto l'educazione scolastica normale, cioè quanto l'apprendimento di conoscenze e competenze, perché tutte le ricerche recenti mostrano che c'è un'interazione fra

tra la parte emotiva del nostro cervello e la parte più razionale del nostro cervello, e le due devono stare insieme. E le emozioni sono molto importanti nel farci imparare o non farci imparare le cose. L'educazione socioaffettiva privilegia dunque la dimensione interpersonale, cioè i rapporti fra le persone e lo sviluppo di capacità sociali e interpersonali. Sottolinea l'importanza di offrire sostegno e guida agli studenti. Vedete questa bella foto che fa vedere faccine sorridenti, mani che si aiutano? Vuol dire che noi pensiamo davvero che, e cerchiamo nell'educazione socioaffettiva, di mobilitare la parte delle persone che porta a star bene con gli altri, ad aiutare gli altri, a darsi un aiuto reciproco e non a litigare, avere conflitti, invidiare, essere gelosi, ma al contrario di in qualche modo mostrare di più la parte, diciamo, che è affettivamente positiva verso gli altri, perché la reciprocità vuol dire che io sorrido, tu mi sorridi, se invece io ti tratto male, tu di solito mi tratti male. Le componenti cognitive ed affettive dell'educazione sono collegate fra di loro. I sentimenti che gli studenti provano verso se stessi, come discenti, verso le materie scolastiche, i loro compagni e professori, possono influenzare il loro rendimento quanto la loro abilità. Questa è la definizione che il professor Lang, un inglese, dà dell'educazione socioaffettiva, cioè cerca di dimostrare quanto sia importantissima perché i sentimenti che gli studenti provano verso se stessi, cioè se io sono in un momento un po' depresso, un po' triste, o arrabbiato, o se non mi piace una certa materia scolastica perché non mi è piaciuto il professore, cioè ho un'antipatia per il professore, oppure se ho rapporti cattivi con i miei compagni e con i professori, il mio rendimento può diminuire, non avere niente a che fare con le mie componenti cognitive. Cioè la componente affettiva riesce a fare in modo che io non progredisca cognitivamente perché sono troppo disturbata dai miei problemi per concentrarmi sui compiti, su quello che ho da fare, sugli obiettivi da raggiungere. Allora, cosa ti è più interessato nella descrizione dell'educazione socioaffettiva finora? Passiamo allora agli spunti teorici della psicologia umanistica e della psicologia di comunità, che sono praticamente le due grandi aree della psicologia che sono state integrate da noi, da me e Anna Putton, in questo libro Star bene insieme a scuola, dove abbiamo lanciato l'educazione socioaffettiva in Italia nel 1986 e dove per tantissimi anni il libro è stato ristampato e adesso abbiamo una nuova edizione che è uscita nel 2022. Perché? Perché avevamo ragione a dire che era così importante la parte affettiva e questo l'abbiamo tratto dalla psicologia umanistica e invece alcuni altri spunti dalla psicologia di comunità. La psicologia umanistica e la psicologia di comunità. La psicologia umanistica si occupa soprattutto, vedremo, di la componente umana positiva degli esseri umani e la psicologia di comunità si occupa di vedere le interazioni fra persone e contesti. La psicologia di comunità insiste che per stare bene non posso stare bene da solo, ma devo stare bene nel contesto in cui vivo, che sono tanti, sono i contesti della famiglia, la scuola, gli amici, ma in generale la micro società, ma anche la macro società, per cui anche la politica, l'economia e tutto il resto, e soprattutto i media in questo momento storico nella nostra società. Allora, cosa dicono gli psicologi umanistici? Perché è così interessante quello che dicono? Loro valorizzano l'aspetto emotivo di una sana crescita della persona e il benessere psicofisico degli individui fin dall'infanzia. Dice, devi cominciare dalla primissima infanzia, si educa ad avere consapevolezza delle proprie emozioni, consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti e
e saperli

esprimere e controllare. Questo è importantissimo perché molte persone in realtà, anche da adulti, non sanno bene leggere le proprie emozioni. Proprio stamattina qui un collaboratore ha chiesto qualcosa sul fatto perché finisce un amore. Di solito finisce un amore perché c'è stata una cattiva comunicazione emotiva fra le due persone che pure si erano amate. E perché un sacco di persone hanno difficoltà a riconoscere le emozioni e i sentimenti propri e altrui. Maslow individua infatti, Maslow è l'altro grande componente della psicologia umanistica, colui che ha cominciato a parlare di educazione socioaffettiva, dice che le persone che hanno un'educazione psicoaffettiva diventano realizzati, e cioè hanno una percezione realistica degli individui e dell'ambiente, accettano se stessi, gli altri e la natura. Sono spontanei, hanno la semplicità e la naturalezza, hanno una capacità di individuare e risolvere i problemi e godono la compagnia degli altri e anche della solitudine, cioè sono capaci delle due cose, di godere la compagnia degli altri e la solitudine. Inoltre, sono autonomi e indipendenti, hanno la capacità di cogliere aspetti nuovi nella realtà, hanno un carattere democratico e un equilibrio morale, questo è importantissimo, cioè Maslow dice che la democrazia e la morale, cioè la capacità etica, si sviluppa in un individuo che ha anche un'educazione affettiva, che ha questo, fin dalla prima infanzia, è abituato a esaminare e a capire le emozioni e i sentimenti. Se lo fa, sviluppa un carattere democratico e un equilibrio morale, e questo è importantissimo in questo periodo dove ci sono tante persone che non sono né democratiche né morali. Inoltre, guardate cosa guarda come una cosa importante, cioè le persone realizzate hanno umorismo, cioè sanno ridere, sanno prendersi in giro, creatività e originalità. E infine, capaci di vivere intensamente ogni esperienza. Ecco, Maslow, ve lo lascio un po' da guardare perché specialmente questi ultimi cinque sono caratteristiche di persone di cui noi abbiamo bisogno estremo per avere dei cittadini democratici che facciano funzionare il paese, per avere dei genitori che sappiano insegnare veramente ai loro figli come essere affettivi e come crescere, e ovviamente è importantissimo per avere insegnanti e chiunque che nel lavoro riesca a produrre, portando gioia e contentezza nel suo lavoro, piuttosto che invece rabbia e delusione. Rogers, che è l'altro Carl Rogers, che è l'altro grande della psicologia umanistica, dice to learn to learn, la cosa importante è imparare a imparare. Alla base di ogni apprendimento, secondo Rogers, non è trasmettere un determinato contenuto che puoi trovare in qualunque libro culturale, quanto un atteggiamento positivo, l'atteggiamento positivo verso la ricerca, verso la capacità di imparare a imparare, che è costituita da diverse abilità, dall'abilità di ricercare, documentarsi e confrontare i dati. Cioè, Rogers insiste che la scuola è soprattutto non per imparare la storia, la geografia, la matematica, anche quello, ma a imparare per tutta la vita come si fa a imparare, e cioè come si fa la ricerca, come si può documentarsi, come si confrontano i dati, come non si fa ingannare dalle prime cose che si legge. È molto, molto importante che Rogers e Maslow fanno questo, tutte e due, perché hanno una fiducia molto alta nella parte buona della natura umana. Infatti loro sono chiamati la terza forza, mentre la psicanalisi e il behaviorismo, il comportamentismo, che negli anni 50 e 60 dominavano in America la psicologia, portavano di più sugli aspetti anche negativi degli esseri umani e come migliorare gli aspetti negativi, perché erano quelli più... Loro invece dicono bisogna puntare moltissimo sugli aspetti positivi.

Allora, quali sono le attitudini che facilitano l'apprendimento? Secondo Rogers, è importante che il bambino veda che l'insegnante è genuino, è interessato a quello che fa, non sta facendo semplicemente un ruolo, ma è interessato e crede in quello che dice. La stima della capacità del discente, cioè è molto importante che una persona che insegna abbia fiducia nelle potenzialità degli studenti a cui trasmette le conoscenze e le competenze. L'atteggiamento di fiducia nella tua capacità è straordinariamente importante. E soprattutto, questa è la cosa interessantissima, la comprensione empatica, cioè deve essere capace di immedesimarsi nello studente, nelle sue emozioni e nei suoi sentimenti. Io spero che ognuno di voi abbia già avuto una volta un insegnante empatico, che quando voi avete qualche preoccupazione, qualche problema, vi ha capito, non sgridato, non interrogato, non tralasciato, ma abbia cercato di ascoltarvi. Vedremo che l'empatia è praticamente una modalità di ascolto particolare in cui noi cerchiamo veramente di metterci nei panni dell'altra persona e cercare di capire cosa sta passando, che emozioni ha lui in questo momento o lei in questo momento. E queste attitudini di genuinità, cioè che sono veramente me stessa, che ho fiducia nel discente che può cambiare in meglio e se io riesco a capire empaticamente cosa prova, l'apprendimento avviene molto facilmente. Allora, questo è il contributo dalla psicologia umanistica che noi abbiamo utilizzato nel lavorare il metodo integrato, che è quello che vi spiego oggi. Dalla psicologia di comunità abbiamo appreso l'importanza di aiutare a sostenere le persone nei loro contesti sociali per promuovere il benessere e il valore della prevenzione primaria. Perché? Noi possiamo avere anche tante buone qualità, ma se viviamo in contesti che continuamente ci insultano, ci deprivano, non rispondono in modo positivo al nostro approccio positivo, ci scoraggiamo. Per cui è importante che i contesti e le persone abbiano tutte e due atteggiamenti positivi verso la vita, perché soltanto così veramente si dispiega la grande capacità dell'umanità di dare il meglio di se stessi, perché quando invece ci sono conflitti, ovviamente succede che un conflitto porta a un altro conflitto e arriviamo alla fine diciamo, alle espressioni più di rabbia, come per esempio i femminicidi, in cui le persone addirittura preferiscono ammazzare qualcuno con cui non riescono più né a amare né a dialogare. Allora, come nasce questo metodo integrato? Francescato Putto e Cudini nell'86 pubblichiamo un metodo integrato di star bene assieme a scuola che viene ristampato 25 volte fino al 2021, perché evidentemente molti genitori e molti insegnanti l'hanno trovato interessante. Nel 2022 pubblichiamo una seconda edizione, che adesso è in vendita, la potete trovare da qualunque parte, che include anche gli sviluppi teorici e metodologici avvenuti con l'avvento delle nuove tecnologie, perché adesso non si fa a scuola soltanto con l'insegnante che parla, ma la si fa tramite il computer supported learning o quello che loro chiamano lo sviluppo emotivo e l'apprendimento emotivo. Per cui noi abbiamo cercato in questa seconda edizione di esaminare l'efficacia anche degli interventi fatti negli ultimi anni usando il computer, usando internet, usando tutte le nuove tecnologie. Allora, ci sono degli spunti di riflessione qui importanti. Ripensando ai tuoi insegnanti, alle elementari e alle medie, te ne ricordi qualcuno da cui ti sentivi accettata e capito? E qualcun altro per cui invece provavi difficoltà di rapporto? Ora passiamo

siamo al metodo Gordon e impareremo il messaggio io, l'ascolto attivo e gli errori di comunicazione. Allora, è molto importante capire questi vari strumenti che il professor Gordon ci offre per migliorare la comunicazione. Uno si chiama messaggio io e viene usato quando il problema ce l'ha la persona che deve risolverlo. L'ascolto attivo invece viene usato quando io sto cercando di aiutare qualcuno che ha un problema e è sul suo problema che sono centrata. E infine gli errori di comunicazione, che sono troppo lunghi, li spiegheremo uno per uno, che di solito, invece di aiutare a migliorare la comunicazione fra le persone, la rendono problematica, la rendono conflittuale, la rendono inefficace. Allora, il metodo Gordon dice per prima cosa, una cosa che abbiamo capito tutti, la vita scolastica può essere fonte di frustrazione sia per i docenti che per gli alunni. L'insegnante, secondo Gordon, è un'intenzione costante per mantenere la disciplina, per la preoccupazione di adeguarsi a un ruolo difficile da sostenere. Recentemente molti insegnanti hanno avuto burnout perché sono stati addirittura minacciati dai genitori di alcuni ragazzi, dai ragazzi stessi. Sono in condizioni alcuni insegnanti di estrema difficoltà, non solo, ma hanno difficoltà con classi di 30 ragazzi a mantenere la disciplina, a esporre le conoscenze, per cui praticamente la vita scolastica può diventare una tensione costante, come dice Gordon, e ancora di più adesso col bullismo e col cyberbullismo, per cui questo è un argomento che va molto molto studiato e capito e può essere migliorato. Questa è la cosa bella. L'educazione socioaffettiva aiuta a cambiare questo. Le qualità di accettazione, empatia e genuinità, abbiamo visto, facilitano l'instaurarsi di un buon rapporto con gli allievi e sono indispensabili per l'applicazione della prassi metodologica di Gordon. Perché? Se il bambino sente che è accettato con i suoi punti deboli e punti forza, si accetta a sua volta e non è più bloccato da ansia o da sensi di colpa. Per cui l'atteggiamento dell'insegnante verso il bambino, un atteggiamento positivo, di fiducia, di speranza nelle capacità del bambino di riuscire a cavarsela, sono importantissime, perché il bambino le percepisce. E qui la comprensione empatica è ancora più importante, perché occorre sentire ciò che sentono i bambini, immedesimarsi in loro. È indispensabile per stabilire una buona relazione con gli allievi. L'empatia, tra parentesi, l'empatia è importante fra moglie e marito, l'empatia è importante fra gli amici, l'empatia è importante in ogni rapporto che abbiamo con le persone a cui vogliamo bene o che sono delle persone con cui lavoriamo o persone con cui stiamo insieme molto. Per cui il capire cosa pensa, cosa sente quella persona non è che soltanto per i bambini, è anche per gli adulti. Infatti tutte le, diciamo, in questo momento storico in cui si rompono così tanti rapporti è spesso per una mancanza di empatia delle persone l'una verso l'altra. Allora, per tornare alla scuola, l'insegnante decide quali sono i comportamenti non accettabili, perché sono quelli che le impediscono di fare lezione. Sono un po' quelli che ho elencato anche prima, cioè sono comportamenti in cui si fa tanto baccano in classe, si urla, eccetera, e lei non riesce a fare lezione. Comportamenti accettabili vuol dire che hanno un problema anche dell'alunno, perché magari lui sta buono, buono, zitto, zitto, ma in realtà non studia o pensa ad altro. Comportamenti accettabili sono quelli che non esprimono né causano dei problemi. È molto importante differenziare bene in una classe quali sono i comportamenti accettabili e non accettabili e quali sono, diciamo, quelli che a una certa ora sono accettabili. Per esempio, certe volte parlare, far confusione, all'ultima ora va bene, all'inizio quando c'è da spiegare la matematica non va bene.

cioè c'è una certa flessibilità nei comportamenti che sono accettabili e non accettabili. Allora, la prima cosa importante è individuare di chi è il problema. Se io, insegnante, percepisco un problema, o io, genitore, percepisco un problema, userò il messaggio io. Che vuol dire il messaggio io? Invece di dire tu sei sempre il solito pasticcione, fai cadere tutto, io dovrò invece parlare in un altro modo, dovrò dire io, quando tu fai cadere le cose, mi spavento che il tuo fratellino possa scivolare e farsi male. Cioè, in realtà io sono arrabbiato perché ho una paura io rispetto a una cosa, perché il problema è mio. Infatti, qui abbiamo detto un altro esempio, l'insegnante con voce irata dice sei un gran disordinato, in realtà il messaggio io dice quando tu lasci le forbici per terra, io temo che un bambino si faccia male e mi preoccupo. Se individuo che il problema è di un'altra persona, non è un mio problema, io non uso il messaggio io, uso l'ascolto attivo. L'ascolto attivo è la capacità di usare quella famosa empatia di cui parlavamo prima, e cioè è composto da varie fasi. C'è una parte che si chiama ascolto passivo, si ascolta in silenzio. E questo è importantissimo, senza interrompere. Poi si fanno messaggi di accoglimento, cioè si fa, si guarda la persona, si fa capire che stiamo ascoltando e non pensando ad altro. Si fanno anche degli inviti calorosi. Continua, spiegami meglio, fammi capire. Cioè, sono messaggi di incoraggiamento che dobbiamo fare. E l'ascolto attivo feedback è l'ultima parte in cui io dico: mi sembra che quello che stai dicendo è questo. E non è ripetere a pappagallo su lui dice: ho litigato con mio padre, tu hai litigato con tuo padre. È cercare di capire cosa ha detto durante la conversazione che forse teme di aver fatto male a suo padre, oppure teme che suo padre sia molto arrabbiato con lui, cosa teme davvero? Qual è il vero problema? E adesso arriviamo a qualcosa che è molto interessante, si chiamano le barriere di comunicazione. Ne abbiamo ben 12 e sono barriere quando io sto cercando di avviare una conversazione con qualcuno perché dobbiamo spiegarci su un problema che è emerso e io posso usare queste strategie. La prima è ordinare, dare ordini, comandare, dirigere, bisogna che tu faccia, che tu devi farai, smettila di agitarti, porta a termine i compiti. Questa comunicazione comunica una mancanza di accettazione o scarsa stima nei confronti del bambino, non lo responsabilizza. Non lo responsabilizza per niente e per cui è un errore di comunicazione. Secondo è avvertire e minacciare. Minacciare, avvisare, mettere in guardia. È meglio che per te che la smetti, altrimenti finisce male, non ti farai mai degli amici se comunica una mancanza di accettazione e di fiducia e di nuovo non responsabilizza il ragazzo. Non dà fiducia al fatto che il ragazzo si può responsabilizzare e trovare una soluzione. Un altro modo sbagliato di comunicare è far la predica moralizzare. Non dovresti reagire così, la pazienza è una virtù che dovresti imparare. Comunica un invito a perseguire determinati obblighi, colpevolizza il bambino che si sente un irresponsabile. Di nuovo non riesce a fare in modo che il ragazzo si responsabilizzi sul suo comportamento. Offrire consigli e soluzioni. Offrire consigli e soluzioni perché tu non fai questo, per quello farei io al tuo posto è.

trasmette un senso di inadeguatezza. L'adulto comunica che non ha alcuna fiducia nelle capacità del giovane di risolvere da soli i propri problemi. Questo è interessante perché altre volte offrire consigli e soluzioni, se uno ci chiede come posso riparare una bicicletta, offrire consigli e soluzioni è possibile. E quando noi stiamo cercando di risolvere un problema di comunicazione che è già a corso fra di noi, che non va bene perché io sto cercando di responsabilizzare e fare in modo che creativamente il ragazzo impari a risolvere, e per cui offrire consigli e soluzioni non è una buona idea. Argomentare con la logica e insegnare vuol dire: ecco perché tu sbagli, in realtà le cose stanno così, sì, però guardiamo in faccia la realtà, ora ti spiego, ti faccio capire, ti succede così perché. In alcuni casi, ovviamente, va bene, non va bene insegnare e argomentare quando stiamo avendo un conflitto, una disparità con una persona, e per cui è importante capire che questo messaggio umilia il bambino, che si sente inferiore e incapace. Come dire, te lo devo dire io perché te sei un buono a nulla. Giudicare, criticare e biasimare sono un gruppo di comportamenti che spesso i genitori e purtroppo gli insegnanti usano, hanno questo effetto. Tu sei indolente, tu non pensi come una persona matura, sei un pigro, sei un perditempo, tu dovresti. E che effetto fanno? Sono critiche negative che danneggiano l'immagine personale che il bambino si sta formando e distruggono lentamente la sua sicurezza e la sua fiducia in sé. Queste sono fra le modalità che sono più perniciose, perché a poco un bambino si convince di non valere granché. Altri usano ridicolizzare e umiliare. Scansa fatica, inaffidabile. Il ragazzo capisce l'ironia del messaggio e si sente offeso per la mancanza di sensibilità del docente. E soprattutto umiliato. E l'umiltà, essere umiliato, è sempre un dolore molto forte. E per questo il bambino si chiude ancora più in se stesso. E di nuovo ci sono effetti devastanti sull'immagine di sé. Interpretare, analizzare, diagnosticare sono altre modalità con cui si può fare una conversazione. Tu sei semplicemente stanco, ciò che non va in te è, reagisci così perché sei geloso, tu non vuoi dire questo. Se il docente ha ben interpretato, il ragazzo si sentirà offeso perché le motivazioni del suo agire sono state svelate. Se invece ha sbagliato, si sentirà inutilmente umiliato e non compreso. Per cui questa modalità non va usata. Fare apprezzamenti, fare complimenti. Bene, io penso che tu stia facendo un ottimo lavoro, sei tanto simpatico, sei bravo, troverai altri gruppi che ti vorranno. I complimenti immeritati possono ferire il ragazzo che non li sente come corrispondenti all'immagine di sé, li può percepire come un mezzo di manipolazione, indicano un'alta aspettativa. E per questo i complimenti non vanno fatti quando non sono veri, quando non sono meritati, perché sono una presa in giro. E certe volte dei genitori le fanno, e anche gli insegnanti, come per consolare il ragazzo, ma il ragazzo si sente ancora più umiliato. Per cui non bisogna fare complimenti, mentre invece bisogna fare complimenti appena il ragazzo fa un miglioramento, dire: guarda come sei migliorato, stai diventando sempre più bravo, perché questa è una cosa congruente col suo comportamento. Lui può sentirsi bene, può sentirsi contento di sé, mentre un complimento immeritato lo fa sentire male. Rassicurare e consolare. Su, fatti coraggio, vedrai che passerà, ci siamo passati tutti. Forza, non è poi così grave che Federica non ti voglia nel gruppo. Questi messaggi in realtà aiutano molto meno di quanto sembri. Gli alunni possono pensare che l'insegnante

sminuisca il problema perché non lo capisce. Questo è molto importante anche fra genitori e figli. Cioè a volte noi, perché abbiamo altre cose da fare, cerchiamo di sminuire e il ragazzo che vede il problema sminuito sente di non essere capito, sente di non interessare al docente o al genitore o all'amico che non lo capisce e rimane doppiamente offeso e deluso. Infine, informarsi, interrogare. Credi che il progetto che ti è stato assegnato sia troppo difficile? Perché hai aspirato fino adesso così tanto a chiedere aiuto? Quando si sottopone il ragazzo a un vero e proprio interrogatorio, il risultato è che le persone si chiudono in modo difensivo e non si confidano più con l'adulto. Questo sembra un paradosso. Dici, ma perché? Io mi interesso a te. Molti genitori hanno questo problema. Dici, io cerco di farlo parlare, lui che non vuol parlare. Sì, ma cosa chiedi? Che domande fai? Se sono domande sul comportamento, sulle cose che pensi che ha fatto, cioè stai cercando di scoprire come fossi un investigatore, questo tipo di indagine è gravemente lesiva per i ragazzi, perché si chiudono in modo difensivo, perché pensano che sia come un interrogatorio perché vuoi scoprire cosa ha fatto che non va bene, per cui si sentono sotto accusa e hanno difficoltà. E molti insegnanti e molti genitori, con le migliori intenzioni, fanno davvero, chiedono un sacco di informazioni e chiedono, fanno interrogazioni. E quando, mentre se tu interroghi sull'inglese va bene, quando tu stai interrogando sui sentimenti, devi essere molto delicato, perché devi capire che cosa sta provando quella persona. Se quella persona sta provando, per esempio, un'emozione negativa, è molto controproducente fargli tutte le domande su cosa ha fatto, informarsi, eccetera, perché lo renderà sempre più muto. Infatti molti genitori e molti insegnanti si lamentano con dei ragazzi con cui non si riesce a parlare. E Gordon dice non riescono a parlare perché in realtà fanno gli inquisitori, cioè vengono percepiti come dei detective che cercano di, contro la volontà del ragazzo, di tirargli fuori quello che ha in testa, per cui una cosa che è un po' una violenza estrattiva. Non è che ascoltiamo un ragazzo che si confida, cerchiamo di capire cosa ha fatto il ragazzo, magari per poterlo punire, cambiare, eccetera. Per cui il ragazzo si chiude, e è giusto, lui si sta difendendo. Infine, questo sembra una cosa strana, ma cambiare argomento, minimizzare e ironizzare. Vai, parliamo piuttosto di cose piacevoli, adesso non è il momento. Vabbè, ma non è così grave. A proposito del cambio d'argomento, suggerisce che conviene evitare le difficoltà della vita piuttosto che affrontarle. Questa è forse una delle cose più gravi che facilmente facciamo, a volte perché siamo talmente occupati, come genitori o insegnanti, o abbiamo alto per la testa, che non abbiamo voglia di affrontare il problema in quel momento. E in realtà facciamo così, allora cambiamo argomento, o minimizziamo, o peggio ancora, facciamo dell'ironia, che se fosse fatta su di noi, autoironia, genitore, autoironia, insegnante, dire non capisco io questi problemi perché sono un po' tonto, è una cosa. E fare dell'ironia sul ragazzo, sminuire il suo problema, cambiare argomento, proprio come dirgli ma dai, ci fai perdere tempo, e poi nella vita certe cose vanno evitate, non che devi stare lì a affrontarle. Se tu fai un problema di tutto, sarai pieno di problemi. Il problema non c'è, il problema non esiste. Allora il ragazzo impara a negarlo, il problema che sente, ed è importante invece aiutarlo a affrontare i problemi che ha, perché magari noi pensiamo che non è un problema per noi. Per esempio, pensate in questo momento, dopo il Covid, quanti ragazzi hanno difficoltà a uscire con i propri compagni perché temono di non sapere di cosa parlare, cosa dire, perché per 2 anni sono stati disabituati a fare una vita di gruppo e per cui temono il gruppo o temono, sono specialmente le ragazze, temono di non essere abbastanza, diciamo,
in gamba, oppure i ragazzi ti

temono di non fare bene nello sport, hanno un sacco di problemi che hanno in testa e temono di non essere accettati dai loro compagni, temono di non sapere di cosa parlare con loro, di come stare con loro. E noi, a noi, insomma, se qualcuno viene a dire dai, sei timida, la timidezza passerà, o dai, non sei bravo a fare calcio, mica tutti devono essere Maradona. E cioè, in qualche modo noi sminuiamo i problemi, magari anche con ragione, però in questo modo scoraggiamo proprio, diciamo, quello che è il, diciamo, la comunicazione efficace. Allora, questo spunto di riflessione è molto importante per ognuno di voi riflettere. Quali errori di comunicazione pensi di fare spesso nel cercare di aiutare un amico che ha un problema? Siamo allora al riepilogo dei spunti di riflessione. Cosa ti ha più interessato nella descrizione dell'educazione socioaffettiva? Ripensando ai tuoi insegnanti alle elementari e alle medie, te ne ricordi qualcuno da cui ti sentivi accettato e capito e qualcun altro per cui invece provavi difficoltà di rapporto? E quali errori di comunicazione pensi di fare spesso nel cercare di aiutare un amico che ha un problema? La lezione è finita, spero che abbiate imparato qualcosa di interessante che potete utilizzare nella vostra vita con le persone mentre comunicate meglio, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.

Amo tanto le parole, quelle inaspettate, quelle che si aspettano golosamente, si spiano finché a un tratto cadono. Vocaboli amati, brillano come pietre preziose, saltano come pesci d'argento, sono spuma, filo, metallo, rugiada. Inseguo alcune parole. Sono tanto belle che le voglio mettere tutte nella mia poesia. Le afferro al volo quando se ne vanno ronzando le

catturo, le pulisco, mi preparo davanti il piatto, le sento cristalline, vibranti, eburnee, vegetali, oleose, come frutti, come alghe, come olive. Tutto sta nella parola, tutto. Un'idea cambia perché una parola è stata cambiata di posto. È così. Questo naturalmente lo dice Pablo Neruda nella sua bellissima poesia sulla parola, ma io penso come lui. Cioè penso che, non so, volevo fare la dama di compagnia e mi sono sempre considerata una sacerdotessa, piccola sacerdotessa della parola, perché quest'idea di inseguirle, di così io l'ho avuta sempre. Infatti diciamo che appunto ho fatto l'attrice perché un po' volevo fare la dama di compagnia, perché volevo raccontare delle storie, volevo parlare, insomma, essere un trasmettitore, consolare. E dato che non so fare le punture, non potevo fare l'infermiera per consolare, per esempio, le persone negli ospedali, le persone che hanno solitudine, tristezza, che sono sole, soprattutto che sono malate. Allora io pensavo, faccio la dama di compagnia, poi è un ruolo che non c'è più, una figura che non c'era, questo lo pensavo da piccola, poi naturalmente invece sono diventata un'attrice, no, naturalmente mica danza, attraverso varie difficoltà sono diventata un'attrice, dico difficoltà nel senso che i miei inizi sono stati molto faticosi, in quanto ero una diversa, ecco, avevo qualcosa di quasi forse in anticipo sui tempi, andavano quelle faccine forse più tonde, più regolari, andavano tutte le, come dire, le figure che facevano da appendice al primo attore, invece io mi consideravo una duellante. Dunque sono arrivata in anticipo e sono stata bocciata all'Accademia d'Arte Drammatica, sono stata bocciata ai provini teatrali, bocciata ai provini televisivi, bocciata ai provini radiofonici, sono stata l'Oscar della bocciatura, se ci fosse stato un Oscar. Sono stati proprio i diversi, inteso in senso De Chirico, il grande pittore che mi venne a vedere. Io facevo un maschio, eravamo negli anni 70 e c'era molto, si dissacravano i testi, e facevo un maschio e avevo tutti i capelli dentro una specie di berrettone, e dato che ero così angolosa, magra, eccetera, facevo bene questo ragazzo. De Chirico venne e mi disse: bravo, io avevo ancora il berrettone in testa, sei stato molto bravo. E io gli dissi: ma maestro, io sono una femmina. Lui mi disse: bravo lo stesso. Cioè De Chirico mi ordinò di accettare la mia diversità. E ugualmente fece Pierpaolo Pasolini quando mi scelse per fare la Ancella della Callas nel film Medea. Mi disse: tu mi piaci perché la tua faccia non sembra la faccia di un'attrice. Naturalmente a me venne un accidente, perché dico: allora l'attrice non la farò mai. Invece anche lui diceva questo per farmi accettare la mia diversità. Per dire, Edoardo De Filippo, che disse a suo figlio: isse o verbo nuovo. E anche questo mi aiutò. Insomma, essere il verbo nuovo, cioè essere qualcuna che non c'è stata prima. Però è stato faticoso. Allora io parlavo da sola in casa, non ho fatto nessuna scuola, stavo a guardare un istituto di sordomuti che era davanti a casa mia, dove, diciamo, sordomuti, no, come si sa, gesticolavano molto, no, e facevano tutti questi loro segni che noi vediamo a volte anche in televisione fare così. Li andavo poi a vedere alla domenica, perché le suore erano molto brave, li facevano recitare alla domenica pomeriggio, e avevano queste voci, però intanto facevano dei progressi,

sì, insomma, erano. E io sono andata lì a vedere la nascita della parola nell'Istituto di Sordomuti, cioè, perché lì veramente la parola era conquistata, veniva da un antro che si

ho consolato con le parole. E poi sono stata aiutata da mio padre che amava la conversazione. E così quando eravamo a tavola diceva: e oggi ascoltiamo la Piera che cambia voce, perché io magari recitavo due o tre parole, poi, non so, una piccola poesia, Dante o cosa, e mio padre diceva che cambiavo voce, no? E giustamente come doveva essere per un'attrice o una ragazza che voleva fare l'attrice. E poi anche voleva magari sapere che cosa avevamo fatto durante il giorno, insomma. E la tavola era sempre così, piena di conversazione. Io credo che questo mi abbia e ci abbia aiutato, anche ai miei fratelli, il dialogo, voglio dire, che oggi non c'è quasi più, ci abbia molto aiutato a proporzionare i dispiaceri, a renderli meno gravi, parlarne con leggerezza, parlarne con... diciamo senza drammatizzarli dentro, senza rimanere da soli con i nostri pensieri. E allora oggi questo io auspicherei, perché è un'epoca narcisa questa, un'epoca in cui tutti parlano, diciamo, volendo anche un po', non dico sentenziare, una volta forse questo c'era, fare un po' i saputi, i saccenti. No, oggi c'è il bisogno di parlare per narcisismo, per farsi sentire, per essere attori, no? Infatti vediamo molti tuttologi, no? Come si dice? Molti opinionologi, non so come si potrebbe dire terminologicamente, che fanno gli attori, che hanno preso il posto degli attori, recitano molto più degli altri. Perché è un'epoca in cui tutto è molto attorale. Dunque, diciamo che siccome l'attore parla per essere ascoltato, ma lì si paga il biglietto, è giusto che... Invece noi vediamo continuamente persone che parlano per narcisismo e non ti ascoltano poi quando tocca a te rispondere, per esempio. Perché magari pensano quello che devono dire dopo, cioè non c'è scambio in questo modo, non c'è dialogo, ecco. E questo in una società che è già così diaframmata, piena di naturalmente video, televisori, computer, crea altri diaframmi, non le rompe, in modo che, non so se andrà avanti così, ci troveremo in molti soli davanti a uno schermo o a degli schermi, invece è bene stare in conversazione, ecco. Dunque io dicevo, auspico il dialogo, il ritorno del dialogo, anche si può parlare d'amore, naturalmente, questo lo faceva anche Dante, diceva, e quivi ragionar sempre d'amore, diceva Guido Cavalcanti, parlando di una loro gita in barca, quivi ragionar sempre d'amore, si può ragionare d'amore, si può anche... A ragionare d'amore quando va male, si può anche ragionare di lavoro, conversare, dire le proprie aspirazioni, anche le proprie rabbie, invece di farle esplodere o tenerle dentro, confidarle nel dialogo, le rabbie, le competizioni che ognuno ha, no? Perché l'invidia è molto importante. A volte penso che avrei voluto fare Riccardo III, una naturalmente delle tante figure grandi di Shakespeare, ma una delle più importanti dal punto di vista dell'esposizione di quello di cui noi siamo abitati, cioè l'ira, l'assassinio, la rabbia. Quando poi vediamo appunto degli assassini, intanto io ho scritto, grazie a Dacia Maraini, un libro che si chiama Piera e gli assassini, per esempio. In verità io ero molto colpita, questo libro è il secondo dopo Storia di Piera, secondo non è che Rambo e la vendetta, insomma secondo Storia di Piera, che viene dopo Storia di Piera, cioè parla
di questa ragazza Piera e di sua madre, eccetera, eccetera, parla di questa ragazza.

divenuta, cioè cresciuta, divenuta grande, eccetera, eccetera, divenuta attrice, gli incontri che ha fatto così. E siccome Storia di Piera è andato molto bene, nel senso che cosa incredibile per il nostro paese, dove si potrebbe anche leggere di più, è da 24 anni nelle librerie, Storia di Piera. Allora, Piera gli assassini è venuto dopo. Ora, che cosa mi ha colpito degli assassini? Intanto, che cosa mi colpisce degli assassini? Intanto che è difficile capire perché una persona, da persona normale, diventa un assassino. Ricordo le foto, per esempio, che l'Europeo ha ripubblicato della contessa Pia Bellentani, che è a tavola a Villa d'Este e viene fotografata un attimo prima di uccidere Carlo Sacchi. E io guardavo questa foto anche da piccola, perché dicevo, guarda, questo manca pochissimo, perché questo occhio, insomma, e questa persona diventi diversa, cioè da persona normale a un'assassina. Questo mi ha sempre colpito, perché dico, noi abbiamo dentro di noi, anche se non ci crediamo, delle Bellentani, o per dire, o Mostro di Firenze, o quello di Via Poma, o adesso queste tragedie a cui assistiamo sempre, e fanno di persone normali, uomini normali, mamme normali, così, delle assassine, degli assassini. Ecco, questo mi ha colpito e ne ho parlato con Dacia Maraini, che come me ama il dialogo, per cui diciamo che i due libri, sia Storia di Piera che Piera e gli assassini, sono libri su me e Dacia Maraini, che appunto dialoghiamo, che parliamo. E penso che siano piaciuti tanto, posso dirlo perché appunto uno ha 24 anni di età e l'altro è già in edizione economica, dunque sta andando bene, penso che piaccia perché c'è bisogno del dialogo, delle conversazioni che facciamo io e Dacia, conversazioni insomma, di parlare anche con profondità, per cui tante persone di generazioni diverse, di cose, ci scrivono, ci parlano in base proprio al libro, ecco. Dunque vuol dire che questo bisogno del dialogo c'è, e questo racconto, questo è. E soprattutto c'è la necessità di dire quanta ombra, quanto nero c'è in noi. Non è che siamo delle mammole, siamo anche cattivi, oppure siamo anche rabbiosi, non so, invidiosi, non so, un po' presuntuosi forse, ecco, siamo tutte queste cose che Dante portò su così bene dall'inferno, siamo questo, e di questo è bene parlare per mandarle fuori, dunque la parola ha questa funzione così, così importante per me. Diciamo che io ho avuto la possibilità di avere una famiglia che aveva anche una sua... fascino per me, io sono rimasta, non mi sono mai sposata e sono rimasta molto e non ho avuto mai figli, ho fatto solo la mamma, sempre la mamma per finta, diciamo, sono stata madre coraggio, sono stata madre nella appassionata di Mingozzi, nel film Il decimo clandestino di Lina Wertmüller, nel film ho avuto a volte 10 bambini, a volte 8, a volte 3, sono stata sempre mamma. Nella vita, sì, nella finzione, ma nella vita no. E una volta solo ho fatto la zia, adesso ultimamente, nell'ora di religione di Bellocchio. Ecco, ma diciamo una zia fortunata, perché così ho avuto un consenso, eccetera. Ma diciamo io di solito faccio la mamma e mi piace molto anche fare qualcosa che non sono stata. E così come mi è piaciuto costruirmi a casa... una, diciamo, io mi appoggiavo fuori dalla finestra e fingevo che sotto in un giardino che era recintato ci fossero delle persone, stavo lì, dicevo ecco qui, là, parlavo con queste che non c'erano, finché poi di rimpettai dissero ma la bambina, con dissero a mia madre, ma con chi parla Piera, che è venuto a abitare qualcuno giù nel giardino, perché loro i dirimpettai non lo vedevano perché era recintato il giardino. No, mia madre ha detto, non c'è nessuno. Allora poi una volta mi è venuta dietro e vabbè, ma poi naturalmente ha fatto una risata, anche perché sono stata ancora

incoraggiata da mio padre e diciamo anche da mia madre, insomma sono stata incoraggiata a fare questo lavoro che è stato e che è un lavoro, torno a dire, per me di consolazione, cioè io faccio questo per consolare. Del resto penso che ce ne sia bisogno, voglio dire. Certo, se ero un'infermiera sarei stata di altrettanto aiuto, anzi forse in questi tempi atroci di guerre noi siamo privilegiati che l'orrore lo vediamo soltanto dato che hanno ben pensato di filmarcelo, l'orrore lo vediamo soltanto filmato, noi non ce l'abbiamo. Però voglio dire, in un tempo così di necessità, forse era più importante, in un certo senso, se ero infermiera, però è inutile dire che infermiera non sono stata e appunto sono stata un'infermiera della parola. Beh, io ho frequentato anche la parola scritta, oltre che detta, che quella la frequento sempre, perché naturalmente, essendo attrice, così, sono le parole il mio strumento di lavoro e quelle che mi aiutano poi a costruire il personaggio. E sono stata anche capace attraverso Marco Ferreri, che mi fece fare insieme a Dacia Maraini la sceneggiatura di Storia di Piera, di Il futuro è donna. E di questo devo essere grata a Marco Ferreri, oltre che vabbè, insomma, del bellissimo film Storia di Piera, che lui. Poi così mise insomma insieme con questo con Marcello Mastroianni che faceva mio padre, proprio ieri sera c'è stato il premio che hanno dato e ne hanno dato uno anche a me per il ricordo di Marcello Mastroianni, una trasmissione, una serata che si è intitolata Caro Marcello. Marcello Mastroianni era mio padre, Anna Scigulla era la mia mamma, Isabelle Huppert era me e Bettina Grum era me da piccola. E si trattava di conseguenza per me di mettere le parole, cioè i pensieri, anche insieme a Dacia Maraini, anzi naturalmente lei prima di me, in bocca appunto a Marcello Mastroianni, mio padre, ad Anna Scigulla. La mamma e via via andai a parlare anche con Isabelle Huppert perché me lo chiese Marco Ferreri e che da francese recitava in un altro modo, e non dico recitava, faceva le scene che dovevo recitare in teatro, ecco in un modo. E così io ho visto poi il risultato enorme di un bellissimo film che ha visto il premio dato ad Anna Scigulla a Cannes. Per la parte di mia madre, che prese il palmarès a Cannes, Anna Scigulla, anzi, mandò anche a mia madre delle cartoline con l'arco di trionfo. Cara Antonia, mia madre si chiamava Antonia, avemo trionfato, perché aveva imparato poi l'italiano da Ferreri, che parlava anche un po' romanesco. Avemo trionfato, vabbè. A parte, questa è stata la prima sceneggiatura che ho fatto, cioè il primo lavoro con le parole, con questi grandi attori, insomma, no? Che erano appunto Mastroianni, che poi mi chiedeva com'era il papà, eccetera, e poi via via diventava nella sua voce, nel suo modo. E poi in Il futuro è donna, che addirittura con Ornella Muti, sempre Anna Scigulla, eccetera. E addirittura loro giocavano ad essere incinta, era una scena che ci eravamo inventate così, e la cosa piacque tanto questa invenzione che poi la Loredana Bertè a Sanremo, come qualcuno ricorderà, arrivò con un cuscino sotto la pancia, ecco, per fare questa. Dunque mi è piaciuto anche questo gioco sempre della parola, di anche scriverla, anche se poi la scriveva Dacia Maraini. Ma voglio dire, sono stata insomma aiutata e beh, poi naturalmente ho avuto la fortuna di fare sempre cinema con autori, dunque con Lina Wertmüller, con cui ho fatto 3 film. E che oltre ad essere un'amica è questa autrice, no? Poi Nanni Moretti con cui feci Sogni d'oro, che è soprattutto un cinema d'autore,
e via via, insomma, Marco Bellocchio, Gianfranco Migozzi, Cinzia Tordini, insomma,

sia Fascelli, Fiorelli Fascelli, sempre avuto a che fare con autrici o con autori. Dunque questo mi ha aiutato perché hanno, forse hanno sentito anche la persona, cioè non solo l'attrice, ecco, la persona che c'era dietro, che c'è dietro, insomma, ecco, che in questo caso io, per cui non dico che mi siano stati ritagliati addosso i personaggi, questo no, però diciamo che ho avuto la fortuna con questi autori, amici e autrici, di fare sempre un cinema che mi era abbastanza adatto, ecco, forse poi avrebbe Achille Campanile, il grande umorista, fatto venire fuori da me una parte comica, ironica, diciamo, che prima non avevo fatto in tutta la vita, non avevo scoperto, insomma. Anzi, Dacia Marini dice sempre che io dovrei essere di più, che faccio ridere, che dovrei fare di più la parte. Per cui con Campanile, anche adesso a Parigi, ho interpretato un'indimenticabile serata per la regia di Antonio Calenda, che è stato, diciamo, in teatro il mio scopritore, se vogliamo, perché allora andavo nei teatri che erano anche dei garage, delle cantine negli anni 70-75, e io andai proprio al Teatro dei 101 che dirigeva Calenda, e Calenda, in mezzo a tutte queste persone che, come ho detto, mi avevano bocciato, invece mi prese. E io poi ho fatto con lui tanti spettacoli, da Madre Coraggio, da Clitennestra, però ecco, diciamo che Calenda mi ha anche fatto scoprire la mia vena comica, comico-ironica, ecco. Ed ecco Achille Campanile, ed ecco che poi naturalmente alcune parti sono venute anche in cinema di questa comicità, cioè appunto la mamma di Nanni Moretti in Sogni d'Oro, là che fa i pugni con lui sotto il televisore si picchia. La zia in Aurelio Grimaldi, sì, la zia, la mamma in Aurelio Grimaldi, la zia dell'ora di religione in Marco Bellocchio, e diciamo hanno tirato fuori questa parte più comica. Ultimamente invece a Venezia ho fatto un mediometraggio, cortometraggio così, di Puccioni, dove invece sono una fotografa che uccide. Si innamora del suo modello e no, lo uccide poi per finta, ecco, insomma, non lo ucciderà alla fine. Però diciamo che è tornata un personaggio un po' drammatico. Io sono contenta quando posso vivere di tutte e due le parti, e anche adesso che, diciamo, faccio meno tournée, mi fa piacere essere così, essere davanti a un piccolo schermo, davanti a uno schermo grande, e ho voluto tentare anche, che come si chiama, il contropiede che io faccio, almeno così dicono, la fiction che si chiamava Diritto di difesa, dove sono stata insieme a Remo Girone, Martina Colombari ed altri, sono stata l'avvocatessa Malatesta, e anche lì sono stata abbastanza, insomma, ho fatto ridere. Dunque, naturalmente la gente diceva, la mera, per esempio su a Milano, la mera antipatica, la me diventa simpatica, insomma adesso non è che so parlare milanese, però diciamo che io ho avuto la possibilità di far vedere anche questa parte più ironica. Ed ecco che in questo momento le parole che mi vengono naturalmente non sono né comiche né ironiche, anzi le parole che mi vengono sono forse, diciamo, delle poesie, perché ho avuto anche la possibilità di farmi compagnia leggendo la poesia. La poesia è molto importante perché oltre ad allungare la vita bisogna anche che sia larga, e la poesia allarga la giornata. Bisognerebbe, insomma, dire che secondo me una poesia al giorno toglie il medico di torno, per esempio. Insomma, è importante. E intanto vorrei così ricordare con una grande poetessa o poeta, non so come ama essere chiamata, Alda Merini, ma vorrei ricordare la poesia con le sue parole. Dice Alda Merini in questa sua religiosità parlando di Maria.

Maria non invecchiò mai. Rimase col tempo della croce, nei suoi lunghi capelli che le coprivano il volto. E sono parole che scolpite, direi, che più che scriverle, Alda Merini le scolpisce le sue parole. Questa naturalmente è una delle tante che consiglio appunto per tenere compagnia, perché la poesia ci tenga compagnia. Diciamo che per me la conversazione, ecco, dovrebbe così, costituire anche un divertimento e un diversivo che naturalmente prenderebbe qualcosa da ogni persona, no? Per esempio, non so, di Lina Wertmüller potrei dire che mi piace avere nella sua conversazione la sua parte che è sempre in guerra, la sua parte di grande vitalità e di energia, ecco. Non so, di Ferreri avrei preso il sarcasmo, la sua capacità di essere così caustico, così sarcastico, così profondo anche nella persona rara, vabbè. Di mio fratello prenderei la lucidità nella la sintesi, la lucidità, dico, una cosa che lo faceva, che per esempio c'aveva anche Nanni Moretti. E poi ogni amica che ho, o amico, da Mingozzi, da tanti altri. Da amiche e amici, amiche molte mie, prenderei per esempio quella che parla sempre di un amore, oppure quell'altra che ha un senso così ridanciano, molto, molto che mi fa ridere, no? Per un modo, un'altra che mi fa tenerezza, un'altra che, insomma, voglio dire. Ho tante amiche, questa è una fortuna, tanti amici, e direi che ognuno di loro costituisce un colore che è necessario alla conversazione. E così penserei un domani a certe riunioni dove si parla con tutti questi amici e con tutte queste amiche, ecco. Io però mi auguro che in futuro appunto la gente si riunisca sempre di più, stia sempre di più insieme e insieme appunto conversi e si apra, si confidi e stia anche insieme nei posti dove si sta insieme. Per esempio, naturalmente uno di questi posti è il teatro, un altro è il cinema, un altro sono i concerti, insomma uscire dalle case, visto che è previsto un futuro dove tutti sono abbastanza dentro le case, guardando appunto diaframmati dai video, dai cose, invece uscire. E io mi auguro che questo accada, perché ognuno di noi può vedere come quando esce per la strada e magari è triste o ha delle grane o ha dei problemi, quando esce per la strada e guarda la gente, proporziona subito i suoi problemi altra gente sta male. L'importante secondo me è stare insieme, andare nei luoghi dove si sta insieme e se questi luoghi non ci sono o sono lontani, i teatri, i cinema o il freddo, eccetera, stare insieme nelle case, riunirsi insomma e parlare.

Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione.

0: Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

un ragazzo che aveva un anno più di me, non di più, che poi è diventato regista della radio di Firenze, che gli è venuto in mente di fare una compagnia di ragazzi. E abbiamo fatto la serenata al vento di Carlo Veneziani. Io mi sono presentato, lui ha detto, gli è sembrato che andassi bene e mi ha preso. Io ho avuto un successo incredibile, non come attore, ma nella compagnia, perché a un certo momento quello che doveva venire a parlare con me a un certo punto non è entrato e io sono andato avanti per 4-5 minuti parlando in rima, un po' adoperando le rime sue, un po' inventandomele, sono andato avanti per 4-5 minuti e i compagni sono impazziti perché la bravura, straordinario, eccetera. Poi lo spettacolo è andato come è andato, adesso non mi ricordo se è andato bene o è andato male, ma sì, mi pare che sia andato più o meno bene, ma mi hanno detto, ma tu devi fare l'attore. E allora io mi sono iscritto a una scuola che c'era lì a Firenze, in un teatrino meraviglioso che era il teatrino di Via Laura. La guida, quello che insegnava era un professore di storia della musica, ferito in guerra con una gamba che se la trascinava, poveraccio, che devo dire non è che insegnasse molto a recitare, insegnava molto bene le pause, perché diceva pausa. E devo dire che quello mi è stato anche utile, perché le pause sono necessarie nella recitazione. Certo non sono la sola cosa che puoi adoperare quando reciti. Lì io sono stato 3 anni circa, ho cominciato la prima recita, l'ho fatta a 14 anni e mezzo. E a 18 anni, 17 anni e mezzo, ho fatto i primi saggi. I primi saggi sono stati, devo onestamente dirlo, eccezionali, perché c'era un critico fiorentino che era un critico duro e cattivo, e ho fatto 2 recite che venivano immediatamente dopo 2 recite fatte da 2 attori piuttosto importanti. Il primo

era Ruggero Ruggeri, il secondo era Beppo Benassi. E io avevo fatto due commedie, una che ho recitato dopo Ruggero Ruggeri, l'altra che ho recitato dopo che l'aveva recitata Memo Benassi. E questo critico ha scritto sia nell'una critica che nell'altra, ha scritto, ero andato per sentire una recita di ragazzi, insomma un saggio annuale di una scuola di ragazzi, e mi sono trovato di fronte a un Arnoldo Foà eccezionale. Questo mi ha portato all'offerta di due compagnie o tre compagnie, le quali mi hanno richiesto per recitare con loro. Io tutto pensavo meno di fare l'attore. Mi piaceva fare l'attore, ma non pensavo che sarebbe stato quello che avrei fatto nella vita. A un certo momento un impiegato di mio padre, che era un uomo, devo dire, eccezionale, un uomo intelligentissimo, uno che aveva fatto la terza elementare e basta, figlio di uno stradino, come usavano allora quelli che pulivano le strade, ma molto intelligente, molto. Mi disse una cosa che mi rimase in testa, mi disse: Arnoldo, lui stava per morire, poverino, faccia la fame, ma veda il mondo. Questa è una frase che mi ha colpito molto, è vero. Bisogna vederlo, il mondo è la nostra casa. Non si può vivere soltanto lavorando per guadagnare, ma bisogna vederlo, questo mondo nel quale sei nato. Ho approfittato di questa frase che mi ha colpito. E del fatto che avevo litigato con mio padre, ho fatto un brutto litigio con papà e sono andato via da Firenze, e il direttore della scuola del teatro di Firenze mi ha indirizzato a Roma a uno che era un funzionario importantissimo del Minkulpop, e questo mi ha mandato da Blasetti. Blasetti, abbiamo fatto così un po' di chiacchiere, poi lui mi ha guardato come i registi di allora guardavano gli attori, guardavano così, cioè facevano con queste quattro dita, facevano più o meno il fotogramma, e mi ha detto: senti, ci sono migliaia di persone che vengono a Roma per fare il cinema, ma io ti consiglierei di continuare. Io ero già all'università, facevo scienze economiche. Ti consiglio di continuare l'università, lascia perdere. E io dissi: dico, guardi, con tutta la stima che ho per lei come regista cinematografico, a parte il fatto che io il cinema non è che pensavo di farlo, sono stato mandato da lei per caso. Comunque, io non credo che lei, guardando uno così, possa capire se può essere un bravo attore o no. E lui disse: hai ragione. Domani viene a fare l'esame al centro sperimentale. E sono andato al centro sperimentale, non avevo documenti, non importa, ci penso io. Vabbè. Mi presenta a tutti gli insegnanti che erano tutti riuniti, dice le cose che aveva detto il giorno prima, e Chiarini, che era il direttore del centro sperimentale di allora, diceva: vabbè, di fronte a quello che dice una personalità come Blasetti, è inutile aggiungere altre cose. Io ti consiglierei di fare quello che ti ha detto lui. Io mi ero interessato per sapere che cos'era questo centro sperimentale. Dico: posso parlare anche io? Oh, prego, prego. Allora ho parlato. E ho detto: mi risulta che il centro sperimentale è stato creato per dare una svolta al cinema italiano. Se questi sono gli esami che il centro sperimentale fa per accettare o non accettare dei nuovi studenti, io vi faccio i migliori auguri, ma non credo che farete molto.

quelle poche parole che ho detto hanno risvegliato l'attenzione di tutti i professori. La Franchini era insegnante di recitazione, diceva, oh, finalmente uno che parla italiano. Sharov, che era un russo che veniva dalla scuola del grande teatro di Mosca, disse questo è attore. Ventimiglia, che era direttore della fotografia, disse ma non c'è mica necessità che siano tutti belli quelli che vogliono fare il cinema, ci vogliono anche delle persone normali che fanno delle persone normali. Questo qui è una persona normale, però mi sembra espressivo, intelligente. Allora, dopo tutte queste cose, Chiarini disse va bene, ti preghiamo di venire al Centro Sperimentale. E disse sì, io ci vengo, a una condizione, che passati 2 mesi, vi do 2 mesi di tempo, se sono bravissimo mi date i soldi che dovete dare a, come si chiamano, i soldi che si danno agli studenti che hanno le migliori qualità. Se non sono all'altezza me ne vado. Passati 2 mesi venne fuori un pezzo di carta attaccato alla bacheca nell'ingresso della scuola, dove c'era scritto che i soldi del, adesso non mi viene la parola, che si devono dare agli studenti vengono dati soltanto a quelli che hanno la tessera di miserabilità. A quel punto scrissi 2 lettere, una che era indirizzata al ministero, seconda, quella che era indirizzata al direttore, nella quale dicevo le condizioni per essere iscritti al Centro Sperimentale di Cinematografia sono che chi si presenta abbia sostenuto e passato brillantemente gli esami della scuola media. Ora, per passare gli esami della scuola media uno non può avere il certificato di miserabilità, perché allora si pagava per fare la scuola media. Quindi non capisco perché questa cosa. Allora Chiarini mi dice, l'hai mandata questa lettera al ministero? Dico no, ancora no, la manderò dopo che lei mi ha detto che non mi date questi soldi. Dice va bene, allora lascia perdere. E mi dettero la metà di quello che erano 800 lire, quella era l'epoca in cui si diceva, se c'era la canzone, se potessi avere 1.000 lire al mese. E mi dettero la metà, che erano 400 lire, ma 400 lire erano abbastanza per vivere allora, non tanto, ma insomma, facevamo la fame. Insieme a me c'era anche Germi, che ha fatto la fame insieme a me, c'era vabbè, altri nomi, che adesso non ricordo, ma insomma eravamo in tanti. Ma poi a un certo punto sono venute fuori le leggi razziali, e nelle leggi razziali fra i condannati c'ero anch'io, e Chiarini, devo dire con le lacrime agli occhi, mi disse Arnoldo, io devo mandarti via dal Centro Sperimentale perché non ti posso più tenere. E così me ne andai dal Centro Sperimentale, e lì ho cominciato un periodo di fame spaventoso che è durato circa 5 anni. Dopodiché sono passato con gli alleati erano sbarcati a Salerno, io ho preso un treno per andare a Napoli per raggiungerli, sono arrivato a Napoli. Sono stato per una settimana chiuso, devo dire che ho avuto una fortuna incredibile, perché sono stato per una settimana chiuso in una villa che avrebbero dovuto i tedeschi far saltare per aria, perché era venuto l'ordine di far saltare per aria.

a tutte le case che stavano a 200 metri di distanza dalla costa, e io stavo a meno di 200 metri dalla costa. Sentivo questi scoppi spaventosi la notte, si avvicinavano, però non hanno fatto in tempo, per fortuna, ad arrivare alla mia villa, così io mi sono salvato dai 7 giorni spaventosi che Napoli ha passato prima che i tedeschi se ne andassero. E quando sono uscito, i tedeschi se n'erano già quasi tutti andati. Fra le tante fortune che ho avuto, scendo dalla strada dove stavo in questa villa, arrivo vicino alla villa comunale, c'era un largo. Arrivato alla fine di questo largo, uno mi domanda: ci sono tedeschi lassù? Dico: no, non mi risulta che ci siano tedeschi. Lui va risalendo, cioè al contrario di come ero sceso io, ha fatto 10 passi, è stato colpito e ammazzato da dei maledetti tedeschi che stavano lì, che si erano messi chiusi, erano una ventina di tedeschi che si erano chiusi in un bagno che c'era lì, a Mergellina. Quindi anche lì ho avuto questa fortuna. Poi sono arrivati gli alleati e con gli alleati ho cominciato la radio. Per la radio avevo già fatto qualcosa. Avevo fatto un corso di recitazione diretto da Rocca e sì, ero passato, però anche lì con le leggi razziali mi avevano mandato via senza potermi assumere. E invece lì sono stato accettato da un ufficiale americano di origine tedesca che non capiva, non sapeva cosa fosse l'italiano, ma sentiva solo le voci, e sono stato preso per la voce. E per la voce mi hanno fatto chief announcer, capo annunciatore and writer, cioè potevo scrivere. Infatti facevo dei pezzi che leggevo alle una, proprio alle ore più importanti, alle una del mattino, del pomeriggio e alle 8 di sera. Dei pezzi importanti. Facevo dei programmi, un programma che era Il canto della strada, che mi è servito per conoscere tutte le più belle canzoni napoletane antiche. E questo era Il canto della strada, cioè le canzoni che venivano cantate per la strada. E come cantante avevo Pariante, Amedeo Pariante, che era un delizioso cantante napoletano. E una ragazza che era una dattilografa del giornale, e cantavano tutte e due così, con semplicità, queste stupende canzoni. Lì sono stato per un anno e mezzo circa. Poi, quando i tedeschi sono andati via da Roma, sono passato a Roma ed ero capo annunciatore anche a quella che era Leier, e che stava diventando la RAI, e poi è diventata la RAI. Gli alleati poi se ne vanno da Roma, intanto i tedeschi stavano raggiungendo le Alpi, finalmente, e Leier diventa la RAI, mamma RAI, con la quale ho lavorato per anni, facendo prima la radio, con Veltroni, dei programmi deliziosi. Veltroni era una persona molto intelligente, è stato uno dei direttori più importanti delle trasmissioni, delle prime trasmissioni. Facevamo delle trasmissioni che riguardavano la politica, in quel momento stavano sorgendo tutti i partiti. Anche con la RAI io ero writer, scrivevo questi pezzi che leggevo nelle ore importanti. Avevo un capo nel giornale che non mi apprezzava molto, non faceva altro che correggermi quello che scrivevo, e io cercavo di fargli capire che non scrivevo per
per

essere letto su un giornale, ma scrivevo per parlare. E quando si parla non è come quando si scrive per un giornale. So, lui per esempio odiava le ripetizioni. Io venivo da Firenze, ho studiato a Firenze, e quindi per esempio usavo dire ma questo era buono, ma buono, buono, buono veramente. E scrivevo, buono, buono, buono veramente. E lui diceva non si può scrivere queste cose. Certo, dico, non si possono scrivere, però si possono dire. Fino a che siamo arrivati a un certo punto che scrivo un articolo, lui me lo corregge, io dico senti, questo è l'ultimo articolo che scrivo, me lo lasci così. Ah, dice, se è l'ultimo sì, ecco, dico che questo mi fa capire chi sei. Non era uno stupido, però non è che mi piacesse molto. Dato per dire una cosa interessante, in quel periodo stavo scrivendo un libro intitolato La Costituzione di Prince. Questa Costituzione di Prince era un paese dove c'era per Costituzione la legge che diceva che ogni anno doveva dare un partito al potere. Perché nascevano tutti questi partiti che non era neanche facile capire che cosa volessero dire con esattezza. Questo libro, che era un premio creato da una trattoria romana, la Trattoria degli Amici, Re degli Amici, e il direttore del giornale della RAI era uno dei quelli che presiedevano ai premi, alla votazione dei premi. E un giorno stavo mangiando in questa trattoria, lui mi passa davanti e mi fa tu sei fra i primi tre, lo sai? Mi si a ridere perché questo che non poteva sopportare quello che scrivevo aveva lui, anche lui evidentemente dato il voto perché fossi fra i primi tre. Poi però Corrado Alvaro cancellò il mio nome dai primi tre, ma devo dire nessuno dei primi tre vinse, venne un altro, non mi ricordo poi chi fosse, ma Corrado Alvaro aveva ragione, aveva ragione dal suo punto di vista, perché non voglio dire che il mio libro fosse una meraviglia, era un libro che studiava tutti i partiti, andavano al governo uno l'anno e mi interessavano questi partiti, e il protagonista era uno che veniva ferito durante un corteo che di politica non si interessava, un muratore, non si interessava, non si era mai interessato, ma essendo ferito durante un corteo in cui un partito faceva le sue proposte, le sue avance per arrivare al governo, cose inutili perché per Costituzione potevano andare soltanto una volta l'anno, i giornalisti andavano da lui per chiedere quali erano i suoi pensieri, cosa sentiva per essere stato ferito così, ferito grave, al polmone. E lui in un primo momento suo cognato, che era una persona di una certa cultura, si era sostituito a lui e rispondeva per lui. Ma lui stesso a un certo momento comincia a interessarsi ai vari partiti e crea un suo partito, che è il Partito della Luna. Il Partito della Luna perché diceva, ed è quello che penso anch'io, che l'uomo non può essere mai colorato. Suo colore, gli viene, è come la luna può cambiare colore, ma rimane quello che è, e così l'uomo può cambiare colore, ma rimane quello che è. E fonda questo partito, lo fonda facendo un discorso elettorale di notte alle 3 in una piazza dove non c'è assolutamente nessuno, proprio perché dice che l'uomo non deve essere colorato. Quindi fa questo discorso, poi inciampa in un gradino, cade e la pallottola che gli era rimasta nel polmone rompe una vena e muore. Questa è la Costituzione di Prince, questo libro.

che ho scritto, che è stato pubblicato poi da un amico mio, un poeta, del quale ho recitato le poesie che erano state scelte per essere premiate, e lui era anche un editore, piccolo editore. Adesso ha smesso di fare l'editore, infatti il mio libro, per fortuna, nessuno lo può trovare. Poi sono andato avanti con la radio per diverso tempo. Ho avuto l'occasione, che mi è stata tante volte ricordata, di dire che la guerra era finita, mi pare una cosa molto importante quella che ho fatta, ma tutti lo sapevano che la guerra era finita quando l'ho detto io, perché i tedeschi se ne erano ormai andati dall'Italia, la guerra era finita e tutti sapevano che la guerra era finita. Io l'ho detto ufficialmente, ecco, questo è tutto, non ho fatto una cosa eccezionale. Vabbè. Dopodiché ho cominciato a recitare, ho cominciato a recitare con Visconti al Teatro Eliseo che avevo lasciato prima che venisse la lotta razziale, l'avevo lasciato con una compagnia stupenda che era la Compagnia Nazionale, Cervi, Stoppa, Morelli, Pagnani, Ninchi e via discorrendo. Io avevo preso il posto di Ninchi, niente poco di meno, e poi mi mandarono via appunto per sempre perché non potevo recitare. Durante la persecuzione razziale ho recitato sostituendo quelli che si ammalavano, e poi a un certo punto anche ho recitato con Cimara, che è stato un uomo straordinario, era un meraviglioso attore. L'Italia non si è mai resa conto di quanto fosse bravo Cimara. Cimara veniva apprezzato per la sua eleganza, perché era chic, ma non era soltanto chic, era un grande attore, semplice, non si dava mai aria, non alzava mai la voce per essere più bravo di quello che poteva sembrare. Mi ricordo con lui a Milano di aver fatto una operetta che doveva essere fatta di Lear, che doveva essere fatta da un scrittore del Travaso delle Idee, il quale fece un pezzetto del primo atto e poi non continuò. E allora siamo andati in scena con l'operetta, dove cantava anche lui, cantava la Dani, che non aveva gli acuti, e veniva sostituita dalla moglie dell'amministratore che faceva gli acuti di nascosto. Quindi quando lei arrivava, figlia, oh figlia, figlia, gliela faceva quell'altra perché lei non ci arrivava. Vabbè, dunque, finisce la guerra, vado con Visconti e comincia il teatro. E qua. E questo è tutto. Io ho scritto un libro, se volete potete comprarlo perché costa poco. Almeno il primo prezzo che gli hanno dato erano 15 euro, quindi non credo che adesso sia passato a 18, ma insomma non è un granché. E a quanto pare quelli che vogliono recitare, se lo sono letti, lo trovano abbastanza interessante. Io non so cosa dirvi. Recitare per me è un mestiere. E come tutti i mestieri, se è fatto bene, può diventare arte. I pittori del 400 e del 500 erano mestieranti, avevano una bottega nella quale c'era il capo e c'erano gli assistenti. Molti quadri di questi grandi pittori sono stati fatti anche soltanto dagli assistenti, ai quali all'ultimo momento il capo diceva no, qui forse sarebbe meglio farlo così piuttosto che cos'ha. Poi questi mestieranti, se erano veramente bravi, sono diventati artisti.
La stessa cosa è per l'attore. L'attore deve saper fare il suo mestiere. Fare il mestiere dell'attore non è facile, è molto difficile. È faticoso, impegna tutta la vita, perché l'attore deve saper fare quasi tutto. Deve saper andare in bicicletta, motocicletta, automobile, non dico l'aereo perché quello forse è meglio che non lo faccia perché può essere pericoloso per i viaggiatori. Ma deve saper fare queste cose, deve saper stare a tavola, deve sapere come si sta a tavola in una famiglia chic, deve sapere come si sta a tavola in una famiglia normale, deve sapere come si sta a tavola in una famiglia di miseri impiegati o di lavoratori. Deve sapere come si beve, come si cammina, come si parla. Perché parlare in teatro non è un parlare normale. Noi quando parliamo, noi dico noi gente semplice, non parliamo come si parla in teatro. Perché in teatro bisogna parlare in un particolare modo. Quelli che stanno in platea non se ne accorgono, ma quello che sta sul palcoscenico deve sapere che deve fare tutte le finali, tutte. Non deve perderne una, perché se perde una finale non si capisce. Sembra strano, ma è così. Quindi anche il modo di parlare non è un modo di parlare normale. Le espressioni. Io sono stato così glorificato per la voce. Io alla voce non do nessuna importanza. La voce non è niente. Adesso mi sfugge il nome, ma c'è stato un grande attore che parlava con me e non aveva certo una bella voce, ma era bravissimo. Ruggeri. Ruggeri aveva un'intonazione. Guarda questa, la voce di Ruggeri. E l'intonazione era sempre quella, non cambiava mai. Dice, era bravo, bravissimo. Un altro attore che ho conosciuto, questa è una cosa che ho detto molte volte, un altro attore che ho conosciuto era uno a cui mancava la S. Diceva la T al posto della S. T'ho notato stamattina, t'ho notato a vedere, eccetera, eccetera. L'ho visto in una parte comica, bravissimo, divertentissimo. L'ho visto in una parte drammatica, bravissimo! Incredibile. C'aveva la voce, c'aveva la dizione, non aveva né l'uno né l'altro. Le scuole. Cosa possono insegnare le scuole? Possono insegnare appunto la dizione. Possono insegnare più o meno come ci si comporta nella vita, più o meno. Ma creare un attore, come si fa? Se voi avete in mente un attore, uno qualsiasi, Clark Gable. C'è una scuola che possa rifare un Clark Gable? No. Questo è il punto. L'attore è una persona, un qualche cosa che ti colpisce. Perché? Boh. Non lo so. Non lo so perché dei grandi attori che ognuno di noi si può ricordare, non c'è una cosa che li faccia assomigliare l'uno all'altro. Ognuno di loro è diverso dall'altro, totalmente diverso. È quel qualche cosa che... Quindi fare l'attore è dura. Io dico che chiunque voglia fare l'attore lo può fare. Diventare un attore, questo è più difficile.
E poi questo poi è un momento particolare.

mare di particolare difficoltà. Era difficile anche ai tempi miei, intendiamoci, non è che allora fosse più facile fare l'attore, ma oggi è più difficile perché la televisione, il cinema, fanno diventare importanti delle persone che hanno

saltano, non perché siano eccezionali come artisti, ma sono eccezionali come graziosi, soprattutto le donne, belle tette, bei culi, belle gambe. E l'animo? Se noi andiamo a vedere anche a pensare alle attrici del passato, avevano un animo, una mente particolare e si vedeva la mente, si vedeva l'animo particolare, non soltanto la bocca, i denti, gli occhi, i capelli e il seno. E per l'uomo è la stessa cosa, non è la voce. La voce non vuol dire niente, è l'animo, e quello è molto importante, è la cosa più importante. L'animo. L'animo è la personalità. È chiaro che ognuno di noi si è creato, è diventato un qualche cosa a seconda di quello che ha passato durante la sua vita. Non è detto che debba aver passato dei momenti disastrosi o dei momenti felici o tutto. L'amore, le passioni, i giochi, i desideri. E tutto questo fa parte della personalità che è l'animo, che poi a un certo momento l'attore è chiaro che quando prende una parte e comincia a studiarla, per renderla deve mettere tutte quelle che sono state le sue esperienze. E ogni attore mette le sue esperienze. È un po' complicatella la cosa, ma è questa. Cioè ogni personalità che vi ha maggiormente colpito non ha fatto altro che esprimere tutto quello che ha passato nella sua vita, di bello, di brutto, di gradevole, di offensivo. E questo è quello che crea la personalità di un uomo. La personalità di un attore poi se sa renderla, diventa quello, quello e non un altro. Abbiamo avuto degli attori meravigliosi che hanno fatto delle piccole parti, hanno fatto delle parti essendo sempre uguali, anche grandi attori americani, adesso mi sfugge il nome, ma quello che ha fatto il coniglio, beh, aiutatemi perché purtroppo l'età mi fa qualche scherzo di farmi dimenticare i nomi, era un attore alto, con una faccia buonissima, aveva sempre quell'espressione, non cambiava mai, però era meraviglioso ogni parte che faceva. Era uno che evidentemente aveva lottato senza forza, perché si può lottare anche senza la forza, si può lottare con l'intelligenza e questo è molto importante. Questo fa una personalità. La personalità che non è la violenza, la cattiveria, la supremazia sugli altri, è un subire a modo suo, ognuno subisce come può. E questo fa la personalità dell'attore. E come fai a insegnarle queste cose? Chi ti può mettere in condizioni di imparare queste cose, solo da soli. Nessuno può fare niente. Da soli senza neanche qualche volta saperlo, perché non è detto che ognuno di noi che fa l'attore si debba ricordare di quello che ha passato. È quello che ha passato che l'ha formato in un certo modo e questa formazione viene fuori poi con l'espressione. Quindi la stessa parte può essere fatta in mille modi diversi e si può essere bravi mille volte.

seconda di quella che è la personalità che uno ha, la rende differente. I personaggi diventano un'altra cosa. Bisogna soltanto stare attenti all'autore, non bisogna tradire l'autore. Non è che un personaggio che è stato descritto dall'autore come un buono debba diventare un violento e un cattivo, perché sennò si tradisce l'autore. Io non ho mai voluto tradire gli autori. Tant'è vero che non l'ho voluto tradire, che mi sono ribellato qualche volta al regista che ha voluto cambiare il senso di un testo. Il senso del testo deve rimanere quello, la personalità di quello che le esprime può essere diversa, ma la storia deve rimanere quella, la morale di quello che ha scritto deve rimanere quella. E mi sono ribellato a qualche regista scrivendo io delle commedie. Non tutte sono diventate storia della letteratura, anzi nessuna fino a oggi, però l'ho fatto e continuo a farlo. Infatti adesso dovrei andare in scena con una mia commedia che spero piaccia, si chiama Oggi, che è la vita di oggi, ed è, finisce in tragedia, e cerco di cambiare la tragedia mettendoci un coro di Verdi che della tragedia fa un sorriso.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro

0: dell'Università di Oxford, un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Ma esperienza l'attore, siamo tanto non c'è un album carino l'album. Siamo infatti siamo un po' come delle figurine noi. Ci siamo e non ci siamo, siamo tutti un po' artisti, un po' attori, un po' oggi non chi è attore, chi non lo è. Una mattina si alza, fa appunto il Grande Fratello, improvvisamente alla gente sembra che dentro lì in quella scatola ci sono degli attori, poi o sognano di diventarlo, oppure arriva l'amico, mi dice quella battuta, ecco, si guarda a sinistra e improvvisamente quello diventa attore, insomma, oppure mia madre un giorno doveva fare una piccola parte in un film e è andata, si è alzata la mattina, ha preso l'autobus, è andata all'ufficio collocamento, dice io dovrei fare una parte in un film, ha dato il titolo, l'hanno

segnata come attrice, insomma, non è che ha fatto della scuola, non ha fatto nessun tipo di. Non ha sofferto, non ha fatto le accademie, non ha fatto nessun tipo di percorso. Improvvisamente è diventata attrice, è scritta come attrice. Per cui non si capisce dove comincia l'attore, dove finisce, il perché uno lo è, il perché non lo è. Oggi non basta apparire e sei qualcosa. Però poi cosa c'è di vero? Che poi ci sono delle persone che ti danno delle emozioni e che riescono a reinventarsi, a reinventare qualcosa, a far diventare personale un personaggio, spiazzarti in qualche modo, creare delle strane farange nell'anima, nella testa, delle cose alchemiche che probabilmente non ti insegna nessuno. Sì, la scuola di recitazione può essere utile per sognare insieme con degli altri giovani, per cominciare a capire che ci sono dei testi, che c'è una storia del teatro, della letteratura, e cominciare a fare delle piccole scene, ma io non credo che la scuola ti possa insegnare a diventare quella cosa là. Sono veramente dei piccoli miracoli, ogni volta è un piccolo miracolo quello di apparire davanti a una macchina da presa o sopra un palcoscenico e funzionare, e avere la caratteristica di investirsi di un personaggio o di qualcosa che si chiama, che ha un nome, che ha una storia, che ha. Dipende. Cioè io credo. Mi chiedono, ma com'è cominciato, com'è stato, come non è stato, qual è stata la cosa che ti ha spinto a voler fare questo chiamato mestiere, questa cosa che è un po' una cosa artigianale, insomma, una cosa che fra un po' forse non ci saremo più, non avremo più bisogno di noi esseri umani, ci rifaranno in computer, ci rifaranno, chi lo sa. Anche se io credo che per esempio il teatro è una formula che non come la messa, non finirà mai, perché la gente ha voglia di vivere contemporaneamente a te qualcosa, cioè sentire il tuo alito, il tuo respiro lì, in diretta, vero, non adulcorato, se sbagli stai sbagliando. Ecco, io ieri per esempio, l'altro giorno, sto facendo Giovanni, ho avuto un'amnesia, ma di quelle, un incubo vero, di quelli che, quegli incubi che sogni, pensamento, noi li sogniamo molto facilmente. Poi ho interrogato anche gli altri attori, gli altri colleghi, e l'incubo più ricorrente di uno che fa questo mestiere è quello di improvvisamente di dire adesso la parte non la so più, come farò ad andare avanti? E mi è successo, altre volte mi è successo, ho rimediato, sono riuscito a cavarmela, a fare una lunga pausa, a fare un colpo di tosse, non lo so, a inventarmi una battuta e riprendere poi. E questa volta ho avuto un vero bianco, c'erano tutti schierati attorno a me, il pubblico stava alle mie spalle, io stavo davanti al pubblico e dovevo dire, ora fatemi sentire, questa tenuta non si sarebbe potuta comprare se io non avessi rinunciato alla mia parte di eredità in favore di mia sorella. Ho fatto così, ora statemi a sentire, questa tenuta, paf, un bianco terribile. Allora mi sono rivolto a un'attrice che si chiama Mandrake, che fa la parte di Edera, ma com'è la battuta? Sì, ma, tanto mi ha guardato a sorpresa perché non se l'aspettava, e ha fatto come dire. Allora l'ho ripreso da capo, ecco, sono girato di nuovo verso il pubblico, ho detto ora statemi a sentire, anche divertente per la battuta, ora statemi a sentire. Oh, che cazzo dirò ora, statemi a sentire, per cui c'era un doppio gioco anche nella battuta, insomma, e questa tenuta, oddio, e ho detto, ma cosa mi succede? Ma cosa mi succede? Ma com'è la battuta? Com'è cazzo la battuta? Oddio, ma però non. Ho avuto un senso anche di piacere in qualche modo, perché capivo che era giusto in quel momento dare al pubblico questo mio impasse, questa mia situazione questa mia fragilità improvvisa, questo mio non sapere, questo. Allora ho detto, ma è così, ho detto una battuta
che veniva dopo, e la Mandrake.

che mi fa, è così, sì. No, ho detto, non è così, sempre in diretta, non mi sembra questo, perché pensavo che se fosse andato avanti sbagliando avrei perso le coordinate del personaggio. Ho preferito aspettare, tentennare e dichiarare il mio sbaglio, la mia amnesia, e quello che infatti ha apprezzato, ha fatto anche un applauso, non cercavo l'applauso naturalmente, avrei preferito saperla. Alla fine, dopo 20 secondi, in teatro, credetemi, 20 secondi sono un'eternità, una cosa incredibile, l'ho catturata. Sono andato avanti ritenendo, rientrando nel personaggio, ed è stata una cosa abbastanza magica, insomma. Credo che questa battuta forse non la dimenticherò mai più nella vita. Ma tornando a monte, si diceva prima, si parlava, non so, mi pare, che non mi ricordo più, con di cosa si parlava? Si parlava dell'attore, di come uno poi, uno nella vita, io credo che nella vita ho accumulato delle sensazioni, ho avuto delle esperienze, ho raccolto delle immagini, dei colori, delle notizie, e stranamente tutte queste notizie sono entrate dentro magicamente, dentro. Uno poi queste cose, se non fa questo mestiere, non le usa, perché se fai il ragioniero, fai l'architetto, fai il medico, il chirurgo, non hai bisogno di emozionarti, non hai bisogno di trovare fuori dei colori, perché hai bisogno di giocare coi bisturi e devi essere preciso, se devi fare un calcolo hai bisogno di... Noi invece viviamo di altra materia, di una materia che non è fotografabile, non è visibile, non è tangibile, non è concreta. È solo roba, sono sentimenti, sono emozioni, sono pulsioni, sono che ti attraversa, che tu hai accumulato dentro, e poi volta per volta che devi affacciarti o conoscere un personaggio, lo devi investire di questo. Il personaggio, se il testo è bello, se la sceneggiatura è bello o il testo è bello, ti racconta delle cose, e tu hai un incontro, come se tu l'abbracciassi, no? Come se diventasse un tuo compagno, e lo porti un po' con te a braccetto e lo investi di quei colori, di quei vestiti, chiamalo come ti pare, insomma. È un incontro per me almeno a metà strada, insomma. E dipende dalla tua sensibilità, dalla tua intuizione, perché a mio avviso è un fatto magico, non è che lo compri a mercato, non c'è una scuola che ti insegni l'emozionalità, darla, ridarla, no, è un dono che ti ha dato Dio, non lo so chi, la mamma, che cazzo, non lo so. E allora, per quello ci sono dei... Io almeno cerco di fare questo, insomma, e la cosa che voglio fare è solo questa, insomma. Adesso è un mestiere che non ne posso fare a meno. Io dico che questo mestiere per me è una malattia cronica, è l'unica malattia che invece di farti... Di spegnerti, ti fa vivere, insomma. E io mi ossigena continuamente, insomma, non potrei farne a meno. È proprio una cosa, è un bisogno spasmodico, è necessario. Io poi sono, credo di essere abbastanza un attore, artista, che in particolare, insomma, un po' troppo innamorato del mio lavoro, insomma, un po' troppo, un po' fuori, insomma. E meno male che ho avuto, qualcuno mi ha dato questo, dopo tanti anni posso dirlo, talento, diciamolo, sennò poi inutile prendersi per il culo, insomma, ce l'ho, è ben andato e cerco di usarlo nel miglior modo possibile, insomma, facendo, almeno in teatro, facendo delle scelte di un certo tipo, cercando di fare delle cose spiazzanti, insomma, e comunque delle cose non ripetibili, uniche e irripetibili. Io credo di essere autore di quello che faccio ogni volta che lo faccio.
anche questo Giovanni, l'ultimo, per dire, a parte l'anno scorso Bukowski, è stato uno spettacolo fantastico, gli manca molto.

molto. La gente mi diceva, sembrava di vedere Bukowski in scena, e grazie, diciamo, fa piacere, insomma. Eppure io non lo conoscevo, ho catturato delle piccole cose, delle piccole notizie sue, le ho rielaborate, ho cercato di entrare delicatamente o in maniera irruenta, chiamala come ti pare, comunque entrare lì dentro e magicamente è esploso qualcosa, insomma. È stato magnifico, l'hanno detto il pubblico, l'hanno detto le critiche. E anche questo Giovanni che sto portando adesso in giro sta avendo successo sia di pubblico sia di critica. Alcuni hanno detto addirittura Haber è nato per fare Giovanni. Io fino a 2 anni fa, 3, 4 anni fa neanche ci pensavo a farlo, insomma. E che ho cercato di ribaltarlo un po', di non partire subito rimissivo, subito perdente, subito. Anche se poi lui è un antieroe, è comunque uno alla fine che non avrà un futuro, non ha né un presente facile, né un futuro facile, neanche un passato ha avuto. È una persona grande, malinconica, infelice. Però ho cercato di dargli una certa forza di uno come se uno che cerca amore, cerca amore, cerca, ma poi e combatte, lotta, ma non da vittima, da uno che, io lo dico, c'ha ancora le palle, ecco, non l'ha ancora, non si sono sgonfiate ancora, ecco, queste palle. Ecco. E io parlo così, un po', vedete, un po' molto crudo, molto diretto, non so, cioè, molti termini. Qualche volta ti vengono, qualche volta non ti vengono. In questo caso ho usato le palle, ma insomma, ci sarebbero altri termini per concreto, ecco, molto. E ho cercato di pensare a una partitura musicale, parte in un modo, per poi parte, come posso dire, un andante, poi parte un momento in cui c'è un po' di cinismo, c'è un po' di disperazione, e poi parte, e poi c'è la rabbia, e poi c'è il malessere, c'è la follia, cioè sono quattro tempi e questo. Adesso, devo dire che abbiamo anche una bellissima compagnia, c'è un regista valido che è Nanni Garella, e vuol dire molto avere il piacere di lavorare con della gente che ha le capacità, che ti risponde, ti guarda in faccia e non abbassa gli occhi, insomma, questo è. Meglio hai davanti, se hai dei direttori bravi davanti è sempre meglio, voglio dire, perché è come giocare a tennis con uno che sa giocare, non ti diverti, insomma, è meglio giocare con uno che sa giocare, magari impari anche qualcosa, insomma, in tutte le cose è così. Ma poi mi chiedono, ma spesso mi chiedono, ma cosa ci, per fare questo mestiere, cioè cosa deve fare un giovane? Intanto deve capire se ha le capacità, per cui capirle vuol dire cominciare subito a mettersi, a esporsi. Questo è un mestiere senza rete. Siamo sempre in bilico, siamo sempre sospesi, non abbiamo mai delle sicurezze, non ci sono delle certezze. La certezza non esiste. Se il telefono non squilla, sei morto, sei finito. C'è questo rapporto, adesso si chiama telefonino, ma non cambia niente, insomma, siamo sempre nelle zone. Ma bisogna avere all'inizio, a mio avviso, una grande volontà, una forza di volontà, un'abnegazione totale. Io mi ricordo da ragazzo, dicevo, per fare questo mestiere ucciderei mia madre pur di farlo, ma insomma lì siamo su delle. Dimenticate quello che ho detto, insomma, nel senso che non è così, uno lo dice così in un momento di rabbia straziante, quando i primi anni di lavoro ero un orso in gabbia, non lavoravo pochissimo, per cui. Però io mi ricordo, andavo su in Logione, avevo 18 anni, ho cominciato prestissimo, 17 anni e mezzo. Andavo su e ci mettevano su in logione, guardavo sotto e alla fine mi ricordo che applaudivo, piangevo, applaudivo. Io cazzo dico, io ce la farò, però anch'io ce la farò, io verrò anch'io in questo teatro e questo personaggio lo farò meglio di te,
o cercherò di farlo meglio di te, ma

Io ho questo, ecco, uno che dice, non bisogna mai avere, bisogna avere paura, sempre, come dicevo prima, il fatto di essere senza rete, però l'importante, a mio avviso, non dire mai, non lo farò, non riuscirò a farlo, perché sennò devi fare un altro mestiere, cioè tu devi essere sempre convinto di poter fare meglio di un altro, o se no, di avere, se vuoi arrivare a certi livelli, se no uno può accontentarsi anche di fare piccole cose, piccole parti, o di fare anche il tecnico, di lavorare al suono, di lavorare alle luci, di spazzare il teatro. Cioè non, se uno vuole sentire quell'odore lì, o sentire quella pellicola lì, o ci sono tanti mestieri, dicevo, collaterali a questo lavoro. Però io avevo sempre questa voglia di mettermi in gioco. Per cui un giovane attore, a mio avviso, deve avere tanto una forza anche di sapere affrontare la sofferenza. Sofferenza, ci sono delle cose più importanti nella vita, ma in questo ambito ci sono tante porte in faccia, tanti momenti momenti difficili, momenti angosciosi, momenti in cui ti senti perso, in cui non sai a chi rivolgerti, non sai quale porta suonare, per cui bisogna avere la capacità anche di attendere, capacità. È importante essere pronti al momento giusto, cioè avere le carte in regola nel momento in cui ti danno questa occasione. E lì devi sfruttarla nel miglior modo possibile. Perché a un certo momento, se hai delle cose da dire, hai la capacità, hai quel famoso quid in più, la gente questo lo avverte. E infatti, mentre i pittori, i musicisti e i letterati possono essere riconosciuti ai posteri, diciamo, un attore non ha questa possibilità, perché noi abbiamo quest'ansia che dobbiamo farlo adesso, il riconoscimento dopo. Sai, per cui io credo che proprio e devi avere capacità di saper soffrire, e avere una grande tenacia, qualche volta anche presunzione, insomma, cercare di buttarsi sempre e toccare con la mano il fuoco proprio, e bruciarti se puoi anche qualche volta, perché fa bene bruciarsi, insomma. Per cui è proprio perché non hai punti di riferimento, non, se noi abbiamo bisogno, cioè uno che dipinge, dipinge, c'ha la tela e dimostra qualcosa, tu hai bisogno di un pubblico, hai bisogno di un interlocutore continuamente, continuamente, insomma. E questo per quanto riguarda, così, sì, perché faccio l'attore? Ma perché probabilmente mio padre era ebreo. Ero in Israele e i miei amichetti erano tutti ragazzi ebrei, ragazzi giovani, Sabres, nati in quel periodo lì, si parla del 5, sono nato nel 47, si parla del 53, 54, un bambino, insomma. E un giorno era Natale, mi fecero il Babbo Natale, arrivò Babbo Natale con i regali, e feci vedere questi regali, questi miei amichetti, mi dissero: "No, questi regali non vengono, non c'è Babbo Natale, te l'hanno fatti i tuoi genitori." "Ma non è vero, abbiamo litigato, pim pum pam, alla fine dico, vabbè, andiamo su dai miei e affrontiamo, chiediamo a loro se..." E i miei genitori hanno dovuto ammettere che i regali li avevano fatti loro e che Babbo Natale non esisteva. E lì probabilmente la menzogna, questa bugia che mi avevano detto i miei genitori, mi ha portato forse a scontrarmi intanto con loro e poi anche con affetto diretto. Mi avevano preso in giro, non era vera sta cosa. Allora, questa cosa probabilmente credo che sia uno dei motivi, credo, poi non potrei giurarsi, che mi hanno fatto pensare al gioco del travestimento, del mentire, che poi... Sì, si mente, io cerco di mentire il meno possibile, o di recitare il meno possibile, di dare sempre una forma di verità a quello che fai, ecco, di arrivare il più possibile alla verità. E credo che questo la gente lo senta, insomma, lo avverta. Non, non,

A me quelli che recitano mi piacciono meno, insomma, non, infatti non mi piace la parola recitare, non, mi piace più, come dicono i francesi, jouer, piuttosto che play in inglese, insomma, perché è un grande gioco, è un gioco della vita, insomma, è un gioco. Poi, sì, ultimamente mi sono messo anche in gioco sia come regista, sia come ho fatto il mio primo film. Un piccolo gioiellino, ho fatto un piccolo gioiello, sì, e allora, però non lo sanno in pochi, lo so io, qualche amico, perché come sapete, se lo sapete, questo film è Scacco Pazzo, tratto da una commedia di Vittorio Franceschi, un grande autore, con Monica Scattini, gli stessi interpreti dell'allora del teatro, abbiamo fatto il film noi insieme. La distribuzione del film è fallita prima che uscisse, per cui questo film non ha avuto distribuzione, per cui né manifesti, né trailer, né affiche, né niente. È un film desaparecido, però chiunque l'abbia visto, anche. Vabbè, è questo ogni volta. È questo, è. Poi, mi sono messo anche a cantare, diciamo. Per non offendere nessuno, diciamo, faccio l'interprete, perché è più facile che un cantante faccia l'attore che diciamo un attore faccia. Invece nel nostro bagaglio dovrebbe essere anche questo, insomma, la danza, la musica, il canto, la recitazione, insomma, sono bagagli che fanno parte poi, no? La famosa valigia dell'attore, no? Ah, ecco, proprio questa valigia dell'attore, il titolo. Cada pennello. È una canzone che mi ha scritto uno dei geni, uno dei più grandi cantautori, artisti che abbiamo qui in Italia, ma in Europa, ecco, Francesco, tramite Mimmo Locasciulli che mi ha scoperto. Adesso è un po' lunga raccontare come è nata questa storia. E mi ha scritto, a mio avviso, un capolavoro, una canzone che poi ha anche rifatto lui, ma sembra che io la faccia meglio di lui, detto anche da lui, ma per cui mi permetto anche di dirlo, insomma. E ha scritto una cosa fantastica, e ha colto proprio, io credo di essere un po' un marziano come artista, proprio l'attore più da 100%, insomma. Prima parlavo di malattia, prima parlavo di. Ecco, e lui ha colto proprio nel segno, eccoci qua, siamo venuti a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira con questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è, oltre al buio che lentamente si fa, e la luce che taglia il mio viso. Improvvisamente eccomi qua, poi io sono l'amante, la sposa, siamo arrivati fin qua, l'attore, la scientosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Adesso non ve la faccio tutta, magari voi la mettete, la fate sentire che è molto meglio, perché adesso. E ha colto proprio l'anima, la figura dell'artista, che appartiene un po' a tutti, insomma. Ha fatto veramente un'analisi del nostro mondo in maniera incredibile. Sono quelle canzoni ispirate che appartengono un po' a tutti. Non è, quando fai una cosa, anche se parla di un mestiere, però se trovi le armonie giuste, i passaggi giusti, appartengono a tutti, insomma, fanno sognare chiunque. Insomma. Io mi ricordo. Ho fatto un film che si chiama La vera vita di Antonio H, ed è un film, anche quello, ahimè, un bellissimo film, l'hanno visto in pochi, l'hanno visto però poi in televisione, perché anche lì la distribuzione, dici, ma cazzo come sei sfigato, tutti i film che, no, ho fatto dei film di successo anche, che sono stati visti, ma ecco, in questo caso, sì, ed è un film un po' che ricalca un po', si racconta la mia vita, hanno preso. E come dicevo.

un po' la mia vita è un po' speciale, insomma, dove il 90% di cose che si vedono nei film sono veramente accadute, a me mi sono preso molto in giro in quel film, non è la celebrazione di Haber, anzi, ci si ride sopra, però è un film che parla, racconta 30 anni di storia di cinema in qualche modo, racconta... E questo film... Adesso mi sono un attimo perso, però volevo dire una cosa. È un film che noi pensavamo che piacesse solamente agli addetti ai lavori, invece non è così, perché parla di un grande entusiasmo, e si vede anche, no? Per cui appartiene un po' a tutti. Chi è che non ha lottato nella vita per ottenere dei risultati? Chiunque, insomma, ma anche interpersonali, una persona, con una donna, insomma, per conquistarla ha dovuto faticare in qualche modo, ha dovuto fare, lottare, insomma, qualche volta tutto molto più semplice, qualche volta invece tutto un po' più difficile. Questo film racconta appunto l'amore per qualcosa, per cui è la lotta che si fa per ottenere qualcosa. Giovanni arriva a un momento di... si chiude lo spettacolo con un momento di malessere, di solitudine, si capisce che il futuro non ci sarà, si capisce che si aspetta una vita, toccherà una vita grigia, una vita senza folate, senza speranza, dolorosa, ecco, perché ormai sente che il tempo è passato, c'è questa vecchiaia, un uomo di 47 anni, allora poi si invecchiava subito, cioè non, il tempo passava, non è come adesso che sei più longevi, per cui un uomo a 40 anni era già vecchio, 40-45 anni, per cui si troverà chiuso a lottare contro il tempo che passa, senza prerogative, senza, come dicevo prima, e chi gli resta è la nipote, che è la figlia della sorella. E c'è un momento prima del monologo di Sonia in cui cerca di dare speranza allo zio, diciamo, cerca di... anche lei sa benissimo che, come tutti i personaggi, sono personaggi senza, come me non hanno più storia, sono tutti personaggi vinti. E cerca di confortarlo in qualche modo. E c'è un momento in cui lui si guarda attorno e capisce che la realtà è questa, che non ci sono sbocchi. Allora si alza e la guarda e gli dà uno schiaffo violento. Perché non è in didascalia questo, non è scritto, Chekhov non lo scrive. E lo schiaffo rappresenta tutto il malessere che sta vivendo, tutta l'ansia, il dolore. Con chi ti sfoghi? Ti sfoghi con le persone più vicine che ami di più. Io mi ricordo quando c'era mia madre, ho avuto delle compagne, insomma, con loro me la prendevo, certamente non con uno sconosciuto, insomma. Più le persone ti stanno vicine, più hai quasi il permesso, il viatico di poterle usare, di poterle in qualche modo violentare, in camera come ti pare, insomma, è sempre così. E questo schiaffo chi lo dà? Lo dà a tua nipote, che è quella che probabilmente ti è stata accanto fino adesso, ti starà accanto dopo e che può forse capirlo, recepirlo. Poi però chiaramente lo schiaffo si chiude, si spegne con un abbraccio e gli dico, bambina mia, se tu sapessi che dolore che ho qui sul cuore, insomma, battuta esatta, non è nemmeno questo, perché, ma insomma... Ed è così, credo che sia, è sempre stato così, insomma, in qualche modo. Si ferisce la persona che ti sta più vicino, insomma, perché sai che la persona più vicino riesce a capirti più facilmente che altri, e riesce a sopportare di più questa ferita che gli fai in quel momento, insomma, e non te la rimprovera, non, perché...
perché fa parte dello stesso gioco, respira la tua stessa.

aria, insomma. Sono come i grandi gesti, insomma, per esempio, quante volte i genitori hanno sacrificato la propria vita per un figlio o viceversa, e quanto dolore prova un genitore o una persona vicina nel perdere qualcosa che ti è familiare, insomma. Io tra l'altro adesso sono papà da poco tempo e ho una bambina di 3 mesi, è il film più bello della mia vita. E riflettevamo poi proprio l'altro giorno in macchina con degli amici, riflettevamo sul fatto, cioè, la perdita di qualcosa che ti è caro, deve essere spaventoso, insomma. A me non è mai capitato, però non voglio neanche pensarci, insomma, è una cosa che mi spaventa, è come se arrivasse un marziano in casa, insomma, è qualcosa di inaspettato, è meglio non parlarne, ecco, insomma. Io non ho mai capito dove comincia l'uomo Haber, dove comincia l'attore Haber o viceversa, insomma, si sono ormai integrati, ormai fanno parte di un corpo unico. Adesso che sono un po' più cresciuto, infatti, per esempio, la figlia l'ho avuta adesso proprio perché mi sono sdato e dato come artista, diciamo. E ho voluto consumare tutto ciò che avevo da dire, insomma, c'ho altre cose da dire, però sentivo che mi mancava qualcosa. Adesso sento che questa persona, questa bambina, questa creatura, questo essere umano mi farà crescere, mi farà prendere delle responsabilità che prima non avevo. Prima vivevi in un baraccone, era una festa continua, erano dei fuochi d'artificio, era un circo, chiamalo come un parco giochi, chiamalo come ti pare, per cui non eri mai dentro in maniera reale, insomma, c'era sempre, ecco, questo gioco del travestimento in qualche modo, che ti accompagnava. Ti svestivi di un personaggio, te ne assumevi un altro, andavi su un set e giocavi a fare il cinema e poi, sempre seriamente, certamente, ma con ironia anche, con distacco, però eri sempre in qualche modo, e tutto era in funzione a questo, tutto è in funzione a questo. Si va a cena, si parla di lavoro, si va al cinema e si fa la critica al cinema, nel bene e nel male. È un po' anche ti attorni sempre di persone che fanno questo mestiere e ci giochi più volentieri perché sono in sintonia con te. Adesso da un po' di tempo a questa parte ho una compagna che è la mamma della bambina e si è creato un nucleo, una famiglia. Prima io ero la famiglia di me stesso, insomma, in qualche modo, facevo tutti i ruoli in qualche modo, anche. Perché vivi sempre sull'onda di qualcosa di impalpabile, di non concreto, e questa cosa qui invece finalmente ti capisci che la vita continua attraverso un'altra persona, capisci che questa persona ha bisogno di te, che avrà bisogno di te, e io non vedo l'ora che mi chiami papà, insomma, anche perché dovrebbe chiamarmi nonno, perché i nonni veri della bambina sono molto più giovani di me, per dirvela, insomma. Ma insomma, ma questo certo, io tornavo a casa e sentivo che gli mancava qualcosa, sentivo che tutto questo gioco, questa vita consumata per il mio lavoro. Non che stava vacillando, anzi, ho tanti di quei sogni ancora, tante quelle voglie, però sentivo che da un'altra parte mi mancava, forse ero solo, forse ero solo, forse avrei rischiato forse di diventare folle, dato che già sono abbastanza folle. Noi siamo un po' tutti un po', immaginatevi, il mestiere che facciamo, se non siamo folli noi, in qualche modo, non è così. Non è come prendere un caffè, ecco, viviamo degli stati d'animo terribili, siamo percorsi da flussi incredibili, cose strane, insomma, se lo fai come ho cercato di farlo fino adesso io, insomma, io non lo so. E questa cosa invece improvvisamente è una cosa
concreta.

una cosa. Non è un travestimento, non è un gioco, non è. È una che viene che ti guarda con quegli occhietti e ha bisogno che tu gli racconti qualcosa, qualcosa di concreto, di prenderla per mano e portarla. Adesso che tipo di papà io sarò, non lo so. Adesso sto dicendo questa cosa, ma posso anche smentirmi, fra 6 mesi. Magari farò ancora il clown anche con lei e cercherò di introdurla subito in questo mondo fantastico. Non lo so. Mi sembra di essere un po' più serio di prima. Ma non perché prima non ero serio, anzi, il mio lavoro l'ho sempre fatto seriamente, troppo seriamente. Non so. Però certo la piccola Aberina c'è adesso, c'è. È come se improvvisamente hai capito che è come se improvvisamente hai messo qualcosa a fuoco. Prima, è come se tutta la vita fosse un po' sfocata, fosse un po' così. E quella cosa, quella creatura che è nata, quella cosa strana, senti che ha dei pezzi tuoi, che ha delle. È una cosa fantastica. Allora, non è che diventi più buono, allora forse valsa la pena tutta questa vita. E forse la tua vita scorrerà adesso in lei. Allora, ma sono cose normali, insomma, che cadono a tutti, insomma, non è che perché sono cadute a me è cambiato qualcosa, anzi, da quando che tempo è il tempo, da che mondo è il mondo, è sempre successo. Però forse prima non ero attento, forse prima non ero attento, non ero, dicevo, ma sei un figlio, sì. Ma è stato un miracolo, ecco, un miracolo. Però continuo a sognare e a voler mettermi in gioco comunque, sia perché quella malattia è strana, è una bellissima malattia che non. Ma quanto riguarda i maestri, adesso mi chiamano, a me mi chiamano in giro maestro, tra l'altro, e questo mi turba un po', insomma, perché fino a qualche anno fa questo ti fa capire che il tempo è passato, adesso ti considerano come un maestro. Ma maestro di che? Cioè, io credo che nella vita si fanno degli incontri, ci sono degli scontri, qualcuno ti può insegnare qualcosa, ma non certamente un maestro, perché in maniera deputata l'hanno chiamato maestro, insomma, può imparare qualcosa anche da un bambino, insomma, puoi imparare qualcosa da uno sconosciuto in un treno, da una signora che sta facendo la calza, improvvisamente ti dice una cosa e ti illumina. Non so, voglio dirti, si possono imparare le cose tramite un libro, tramite un film. Il film può essere maestro di qualcosa, insomma, una lettura può essere. C'è gente che ha bisogno di rivolgersi a quei famosi maestri, e qualcuno va in India, qualcuno li trova in Europa, qualcuno invece li trova sotto casa. Non so, io non ho mai cercato un maestro personalmente, ho sempre cercato delle persone con cui scontrarmi, confrontarmi, ho sempre cercato, ecco, il mio grande dispiacere, uno dei dispiaceri, un rammarico è non aver lavorato con Strehler, che tutti mi dicevano, cazzo, ma tu saresti perfetto per Strehler, a parte che ho delle storie con legata a Strehler, fantastiche, ma non è il caso di raccontarlo, che sarebbe, si potrebbe farne un film. Ma perché ci sarebbe divertito molto anche lui con me, credo. Perché per me in questo lavoro, insomma, è un rapporto di gioco, di dare, anche nell'amore, insomma, bisogna dare, bisogna anche ricevere, perché anche lì bisogna incontrarsi a metà strada. Credo che ci saremmo divertiti molto, sarebbe stato fantastico. Io ho visto delle prove sempre su al Piccolo di Milano mentre lui provava, anche lì piangevo, perché non sono lì a lavorare con questo grande genio, questo grande uomo di spettacolo. L'ho fatto una cosa al Piccolo, sotto le sue ali, con un battistone, che era Dialogo di Natalia Ginsburg, un spettacolo, un piccolo gioiello, con la Lazzarini, con la regia di Battistoni, che era il suo assistente. E lui ci ha fatto un po' da protettori, mi ha scritto anche una bellissima lettera. Ci siamo sfiorati, ecco.

Lui era considerato un maestro, però ecco, io non, quando mi pongo, cioè, ho rispetto per le persone, le guardo con ammirazione, se uno, ma in qualsiasi campo, anche se uno fa il contadino e ara bene la propria terra e da quella terra fa venire fuori dei frutti fantastici, è un maestro contadino, chiamalo, non come... quello che dice sono il presidente operaio, ma quella è un'altra cosa, lasciamo perdere, evitiamo, ma ci sono dei maestri che possono essere anche gente umile, gente semplice, insomma, per cui ho sempre cercato di trovare uno scontro, come dicevo, con qualcuno, e più questo qualcuno aveva delle cose da raccontare che potevano affascinarmi, più desideravo conoscerlo, certamente. Ecco, io non ho mai chiesto un autografo a nessuno, ecco, nel senso che quando me ne chiedono dico: cosa ve ne fate dell'autografo? Cosa ve ne fate? Ma loro, io lo so perché lo vogliono l'autografo, lo so perché per avvicinarsi all'artista in quel caso e sentire la sua voce da vicino forse, per cui tu lo sai e lo fai. E allora magari dici anche una parola in più. Sono affascinato e ammirato dalle persone, per esempio, adesso mi viene in mente, c'è Bonaga, che è un filosofo di Bologna, è una persona che mi incanta, ogni volta che lo sento parlare, sto lì, lo ascolto, perché dice delle cose che io non conosco, che non so, perché poi sono fondamentalmente ignorante. Però vedi, questo mestiere... Uno può essere ignorante, però avere una tale capacità che ti può far credere qualsiasi cosa lì sopra, perché sono due cose completamente diverse, la cultura e la sensibilità, e la didattica e la conoscenza, sono cose completamente diverse, sono separate l'uno dall'altro, insomma. Abbiamo questa capacità di poter farti intendere qualsiasi cosa, se siamo sensibili, abbiamo quel famoso talento che parlavo prima. E certamente... Da queste persone puoi catturare degli elementi che, come dicevo prima, vedi, si torna sempre a capo, poi, no? Si torna sempre a capo, che ti serviranno per crescere probabilmente come uomo, ma molto come artista. Ma tutto può finire lì, in qualche modo. Noi siamo stati, noi, io e altri come me, siamo stati scelti da qualcuno per fare questo, per fare questa cosa che si chiama, chiamatela come volete. Quella di rappresentare altre vite, altri mondi, e altri colori. Ho davanti alla macchina da presa, come si diceva, ho davanti a un pubblico in teatro, quelle sono le due formule, no? O cantando adesso, insomma, ecco, cantare è una cosa che interpretare è un sogno che ho, non vedo l'ora di cominciare a fare dei concerti e comunicare attraverso quell'emozione lì che è la musica. Speriamo che mi diano questa possibilità, perché credo di meritarmela, credo di aver fatto due, tre dischi con dei pezzi molto belli, solo che è dura, ma è giusto che sia dura, mi piace che sia dura. Le cose facili non mi sono mai piaciute, insomma, mi piace conquistare, mi piace lavorare, insomma, è più bello poi conquistare una cosa che, come si è fatto un po' di culo, insomma. Io l'ho sempre fatto, per cui io veramente non devo niente a nessuno, devo a tutti qualcosa, certo, però ho dato di più di quanto ho ricevuto, credo. Non abbasso gli occhi davanti a niente, ma non perché sono sfacciato, sono presuntuoso, perché credo di essere una persona, credo, un po' pulita, ecco, una persona... che ha bisogno di comunicare, di candore, di cose che sono le cose semplici della vita, insomma. Ognuno faccia quello che è in grado di poter fare e contribuire con le sue energie a dare qualcosa, in qualsiasi tipo di campo, insomma. E in maniera bella, tranquilla, serena. Certo, ho sbagliato tante volte, ma meno male, insomma. Ho tante cazzate anche adesso in queste interviste, quante ne ho dette, chi lo sa, anzi le cazzate tagliatemele, oppure non tenetele perché così sono anche fragile, ecco. Basta, io credo che quello che dovevo dire l'ho detto, ci siamo capiti, se avete capito bene, se non avete capito, peggio per voi.

Adesso devo andare a teatro perché sono le 7.35 perché voi sapete che questa cosa non è diretta, è una registrata, cioè è una cosa che si registra e poi va in onda dopo, si può dire questo, no? E sono qui a Brescia e fra un

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

diciamo che la crisi della supply chain si è mostrata con gli aspetti che ben conosciamo: la crisi dei semiconduttori, la carenza dei componenti, lo shock dei trasporti e anche un meccanismo così estremamente complesso, complicato, diciamo, può essere stato compromesso. Quindi lo scopo di questo, diciamo, elaborato è appunto andare a verificare se i presupposti che hanno favorito la nascita e la crescita della global value chain, ormai si parla di 50,

quant'anni fa, siano ancora validi oggi. E, alla luce poi, tra l'altro, degli eventi, come diceva il professore, che hanno un po' sconvolto l'assetto, l'equilibrio geopolitico, economico e sociale. E che facciamo appunto coincidere con lo scoppio delle guerre dei dazi che hanno rotto un po' gli equilibri diplomatici tra le due grandi potenze massime, e a seguire la pandemia e la guerra in Ucraina, con le conseguenze economiche immediatamente derivate, come l'inflazione e lo shock energetico. Pertanto, diciamo, le ragioni di questa crisi vanno ricercate in tutti quei sintomi di malessere di cui soffriva questo sistema, questo modello, e che sono stati ignorati per lungo tempo dalle aziende, dalle multinazionali. In particolar modo possiamo pensare alla grande concentrazione di la concentrazione della manifattura, della produzione di quella quota di manifattura mondiale che è stata concentrata in pochi paesi produttori, uno su tutti la Cina, che ha consentito appunto un monopolio, e dall'altra parte un certo grado di sudditanza, di dipendenza. Allo stesso modo, anche l'eccessiva lunghezza e frammentazione della catena di fornitura ha fatto sì che si perdesse un po' il controllo della fornitura, si perdesse il controllo del flusso delle informazioni, e con tutta questa frammentazione anche gli operatori che presenti insomma, lungo questa catena si sono trovati in difficoltà perché molti di questi incapaci di prevedere la domanda, e generando appunto la famosa crisi della domanda e a sua volta l'inflazione. Detto questo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che si stanno verificando, è emerso in seno ai governi occidentali una certa necessità di riacquisire una propria autonomia strategica industriale persa nel corso dei decenni. A tal proposito sono state coniate degli scenari dagli economisti. Prendiamo per esempio il World Investment Report del 2020, che teorizzava quattro scenari possibili. Quello che prendo in considerazione in questo lavoro è appunto il reshoring, che consiste nel rimpatrio, nel ritorno di aziende che avevano prima delocalizzato la loro attività all'estero o comunque si erano affidati a fornitori stranieri e che adesso decidono di tornare a produrre in Italia o affidarsi a produttori locali. Sempre però mantenendo un orizzonte commerciale globale, quindi sempre guardando all'estero come obiettivo. Perché reshoring? Perché reshoring coniuga, diciamo, degli interessi dal lato imprenditoriale, ma anche dal lato pubblico statale. Si può dire che il reshoring nell'ottica di efficientamento dei costi può essere una valida soluzione dal momento che ci sono dei fenomeni che si stanno muovendo già da prima della guerra di dazi, come la convergenza dei paesi in via di sviluppo sta portando a un aumento del costo dei salari della manodopera a ritmi tripli, quadrupli rispetto al resto del mondo. Nell'immediato lockdown noi abbiamo sperimentato anche cosa vuol dire, cosa comporta l'aumento dei costi di trasporto, il nolo dei container è arrivato alle stelle. In più, coniuga anche delle esigenze di sicurezza, dal momento che, accorciando la filiera, si ha un miglior controllo del prodotto, dei fornitori, della qualità. E dal lato invece macroeconomico, dal lato dello Stato, dagli interessi della parte, insomma, dal punto di vista dello Stato, si hanno pressoché, insomma, infiniti benefici perché dal ritorno delle aziende in patria
si scaturisce un beneficio, ne nasce un

0: nuovo indotto che genera nuovi posti di lavoro, ovviamente genera maggior reddito e genera anche tutta una serie di investimenti in ricerca che poi sono praticamente che sono determinanti nel costruire uno sviluppo sostenibile futuro. Perciò ho dato spazio anche a quelle che sono le politiche industriali, proprio perché per vincere l'inerzia del mercato è necessario un intervento statale che più che incentivi le aziende a rientrare economicamente parlando, crei un terreno fertile nel quale le aziende possano prosperare. I maggiori trend che segneranno, diciamo, i prossimi decenni sono quelli delle energie rinnovabili e quello delle tecnologie, della componentistica elettronica, che sono quelli dove vediamo i maggiori sforzi da parte delle macro aree, da parte dell'Unione Europea col CHIPS Act, degli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act e della Cina con i suoi piani quinquennali. Insomma, diciamo che sono tutti percorsi simili tra loro. E insomma, dall'imponente mole finanziaria. Per quanto riguarda invece i casi aziendali, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di incontrare una certa reticenza da parte delle aziende a parlare di dinamiche interne, a volerle condividere col pubblico. Ciò nonostante, comunque, abbiamo trovato due casi validi. Estremamente validi, uno che si collega alla mia sfera territoriale e uno alla mia sfera lavorativa. Un primo caso è Monna Lisa, che è un'eccellenza della moda per bambini, è nata ad Arezzo, e l'altro è il gruppo Volkswagen, dove lavoro. E in questi casi ho cercato di, nelle interviste che ho svolto, ho cercato di individuare un cambiamento. Ho cercato praticamente di trovare una sorta di cambiamento intervenuto a seguito di questi eventi disruptive, insomma, dal 2018 in poi, dei cambiamenti dei modelli operativi. Per quanto riguarda Monna Lisa, possiamo osservare che intanto è un'azienda che non ha produzione interna, ma ha due binari, ha due tipi di produzione che seguono due linee di prodotti, una che riguarda i prodotti commercializzati, che sono prodotti interamente all'estero tramite fornitori, sotto la severa supervisione dell'ufficio acquisti che ne determina la qualità, il disegno, la composizione, eccetera. E l'altro sono i prodotti di alta gamma, che sono prodotti da fornitori italiani.
1: Ecco, qui c'è stato un cambiamento rispetto, diciamo, al periodo, pre-pandemia. Ecco, se c'è stato, qual è stato e se in un certo senso ha verificato un po' quella che è la nostra ipotesi di ricerca, di domanda,
0: Allora,
1: insomma, che ci siamo posti.
0: un cambiamento vero e proprio no, nel senso che la politica, quella di Monna Lisa, così come vedremo anche quella di Volkswagen, era di selezionare a monte dei fornitori capaci, validi, che comunque è un lavoro lungo, oneroso, costoso, soprattutto quando si va all'estero, e di conservare il rapporto con loro, insomma, con loro, chiaramente. Tuttavia, c'è comunque un lavoro di ricerca che continua parallelamente per cercare nuove soluzioni, anche più vicino. Quindi la discriminante non è la posizione geografica, ma la qualità del fornitore stesso.
1: In conclusione, Davide, io
0: In
1: cerco un po' di
0: conclusione,
1: distinguere. Ecco, noi possiamo dire cosa possiamo dire? Ecco,
0: possiamo dire che la
1: nei
0: negazione di una
1: nostri casi
0: tesi,
1: aziendali che abbiamo analizzato, ecco, poi
0: possiamo
1: in
0: dire in definitiva
1: generale.
0: che la negazione di una tesi è sta stessa una risposta. Le aziende che io ho intervistato non hanno dimostrato che è in corso un movimento.

0: di ritorno delle imprese. Tuttavia, è innegabile che il reshoring abbia una certa utilità, abbia un ritorno economico per il paese. Questo si scontra con le leggi del mercato. È anche vero che diciamo, i megatrend delle politiche industriali che sono in corso, toccano altri settori rispetto a quelli che abbiamo analizzato, ma diciamo che potrebbero, secondo il mio personale punto di vista, andrebbero ad ampliare il gap produttivo che già esiste tra Europa e il resto del mondo.
1: Non lo so se i colleghi hanno qualche
2: È
1: domanda.
2: interessante il caso.
3: Sì.
4: È interessante il caso, secondo me, ora io che lo conosco più direttamente, il caso non tanto dell'azienda Monnalisa, ma quello che tu dici è, come dire, è l'evoluzione che c'è stata nei distretti industriali, quello che tu fai vedere come il caso Monnalisa. E la Toscana è uno degli esempi dei distretti industriali. Nei distretti industriali cosa è successo? Siamo partiti da un insieme di aziende fortemente coeso, fortemente legato da rapporti di fornitura reciproca, di collaborazione, come può essere l'Ora Faretino, come può essere il Tessile Pratese. Questo modello ha funzionato almeno fino agli anni, primi anni 90. Quando questo modello è entrato in crisi, la soluzione che si è trovato è stata quella, a volte, non sempre, ma spesso, di delocalizzare processi produttivi in paesi a basso costo. Cioè, nel distretto pratese si è andati prima a produrre in Romania perché costava meno, poi dalla Romania ci siamo spostati in Turchia perché costava meno, poi dalla Turchia ci siamo spostati in Bangladesh perché costava meno. E allora, tutto questo tipo di processo ha spaccato la logica di distretto industriale, perché il distretto industriale vive sulla possesso di know-how, di conoscenze. Allora, tutti i processi che noi dobbiamo, quello che sta avvenendo, secondo me, uno degli elementi importanti che può portare a un ritorno della produzione in Italia è l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi. Tutti i processi, Industria 4.0, tutti questi finanziamenti sono tutti legati a migliorare la capacità produttiva della pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di riportare la produzione nel contesto nazionale. Quindi è complesso, è difficile perché c'è il problema della logica di mercato, c'è il problema del costo, c'è il
0: Non solo, c'è una
4: però
0: tassazione che non
4: è un tema.
0: agevola.
3: Io, se posso aggiungere una nota, vorrei dire che il candidato è stato molto brillante nell'affrontare la crisi della globalizzazione, perché oggi invece sono tutti in una visione di apoteosi, di grande esplosione. Anche io condivido con lei l'approssimarsi di una crisi e anzi già la generazione di tanti drammi della globalizzazione. La questione però è, giocando in Italia, il nostro sistema di eccellenze soffre il sistema fiscale, quindi questo va detto a monte della vostra ricerca.
0: E non solo.
3: Quale incentivo al rientro, al reshoring avrà? Non possiamo lasciare soltanto il privato, giocare tutto il merito della qualità, ma dobbiamo richiamare attraverso incentivi fiscali.
0: Allora, non
1: Lui
0: abbiamo
1: ha
0: le
1: detto
0: armi
1: questa
0: per
1: cosa.
0: competere con la Cina, perché hanno, dico la Cina, come posso dire, insomma, altre. Però fondamentalmente abbiamo elementi. Sfruttiamo elementi e l'unico, diciamo, settore in cui possiamo, la ricerca e lo sviluppo è l'unico settore in cui possiamo competere senza avere diciamo, le economie di scala che.
5: Magari sfruttiamo l'intelligenza artificiale, visto che abbiamo
1: E io credo che il candidato fa anche un altro aspetto molto, molto importante, perché tutti si interrogano, no? Che fine farà la globalizzazione? Noi sappiamo, abbiamo la prima, la seconda, la terza ondata. Ora, oggi si parla di globalizzazione 4.0, però non sappiamo. Si parla di riglobalizzazione, delocalizzazione, di cosa? No, non si sa. Allora, quello, cosa interessante dal mio punto di vista, è più macro, e che mette in riferimento, in relazione, il resharing con il cambiamento della globalizzazione, che sostanzialmente avviene questo: nel momento in cui ci sono degli shock esterni, a prescindere dalle politiche fiscali, a prescindere da ogni cosa, le aziende ritornano ai propri confini nazionali. Questo è un richiamo. perché hanno paura di quello che succede.
0: C'è un pericolo.
1: Un'azienda che adesso

0: era impiantata in Ucraina, cioè a mezzanotte, a prescindere se la politica fiscale in Italia. Quello è un altro tema, poi quello che dice la collega, molto più interessante di una fase successiva, che è appunto che è un percorso del governo, dei governi, ad intervenire con incentivi fiscali e altre politiche per poter far rientrare le eccellenze italiane nel nostro territorio.
1: Quello che dice la professoressa, insomma, è spiegato molto bene in un libro di Cottarelli di qualche anno fa, ma non solo Cottarelli chiaramente, però insomma effettivamente sono tanti.
2: Adesso il suo relatore menzionava la questione incertezza, e anche la questione incertezza ha giocato a danno della eccellenza Made in Italy, perché l'incertezza anche giudiziale ha delocalizzato, no, la nostra media e grande impresa. E valutando anche alla luce dei survey nella zona dell'Unione Europea, quante società invece sono state attratte da extra Unione Europea, per esempio in Irlanda, per esempio in Malta, quindi localizzando in Unione Europea però con paesi che avessero incentivi all'industria e incentivi anche qui di carattere fiscale e certezza nel trattamento.
0: 12%, quindi.
2: Quindi la sua analisi è pregevolissima, complimenti, ma i fattori sono davvero multispectrum.
1: Troppi per parlarne.
3: C'è da lavorare, c'è da lavorare ancora. Va bene, grazie.
4: Davide Apuzzo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 102 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. In questa lezione tratteremo l'argomento degli strumenti per i social media. Andiamo a vedere gli argomenti. Prima di tutto vedremo gli strumenti per la gestione dei social media e successivamente gli strumenti di intelligenza artificiale e automazione. Strumenti per la gestione. Perché sono necessari gli strumenti per i social media? Prima di tutto, le piattaforme di social media non hanno un focus per aiutare le aziende nella gestione delle loro attività. Nella gestione di molteplici account diventa impossibile farlo manualmente e la capacità di misurazione e nuovi trend cambia nel tempo. Quindi abbiamo finora trattato tutte le, diciamo, prima di tutto la definizione generale, ma soprattutto

Poi le peculiarità di ogni piattaforma di social media, cercando di capire come le aziende ovviamente potessero utilizzare ogni, in generale prima i social media, poi ogni specifica piattaforma, quello che andiamo a capire oggi è di quali strumenti o proprietari o di terza parte devono, come dire, devono assoldare o devono utilizzare per poter essere sicuramente più efficaci ed efficienti nel gestire tutte queste attività. Come abbiamo visto, perché servono questi strumenti? Perché ci sono tante variabili, ci sono tante piattaforme prima di tutto, quindi una campagna di social media marketing può toccare tantissime piattaforme allo stesso tempo. Non è scontato, anzi, che sia focalizzata necessariamente soltanto su YouTube, su Facebook, ma possa vedere come farle lavorare insieme. Il secondo motivo è che la quantità di contenuti, non, quindi la quantità di sforzo di effort è molto alta e in particolare gli strumenti servono perché la frequenza di, come dire, sia di ascolto che di diciamo, utilizzo di attività di gestione progettuale è molto alta. Ricordiamo sempre che il motivo per questo è che rispetto al media tradizionale che diciamo è a one way, ad una strada, come dire, il social media ha la caratteristica dell'essere come una vera e propria relazione a due vie dove c'è uno scambio sicuramente continuo, frequente e anche normalmente più diretto fra consumatore e diciamo azienda. Quindi il primo punto parla delle piattaforme di social media che non hanno questo focus. Cosa significa? Significa che, come abbiamo visto, gli strumenti per le aziende di ogni piattaforma, quindi di Facebook, di Twitter, eccetera, sono normalmente legati alla parte di advertising, perché essendo quello il loro primo e principale motivo di, come dire, di esistenza e di remunerazione, di ricavo, è quello che viene messo a disposizione per le aziende. Quindi viene data la possibilità di ovviamente fare le proprie campagne di advertising, ma non ha un costo questo tipo di piattaforma. Quello che quindi non monetizzando, come dire, questo aspetto, ed essendocene anche tante, come dire, di cose da prendere in considerazione, morale della favola è che queste piattaforme non hanno quello che serve a 360 gradi. Il secondo punto parla della gestione di molteplici account. Quindi sia nella gestione di campagne di advertising, ma anche e soprattutto nella gestione delle attività giornaliere, abbiamo parlato di piani editoriali dove i contenuti possono essere tantissimi all'interno di una singola giornata, ecco, tutto questo aspetto ha necessità prima di tutto di un processo, framework strategico che abbiamo visto in una lezione specifica, ma anche poi appunto diciamo, strumenti che riescano a rimuovere complessità, manualità da questa quantità di attività. L'ultimo punto parla della capacità di misurazione nuovi trend, perché la misurazione la dividerà in due, la misurazione dell'advertising avviene dentro la piattaforma proprietaria di Facebook, per fare un esempio specifico, ma ha ovviamente un grosso limite che è quello, diciamo, della autoreferenzialità in qualche modo e quindi cosa significa? Che non è sempre buona pratica prendere, come dire, come oro colato quello che viene fuori dalla stessa piattaforma, perché
c'è una tendenza, diciamo, a non avere, diciamo, a non avere

tutti i dati diciamo giusti o che dicano diciamo veramente per filo e per segno la verità, perché l'interesse principale di nuovo è quello della piattaforma di incentivare a come dire, investire di più, non null'altro. Quindi avere oltre la piattaforma stessa fonti interne, diciamo proprietarie da parte dell'azienda di misurazione anche tramite altri strumenti di terze parti aggiunge, come dire, cioè, mitiga il rischio di cui parlavamo. La capacità di, diciamo, di analizzare nuovi trend, anche qui ce ne sono tanti all'interno di moduli che rendono possibile questa attività nel social stesso, ma di nuovo, non essendo il focus principale dell'azienda, ci sono aziende che hanno sviluppato piattaforme specifiche che fanno proprio questo. Quindi torniamo al discorso del focus, ecco, quando il focus è troppo generico, non si riesce ovviamente a ottenere tutto quello che serve all'azienda. Come si valutano questi strumenti? Perché ovviamente anche su questo fronte ce ne sono tantissimi, quindi la necessità per l'azienda è quella di capire come valutarli. Il primo punto è recensioni su siti dedicati, capacità di gestione di volumi, feature e servizio clienti. Quindi recensioni su siti dedicati sono nati nel corso del tempo, nel momento in cui sono aumentati appunto il numero di strumenti, di servizi che si sono posizionati sul mercato a questo scopo, siti che cercano di risolvere il problema appunto di valutazione dell'azienda. E come funzionano? Funzionano come dei siti di recensioni di prodotti per i consumatori. Quindi si trova su siti che possono essere G2.com, ce ne sono vari e tanti anche diversi per mercato, che mettono diciamo dei listing, una lista dei vari strumenti divisi anche per alcune caratteristiche, alcune tipologie che andremo a vedere successivamente. E danno prima di tutto una descrizione, maggiori informazioni, diciamo, di vetrina, come si suol dire, ma anche informazioni di prezzo e altre cose che vedremo fra poco, ma soprattutto, appunto, diciamo, il cuore, come dice il punto stesso, le recensioni degli utenti. Degli utenti che in questo caso saranno le aziende stesse, quindi utilizzatori finali che possono essere il social media manager, il social media specialist, strategist, eccetera, eccetera, che una volta utilizzato lo strumento avranno la possibilità di appunto di valutarlo e lasciare questa recensione per altre aziende che lo vogliono valutare. Quindi uno strumento molto importante perché ovviamente non limita la valutazione dell'azienda solo a come dire, la promozione e diciamo, valutazione che si dà allo strumento da solo, ma da terze parti. La capacità di gestione di volumi è legata a un punto molto importante che è quello della necessità, cioè quanto volumi si può trattare di volumi di traffico, volumi di interazioni, volumi di diciamo qualunque come dire, variabile che abbiamo visto nel corso di queste lezioni essere importante nelle campagne di social media. E quindi vedremo che vari strumenti avranno diversi livelli di come dire, di servizio e successivamente anche di prezzo legato a questo, che quindi vanno valutati estremamente bene e a priori. Nel momento in cui si sa che si gestiranno campagne molto molto grandi, per esempio anche su scala globale, questo ovviamente determina la scelta rispetto a un utilizzo più locale o più ridotto.
Feature cosa significa? Feature sono le diciamo tutte le varie possibilità di utilizzo e

e anche differenziazioni che ha uno strumento rispetto a un altro, perché come dicevamo, ad oggi esistono tante diverse soluzioni molto simili fra loro, quindi potrebbero esserci differenze solo sul prezzo, potrebbero esserci differenze ovviamente sulla valutazione, quindi sulla funzionalità, ma da un punto di vista di capacità dello strumento possono esserci differenze che si riescono soltanto a come dire, capire del quale valore si può capire solo testandole. Il servizio clienti è anche un fattore determinante perché, essendo parte molto dinamico come tipo di mercato e come tipo di anche tecnologia, non è ovviamente immune a come dire, problemi di servizio, di servizi o diciamo, problemi anche o necessità nell'adozione, nell'onboarding dello strumento o quando un'azienda diciamo, già è navigata, come dire, già sa, conosce come utilizzare questi servizi, può essere più lineare, mentre ci sono ovviamente tante aziende che si devono affacciare a questo mondo da zero e quindi nasce la necessità di avere un servizio clienti barra supporto, soprattutto nella fase iniziale, più importante. Quindi non è strano vedere una valutazione basata molto anche su qual è il livello di supporto. In molti casi queste piattaforme, questi strumenti vengono chiamati SaaS, che è l'abbreviazione per Software as a Service, che essenzialmente delega qualunque tipo di cosa alla tecnologia, mentre appunto sappiamo che c'è un aspetto importante anche di supporto, soprattutto in questa casistica. La caratteristica del pricing è ovviamente importante perché nella valutazione, perché il costo dello strumento può essere come dire, molto anche proibitivo in base come dire, al budget che ha a disposizione l'azienda. Qui ricordo, ci sono tantissime soluzioni, quindi tendenzialmente è difficile non riuscire a trovare un servizio che possa avere diciamo, un prezzo che sia consono a quello che vuole pagare l'azienda. Però ovviamente è figlio anche delle funzionalità e delle altre caratteristiche. L'altro punto è legato alla collaborazione, che significa che abbiamo visto essere necessario nella gestione dei social, soprattutto nella gestione dei social media, ma anche nella parte di advertising, un po' in tutte. Il coinvolgimento di tante figure interne, a volte tante figure esterne, che può essere l'influencer, può essere un'altra azienda, può essere un collaboratore esterno e via dicendo. Quindi la collaborazione intende quanto è fruibile, quanto è costruito lo strumento. Per questo scopo, quindi c'è la possibilità di all'interno dello stesso pacchetto, dello stesso prezzo, diciamo, utilizzare lo strumento in una o più persone, c'è la possibilità di aggiungere appunto persone esterne, quindi più un discorso di accessi, diciamo, alla tecnologia, e invece l'altro è più gestionale operativo, quindi quando c'è una campagna, quante persone possono revisionarla e via dicendo. Questa caratteristica, tra l'altro, nell'ascesa, diciamo, soprattutto post-pandemia 2020, del lavoro più da remoto, ibrido, comunque, dove non necessariamente appunto la presenza fisica è diciamo così frequente come lo è stata storicamente. Diventa un fattore sempre più critico e all'interno di questo nascono anche in modo separato o incluso in questi strumenti di gestione non solo funzionalità legate al appunto
all'erogazione della campagna sul social media, ma

anche proprio di interazione con il gruppo di lavoro che può quindi riuscire a coordinarsi in modo più efficace. Reporting Analytics è un tipo di funzionalità di dimensione vitale all'interno del social media perché richiede diciamo, anzi, abilita poi, come abbiamo discusso in passato la valutazione del ritorno sull'investimento della campagna, quindi la necessità di avere, collezionare dati prima di tutto e poi poterli gestire è appunto vitale, come dicevamo, in tutto ciò, sempre di più, essendoci un panorama molto appunto complesso e frammentato. C'è la necessità di avere all'interno di questo aspetto anche la possibilità di collegarsi con fonti di dati sempre più numerose, sempre più anche esterne e quindi può essere un aspetto molto complicato e anche molto, diciamo diverso rispetto ad ogni azienda che può avere il proprio, come dire, technology e data stack completamente personalizzato, particolare. Quindi questo va sicuramente tenuto in considerazione. Il social listening, da un punto di vista di strumenti, richiede prima di tutto l'attività di ascolto attivo, sia storico che real time. E in base alla quantità di trend da monitorare può essere decisamente molto oneroso. Richiede anche nello strumento la possibilità di gestire il caso e assegnarlo a terzi. Quindi abbiamo approfondito il social listening come diciamo appunto ascolto attivo, real time dell'ecosistema, principalmente social media, ma non solo. Nel momento in cui l'azienda capisce sia cosa, quanto e come viene parlato del proprio brand e o di temi alla quali è interessata, sia diciamo, legati ai propri beni, prodotti e servizi, sia a competitor diretti o indiretti, e da un punto di vista di strumenti, quindi richiede questo dinamismo e queste caratteristiche. In base alla quantità di trend da monitorare, può essere molto oneroso anche a prescindere da uno strumento perché se ci sono tante, come dire, richieste, tante, appunto, tanti trend che vogliono essere visti, poi l'output può essere difficile da digerire, diciamo, per chi lo ottiene. Questo perché, come abbiamo detto, sempre di più esiste una vera e propria datificazione del mondo, diciamo anche tra l'altro tramite l'Internet of Things, quindi degli oggetti fisici che diciamo si parlano e parlano nel mondo poi digitale e all'interno del social media perché la quantità di tempo, di conversazioni, di dati demografici, eccetera, è veramente senza precedenti. Quindi tutto questo significa che un possibile problema, anche con uno strumento, può essere quello di, diciamo, la gestione di questa quantità di dati. Quindi quello che fa, diciamo, tool più interessanti sono quelli di cercare modi di riassumere e trarre poi delle inferenze, in modo tale che siano, come dire, più immediate, verso l'azienda. Richiede anche nello strumento la possibilità di gestire il caso, assegnarlo a terzi, parla del social caring, anche qui che abbiamo trattato specificatamente, come attività, ma come strumento qui parla di nuovo della collaborazione o gestione di flussi all'interno dell'azienda, perché abbiamo visto che la necessità sempre di più è quella di avere molti meno compartimenti stagni o ultra specializzazioni all'interno di un'azienda, ma sempre di più, diciamo, versioni ibride, team ibridi o con co-responsabilità che possano quindi così far leva sulle diciamo, diverse e sempre di più
come dire, intricate ed integrate, diciamo, necessità per essere attivi sul mercato. Quindi questo sicuramente riporta la necessità della collaborazione sul social caring. Nella parte di analisi, qui vediamo un esempio del social listening, per esempio, con alcuni esempi di visualizzazione che possono essere utili vedere insieme. Uno dei primi e più utili anche data point può essere quello della, diciamo, visualizzazione anche a torta della distribuzione, quindi di appunto rappresentazione all'interno di anche percentuale all'interno del totale dei diversi trend, o qui ci sono degli hashtag, quindi etichette che possono essere anche eventi, insomma, qualunque sia l'interesse specifico all'interno di un momento di un lasso temporale. Qui si fa l'esempio di top link, quindi i principali articoli, ad esempio, che un'azienda può scorrere, che sono stati condivisi all'interno dell'ecosistema, del grafo, del social network che si sta analizzando. Quindi questo dà la possibilità poi di capire quali sono anche le altre fonti più interessanti per gli utenti in quel momento. Qui c'è l'esempio, anzi rappresentazione del grafo vero e proprio, quindi delle connessioni fra i nodi e diciamo i vari nodi e gli hub, quindi diciamo quegli account, quei profili o temi in questo caso che sono più rilevanti, più frequenti, e come sono collegati fra di loro. Quindi questo tipo di visualizzazione a grafo dà la possibilità di capire tutti i trend correlati, che sono sempre importanti nell'avere, soprattutto prima di voler fare una campagna, una panoramica completa del tema che si va a indirizzare. E infine qui c'è un esempio dei, qui in questo caso è top tweeters, cioè quindi most engaged, quindi diciamo gli account che hanno o che sono più ingaggiati in quel tipo di trend che si va a cercare di analizzare. Quindi cosa racconta l'azienda? Racconta che queste persone o questi account anche aziendali sono più interessati, più attivi, e che quindi possono essere fonte di nuovo di analisi specifica o di coinvolgimento, come abbiamo visto con l'influencer marketing, con brand ambassador, con anche ricerca più qualitativa, perché ricordo qui parliamo sempre di analisi anche del testo e quindi come dire, non solo di numeri e di dati, ma un'analisi inizialmente quantitativa è fatta da software. Quindi l'analisi qualitativa tramite gruppi, focus group e survey, interviste uno a uno, è e rimane un tema molto importante da trattare, da non, come dire, lasciare indietro, perché si ha a disposizione tutto questo, perché ovviamente dà una dimensione diversa, una prospettiva diversa alla ricerca. Un'altra tipologia di strumento è quello che aiuta nella gestione della messaggistica, sia nella versione manuale che automatica tramite quello che viene chiamato chatbot. Qui vediamo un esempio di direct message, quindi messaggio diretto alla pagina Instagram di tale brand Magic Burger, dove diciamo essenzialmente un consumatore fa domanda su diciamo la zona di delivery di questo ristorante, e quello che accade è che ovviamente ha una risposta, viene fatta un'ulteriore domanda, un'ulteriore risposta, e si chiude la conversazione. Questo tipo di interazione ovviamente è diventata molto più frequente nel momento in cui
diciamo, l'abitudine all'utilizzo del digitale.

Anche come abbiamo detto per il customer service, per tante cose, diciamo, è diventato sempre più comune e quindi sempre di più, diciamo, il consumatore si è iniziato a riferire più che, diciamo, all'utilizzo del telefono, alla chiamata, diciamo, più alla messaggistica per interagire con il brand. Sia da un punto di vista, diciamo, generico, quindi diciamo, più legato a informazioni, prodotti, oppure proprio voglio un'informazione, voglio una richiesta, un supporto specifico e quindi una ovviamente questo cosa ha comportato la necessità di rispondere in real time. A tante persone contemporaneamente, non essendoci una barriera, diciamo sulla parte analogica. Quindi sia in versione manuale, quindi sia con operatori che diciamo ricevono queste richieste che le diciamo smistano e gestiscono, o con la versione automatica. In questo esempio che abbiamo visto, per esempio, non è assolutamente strano che possa essere stato un software che appunto si chiama chatbot a rispondere alla domanda. Perché? Perché con lo sviluppo del machine learning, andremo a vedere poi nella sezione dedicata dell'intelligenza artificiale. La comprensione del testo e la diciamo, possibilità di formularlo, quindi capire, decodificare un testo, capire di che cosa tratta e diciamo, in base a delle regole rispondere è diventata sempre più facile e anche poco costosa. Quindi ovviamente soprattutto rispetto all'interazione di una persona che lo fa manualmente. Quindi ovviamente per questo si tratta soprattutto per le cose più frequenti e più semplici, ma come lo può essere l'esempio che abbiamo visto, non è scontato che sia un umano a rispondere a questo tipo di richiesta. E chiudo col dire che quindi lo strumento in sé, il chatbot, diventa proprio uno strumento per le aziende che si può o produrre, diciamo, costruire internamente da un punto di vista tecnologico o acquistare come strumento di terza parte e che diciamo meriterebbe diciamo, come dire, una lezione a parte perché diventa sempre più evoluto e può agire su tantissimi fronti non solo ecco, quello rispetto ai social media. Nella pianificazione dei contenuti vediamo uno degli strumenti principali, quello del calendario, che può aiutare anche sulla scelta del timing che può variare molto. Che significa? Significa che abbiamo visto la strategia diciamo, di un brand, di un'azienda sui social media parte dagli obiettivi che sono misurabili, che sono chiari, che sono il target audience, quindi diciamo tutta una fase iniziale di definizione e di analisi, ma che poi ovviamente deve essere declinata per ogni piattaforma, audience, personas, eccetera, eccetera. Nel momento in cui questo accade, come abbiamo detto, potrebbero esserci tantissime diverse piccole campagne da fare e quindi uno degli strumenti che viene utilizzato principalmente è quello, diciamo, che aiuta la pianificazione, ripeto, che si chiama piano editoriale, dove per ogni giorno, come dire, la settimana, il mese dell'anno, con anticipo viene quindi pianificata le campagne e i contenuti, soprattutto, che devono essere pubblicati. Quindi, per poterlo fare, diciamo, in tempo e diciamo, in modo più efficiente, gli strumenti come questo danno la possibilità di inserire per ogni diversa tipologia, infatti qui vediamo in questa giornata ci sono quattro contenuti di Twitter, due di Facebook, in questa solo tre di Twitter e uno di Instagram, quindi avere già in un calendario, sapere già quali sono i contenuti che andranno online e tra l'altro questo tipo di strumento normalmente rende possibile anche la pubblicazione stessa, quindi non è più necessario come dire, essere davanti allo schermo
nel momento in cui o dentro la piattaforma, nel momento in cui serve pubblicare quel contenuto, anzi, appunto, qui si esce dal

la piattaforma che è Facebook, Twitter, ma si entra in un tool di terza parte e che si collega con delle API, che sono appunto le interfacce software fra diversi sistemi, a poter pubblicare, pianificare e pubblicare nel momento in cui si decide quel contenuto su quella piattaforma. Questo, ripeto, diciamo, efficienta tantissimo perché all'interno di questo strumento si può fare quindi vita, morte e miracoli anche in anticipo rispetto a quando serve. Il punto sul timing è importante perché avendo tutti i dati a disposizione di cui abbiamo parlato, una delle informazioni che si può avere è quando l'audience di riferimento ha diciamo, più interesse o è più presente, diciamo, nei canali o nelle conversazioni e quindi quando di conseguenza è meglio, ha un risultato migliore la pianificazione di quel contenuto. L'analisi dell'audience target è l'analisi delle relazioni e degli interessi e il secondo punto è che si fa sia con degli strumenti specifici che vedremo un attimo e anche con delle piattaforme di advertising. Qui sulla destra vediamo un esempio di un output di uno strumento di analisi delle relazioni di interesse dove in questo caso per un trend specifico si vedono appunto i temi correlati e quanto sono importanti in base alla dimensione delle bolle, ma per ogni singolo poi dimensione, anche a loro volta a cascata, la parte di demografica, la parte di interessi correlati, di parte di persone più attive e qui un'ulteriore, diciamo, inferenza in qualche modo che è legata al tipo di personalità edonistica, interessi, diciamo, o eventi in particolare che sono seguiti e via dicendo. Quindi sempre di più l'analisi dell'audience target, che è possibile anche nella piattaforma appunto di advertising, l'abbiamo visto con Facebook for Business o comunque quando si fa una pianificazione di advertising sono disponibili una serie di informazioni sull'audience, però lì non ha quello scopo, diciamo, anche più strategico e quindi è giusto che si possa fare tramite tool di terze parti che si sono focalizzati solo su questa necessità. Gli obiettivi principali di questi strumenti quindi sono rappresentati dall'analisi dei contenuti, l'analisi dei trend e l'analisi delle performance e dei competitor. Quindi analisi dei contenuti parla della necessità di analizzare sia prima di lanciare una campagna dei contenuti presenti per quel tipo di trend e di audience, quindi quali sono, di cosa parlano, quali sono i più diciamo interessanti. L'analisi dei trend in realtà è strettamente collegato, però appunto ci sono cose che non sono molto frequenti, ma si vede che hanno un tasso di crescita di interesse molto alto e quindi si porta quindi la necessità di vedere questi strumenti con base veramente giornaliera, con una frequenza molto alta per poter cavalcare diciamo, diciamo, sul momento qualsiasi e sfruttare qualsiasi trend che può essere interessante. E l'analisi delle performance dei competitor, quindi per vedere sia come sta andando quel tipo di campagna che sta facendo l'azienda in quel momento o quella degli altri. Content Analytics parla dell'analisi dei contenuti più rilevanti o virali per topic, l'abbiamo accennato brevemente prima, qui c'è un esempio molto, molto semplice dove questo tool BuzzSumo fa vedere non solo per il tema per esempio dei big data quali sono i contenuti più condivisi in base al numero diciamo, di condivisioni, per ogni singolo social network, quindi condiviso 180.000 volte su Facebook, 3.000 volte su LinkedIn, quindi si capisce anche
qual è poi magari la piattaforma più utile per veicolarlo, ma anche quanto viene poi

linkato, quindi quanto viene riferito da altre, da altre notizie, altri articoli sul web, e quindi un totale. E si può entrare ancora più in dettaglio per analizzare ogni singolo contenuto. Trend Analytics invece parla della performance sul tempo di metriche come l'engagement, che abbiamo visto è molto importante per il social media, le mention, quindi quanto frequentemente viene menzionata un brand o un tema che si vuole tracciare. Performance Analytics invece guarda per l'azienda stessa il trend di ROI, di ritorno sull'investimento, visite, budget e CPC. Quindi questo diventa poi il cuore per fare le valutazioni, come dicevamo, di business, e quindi deve essere, questo può essere costruito anche qui, diciamo internamente, ma sempre di più ci sono piattaforme di dashboarding e reportistica, anche specifiche per il social media rispetto a un altro canale di marketing, che rendono, diciamo, più facile anche la modifica, l'aggiornamento, ma soprattutto la collezione di tante fonti di dati, come abbiamo visto, essendo tanti gli strumenti, per averli in un posto, per averli, diciamo, aggiornati anche con delle visioni diverse per magari chi è più operativo nel team, piuttosto chi ha bisogno di solo informazioni di riassunto. E vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è il miglior metodo per scegliere uno strumento di social media marketing? E passiamo al prossimo argomento, intelligenza artificiale ed automazione. Allora, le principali aree di intervento dell'intelligenza artificiale nel social media marketing sono legate a creazione di contenuti, gestione di contenuti e analisi delle performance, e in ultima la gestione delle interazioni. Cosa significa? Significa che nel momento in cui il costo, diciamo, dello sviluppo e anche si chiama training, quindi diciamo in gestione di dati, della grande mole di dati a disposizione per tecnologie, per modelli, diciamo, di intelligenza artificiale, questo, quindi sempre più dati, sempre minore costo, questo tipo di strumenti sono diventati ovviamente più alla portata di tutti e sempre più comuni. Quindi questo è il motivo, diciamo, per il quale, diciamo, è stato impiegato, viene impiegato questo tipo di tecnologia nel social media marketing, come in tanti altri ambiti. E gioca principalmente in queste quattro aree. Quindi nella creazione di contenuti gioca nel momento in cui abbiamo visto essere necessaria la produzione di tantissimi contenuti, sia testuali che video che fotografici, e quindi, diciamo, è un aspetto che può aiutare molto nella vita delle aziende. La parte di gestione legata un po' alla falsariga di quello che dicevamo prima, quindi ne produco tanti, ne devo gestire ovviamente di conseguenza, e analisi delle performance, abbiamo visto, ci sono tanti dati, quindi non sempre, diciamo, può essere tutto immediato, diciamo, come analisi umana, e gestione delle interazioni si collega al punto diciamo, della relazione a due vie, della necessità di supporto e via dicendo, che può essere sempre di più automatizzata. Nella creazione di contenuti, l'aggiornamento in real time delle grafiche e creatività è uno degli impieghi principali, cioè la possibilità di avere tramite la parte di intelligenza artificiale generativa, quindi quella che essenzialmente produce questo tipo di formati e sempre meglio, sempre, come dire, in modo più professionale, quindi un supporto per avere questo tipo di contenuti in modo più facile ed efficiente. Ovviamente, come tutte le tecnologie, nel momento in cui non, diciamo, uno deve essere coordinata e lanciata da un umano e ulteriormente perfezionata, quindi diciamo che c'è sempre un gioco fra le due parti. La,
Il secondo punto è che

In base a informazioni esterne, ad esempio il meteo, che significa che sempre di più la creatività, i contenuti in generale, ma soprattutto per i social media, possono essere aggiornati o personalizzati in base ad alcuni fattori, diciamo, esterni, come ad esempio il meteo che può cambiare, diciamo, una creatività per avere, diciamo, non so, parlare della pioggia o un prodotto che possa essere legato a quella giornata. Dire, particolarmente problematica da un punto di vista, da un punto di vista del meteo. E l'ultimo, in base ai trend della piattaforma, quindi ci sono tantissime variabili da vedere, l'intelligenza artificiale può aiutare a suggerire tipologie di contenuti per stare al passo, per diciamo, capitalizzare quei trend che, come dicevamo, sono real time. Da un punto di vista di creazione di contenuti testuali, questa è forse la forma più facile che può seguire l'intelligenza artificiale, è diventata sempre più capace questa tecnologia a generare veri e propri testi e cosiddetti copy, diciamo, per la parte di social media, quindi può essere di aiuto. Fotografici anche qui perché riprendendo, diciamo, in pasto una serie di anche specifiche informazioni o fotografie può generarne, come dire, delle nuove a partire da quello che è stato inserito. E stessa cosa col video, che è ancora più complicato e quindi, diciamo, il risultato non è, come dire, dei migliori, diciamo, in alcuni casi, ma avvengono sempre di più produzioni video musicali, ma anche in qualche modo cinematografiche, che sono principalmente costruite da questa tecnologia. Suggerimenti automatici in base al successo di contenuti storici sia dell'azienda che dei competitor. Anche qui la capacità di intelligenza artificiale non è solo ovviamente quella di generare, ma di suggerire all'azienda quello appunto scandagliando tutto il web, tutti i trend. Ok, hai parlato di questo, forse puoi parlare di quest'altro. Quindi è capace di inferire le relazioni e quindi poter essere di grande aiuto da questo punto di vista. Sull'aspetto dell'analisi e delle performance, l'intelligenza artificiale arriva tramite l'utilizzo di modelli statistici per l'analisi storica, l'analisi predittiva e sistemi di recommendation e clusterizzazione. Cosa significa? Che nell'analizzare come va una campagna, l'analisi storica può guardare, diciamo, tutto il trend, delle performance e capire se, diciamo, in modo automatico quando è andata meglio, quando è andata peggio. L'analisi predittiva invece parla diciamo, della proiezione nel tempo, in base al trend storico, ovviamente, e ad altri input, di questa performance, e quindi può essere di aiuto nel capire, ipotizzare il ritorno sull'investimento, per esempio, totale della campagna, non avendola ancora lanciata o avendo fatto soltanto un pezzetto. Recommendation, abbiamo detto, è quello di concetto di anche di promuovere e consigliare prodotti simili da spingere, per esempio, in una campagna se diciamo sono andati bene alcuni rispetto ad altri. E clusterizzazione è l'aspetto di diciamo raggruppamento che può essere dei trend, che può essere dei consumatori stessi. Quindi abbiamo detto che l'analisi dell'audience viene fatta a monte. Da persone umane, però questo tipo di raggruppamento diciamo dei consumatori può avvenire anche in modo automatizzato con questo tipo di tecnologia. La gestione delle interazioni, ne abbiamo parlato, è legata allo sviluppo di chatbot tramite NLP, Natural Language Processing, quindi la capacità di comprensione del testo da un punto di vista della tecnologia. E la gestione dei casi più frequenti e categorizzazione delle interazioni. Quindi, casi più frequenti risponde una macchina, ma come abbiamo visto prima, ma anche la categorizzazione delle interazioni. Quindi, si riesce a gestire più casi, si riesce a trarne più informazioni, si riesce a quindi dire queste sono le categorie più frequenti, questi sono anche suggerimenti che la stessa tecnologia può dare per migliorare il prodotto o cambiare qualcosa nella campagna. Vi lascio uno spunto di riflessione.
Quali sono i rischi nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per

il social media marketing e vediamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il miglior metodo per scegliere uno strumento di social media marketing? E quali sono i rischi nell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per il social media marketing? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni approfondimento potete visitare le pagine specifiche del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Uni Nettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo! Scegli il meglio! Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione con la quale concludiamo questa prima parte di presentazione degli elementi della teoria dei sistemi, tirando le somme e sottolineando i concetti e i metodi salienti che abbiamo presentato in vista del loro impiego nella seconda parte, nella teoria del controllo, che si occupa della concezione e del progetto dell'intervento su un assegnato fenomeno, un assegnato sistema, affinché assicuri eventualmente in condizioni di autonomia il soddisfacimento di prefissate specifiche di comportamento. Quindi nella lezione di oggi, come ci dice bene il titolo, faremo un sommario, seguendo il filo logico delle lezioni. Quindi il titolo è Sistemi lineari stazionari. Un sommario e gli argomenti della lezione, che riprendono proprio il filo logico della presentazione, sono dal concetto di sistema alla classe, ai metodi, lo studio nel dominio del tempo, lo studio nel dominio della variabile complessa e in frequenza. Relazioni ingresso-uscita e rappresentazioni con lo Stato, la stabilità, le proprietà dello Stato e la struttura interna, i sistemi interconnessi. Ecco, quindi come vedete proprio gli argomenti riprendono esattamente il filo logico della presentazione. Primo argomento è dal concetto di sistema alla classe, ai metodi. Ecco, questo è quello che abbiamo sviluppato nel corso delle prime due lezioni. Abbiamo esaminato qual era il contesto, le radici della teoria dei sistemi e siamo andati molto brevemente, direttamente, a introdurre la classe di sistemi. E adesso andiamo qui a riesaminare questi aspetti. Intanto ricordiamo in modo estremamente

ambiente sintetico, che cosa, di cosa tratta? L'introduzione alla teoria dei sistemi tratta di un approccio unificante allo studio del comportamento dei sistemi dinamici, causali, astratti, orientati, sulla base di modelli, le rappresentazioni con lo stato. Questi sono i modelli, che sono modelli che impiegano un insieme di variabili intermedie, le variabili di stato, per mantenere tutte le informazioni sulla storia del sistema. Ecco, in questa frase è un po' contenuto proprio l'argomento della teoria dei sistemi, è un po' contenuto tutto. La cosa importante qua da ricordare è che noi utilizziamo modelli che impiegano rappresentazioni con lo Stato, perché avere una rappresentazione con lo Stato significa avere un modello che può essere utilizzato in qualsiasi momento, in quanto lo Stato, che è quell'insieme di variabili che mantiene tutte le informazioni sul sistema, è come qualcosa che può essere acceso per farmi vedere avere un modello di questo tipo è come se avessi un emulatore, ecco, che io posso accendere quando mi serve vedere come il sistema evolverà, e quindi è un modello utilizzabile, estremamente flessibile. È un qualche misura un modello che mi permette di comprendere il comportamento, il funzionamento in tempo reale. Cosa abbiamo fatto nel corso delle prime due lezioni? Abbiamo innanzitutto proposto esempi di modelli, fenomeni da diversi contesti, mettendo in luce i problemi e i metodi. Gli esempi da diversi contesti ci hanno permesso anche di mettere in luce che cosa? Ci hanno permesso di mettere in luce, per esempio, il fatto che nei sistemi elettrici, lo stato è sempre rappresentato dalle variabili che rappresentano gli elementi con memoria. Nei sistemi meccanici, e in tutti i sistemi meccanici, è rappresentato dalle posizioni e velocità dei singoli elementi che compongono il sistema, un sistema eventualmente articolato. Se il sistema è distribuito, lo stato in questo caso è dato da un qualche cosa di più generale, da una distribuzione spaziale di posizioni e velocità in questo caso. Abbiamo visto esempi da diversi contesti, abbiamo parlato di esempi che riguardano la dinamica delle opinioni. Lo Stato in questo contesto è rappresentato dalle opinioni dei singoli, componenti, dei singoli agenti che fanno parte di questa popolazione che condividono in qualche misura i comportamenti, che condividono, le informazioni. Nel caso di una rappresentazione di una dinamica di una popolazione, lo Stato è rappresentato dalla distribuzione della popolazione in classi di età. E nel caso di un sistema preda-predatore, lo Stato è rappresentato dalla conoscenza della densità delle due specie, della preda e del predatore, perché per descrivere l'una è importante conoscere anche la densità dell'altra per descrivere come evolve nel tempo l'una rispetto all'altra. Ecco, nel corso di questi esempi ci hanno permesso anche di introdurre i principali metodi che sono l'analisi del dominio del tempo, del dominio della frequenza e della variabile complessa, i problemi di stabilità, le proprietà dello spazio di stato, i sistemi interconnessi, i problemi di realizzazione, che sono quelli che andiamo a rivisitare a breve. La classe dei modelli qual è? È quella delle rappresentazioni lineari, stazionarie a dimensione finita. Quindi abbiamo detto c'è lo stato, questo insieme di variabili intermedie, queste è un insieme di variabili che hanno dimensione finita, perché i sistemi distribuiti potrebbero anche essere caratterizzati da una dimensione non finita. E si tratta di rappresentazioni lineari per le quali valgono particolari proprietà. Bene, e abbiamo anche poi sottolineato nel corso degli esempi, abbiamo visto quali sono i limiti di validità di questi modelli. Non tutti i fenomeni sono descritti da modelli di questo tipo, perché ci sono fenomeni distribuiti nello spazio e quindi sistemi a dimensione finita, però possono essere utilizzati per approssimare il comportamento di sistemi che sono
a parametri distribuiti, che sono distribuiti nello spazio. Non tutti i sistemi

sono caratterizzati da comportamenti lineari, anzi molto spesso i comportamenti sono non lineari, però modelli lineari possono essere impiegati per approssimare il funzionamento di sistemi non lineari intorno a condizioni di equilibrio. E questa è una cosa molto utile, specialmente, come vedremo poi, nel problema del controllo.

ho x di t più 1, l'incremento unitario, e nel caso questa sia la derivata, la variabile tempo è una variabile reale e parliamo di sistemi a tempo continuo, nel caso in cui la delta mi rappresenti un x di t più 1, questo rappresenta l'incremento unitario e parliamo allora di sistemi a tempo discreto. Questa è quella che si chiama la funzione generatrice, questa è quella che si chiama una rappresentazione implicita del sistema dinamico. E U in generale rappresenta l'ingresso, e gli ingressi sono P, Y le uscite, e in genere sono Q, molto spesso P e Q sono uguali ad 1 negli esempi che noi abbiamo trattato. X è la variabile di stato e appartiene a Rn, un vettore a n componenti. N è un numero qualsiasi, così come P e Q in linea di principio. A è una matrice n per n, B n per P, C Q per n e D Q per P. Sono matrici di coefficienti costanti. Questi sono i modelli che utilizziamo. Spunti di riflessione su questo argomento. Su questa parte, che questi spunti di riflessione tenete presente che io ho cercato di darvi degli spunti che ci permettano di collegare anche i diversi capitoli tra di loro. Quindi sono spunti di riflessione che hanno un po' una caratteristica generale, anche per aiutarvi un po' nello studio. Si rifletta sul concetto di stato e si individui una possibile scelta delle variabili di stato nella rappresentazione dell'evoluzione anno per anno del numero di individui di una fissata età in una data regione. Si rifletta, con riferimento a un fenomeno di interesse, alle diverse fasi che caratterizzano un possibile processo di costruzione di una rappresentazione del tipo di quelle proposte. Come si riflettono le diverse approssimazioni sulla non linearità, per esempio la distribuzione della dimensione spaziale, la dipendenza del tempo sulle caratteristiche del modello? Le rappresentazioni equivalenti e le matrici dinamiche che le descrivono. Bene, passiamo al secondo argomento, lo studio nel dominio del tempo. Ecco, lo studio del dominio del tempo è qualcosa che noi abbiamo sviluppato nel corso della terza, quarta e quinta lezione per i sistemi a tempo continuo e per i sistemi a tempo discreto. Adesso, in quello che io vado a ricordarvi, gli aspetti salienti, mi focalizzo di più sulla parte dei sistemi a tempo continuo, ma per i sistemi a tempo discreto vi dirò i collegamenti, le cose funzionano in modo molto simile, no? Quindi, ecco, partiamo dal modello rappresentazione implicita che abbiamo introdotto prima. Bene, lo studio del dominio del tempo, il primo passo consiste nel passare a quella che chiamiamo la rappresentazione esplicita, cioè il calcolo delle soluzioni, delle evoluzioni nel tempo che corrispondono a questo sistema di equazioni differenziali e poi a questa rappresentazione in uscita. Bene, andiamo, vedete qua la cosa fondamentale in questo passaggio è il calcolo dell'esponenziale della matrice A elevato ad AT. Ricordate, vedete, perché questa è la matrice di transizione, l'abbiamo chiamata, e caratterizza la risposta libera nello stato, risposta forzata nello stato, risposta libera in uscita, risposta forzata in uscita. La cosa più complicata qua è calcolare elevato ad AT, il resto si tratta di prodotti di matrici, prodotti di matrici. Una proprietà importante dei sistemi lineari, vedete che sia l'evoluzione nello stato che l'evoluzione in uscita è la somma di evoluzione libera ed evoluzione forzata. Bene, allora andiamo un momento sul nostro tablet per vedere, ricordare i punti salienti della trattazione. Ecco, dobbiamo calcolare la matrice di transizione elevato ad AT. Ebbene, io vi ricordo che la matrice di transizione risulta essere la somma di contributi dati dagli autovalori reali, lambda, e dalle coppie di autovalori complessi e coniugate, alfa più o meno j omega. In particolare, ad ogni autovalore reale, lambda, è associato un contributo che è questo. Ad ogni coppia di autovalori complessi coniugati è associato un contributo che è questo. Si tratta di matrici quadrate, ma che sono caratterizzate da

leggi di moto, vedete, elevato ad alfa t per il coseno di omega t e seno di omega t, che sono la parte reale e la parte immaginaria dell'autovalore, e da elevato a lambda t la parte che è di fatto l'esponenziale dell'autovalore reale lambda. Bene, ora se moltiplichiamo a destra per x con 0, abbiamo, vedete qua, l'evoluzione libera. E questo è il contributo che dà l'evoluzione libera ogni autovalore reale. Qual è il contributo alla fine? È questa espressione qua. Vedete C per elevato a lambda t per U. U è un vettore questa volta. Qual è il contributo che ogni coppia di autovalori complessi coniugati dà all'evoluzione libera? È questo. Bene. Questi sono quelli che si chiamano i modi naturali. Questo a sinistra è il modo naturale aperiodico associato ad ogni autovalore reale. Ad ogni autovalore reale ne è associato uno. E questo è il modo naturale pseudoperiodico associato ad ogni coppia di autovalori complessi coniugati. E queste, vi ricordo, sono le evoluzioni. Vedete? Questa, associata all'autovalore reale. Ed è una evoluzione che avviene nella direzione dell'autovettore ed è convergente verso zero o divergente a seconda che lambda sia minore di zero o maggiore di zero, è costante, ferma in x con 0 se lambda è uguale a 0. E queste invece sono le evoluzioni che corrispondono alle coppie di autovalori complesse coniugate. Vedete il modo pseudoperiodico, che è un'evoluzione a spirale convergente se è associata a un autovalore alfa che ha parte reale negativa, costante un'ellisse se alfa è uguale a 0, divergente se alfa è maggiore di 0. Bene, vi ricordo che questo è il caso di A regolare, che è il caso che abbiamo studiato nel dominio del tempo, perché abbiamo studiato la generalizzazione della presenza di queste delle caratteristiche di questi modi, l'abbiamo studiata nel dominio della variabile complessa. Poi abbiamo anche messo in luce il fatto che dentro elevato ad AT i modi ci sono tutti, cioè le leggi esponenziali che caratterizzano, associate agli autovalori, sono tutte presenti dentro elevato ad AT. Dentro elevato ad ATB, che è l'H di T che caratterizza la parte forzata nello stato, l'evoluzione forzata nello stato, ci sono solo i modi naturali eccitabili con impulsi in ingresso. Ricordate perché si poteva dare quell'interpretazione. Dentro l'evoluzione libera in uscita ci sono solo i modi, le leggi esponenziali associate ai modi osservabili e quindi poi abbiamo potuto concludere che dentro la W di T, che è C per elevato ad AT per B più D per delta, ci sono tutti e soli i modi naturali che sono associati, se volete, ci sono tutti e soli gli autovalori che sono associati ai modi che sono simultaneamente eccitabili ed osservabili. Quindi ritorniamo, abbiamo la matrice di transizione elevata da t, tutto si riconduce al calcolo di elevata da t e la risposta impulsiva. E inoltre abbiamo anche compreso una cosa importante che è bene sottolineare e ricordare, che la risposta impulsiva è un modello del comportamento forzato, perché i comportamenti forzati si possono calcolare una volta che abbiamo la W di T. Quanto vi ho ricordato poc'anzi ci mette in luce che i modi naturali sono alla base dello studio, che sono abbiamo studiato, bisogna ricordare le tracce di questo studio, i modi nel regime forzato e in uscita, che la risposta impulsiva è un modello parziale del sistema, in quanto contiene le informazioni sui modi che sono simultaneamente eccitabili ed osservabili. Spunti di riflessione su questa parte diciamo, di analisi in T. È possibile affermare che la dinamica di un sistema LT lineare tempo invariante di dimensione finita